0: Alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi e poco fa una persona è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati. Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone. Esplosione a Colleferro in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. La situazione naturalmente è ora sotto controllo. Eletna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli dell'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. E l'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso, da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto anche un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 rintocchi per non dimenticare. L'Italia si stringe nel ricordo delle vittime.
2: Come ogni 14 agosto, Genova ricorda e si ferma, 8° anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia, con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi, 11:36, il crollo, 43 vite e una città spezzate, è il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi in serata ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo. Poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria, con gli interventi istituzionali, tra gli altri della sindaca Salis, del presidente della regione Bucci e del viceministro Rixi in rappresentanza del governo, e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine alle 11:36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Parigi in corona, Sara Curtis prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkiac si impone nel salto triplo agli europei di atletica ed è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere si è ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma dice chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa a commissionare l'attentato, Ecclesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola, Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
4: GR1.
2: Migranti, la tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, enclave spagnola in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo avanti con l'espulsione degli irregolari. Il ministro Piantedosi scrive invece alla Germania e ribadisce non rientro di chi è transitato al nostro paese. Ma sentiamolo sulla situazione a Ceuta.
5: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz e attacca due navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si stanno preparando ad applicare contro l'Iran misure sanzionatorie, economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. E resta alta la tensione anche nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani, estremisti, sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme.
6: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Kusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati e seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Kusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Altro fronte, quello della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Poco fa una persona invece è morta, una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano nel Cosentino. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un drammatico incidente avvenuto all'interno dell'impianto di depurazione comunale è costato la vita a un operaio sopraffatto dai gas tossici presenti nell'impianto e a un soccorritore del 118 che ha accusato un malore fatale mentre tentava di rianimarlo. L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marine e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. E veniamo all'Etna che continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani.
0: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
4: Per la cenere vulcanica dell'Etna nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
7: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
4: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
2: E l'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso. Da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E chiudiamo con lo sport. Sara Curtis, regia di Parigi, prima nei 50 d'orso, il record mondiale. Daria Derkac invece si impone nel salto triplo agli europei di atletica ed è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

So why'd you wanna go and put stars in their eyes?

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la vicenda Ranucci, Walter La Vittola resta in carcere, è stata infatti respinta la richiesta dei domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, dice: chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili. La questione legata ai migranti, la tensione resta alta in Europa, Ceuta e Melilla, enclave spagnole, in Marocco si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La Premier Meloni ribadisce intanto la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. E il tema migranti alimenta il confronto politico e divide maggioranza e opposizione.
3: Da Forza Italia, la Lega, tutto il centrodestra è compatto sulla difesa dei confini e plaudi all'audizione del ministro Piantedosi e alla scelta dell'Italia di proseguire con la sospensione di Schengen almeno fino a Ferragosto, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
4: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
3: Le opposizioni continuano a chiedere il ritiro della sospensione di Schengen con la Spagna, accusano il governo di becera propaganda e di dimenticare i reali problemi dei cittadini. Per AVS l'esecutivo usa i confini per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein dice: Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, avverte la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem, Michele Fina.
5: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo su Hormuz e attacca 2 navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro l'Iran misure sanzionatorie economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. E resta alta la tensione della Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani, estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. Intanto l'inviato Donald Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana. E la guerra tra Russia e Ucraina, dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Nella notte una persona è morta e una 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 16enne. Stando alle indagini, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un 30enne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati.
6: L'avevate sentito litigare?
7: No.
6: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 del mattino a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. Tutto è successo nella casa dei nonni paterni. La luce è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri. La ragazza, 30enne, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È stata colpita alla testa, al dorso e al torace. L'hanno operata d'urgenza e sono stati estratti 2 proiettili. Le condizioni sono stabili. Dalla Germania intanto sono in arrivo il padre della donna e i parenti. I due abitavano stabilmente in Germania. Erano rientrati da poco in Calabria per trascorrere un periodo con le rispettive famiglie. Si erano riavvicinati dopo una fase di separazione e si erano incontrati quel giorno a Mongrassano per questioni legate al figlio piccolo. Nella notte la lite, lui spara alla donna e poi tenta il suicidio. A impedirgli di togliersi la vita sarebbe stato il padre. Per questo il proiettile non è stato fatale. Lo hanno portato in neurochirurgia per essere operato. Madi Ferrucci, GR1.
2: Erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana, tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, un drammatico incidente avvenuto all'interno dell'impianto di depurazione comunale e costato la vita a un operaio sopraffatto dai gas tossici presenti nell'impianto e a un soccorritore del 118 che ha accusato un malore fatale mentre tentava di rianimarlo. L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marine e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. Elettra continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni e gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. L'atteso calo delle temperature si avvicina, oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso, da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E veniamo allo sport. Daria Derkec si impone nel salto triplo agli europei di atletica, il terzo oro per l'Italia in questi europei. Sara Curtis invece è regina a Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale.
0: In meno di 24 ore ha riscritto la storia dei 50 d'orso e anche parte della storia azzurra del nuoto. Un record del mondo in semifinale, un altro in finale. L'oro europeo, la sua terza medaglia a Parigi. Straordinaria Sara Curtis. 20 anni il 19 agosto, da promessa a certezza assoluta del panorama internazionale. L'acqua, la sua dimensione naturale fin da quando era bambina. Tempra e passione per lo sport ereditate dai genitori, suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Helen, originaria della Nigeria, da giovane praticava atletica. Erano in tribuna con la loro maglietta Team Curtis a tifare, la felicità nei loro occhi e nei loro gesti. La dedica dopo il trionfo è per i genitori, esempio di perseveranza, disciplina, dice Sara, la cui crescita nell'ultimo anno è stata impressionante. Da quel primato italiano tolto a Federica Pellegrini nei 100 stile, un simbolico passaggio di consegne nell'aprile 2025, alla scelta a settembre di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare psicologia e allenarsi all'Università della Virginia, il meglio che c'è per maturare ancora, per diventare la nuova stella del nostro nuoto. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la vicenda Ranucci. Walter La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ma per il GIP sono solo dichiarazioni fumose, ricostruzioni inverosimili. Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Gianpaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi. E Fazzolari chiede le scuse anche di Eli Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. E veniamo alla vicenda migranti. La tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. Ma sulla situazione a Ceuta sentiamo l'inviato a Bruxelles.
3: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo su Hormuz e attacco a due navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro l'Iran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili contese tra Russia e Giappone fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Nella notte una persona è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina occidentale. Poco fa un attacco di droni di Kiev invece sul porto di Ust-Luga nella zona del Baltico russo. E quattro persone invece sono morte per le piogge torrenziali senza precedenti che hanno colpito la parte orientale del Giappone. Evacuate 126.000 persone, circa 6.000 le persone invece rimaste bloccate all'aeroporto di Narita. Gravi disagi al traffico stradale e ai servizi ferroviari. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata lungo la strada, dove è stata soccorsa poi da alcuni passanti. È tentato un femminicidio nel Cosentino. L'episodio è avvenuto a Mongrassano. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Ed erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana. Tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani.
0: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male. L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
4: Da San Vito Lo Capo per il GR1, Ernesto Oliva.
2: Eletna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli dell'aeroporto di Catania, dunque tutto stop, tutto fermo fino alle 2 di domani, Ferragosto.
5: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
6: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
7: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
6: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Asso Esercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Sara Curtis, regina di Parigi, prima nei 50 d'orso record mondiale. Daria Derkac, Simpoli invece nel salto triplo agli europei di atletica, è il terzo oro per l'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la vicenda Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Per il GIP quelle del faccendiere sono solo dichiarazioni fumose, ricostruzioni inverosimili.
3: Sono le stesse dichiarazioni di Walter Lavitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. Lavitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro, le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire Lavitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci, un piano in cui Lavitola si vedeva come regista e all'insaputa dello stesso giornalista. Claudio Vigolo, GR1.
2: E veniamo alla questione migranti. La tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce invece la linea del governo: avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce: no rientro di chi è transitato nel nostro paese. La pagina degli esteri: l'Iran torna a rivendicare il controllo su Hormuz e attacca due navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, annuncia che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro l'Iran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. E resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Prosegue l'assedio dei coloni israeliani al villaggio di Kusra. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito orribile atto di terrorismo l'aggressione dei coloni nei confronti dei civili palestinesi. E la prossima settimana l'inviato americano Kushner sarà a Tel Aviv. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia, arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina, l'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino. L'episodio è avvenuto a Mongrassano. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Un drammatico incidente avvenuto all'interno dell'impianto di depurazione comunale che ha costato la vita a un operaio sopraffatto dai gas tossici presenti nell'impianto e a un soccorritore del 118 che ha accusato un malore fatale mentre tentava di rianimarlo. E 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 rintocchi per non dimenticare.
4: Come ogni 14 agosto Genova ricorda e si ferma, 8° anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi 11:36, il crollo, 43 vite e una città spezzate, è il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi in serata ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo. Poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria, con gli interventi istituzionali, tra gli altri della sindaca Salis, del presidente della regione Bucci e del viceministro Rixi in rappresentanza del governo, e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno saranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine, alle 11.36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: E prima di parlare di sport vi ricordo la proroga, lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli fino alle 2 di domani, Ferragosto. E dicevamo dello sport, Sara Curtis, regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale, Derkac invece si impone nel salto triplo agli europei di atletica, il terzo oro per l'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora linea la programmazione di Radio 1.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Anzi, di cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.
19: Questo gioco mi piace moltissimo, perché oggi è 14 agosto.
20: Sì. Sì.
19: E il sole sorge alle 6.14.
20: Che meraviglia.
19: Il pi greco è 3.14.
20: Sì.
19: No, non c'entra niente, però io lo voglio dire. No,
21: hai fatto bene a dirlo, sì sì. Hai fatto benissimo. No,
19: pensate.
20: Un po' di scienza su Radio 1.
21: Sì, certo. No.
19: Ogni tanto ci proviamo.
21: Sì sì.
19: Domani... Buon Natale a tutti!
20: Ah, certo!
21: Buon Natale a tutti.
19: Perché domani, 15 agosto, è Natale, tanto per infilare un po' di cose. È il grande esodo.
20: Ah, certo.
19: Il controesodo. Sì.
21: Tra un po' comincerà il rientro.
19: Il rientro.
20: Anche se oramai c'è da dire un po' che rispetto, ecco, a questi ricordi, la vacanza proprio è molto cambiata.
19: Ah,
20: no?
19: Certo.
21: Sì, ma i servizi no. Continuano comunque a replicare
20: sempre
21: antiche
20: usanze.
19: Dunque, avendo detto quando sorge, quando tramonta alle 20:11, sempre più corte queste giornate, gli auguri che facciamo oggi li facciamo a Raul Bova.
20: Perfetto.
19: Ecco, Patrizia si è illuminata, la cavaliere ha illuminato le canne palustri. E quindi auguri.
21: Roberta mi può capire.
20: Noi invece riascoltiamo la puntata di Successo dell'8 maggio. Parliamo di Fernandel.
19: Certo, sì. Con il doppiaggio incredibile, perché la voce di Fernandel, Carletto Romano, che poi ha dato voce anche a Jerry Lewis, no? Che poi peraltro è il nonno materno di Luca Ward.
20: Sì, già. Personalmente mi piaceva tantissimo anche il la doppiatore voce... di Gesù.
19: Sì. Era Ruggero Ruggeri.
21: Una voce profonda.
19: Don Camillo. Sì. Don Camillo. Sì, sì. Aveva questa incredibile.
21: Allora, oggi chiudiamo con Bufalino.
19: Sì.
21: Una cosa di par condicio, diciamo così.
19: Sì.
21: Il sonno è di destra. Il sogno è di sinistra. Votate per una lucida insonnia.
19: Ah, fantastico. Politicamente corretto, Gesualdo Bufalino. Vabbè.
20: Va bene.
19: Riascoltiamo, però diamo prima quelle coordinate. successo@rai.it, c'è Alessandro Adriani sicuramente con noi, eccetera, eccetera. Ricordiamo Chiara Terranova, Claudio Urbani, che ci hanno accompagnato per tutto l'inverno.
20: Eccola.
19: Che facciamo? Salutiamo?
20: Ciao Roberta, ciao, tanto Roberto. Non ci prendi mai.
21: Buon
19: Ferragosto, Roberta. Buon Ferragosto, dai, buon Ferragosto.
21: Ciao.
20: Va bene, ho portato un cartoccetto con un po' di cibo. Ci sono delle mozzarelle di bufalino.
21: No, non la dico. Ah, ma vabbè, ho temuto.
19: Oggi, maestro Bernardini, in musica. Cominciamo così. Non mi dite che non vedete davanti a voi la piana di Brescello, la pianura padana, eh? Non vedete il campanile della chiesa, vedete il municipio di fronte, vedete Don Camillo e Peppone? Questo è Cicognini, nella colonna sonora di questi film tratti dai romanzi, dai racconti di Giovannino Guareschi, che mai secondo me è difficile trasporre un libro e farlo diventare un film. Sappiamo delle polemiche che esistono sempre tra autore e regista quando succede una cosa del genere, però io credo che in questo caso Gino Cervi, che interpreta Peppone, Fernandel, che interpreta Don Camillo, e soprattutto la musica di Cicognini e la regia di un grande francese che era Duvivier, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi, no? Che i registi italiani non volevano fare la regia di questi film perché Guareschi era ritenuto di destra, per cui a un certo punto Carmine Gallone fece la regia di un Don Camillo, per cui si rivolsero a Duvivier, che ha fatto dei capolavori in realtà, perché ha dato veramente una veste a quella che era l'Italia del dopoguerra, l'Italia che vedeva contrapposizione, vedeva avversari politici non nemici. Da una parte i conservatori, che rappresentati da Don Camillo, che era Fernandel, e dall'altra Peppone e Gino Cervi, che erano i comunisti, erano i rivoluzionari, eccetera. E poi alla fine si davano le bastonate, ma poi alla fine bevevano un bicchiere di vino rosso insieme. Perché tutto questo? Perché oggi, 8 maggio del 1903, nasce Fernand José Désiré Contandin, per tutti Fernandel. Anzi, qualcuno mi potrebbe dire Fernandel. Che vuol dire Fernandel? Perché Fernandel? È semplice, era il nomignolo che la suocera dette a Fernand, che aveva sposato la figlia, quindi della suocera di Fernand, che era quindi era Fernandel. È lei, quindi, che era molto legato Fernand a lei, e quindi Fernandel. Ecco che è spiegato Fernandel. E secondo me fa parte proprio della mitologia del cinema, perché quando si parla di Don Camillo e Peppone, uno vede Gino Cervi in Peppone e Fernandello vede nei panni di Don Camillo, con quella sua tonaca nera, con le sue, col parlare con il crocifisso. Crocifisso, che è la voce di Ruggeri, di Ruggero Ruggeri. Don Camillo, e questa voce che veniva veramente dall'altra parte del mondo. E noi qui abbiamo 1953, un'intervista che Pia Moretti, una grande radiofonica, un giorno alla radio, era del 53, sentiamo Fernandel che risponde alle domande di Pia Moretti. Sentiamo.
0: Fernandel, le piace questo personaggio di Don Camillo?
1: Ah, écoutez, la première fois que j'ai tourné le premier Don Camillo, puisque c'est le second, si je n'avais pas aimé Don Camillo, je n'aurais pas accepté de faire le premier. Or, il faut croire que je l'aime beaucoup, puisque je suis venu faire le second.
0: E gli dice che bisogna pensare che lo ami molto questo personaggio, se non ha accettato soltanto di farlo la prima volta, ma ha accettato di farlo anche la seconda.
19: Bella la voce di Pia Moretti, bellissima, pulita, divertente la voce di Fernandel, che è completamente difforme dalla voce cui siamo abituati ad ascoltare quando se vediamo i film con Don Camillo, di Duvivier, ma anche quelli diretti da Gallone. La voce di Fernandel è la voce di un altro storico doppiatore, che era Carletto Romano, che dette voce a tutti quanti i grandi protagonisti del cinema americano tradotto in italiano, e questa voce un po' nasale, quella legata a Jerry Lewis, no, per capirci. E per cui allora la cosa migliore che possiamo fare adesso è quella di sentire proprio una parte del film, quindi Don Camillo, proprio il primo film, 52, quello di Duvivier. Siamo nel 52, quindi sentiremo Fernandel, quindi Don Camillo, che si rivolge al crocifisso, e io sono convinto che adesso, concentrandovi sull'altoparlante della radio, rivedrete, come lo sto facendo io, rivedrete questo film. La voce di Gesù Cristo è quella voce di Ruggeri, di Ruggero Ruggeri, grandissimo attore nato nell'Ottocento. Sentiamo.
3: Gesù, io lo polverizzo.
4: No, io ho perdonato e anche tu devi perdonare.
3: Gesù, se sono un buon servo di Dio, lasciate che gli rompa questo candelotto sulla schiena. Cos'è una candela?
4: No, le tue mani sono fatte per benedire e non per percuotere.
3: Le mani sono fatte per benedire.

Quattro tavole in croce, De Cabotin era la versione originale, Giorgio Calabresi la trasforma in istrione e Aznavour la canta. Siamo in armeno francese, perché Aznavour è armeno, nasce armeno, poi è un grande interprete francese. Le mani sono fatte per benedire, ma i piedi no, e quindi sapete come va a finire la storia, quindi lo prende a calci sostanzialmente, da dei calcioni, Don Camillo al povero Peppone. Io l'ho rivista, fateci sapere se anche voi avete rivisto con noi queste immagini di Don Camillo che si rivolge al crocifisso e il crocifisso che risponde con la voce di Ruggeri. Cambiamo argomento, maestro Bernardin.

0: L'avete riconosciuta, no? È la sigla di Ci vediamo in TV, no? Era viva il mio papà. Dopo l'istrione ci sta benissimo. Perché? Perché ci piace dire, appunto, con Alberto Anelli, era la sigla di un programma storico della RAI, un programma condotto da una grande persona, perché l'ho conosciuto, lo sa fin troppo bene quanto fosse grande. Sto parlando di Paolo Limiti, che nasce oggi l'8 maggio del 1940. Non c'è più Paolo Limiti, ha fatto una buona televisione, una televisione di contenuti, una televisione centrata sul ricordo della storia senza che questa diventasse nostalgia, ma per ricostruzione. Ma non è soltanto un autore televisivo, è un autore, uno scrittore, ha scritto delle canzoni incredibili per Mina, pensate a Bugiardo incosciente, pensate alla Voce del silenzio, insomma. Questo è quello che è il nostro ricordo di Paolo Limiti. Andiamo a cambiare, andiamo a sentire, a accompagnarci con Red Rose e Football Lady. Era questo il concetto, no? Sentiamo un po', va. Tanta radio e poi questo Ci vediamo in TV, che è stata un po' il luogo perfetto per quello che era la sua narrazione intima, confidenziale, riprendeva i cantanti che avevano avuto successo. Poi questo legame con Mina, profondissimo, che inizia fin dagli anni 60, era un autore giovane, riuscì a fare il testo di Bugiardo incosciente, e Mina, che sappiamo perfettamente che quando le cose le conosce bene, che fa? La canta. Sentiamo la voce di Limiti, l'abbiamo preso da un programma di Igor Righetti, quindi da un altro protagonista di Rai Radio 1 del 20 maggio 2005, quando si chiamava Il Comunicativo. Sentiamo, dai.
1: Che cosa sognavi di fare da grande?
2: Quello che ho fatto, cioè sognavo assolutamente tutto quello che riguardasse il cinema, la televisione. Mi raccontano che a 4 anni ero fermo davanti a un cinema teatro col dito puntato dicendo quello voglio, quindi c'era già questo seme del mondo dello spettacolo che mi ha sempre affascinato. Credo che la mia fortuna nella vita si chiami Hollywood, perché fin da piccolo mi ha fatto sognare, mi ha spinto a leggere, mi ha spinto a studiare all'età di 5 anni l'inglese.
0: E beh, che è la spinta di tutti, cioè, quando c'è la curiosità, quando c'è la voglia di crescere, inevitabilmente poi si arriva a meta. Limiti è rimasto forse uno dei più grandi ammiratori di Mina, dopo il ritiro delle scene del 78 di Mina, La Bussola, nell'agosto 78, lui l'ha tenuta sempre in primo piano per far vedere come quanto cantare sia un'arte e non sia una cosa che possono fare chiunque, mettendosi un cappelletto in testa e vestendosi di stracci e poi suonare con l'autotune in sottofondo. Sentiamo ancora, sempre dal Comunicativo, sempre da Igor Righetti, sentiamo ancora la voce di Paolo, la voce dal silenzio di Paolo Limiti.
2: Mi emoziono per dei gesti gentili, mi emoziono per degli slanci d'amore, mi emoziono per le persone indifese, per gli animali, insomma, per tante cose. Mi fa arrabbiare quella che io chiamo ottusità, cioè quello il non voler assolutamente accettare una spiegazione in una situazione, e mi fa arrabbiare molto la perdita di tempo. Volevo

Serena, quando senti cantare intorno a te cose, persone che si agitano, pensa a Dionne Warwick, pensa a Mina, pensa a questo tipo di voce, appunto, che esce così dal silenzio, no?

Pensate che non ebbe successo questa canzone quando uscì all'inizio, Mogol dette una mano, anche se poi è firmata da Limiti, soprattutto da Limiti, e invece Mina la prende, la trasforma in un'altra cosa, la cantava Dionne Warwick. Maestro, vorrei ritagliarmi un paio di minuti, dai, non di più.

Beh, ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. La voce di Warwick, di Mina, le parole di Dimitri, ispirate dal fatto che sua mamma rimase sola perché perse il marito, quindi papà di Paolo Dimitri. In questa canzone non c'è la nostalgia, c'è uno sguardo impietoso sulla natura della nostra memoria, perché il silenzio non è mai un vuoto assoluto. Il silenzio è un eco potente che riporta in superficie quello che credevamo sepolto. Oggi tutti corriamo, bruciamo il presente, consumiamo il futuro senza mai voltarci indietro. Quante volte ve l'ho detto, quante volte l'ho sottolineato, abbiamo trasformato la storia in un archivio digitale, freddo, asettico, a portata di un click, delegando alle macchine il compito di ricordare per noi. Sì, però dimenticando una cosa, che quando tu consegni una pagina, un ricordo al diario o alla memoria elettronica, tu lo hai completamente dimenticato. La memoria è un'altra cosa. La memoria vera, quella che Limiti descriveva come una forza capace di far tornare vive cose che credevamo morte ormai, non è un database, è un atto di volontà. Ricordare è una forma di resistenza. È la consapevolezza che nulla è davvero perduto finché decidiamo di portarlo con noi. Fare memoria non è un esercizio di malinconia, è il coraggio di guardare in faccia il passato con i suoi errori, le sue conquiste, per evitare che il silenzio diventi esclusivamente assenza.

0: Maestro Bernardini continui a suonare, lei non sa le proteste perché la settimana scorsa lei non è andata in onda.
1: Lo so, molte mail.
0: Molte mail, è successo ma proteste proprio di cuore.
1: Dice, buongiorno.
0: Buongiorno Maestro Bernardini, ma dice ma perché continua a parlare broccoli?
1: Io pensavo ma perché continua a suonare?
0: No, il contrario, ma anche qui, anche le nostre colleghe si sono stracciate le vesti.
1: Eccoci qua.
0: La voce dal silenzio.
1: La voce dal silenzio
0: riemerge la voce di Bernardini.
1: Grazie. Ecco, e io sono entusiasta.
0: Oh.
1: Questa settimana sono entusiasta perché finalmente possiamo intervenire
0: su
1: una polemica che infiamma un po'. Non so se ha avuto modo di seguire talk e tutta la sfera dell'infotainment.
0: Ho seguito l'infotainment.
1: Ed è la polemica che c'è fra temperamento equabile e temperamento mesotomico.
0: Guardi, oggi i giornali aprono in prima pagina temperamento
1: mesotonico.
0: C'è tutta una schiera sul mesotonico, sa?
1: E poi ovviamente schierati contro quelli del temperamento equabile.
0: Ma
1: perché la prendo così larga?
0: Ecco, perché la prende così larga?
1: Perché abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle
0: italiane
1: di sempre, che è
0: la voce del silenzio,
1: che comincia, l'avevamo ascoltata prima, diciamo anche proprio dall'inizio.
0: Okay. Bernardini sta suonando in onda, io lo dico sempre perché non ci credono.
1: Con questo disegno, diciamo, melodico, e mi è venuto in mente negli anni della mia fanciullezza, quando si studiava il clavicembalo ben temperato.
0: Ah, il famoso clavicembalo ben temperato, certo.
1: Di Johann Sebastian Bach, e da qui appunto la polemica che c'era fin nel 600 fra temperamento equabile e temperamento mesotonico, ma noi non ci interessa parlarne perché sarebbe un po'...
0: No, perché sono convinto che si stanno interrogando da casa su questo dilemma.
1: Però qualcosa al volo si può dire. Diciamo che ci sono voluti, guardi, non dico 2000, ma forse anche sì, quasi 2000 anni per arrivare a questa scala di questi suoni.
0: Ecco.
1: E dai tempi di Pitagora si diceva: no, ma attenzione, perché l'ottava, perché la quinta, perché la terza, perché i suoni sono 5, i suoni sono 12, insomma, un bel macelletto. Se ne è venuti a capo proprio al tempo di Bach,
0: ecco,
1: che pubblicò quest'opera monumentale che è il clavicembalo ben temperato, che sono una serie di preludi e di fughe.
0: Ecco,
1: e questo è tutto il cappello.
0: Il cappello, perfetto. Quasi abbiamo esaurito il tempo con il cappello.
1: Però appunto c'è il secondo preludio del secondo libro che senta un po', guardi, io glielo faccio così, mi dica se le ricorda qualcosa.
0: La voce del silenzio.
1: Sì, è esattamente la voce del silenzio.
0: E questo è Bach.
1: Questo è Bach, secondo preludio dal secondo libro in do minore, ma soprattutto chi ha composto la voce del silenzio? Elio Isola, poi con l'arrangiamento di Augusto Martelli, insomma, diciamo, Serie A, Champions League.
0: Altri campionati.
1: Probabilmente studiando questo preludio aveva capito che ci si poteva fare un capolavoro di canzone.
0: Ma lo rifà fatto da Bach, perché è bellissimo.
1: Beh, certo.
0: Questo è Bach, ma che la cosa che Bernardini suoni prima delle 6 del mattino, Bach, ci porta dentro questo mondo di copie, copie con la C maiuscola però.
1: Sì, anche perché qualcuno aveva detto copiare da tutti, rubare è un'arte.
0: È vero.
1: E effettivamente poi non si può dire che la voce del silenzio sia minore come bellezza.
0: Ah, certo.
1: Perché è veramente una canzone straordinaria, così come tante altre.
0: Per esempio?
1: Mi viene in mente, guardi, una per tutte, All by Myself.
0: Sì.
1: Di Eric Carmen, poi anche Celine Dion, e quello è Rachmaninoff.
0: Ah, certo.
1: Quello è Rachmaninoff. Il secondo concerto del pianoforte di Rachmaninoff.
0: Richiamiamo Rachmaninoff.

0: potrebbe voler cantarla,
1: Carmen.
0: Sì, vorrei cantarla io. Questa per la parentesi entrò anche in colonne sonore di film. Senta, io direi che adesso potremmo salutarci dandoci appuntamento a lunedì con Eric Carmen o Carmen se preferisce.
1: All by myself.
0: All by myself, maestro.
1: A lunedì.
0: A lunedì. When I was young, I never
2: needed anyone. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ha detto, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
4: GR1.
2: E sulla vicenda è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Ranucci ha detto dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato ad infangare in questi mesi. Con lui il report ha perso di credibilità. Per Fazzolari anche Elly Schlein dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo a quell'attentato. Migranti, la Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e velocizzare i rimpatri dei 5.000 migranti che, stando al governo di Madrid, sarebbero ancora nell'enclave dal 30 luglio. Blindata anche l'altro territorio spagnolo in Marocco, Melilla, sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'audizione ieri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palazzo San Macuto. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Intanto la premier Meloni ribadisce la linea dell'esecutivo, avanti con le espulsioni degli irregolari. Tensione sempre alta a Hormuz, siamo agli esteri. Due petroliere degli Emirati Arabi attaccate mentre transitavano nello stretto. Hormuz è chiuso, ribadisce l'Iran, che ne rivendica il controllo completo, proprio come gli Stati Uniti. Intanto il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro Teheran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. Ancora nessuna risposta di Mosca alla proposta di tregua nel Mar Nero da parte dell'Ucraina, ipotesi avanzata dopo l'escalation di attacchi nelle ultime settimane che hanno preso di mira spedizioni di grano e infrastrutture portuali. Nella notte droni di Kiev hanno attaccato nel Mar Baltico il porto petrolifero russo di Ust-Luga e la regione di Leningrado. Jet della NATO hanno invece battuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia senza fornire però dettagli sulla sua origine. Torniamo in Italia per la cronaca. Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, due le vittime.
5: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare «sto male». L'autista soccorritore del 118, Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
6: Da San Vito Lo Capo per il GR1, Ernesto Oliva.
2: Restiamo in Sicilia. Catania ha prorogato alle 2 di domani lo stop ai voli per l'eruzione dell'Etna, che non si ferma. Centinaia quelli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento da uno scalo all'altro. Il meteo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia, ma in discesa. Oggi sono 7 le città con bollino rosso, nel sud e isole oltre Genova e Bolzano. Domani saranno 2. sempre Bolzano e Bari per l'arrivo di una perturbazione. Allerta gialla per piogge sulla Calabria. Da martedì le temperature dovrebbero tornare nella media di stagione. E chiudiamo con lo sport. Il nuoto, Sara Curtis sempre più nella storia. Gli europei di Parigi, la ventenne azzurra ha vinto l'oro nei 50 d'orso, abbassando per il secondo giorno consecutivo il record del mondo. Ed è un oro al femminile anche quello che arriva dagli europei di atletica di Birmingham, Daria Derkac, che si è imposta nel salto triplo mettendosi alle spalle un anno di stop per infortuni. Sentiamola al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
0: Percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di aver resistito soprattutto agli infortuni e di essere riuscita ad essere in queste condizioni qui. Avevo da parecchi anni dolore ai tendini, si è deciso alla fine per fare l'intervento. Alla fine sono stati 3 interventi, l'ho presa come una sfida, volevo capire se saremmo riuscita a ritornare, avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare.
2: Sono le 6 e 6 minuti in punto, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
4: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 14 agosto. Al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio, che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28. Si prevede un forte incremento del traffico su tutta la rete viaria in vista del weekend di Ferragosto. Bollino rosso questo pomeriggio per tutto il fine settimana. Per agevolare gli spostamenti previsto lo stop ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22. In A21 al momento code a tratti per circa un chilometro tra la barriera di Villanova Asti e la zona di Asti Ovest in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A6 Torino-Savona, vi segnaliamo lavori in corso tra Ceveni e Latanaro in direzione di Torino. Lavori in corso anche in A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. In Toscana sull'Autosole Firenze Roma attenzione a un veicolo fermo tra Orvieto e Attiliano in direzione della capitale. In A30 Caserta Salerno proseguono le operazioni di ripristino dopo un incidente tra Sarno e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. In chiusura in A14 rallentamenti tra Ortone e Pescara Sud in direzione di Pescara. È tutto da RAI Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
3: E questa siepe.
2: Che da tanta parte
4: dell'ultimo orizzonte
3: il guardo esclude. Ma sedendo e mirando
4: interminati spazi di là da quella
3: e sovrumani silenzi
4: e profondissima quiete,
2: io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento
3: odo stormir tra queste piante,
4: io quello infinito silenzio
2: a questa voce fu comparando.
3: E mi sovvien l'eterno
4: e le morte stagioni
3: e la presente è viva
5: e il suon di lei.
3: Così tra questa immensità
4: s'annega il pensier mio
2: e il naufragar m'è dolce in questo mare.
1: E questo che avete sentito era l'omaggio di 22 grandi attori all'infinito di Giacomo Leopardi, perché il libro di oggi è proprio di Leopardi e sono le operette morali. Un libro descritto nel piccolo solo nel titolo, è fatto di dialoghi, racconti, dissertazioni filosofiche, un lavoro che Leopardi pubblica nel 1827, ma che scrive in più fasi. Dentro ci troviamo tutti i temi cari a Leopardi e quindi l'illusione della felicità, la critica dell'ipocrisia, la degenerazione del presente, l'indifferenza della natura verso l'uomo, ma quello che più colpisce sono la freschezza, l'ironia e la modernità di questi racconti, per cui sembrano scritti adesso. Il libro inizia con una favola sulla storia del genere umano, dove, leggiamo, narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra fossero creati per ogni dove o medesimo tempo e tutti bambini e fossero nutricati dalle api, dalle capre e dalle colombe. Gli uomini di Leopardi vivono su una terra molto piccola, una terra senza mare, una terra sotto un cielo senza stelle, ma quella terra vista da Recanati è il migliore dei mondi possibili. Nel dialogo di Ercole e di Atlante, per esempio, Leopardi immagina che Ercole voglia aiutare Atlante a sostenere il peso del mondo, che nel frattempo è diventato leggerissimo. Ci sono poi il dialogo fra un folletto, un ognomo, quello fra Malambruno e Farfarello, quello fra la terra e la luna, quello fra Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, e in tutti i 24 componimenti Leopardi usa un tono satirico e scherzoso, ma ce ne sono due in cui affronta temi di un'attualità sconcertante. Nella conversazione tra la moda e la morte, la moda, dopo aver ricordato alla morte di essere sua sorella, perché entrambe legate alla caducità, con queste parole spiega quanto le loro strade si somiglino. È la moda a parlare. Dico che la nostra natura è usanza comune di rinnovare continuamente il mondo, ma tu fin da principio ti gittasti alle persone al sangue. Io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi, di cose tali. Bene, è vero che io non sono però mancato e non manco di fare parecchi giochi da paragonare ai tuoi, come verbigrazia, sforacchiare quando orecchi, quando labbra e quando nasi e stracciarli con le bazzeccole che io appiccico per lì fuori, a bruciacchiare le carni degli uomini con i stampe roventi che io fo che essi li improntino per bellezza, sformare le teste dei bambini con fasciature e altri ingegni, mettendo per costume che tutti gli uomini del paese abbiano a portare il capo di una figura come ho fatto in America e in Asia, storpiare la gente con le calzature snelle, chiuderle il fiato e fare che gli occhi scoppino dalla strettura dei bustini e 100 altre cose di questo andare. Anzi, generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare ogni giorno 1000 fatiche, 1000 disagi e spesso dolori e strazi e qualcuno a morire gloriosamente per l'amor che mi portano.

0: In questa descrizione del 1824 sembra di vedere la foto che appaiono sui giornali di moda oggi, ma per Leopardi questo vuol dire anche che l'equilibrio, la sobrietà, il desiderio di gloria duratura sono ormai sostituiti da un continuo inseguire il nuovo che consuma tutto. Nell'operetta morale dal titolo Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi, antichi autori di poemetti satirici, la modernità è ancora più netta. Il testo, infatti, è un surreale bando dell'Accademia dei Sillografi che nella nuova età delle macchine propone di affidare, sentitela come suona familiare, agli automi le fatiche e le miserie umane. Ed è proprio quello che si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Nel bando c'è scritto così: oramai non gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita. Del che la detta accademia prende sommo piacere, non tanto per le comodità manifeste che ne risultano, quanto per due considerazioni che ella giudica essere importantissime, quantunque comunemente non avvertite. L'una si è che ella confida dovere il successo di tempo, gli uffici e gli usi delle macchine venire a comprendere, oltre le cose materiali, anche le spirituali, onde nella guisa che per virtù di esse macchine siano già liberi e sicuri dalle offese dei fulmini e delle grandini e da molti simili mali e spaventi, e così di mano in mano si abbiano a ritrovare proprio il senso dell'intelligenza artificiale che appunto si occupa di cose materiali e anche spirituali. L'Accademia, per ritornare a Leopardi, istituisce tre premi. Il primo per chi saprà costruire l'amico perfetto. La seconda macchina deve essere un eroe meccanico atto e ordinato a fare opere virtuose e magnanime. La terza macchina, infine, avrà il compito più difficile, che è quello di creare la donna perfetta secondo gli ideali di Leopardi.
1: Dormire con lei, signora, dormire con lei.

0: E allora il lupus in fabula di oggi è l'insofferenza, ed è lei che spunta all'improvviso dietro la siepe di queste due operette morali. Non la grande rivoluzione, non la catastrofe, ma il fatto che l'uomo in fondo non sopporta più niente. La moda anche oggi infatti vive di questo, rende intollerabile ciò che è durevole, l'abito di ieri insopportabile, il costume di una volta ridicolo, la sobrietà, la misura noiosi. Nella proposta dell'Accademia dei Silografi si sognano macchine che risolvano tutto, anche la fatica di convivere con gli altri. Questa insofferenza, questa impazienza diffusa, come se avessimo tutti il cronometro acceso, ce l'abbiamo ancora addosso. Oggi si costruiscono tracciati digitali che profilano le persone giuste di cui innamorarsi, tecnologie che tolgono ogni imbarazzo e ogni perdita di tempo per incontrare il prima possibile il robot della donna e dell'uomo perfetti, dimenticando che nei momenti di solitudine e di malinconia c'è il qualcosa di infinito, sia pure una cocente illusione, così come ci insegna Leopardi, ma forse anche il mare grande dell'abbandono, per come ci indica l'azzurro cielo. E questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto le operette morali di Giacomo Leopardi, e così contenere nella manica della propria camicia financo la luna e volarsene con lei. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani, la sigla a cura di Andrea Cacciagran. Sa benedica e grazie.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia. Terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
2: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La Vitola resta in carcere, non chiese una bomba ma di sparare contro la villetta di Ranucci, ha detto nell'interrogatorio di garanzia. Per la giudice sono dichiarazioni inverosimili prive di riscontro. Migranti, la Spagna blinda Ceuta e Melilla per evitare altri arrivi di massa. La Premier Meloni avanti con la difesa dei confini. Dalla Viminale no a Berlino sull'espulsione verso il nostro paese. Etna, ancora niente voli, slitta la riapertura dell'aeroporto di Catania, ora fissata alle 2 della prossima notte. Polemiche e disagi tra i passeggeri. Sport, Curtis e Derkac, regine d'Europa. Sara vince i 50 d'orso, ritoccando il suo record mondiale. Daria e oro nel salto triplo dopo un anno di stop per infortunio. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque l'attentato a Siegfriedo Ranucci, il GIP parla di dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili rilasciate da Walter La Vitola durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia.
3: Walter La Vitola resta in carcere. La GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ma ha detto che non voleva fargli esplodere una bomba sotto casa e che sarebbe bastato qualche colpo di pistola contro il muro. Il tutto per far sì che venisse rafforzata la scorta all'amico, che La Vitola riteneva nel mirino dei servizi segreti israeliani. I magistrati sono poco convinti di questa versione. Manca qualsivoglia riscontro, scrive la giudice, che parla di un movente inverosimile, tenuto in piedi da affermazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta. La giudice ha deciso che La Vitola debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti, nonché per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli finito nell'indagine, ma ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire La Vitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere, il pericolo di fuga. Claudio Vigolo, GR1.
2: E sul caso Ranucci è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Ranucci ha detto dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato ad infangare in questi mesi. Con lui Report ha perso credibilità. Per Fazzolari anche Lichlein dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo a quell'attentato. Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del Comitato Etico sulla vicenda Ranucci. Nei prossimi giorni valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre è avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa ad un'eventuale sostituzione del conduttore. Dai vertici RAI viene seguita con attenzione intanto l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda, insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. 15 agosto, Ferragosto, domani non più solo l'apice dell'estate, la data in cui la Spagna teme una nuova ondata di arrivi di migranti a Ceuta, è la data che il governo italiano pone come limite minimo per la sospensione di Schengen con Madrid, lo ha ribadito ieri Piantedosi, ne parleremo tra poco, ma partiamo da Ceuta e dall'altro territorio spagnolo in Marocco, Melilla, che si blindano.
4: Mentre lo spettro di una nuova ondata migratoria a Ferragosto, alimentato dal tam-tam su internet, spinge anche il Marocco a rafforzare i controlli e la Spagna ad installare una barriera marittima anche nell'enclave di Melilla, a Ceuta il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, in visita, offre rassicurazioni.
5: Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta.
4: Chi arriva qui non può restare e al momento non c'è alcun rischio terrorismo. Dall'ingresso di massa del 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora fra 5.000 e 10.000 migranti. Per accelerarne i rimpatri, Madrid aumenta le forze di polizia, mentre resta lo stop a Schengen con l'Italia, 3.000 i viaggiatori dal nostro paese controllati, e resta la tensione anche fra Italia e Germania sui migranti sbarcati nel nostro paese che Berlino vuole rispedire indietro. Non li accetteremo, il messaggio formale inviato dal Viminale a Berlino. I primi tre casi di espulsione individuati dai tedeschi, stando a Roma, si riferiscono al periodo antecedente all'entrata in vigore a giugno del nuovo patto sui migranti, e quindi farebbero parte di una sanatoria concordata con Berlino lo scorso anno. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Questione migranti, su cui torna anche Giorgia Meloni in un'intervista questa mattina a Milano Finanza. La stragrande maggioranza delle nazioni europee, dice la Premier, condivide la posizione dell'Italia sulla crisi dei migranti di Ceuta. La Presidente del Consiglio conferma poi la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie in riferimento allo stop a Schengen con la Spagna. Sul fronte economico guarda i risultati ottenuti, nonostante, sottolinea Giorgia Meloni, il fardello da 174 miliardi del super bonus voluto dal governo PD 5 Stelle, crescita di PIL e reddito pro capite, spread ridotto di un terzo e 14 miliardi aggiuntivi in due anni per mitigare, ha detto, l'aumento dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. La Presidente del Consiglio promette inoltre un'accelerazione sul nucleare, rivendica: ogni anno rimettiamo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, ma aggiunge vogliamo alleggerire ancora il carico fiscale sul ceto medio. Tornando al tema migranti, ieri lo dicevamo, audizione del ministro dell'interno Piantedosi a Palazzo San Macuto sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Non può esserci libertà della circolazione, ha detto, senza sicurezza dello spazio comune. Il titolare del Viminale ha ribadito la sospensione dunque di Schengen con Madrid, che rimarrà almeno fino a domani. Una decisione che vede le opposizioni critiche, la maggioranza favorevole.
0: Centrodestra compatto sulla difesa dei confini. La Lega ribadisce nessun passo indietro sulla sospensione di Schengen e Forza Italia rivendica è una misura in linea con l'Europa. La maggioranza poi plaude all'audizione del ministro Piantedosi e alla scelta dell'Italia di proseguire con la sospensione della libera circolazione con la Spagna almeno fino a Ferragosto, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: con il governo Meloni e gli hub nei paesi terzi abbiamo indicato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Le opposizioni continuano a chiedere il ritiro della sospensione di Schengen con la Spagna e accusano il governo di becera propaganda e di dimenticare i reali problemi degli italiani. Per AWS l'esecutivo usa i confini per costruire paura e consenso elettorale. I 5 Stelle ricordano che tra Italia e Spagna non ci sono confini terrestri e dal PDL Schlein dice: Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, avverte la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Vasco Pirri, GR1.
2: E siamo agli esteri, tensione in Cisgiordania per l'assedio di un gruppo di colonie israeliane ed alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra. L'esercito di Tel Aviv è intervenuto, ha ordinato un'evacuazione della zona poi revocata. Ieri dura condanna dell'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico. Le azioni dei coloni sono ripugnanti, ha detto, bollandole come un atto terroristico. Hormuz, due petroliere degli Emirati Arabi attaccate mentre transitavano nello stretto, che è chiuso, ribadisce l'Iran, rivendicandone il controllo completo, proprio come gli Stati Uniti. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent, in un'intervista, ha annunciato che Washington si prepara ad applicare contro Teheran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. Torniamo in Italia per l'eruzione dell'Etna, il caos nei voli, prorogata alle 2 di domani la riapertura dell'aeroporto di Catania, polemiche anche per le tariffe che alcuni viaggiatori hanno dovuto sostenere per i trasferimenti da uno scalo all'altro.
1: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
6: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
7: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
6: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
2: La maxi esplosione è avvenuta ieri pomeriggio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma, che produce munizioni per esercito e marina. Nessuna vittima e nessun ferito nell'incendio, divampato all'interno dell'area di pressatura delle polveri da sparo. I dipendenti sono riusciti a raggiungere in tempo le aree di sicurezza protette. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova ha costato la vita a 43 persone. Oggi la cerimonia di commemorazione ufficiale. Al comitato dei parenti delle vittime arriva la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso perché sia a monito a tutti affinché tragedie simili non si ripetano. Ripercorriamo quanto accadde nel nostro servizio.
8: Il cielo è grigio, piove a dirotto su Genova. Poco prima di mezzogiorno una parte del ponte Morandi si spezza nel vuoto, trascinando con sé automobili, camion, vite. È il grido che diventa simbolo di una tragedia impensabile. Il viadotto si trasforma in pochi attimi in una montagna di macerie, distruggendo anche le abitazioni sottostanti lungo la Valle Polcevera. È il dramma che consegna alla storia un'immagine da brivido. Un camion fermo sul troncone rimasto integro a un soffio dal baratro. C'è chi è volato giù. Poi le chiamate disperate ai numeri d'emergenza. 43 morti di età e nazionalità diverse. C'è chi andava al lavoro, una coppia di turisti, i quattro amici di Torre del Greco, che è appena partito per le vacanze. Sul greto del torrente un pallone colorato, è quello di Samuele, 9 anni. Andava al mare con mamma e papà. Genova e l'Italia intera restano senza respiro. La tragedia diventa indagine, processo. In aula il PM legge i nomi delle 43 vittime, il volto umano di una fragilità infrastrutturale che non può essere ridotta ad un numero. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ancora temperature roventi in Europa. L'Inghilterra registra il giorno più caldo dell'anno, oltre 38 gradi previsti a Londra, e continua a lottare contro gli incendi, come pure Francia, Spagna e Balcani. Piogge torrenziali invece in Cina e Giappone. Tokyo le definisce senza precedenti, con 4 morti e 126.000 sfollati. E l'Italia nella morsa del gran caldo, che però inizia ad allentare la presa. Oggi scendono a 7 le città con bollino rosso nel sud e isole, più Genova e Bolzano. Domani saranno 2 sempre Bolzano e Bari. Qualche temporale sui rilievi, allerta gialla per pioggia in Calabria. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
9: Temperature che rimarranno alte almeno fino alla giornata di domenica. Da lunedì inizieranno a diminuire, per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Temperature che almeno per tutta la prossima settimana saranno in linea con le medie del periodo, che avremo meno afa e meno caldo.
2: È proprio le temperature torride a luglio all'origine dell'incremento della domanda di energia elettrica in Italia. Ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, con un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati arrivano da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Attrici senza parole. Nei film americani solo un terzo delle interpreti pronuncia battute. Lo rileva uno studio che ha analizzato 1900 pellicole in 19 anni.
10: Ci sono casi in cui il silenzio non è d'oro, anzi suona falso, perché se negli Stati Uniti le donne rappresentano la metà della popolazione, non si capisce come mai i personaggi parlanti nei film siano per i 2/3 uomini. Allo USC Annenberg, istituto universitario di Los Angeles, da 2007 ogni anno prendono in esame 100 film campioni di incasso, contando quanti sono i personaggi femminili che pronunciano battute. Nel 2025 erano il 33,6% e in 19 anni questa percentuale è rimasta più o meno sempre la stessa. Poi ci sono gli stereotipi. Il Padrino, Il Signore degli Anelli, Oppenheimer, grandi film e con attrici che parlano, ma attenzione al test di Bechdel, che non misura la qualità di un film, ma si risponde a 3 requisiti: che ci siano almeno 2 personaggi femminili con un nome, che parlino tra loro, che l'argomento della conversazione non sia un uomo. I 3 titoli citati sono nell'elenco lunghissimo di quelli che non superano il Bechdel test. Donatella Gori, GR1.
2: E in chiusura abbiamo lo sport, 2 ore storici nel segno delle nostre azzurre, dagli europei di atletica e nuoto.
11: Mamma Helen balla in tribuna, Sara lo fa sul mondo, in vasca. Sara Curtis, sempre più regina degli europei di nuoto di Parigi. Dopo il sensazionale record mondiale della semifinale, la quasi ventenne di Savigliano, li compirà mercoledì prossimo, concede il bis. Di più, vince il suo primo oro europeo a livello individuale nei 50 d'orso, ed è facile prevedere che non sarà l'unico della sua carriera, e ritocca ulteriormente il primato di 24 ore prima. Altri 7 centesimi limati, il mondo è più che mai suo. È la sua sua terza medaglia dopo il bronzo dei 100 stile e l'argento della 4%, ma non è finita qui, mancano ancora i 50 stile libero. E gloria tinta di rosa è anche quella che arriva da Birmingham, dagli europei di atletica. Daria Derkac vola 14 metri e 60 centimetri nel triplo, titolo europeo che l'Italia non aveva mai vinto in questa disciplina al femminile e primato personale. Un esempio di determinazione e resilienza, il punto più alto della carriera arrivato a 33 anni e dopo sostanzialmente un anno di stop per infortunio. Luca Cesaretti, GR1.
2: 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, ora l'informazione regionale e poi i podcast di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Forte esplosione in una fabbrica di armi e munizioni a Colleferro, tanto spavento e onda d'urto avvertita in un raggio di parecchi chilometri, ma per fortuna non ci sono stati feriti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, considerato il mandante dell'atto dinamitardo, per il GIP di Roma le affermazioni dell'indagato sono fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta. Giorni contati per il caldo torrido, oggi e domani l'allerta per le ondate di calore scende da rossa a gialla in tutte le città del Lazio, ma la giornata chiave dovrebbe essere martedì 18, quando, stando alle previsioni, le temperature si abbasseranno ai valori della media stagionale. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo, in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura all'esplosione alla fabbrica di munizioni ex Immel difesa di Colleferro, prima l'incendio e poi un boato avvertito a chilometri di distanza, salvi 24 operai in turno, indaga la procura di Velletri.
2: Un boato ha infranto i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza da Colleferro. Alle 13.50 di ieri una violenta deflagrazione seguita da un'intensa nuvola di fumo si è sollevata dalla fabbrica di armi che opera sulla strada che collega la cittadina con Anagni. Un incendio di grandi dimensioni che non ha causato feriti solo perché nello stabilimento, che in questo periodo non era a regime, c'erano pochi operai e i sistemi di allarme hanno consentito il rapido intervento dei vigili del fuoco. Ma nessuno qui ha dimenticato il rogo divampato nel 2007 quando la fabbrica di armi era di Simmel Difesa. Ci furono un morto e 13 feriti. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
3: Ha preso fuoco un impianto di miscelazione e seguentemente è esploso con l'esplosione che abbiamo potuto...
2: C'è stato un innesco?
3: Guardi, questo non lo sappiamo.
2: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
3: Guardi, non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
2: Conferma che non ci sia sono feriti o dispersi?
3: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
2: Lo stabilimento è ora della KNDS a Moitali, dove sembra che ad andare a fuoco sia stato il reparto pressatura delle polveri. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. Sara Verta, TGR Lazio.
1: A Maccarese a fuoco uno stabilimento balneare, le fiamme hanno tenuto impegnati a lungo i pompieri, paura tra i bagnanti da accertare le cause del rogo.
4: A Maccarese, sul litorale di Fiumicino, un vasto incendio ha devastato il noto stabilimento balneare Rambla Beach in via di Praia a Mare. Le fiamme partite dalla cucina si sono propagate rapidamente all'intera struttura. Un intervento difficile per i vigili del fuoco che ha richiesto molte ore di lavoro. Giovanni Scardini, vigili del fuoco di Roma.
5: L'intervento è stato molto complicato, visto anche propagarsi sia al lato sinistro che al lato destro. Poi è intervenuta una botte, è intervenuta un'altra squadra, quindi alla fine erano tre squadre operative, sono intervenuti poi anche i volontari, insomma, per completare l'intervento.
4: La situazione si è fatta complicata, visto anche il gran caldo, creando problemi agli stessi operatori.
5: Un ragazzo nostro è stato trasportato all'ospedale di Bracciano.
4: Un'alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha seminato il panico tra i bagnanti presenti in spiaggia, spingendo decine di persone a chiamare il 112 e ha causato rallentamenti sull'autostrada Roma-Fiumicino.

0: la viabilità locale.
1: C'era questa nuvola di fumo molto nero, ma poi si vedevano anche le fiamme. La cosa brutta è che ogni volta le fiamme riprendevano sempre in un altro punto diverso, e quindi insomma non deve essere stato facile per loro tenerlo sotto controllo. Però la paura no, perché comunque avevamo tutto lo spazio per poter scappare eventualmente.
0: Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia locale e sanitari del 118. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati svolti rilievi tecnici per accertare le cause e quantificare i danni alla struttura. Filippo Pala per TGR Lazio.
2: È un vasto incendio di sterpaglie con più focolai ha interessato anche la zona di Piana del Sole all'estrema periferia di Roma. Le fiamme hanno raggiunto anche l'area della nuova fiera di Roma. Sono state necessarie la chiusura della Roma a Fiumicino, che poi è stata riaperta in serata, e la temporanea sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Roma a Fiumicino aeroporto. Dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili sul movente. La giudice per le indagini preliminari respinge i domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere resta così in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. E le persone ingaggiate, dice l'accusa, avevano esperienza proprio in quel settore. Quando Antonio Passariello, uno dei quattro autori dell'attentato, si vanta nel marzo scorso dell'esplosione e va a cercare le immagini in rete, usa l'espressione «facciamo la storia», come se ne avesse compreso l'importanza. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola, che avrebbe compiuto il sopralluogo davanti alla casa di Ranucci qualche giorno prima, insieme a tre degli esecutori. Il 16 ottobre, dopo l'esplosione, Pellegrino Davino scrive a Tavares il messaggio «tutto ok». Lui non risponde. Tavares non è in Italia, su di lui pende un ordine di carcerazione e finora ha negato di aver avuto un ruolo nell'attentato. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Sono in lieve miglioramento le condizioni dello scout sedicenne ricoverato da venerdì 7 agosto nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. La prognosi resta tuttavia riservata. Il ragazzo romano era stato colpito da un fulmine mentre si trovava in campeggio con un gruppo sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, in provincia di Roma. La zona era stata colpita da un violento temporale e il sedicenne era stato ricoverato in condizioni molto gravi. Ha accoltellato il compagno nella casa di Ladispoli con un coltello da cucina, colpendolo quattro volte. Lui è finito al Policlinico Gemelli, ma insieme a lei poi ha mentito alle forze dell'ordine raccontando di essere stato vittima di un'aggressione in strada, una versione che però non ha retto agli accertamenti dei carabinieri. Per questo alla 28enne è stata ordinata dal GIP di Civitavecchia l'applicazione del braccialetto elettronico. Sospensione della licenza e conseguente chiusura per 15 giorni per un noto locale di San Felice Circeo, litorale pontino. La misura è stata adottata dal nuovo questore di Latina Marco Martino. Nelle ultime settimane erano emerse criticità per quanto riguarda la somministrazione di alcolici ad un minorenne ed episodi di violenza avvenuti nelle aree esterne del locale. Tregua dall'afa dalla prossima settimana, le temperature caleranno di qualche grado, dal caldo estremo penalizzano anche le attività commerciali come bar e ristoranti, mentre aumentano nel Lazio gli accessi ai pronto soccorso per i colpi da calore, come spiega Sergio Parrocchia, dirigente sanitario della ASL di Latina.
4: L'aumento della temperatura media ha determinato accessi che non siamo in grado di quantificare con precisione a tutte le strutture sanitarie, in particolare ai pronti soccorsi, che sono sicuramente in parte determinate anche dal caldo, soprattutto sulle persone anziane croniche.
5: Maggiore probabilità di malesseri, strutture sanitarie in affanno e stili di vita da rimodulare, tante diverse le conseguenze del caldo estremo, gli effetti anche sulle attività commerciali e sui ristoranti del centro di Roma. I tavolini dei gazebo, la denuncia delle associazioni, restano spesso vuoti fino al tramonto. Nessuno siede a consumare al sole, nonostante i ventilatori, ma l'AFA ha i giorni contati. Filippo Petrucci, tenente colonnello dell'aeronautica militare.
6: Già da lunedì arriverà dell'aria un po' più fresca e quindi le temperature inizieranno a diminuire, ma è da martedì che se ne avvertiranno gli effetti in maniera più significativa. Per martedì sera avremo 6 o 7 gradi in meno rispetto a oggi.
5: I bollettini che annunciano temperature da bolino nero o rosso potrebbero trasformarsi presto in un brutto ricordo.
6: Sicuramente per tutta la prossima settimana avremo temperature più in linea con le medie del periodo, quindi intorno ai 30-31 gradi, ma un po' tutta la seconda metà d'agosto vedrà una temperatura in linea con l'estate mediterranea.
5: Ines Siano, TGR Lazio.
2: E temporali intensi con vento forte si sono già registrati nel Viterbese, dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
7: È stata un'altra giornata da bollino rosso per il caldo, quella di ieri a Viterbo. Oggi l'allerta per le ondate di calore diventa gialla nel capoluogo della Tuscia. Fino alla tarda mattinata di giovedì 13, personale dei vigili del fuoco, ANAS, Protezione Civile e dei comuni è stato impegnato per risolvere le conseguenze del maltempo che nel pomeriggio del giorno precedente si è abbattuto sul viterbese. Decine gli interventi dei pompieri ad Orte, Civita Castellana, Faleria, Calcata, i fenomeni più intensi con pioggia e vento forte. Non si registrano feriti. Gli alberi caduti sulle strade hanno creato problemi alla viabilità. La Flaminia è rimasta chiusa a causa di un albero caduto sulla sede stradale. Problemi alla circolazione per piante ad alto fusto crollate a terra anche sulla Falerina e sulla Nepesina. Interrotta temporaneamente la circolazione sulla ferrovia Roma-Viterbo gestita da Cotral, sempre a Civita Castellana, per consentire la rimozione di alcune lamiere finite sui binari dopo essere state strappate dalla copertura di un fabbricato dalla forza delle raffiche. Nazario Basili, TGR Lazio.
2: Gli aggiornamenti sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
8: Si prevede un forte incremento del traffico sull'intera rete viaria in vista del weekend di Ferragosto. Bollino rosso nel pomeriggio di oggi e per tutto il fine settimana, con possibili rallentamenti sulle principali direttrici verso le località turistiche. Per agevolare la viabilità oggi è previsto lo stop ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22. A Roma resta chiusa via Pietro Rovetti tra via Oreste e Salomone e via Giuseppe Cei per accertamenti tecnici. Sulla via Flaminia senso unico alternato al chilometro 47 per la presenza di alberi sulla carreggiata. Infine resta chiusa una carreggiata di Ponte Giacomo Matteotti in direzione Lungotevere delle Navi per lavori di sostituzione dei binari fino al 27 agosto.
2: Prima di chiudere, le previsioni del tempo.
9: La situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata da una robusta struttura anticiclonica di matrice subtropicale africana estesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo e l'Europa centro-meridionale. Sull'Italia ed in particolare anche sulla nostra regione persisteranno quindi condizioni prevalentemente stabili e molto calde, con temperature diffusamente superiori alle medie, sebbene dalla giornata odierna le città di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina saranno da bollino giallo secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. La ventilazione oggi sarà debole o moderata e di direzione variabile, mentre il mare si manterrà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
2: 7:29 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
11: Nel caso di Paolo Di Nella, però, gli incartamenti delle indagini sarebbero andati smarriti e smarrita anche la richiesta con cui l'avvocato di parte civile della famiglia Di Nella, Riccardo Andriani, aveva chiesto la riapertura del caso nel 1990. Sono Francesco Graziani e questo è Il Missino e il Partigiano, l'omicidio Di Nella e la fine della faida, un podcast originale Radio 1. Regia di Leonardo Patenè. Quarto episodio. Il fascicolo scomparso.
12: Riccardo Andriani, avvocato di parte civile.
13: C'è il primo riconoscimento della ragazza che stava con Di Nella il momento dell'aggressione.
14: Le persone che ho visto quella sera, una era più alta, una un pochino più bassa.
13: L'hai riconosciuto e la polizia va a fare una perquisizione o probabilmente anche un fermo a casa di questo ragazzo e non lo trova. Si recano successivamente a casa di una zia che stava in campagna. Lui si era allontanato da casa sostanzialmente, quindi già questo era un sintomo. Ma poi quando arrivano in questa casa non trovano più il ragazzo e si vedono le tracce evidenti di una fuga di pochi minuti prima, tant'è vero che addirittura trovano il caffè sul fuoco. Quindi questo era stato evidentemente avvisato dalla madre: guarda, li stanno cercando. Si era squagliato. Poi ci sono stati voci nel quartiere, questo signore CQ era, diciamo, molto fortemente indiziato e sospettato dalla polizia. E quindi poi alla fine questo ragazzo viene arrestato, ma poi cominciano a succedere fatti strani, perché la Daniela, la ragazza che stava con Dinella, viene convocata per un altro riconoscimento.
14: E dopo qualche mese mi richiamano dicendo che dovevo riconoscere l'altro aggressore.
13: Perché gli aggressori erano in due. Un certo RB doveva essere riconosciuto.
14: Arrivo, c'erano tre persone che non avevano niente a che vedere con il secondo aggressore e c'era uno che sembrava il sosia. E dico, è lui, il procuratore Santa Croce. Disse, stai attenta, sei molto attenta.
13: Ma questa è stata una trappola, perché questo ragazzo sicuramente non c'entrava niente. L'unica cosa che aveva era questa singolare somiglianza con il secondo aggressore, ma ciò significa anche che chi l'ha portato là conosceva il secondo aggressore, perché sennò come faceva a trovare proprio uno che somigliava così tanto? E quindi da questo punto in poi il CQ passa qualche mese in carcere, poi a un certo punto improvvisamente sotto Natale il ragazzo che è arrestato è stato d'improvviso prosciolto. E fra le altre cose anche i motivi del proscioglimento sono singolari, perché il motivo del proscioglimento è che se la ragazza non ha riconosciuto il secondo soggetto, allora si può essere sbagliata pure sul primo. Pure questo mi sembra un po'...
14: Evidentemente non ero attendibile. Per loro non ero attendibile.
13: E poi non viene fatto più nulla, non viene fatta nessun'altra ricerca, cioè le indagini muoiono. Noi abbiamo presentato un'istanza per la riapertura delle indagini, ma non abbiamo avuto risposta. Non è che ci hanno detto no, sì, cioè, siamo rimasti senza risposta. E un'altra cosa singolare è che il fascicolo delle indagini fatte, delle poche indagini fatte, non si trovava, scomparso il fascicolo. Quindi diciamo che ci sono stati dei fatti strani che indubbiamente ci fanno riflettere, ci fanno un po' pensare. Certo, noi non possiamo sapere, non potevamo sapere allora e non possiamo sapere tanto più adesso che sono passati decenni, se il ragazzo arrestato fosse effettivamente colpevole. Sta di fatto però che le indagini sono morte là, non è stato fatto più niente, non è stato più intercettato nessuno, non è stato più veramente fatto nulla. C'è un'altra cosa che viene rilevata dal giudice in maniera negativa, cioè dice questo ragazzo non è conosciuto come estremista, invece era un noto esponente dell'autonomia.
15: C'è nessuno che voglia chiamarci al numero che, ecco, 7399 di Roma per dirci qualche dettaglio in più sui fatti occorsi quella notte e nei giorni successivi? E veniamo ai fatti, veniamo a Paolo Dinella. I fatti relativi alla sua morte cominciano...
13: Noi facemmo questa istanza di riapertura delle indagini perché dopo che ci fu la trasmissione telefono giallo di Corrado Augias, ci furono tre o quattro ragazzi che si misero in contatto con la famiglia e che dissero: guardi che noi lo conoscevamo questo signore ed era un noto esponente dell'autonomia operaia. Ripeto, sono tutti indizi, non è che sono prove, però gli indizi quando sono concordanti, molteplici, seri, cominciano a essere, almeno diciamo, devono spingere a maggiori indagini, non a chiudere in fretta e furia sotto Natale. Non è che noi possiamo dire certezze, però sono sospetti che sono supportati da fatti concreti. Vedete, qui ci stanno i giornali che annunciavano l'arresto. Di fronte a una richiesta di riapertura delle indagini, quantomeno ci aspettavamo una risposta, e invece no, è scomparso tutto nella notte. Il fascicolo è scomparso, la richiesta non si è trovata più, nessuno ci ha risposto, e quindi diciamo che i genitori sono rimasti veramente amareggiati, perché si era creato anche con la trasmissione Telefono Giallo una certa atmosfera di attesa, e invece non è successo niente neanche dopo. È evidente che questo non è un omicidio volontario, sono, gli hanno dato una lezione fra virgolette, e gli hanno dato un po' troppo forte.
16: Sono tante le vittime di quel periodo, sia a destra che a sinistra, non c'è dubbio. Senza colpevole. Noi che cosa dobbiamo pensare di questo?
13: Io posso pensare che forse non è che fosse una scelta dettata da adesione a una parte o all'altra, ma fosse, diciamo, un indirizzo preso per far sì che questi scontri fra destra e sinistra comunque si acuissero. Sta di fatto non è stato fatto niente per un, o almeno non è stato fatto quanto doveva essere fatto per molti casi. Francesco Cecchin, io dico, parlo di destra, conosco meglio quelli di destra, Cecchin, Di Nella, i ragazzi di Via Calarenzia, però anche a sinistra è stata simile la cosa. Mi viene in mente Valerio Verbano, che poi mi pare di ricordare che fosse anche in quel quartiere più o meno.
16: Questo fascicolo con i fogli ingialliti, ora lei lo richiuderà e lo riporrà un'altra volta?
13: Questo fascicolo, sì, questa, devo dire che è la terza volta che lo riapro, questo fascicolo, perché ci sono state altri, mi ricordo che mi chiesero di partecipare a una rievocazione di Paolo per ricordare appunto come erano andate le indagini, e allora me lo ricordavo anche meglio. E poi un'altra volta mi chiesero delle delucidazioni, volevano fare un servizio giornalistico, e questo l'ho ritirato fuori tristemente, perché come vedete le pagine sono ingiallite, perché che è l'83 era, sì. E quindi cioè la memoria anche ti tradisce qualche volta, insomma. Mi secca questo fatto che tra le luci le carte che ho non riesco a ricostruire. Ho trovato comunque le date, eh?
16: Sì.
13: Allora, il 31 marzo del 90 venne presentata da me, presentai l'istanza per la riapertura delle indagini. Poi il 7 aprile del 90 questa istanza risulta essere stata trasmessa al sostituto di Santa Croce, che era quello che si era già in... Poi è scomparsa sta istanza, tant'è vero che io il 19 ottobre del 90 presentai un'istanza affinché la signoria vostra, solito linguaggio da Leguleio, voglia disporre ricerca al fine di reperire l'istanza di riapertura delle indagini, che era scomparsa nella notte, depositata il 31 marzo del 90, delegando la trattazione ad altro sostituto, che nel frattempo Santa Croce mi sembra che andò in Cassazione. Ma questa istanza non è più uscita. Non è più. E questo, diciamo che non è un bel segnale, no? Perché se il tribunale comincia a perdere 6 istanze, siamo messi male. E là, con una certa disinvoltura, sia la prima che la seconda istanza non hanno avuto proprio seguito, cioè proprio non ci si sono filati, come si dice. Però fa un po' rabbia,
17: Paolo Cento.
18: Ma io credo che su quella stagione lo scontro ha portato a vittime che sono state poi spesso utilizzate dal potere per mantenere lo status quo, e quindi alla fine quel pezzo di generazione faceva comodo e probabilmente continua a far comodo a tutti che rimanga con un punto interrogativo. Io credo che a quella generazione va dato invece un riscontro storico, al di là degli aspetti giudiziari, e forse è maturo il tempo affinché anche storicamente si possa comprendere meglio che cosa accadde in Italia in quegli anni. Pertini fece un atto di grande coraggio e a mio avviso anche di grande civiltà umana. Rimane il dato di fatto che grandi passaggi da parte di personalità nella destra verso i morti a sinistra non li abbiamo mai visti.
17: Roberta Angelilli.
19: Beh, era un periodo molto particolare, no? Era un periodo in cui accadevano tante cose terrificanti, cioè era il periodo delle stragi, è il periodo anche delle bombe sui treni, e quindi c'è chi manovrava nell'ombra e si approfittava di questo clima di tensione, di questi scontri. Alla fine però sono state proprio le persone e anche tanti ragazzi a dire basta e quindi a voltare pagina, e forse quel gesto, un gesto direi collettivo, ha determinato un cambiamento. Fino a quel momento in tanti si voltavano dall'altra parte, e anche tanti che evidentemente rappresentavano le istituzioni.
17: Paolo Cento.
18: Non dobbiamo mai dimenticare che gli anni 70 nascono dopo la strage di Piazza Fontana, non dobbiamo quindi mai togliere il collocamento storico dell'antifascismo. Cioè, se vogliamo davvero comprendere tutto quello che è accaduto per evitare che si ripeta in futuro, la dobbiamo raccontare e leggere in tutti i loro aspetti.
20: Anche Berlinguer manda il telegramma il giorno del funerale. L'anno dopo Berlinguer muore, Almirante va a Botteghe Oscure a rendere omaggio. Dobbiamo leggere quell'episodio anche in tutto questo contesto.
17: Fabio Rampelli.
21: La chiusura degli anni di piombo si respirava nell'aria, ci si stava avviando in una fase nuova. Quindi non, anche da questo punto di vista le relazioni erano relazioni sempre da persone che avevano idee diverse, comunque persone educate, composte, che accettavano di confrontarsi tra loro, e Berlinguer questo segnale lo diede, così come lo diede Almirante quando nel giorno del suo funerale, anzi nella camera ardente che fu allestita presso la sede del Partito Comunista di Via delle Botteghe Oscure, come leggenda narra, si presentò senza scorta tra gli sguardi increduli di attivisti del servizio d'ordine della CGIL e dello stesso Partito Comunista, e attraversò la folla per rendere omaggio comunque a un avversario.
20: Nell'ottobre del 2005, all'interno del parco di Villa Chigi, appena riqualificato dal sindaco di Roma Walter Veltroni, veniva inaugurato Viale Paolo Di Nella. Qui, negli anni, più di un atto vandalico si sarebbe ripetuto, e lo stesso sarebbe successo per la lapide in ricordo di Valerio Verbano nel Parco delle Valli, perché testa e pancia non smettono mai di affrontarsi anche per vicende lontane nel tempo e terminate senza giustizia e senza verità.
17: Daniela Bertani.
22: La cosa che mi ha colpito molto è stato invece l'atteggiamento che i genitori di Paolo hanno avuto nei confronti degli assassini. Quando io parlavo con astio, con disgusto di queste persone, lei la vedevo come se il discorso non le interessasse, no? E allora andavo a fondo, dicevo: ma nonna Liliana, ma perché non mi rispondi su questo? Ha detto: ma perché io credo nella giustizia divina, non credo nella giustizia umana, a me non interessa che finiscano in carcere. Sono passati anche tanti anni, mi chiedo adesso anche che persone siano realmente, mi chiedo solamente se hanno capito che cosa hanno fatto a un ragazzo che adesso potrebbe avere l'età dei loro figli, e mi chiedo se stiano soffrendo, perché se veramente Dio li ha puniti facendogli capire che cosa hanno fatto a questo ragazzo, cosa hanno fatto alle persone che vivevano per questo ragazzo.
20: Resta solo una cosa da aggiungere. In questa storia, in cui la militanza politica sia di destra che di sinistra era stata elevata a una fede così cieca che alla cieca ti consentiva di colpire, va ricordato che a un certo punto anche lo stesso Pertini aveva comunicato con rabbia alla madre di volersi chiudere nell'amore che porto alla mia fede e di vivere solo di esso. Ecco, poi le cose però erano andate avanti e un poco erano cambiate. Pertini non avrebbe mai annacquato la propria convinzione e il proprio impegno, però una volta liberato assieme a tutti i compagni di cella aveva nuovamente pensato a lei. A quel punto la sua prima urgenza era stata raggiungere la madre, proprio come era stato scritto nel verbale di arresto del 1929. La signora Maria Muzio, vedova Pertini, era arrivata a 89 anni conservando intatta una fede profonda. Anche la propria convinzione e il proprio impegno di madre non erano stati mai annacquati da una attesa che non sapeva finire. Ogni sera si appoggiava ad un muretto nei pressi dell'abitazione la signora Maria Muzio, vedova Pertini, a chi in tutti quegli anni le aveva chiesto cosa stesse facendo lì, lei, che era sostenuta molto più dalla fede nella provvidenza che non aveva saputo trasmettere al figlio che da quel muretto di mattoni, aveva risposto sempre nello stesso modo: aspetto Sandro. E quasi 15 anni dopo Sandro era arrivato. Da lei si sarebbe fermato per 3 giorni. Era felice la signora Maria Muzio, vedova Pertini. La sua attesa non era stata vana.
0: Serbo di mia madre un ricordo dolcissimo. Era lei il perno della nostra famiglia. Vi è però un particolare, ancora oggi per me penoso, che debbo ricordare di quel mio passato. Quando il direttore del carcere di Pianosa mi comunicò che mia madre aveva presentato la domanda di grazia e mi chiese se a quella domanda mi associavo, io rifiutai sdegnosamente e scrissi a mia madre una lettera crudele. Ancora oggi ne sento il rimorso. Le rimproveravo di essere venuta meno alla parola che ella mi aveva dato a Regina Coeli e di aver offeso con la sua domanda di grazia la mia fede politica. Commisi la crudeltà di non scriverle per 2 mesi, finché venni a sapere che la colpa della domanda di grazia non doveva essere attribuita a mia madre, ma ai miei amici. Ed allora ripresi a scrivere alla povera donna.
20: Al termine di quei 3 giorni nella sua casa di Stella, Pertini si era rituffato nella propria fede e nella propria attività politica. Si trovava a Milano per organizzare la guerra di liberazione dal nazifascismo quando, nel gennaio del 1945, fu raggiunto dalla notizia della morte di quella madre dalla quale era corso appena scarcerato per quella che sarebbe stata l'ultima volta insieme. Poi, un giorno, da Pertini era arrivato un corriere politico. L'uomo proveniva dalla sua Savona. Aveva l'incarico di informarlo della sorte di quell'avvocato Icardio Saroldi di cui Pertini non si era mai dimenticato. L'uomo era stato catturato e il Tribunale dei Partigiani lo aveva condannato a morte per aver denunciato Pertini in quel lontano 1929 di cui sappiamo tutto. Pertini però si era irrigidito.
0: Se viene fucilato per questo, no, mi oppongo. Sarebbe una vendetta personale, di vendette personali io non ne ho mai volute. Io la lotta l'ho sempre vista nel suo complesso, non come lotta al singolo.
20: Da Milano il Corriere Politico era ripartito con l'ordine di liberare Icardio Saroldi, cosa che a Savona poi era avvenuta. Qualche tempo dopo, la moglie dell'avvocato fascista aveva chiesto di incontrare Pertini, aveva salvato la vita al marito e voleva ringraziarlo di persona. Non era tutto, però. La cosa andava oltre quel sentimento chiamato gratitudine, visto che la signora Saroldi aveva in animo di chiedere anche una piccola cortesia. Quando poi aveva spiegato la seconda ragione della visita, era stata investita da quelle urla che Pertini sapeva sfoderare quando era attraversato da quell'altro sentimento chiamato indignazione.
0: No, signora, no, io sono buono, ma due volte buono significa imbecille.
20: Mentre la donna si allontanava a passo svelto e sguardo basso, nella testa di Pertini non smetteva di rimbombare quella voce che gli aveva chiesto se, per cortesia, fosse stato possibile anche firmare una dichiarazione che scagionava il marito dall'accusa di averlo denunciato. Graziato, ma non scagionato, l'avvocato Icardio Saroldi sarebbe poi entrato nel Movimento Sociale Italiano. Il Missino e il Partigiano è un podcast originale Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Grazie a Alex Messina, Gabriele Brocani e Lidia Cordella. Io sono Francesco Graziani e se volete la mia mail è francesco.graziani@rai.it.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 7:57 minuti. Weekend di Ferragosto previsto molto intenso sulle strade italiane, bollino rosso questo pomeriggio per tutto il fine settimana, con traffico in aumento soprattutto verso le località turistiche. Per agevolare la circolazione oggi previsto il divieto dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22. In A4 Torino-Milano lavori in corso tra Novara Est e Novara Ovest in direzione di Torino fino alle 15 di oggi. Code per circa 2 km in A13, Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna-Interporto verso Bologna a causa di un incidente. In autosole Milano-Bologna, personale al lavoro tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Andiamo a Roma sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est per lavori in corso. Disagi anche sulla tangenziale di Napoli, dove si lavora tra Agnano e lo svincolo Italia 90 verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. E in chiusura in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per un veicolo in fiamme 7 km dopo lo svincolo di Enna in direzione di Palermo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Agenti schierati e barriere, la Spagna blinda Ceuta per evitare altri arrivi di massa di migranti. Dal Viminale no a Berlino sulle espulsioni verso il nostro paese. Giorgia Meloni avanti con la difesa dei confini, la stragrande maggioranza dell'Unione è con noi. La Premier anche sui temi economici, l'Italia è più forte di prima. Caso Ranucci, la Vitola resta in carcere, volevo solo spari, non la bomba, ma la giudice non gli crede, versione inverosimile. Cisgiordania, abitazioni palestinesi ancora sotto assedio dei coloni israeliani, atto terroristico, dice l'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico. 8 anni fa il disastro del Morandi a Genova, al nostro giornale, la mamma di Mirko, una delle 43 vittime, ogni pezzo di quel ponte diventi monito per il futuro. Caldo estremo, consumi elettrici record, siccità, tra gli aspetti più negativi dell'estate anche l'abbandono degli animali. Nel GR1 il punto con Michela Brambilla, un anno dalla legge per contrastarlo che porta il suo nome. Nuoto e atletica, Sara e Daria, regine d'Europa, Curtis ritocca ancora il record del mondo e vince 50 d'orso, Derkac e d'oro nel salto triplo dopo 3 operazioni ai tendini. Il punk italiano incontra il mito a stelle e strisce, bambole di pezza sul palco nelle 2 date italiane degli Hollywood Vampires. Buongiorno da Salvatore Sabatino, il tema migranti riscalda dunque ancora di più, se possibile questa estate, resta almeno fino a domani, lo ha ribadito ieri il ministro Piantedosi, la sospensione di Schengen tra il nostro paese e la Spagna, che nel frattempo blinda le sue 2 exclave in territorio marocchino, e questo in vista di una nuova ondata di arrivi temuta proprio per domani.
3: Sul lato marocchino del confine di Ceuta, poliziotti in tenuta antisommossa, nuove reti metalliche, su quello spagnolo altre centinaia di agenti e poi una barriera marittima installata anche a Melilla, tutto pronto per scongiurare un nuovo ingresso in massa temuto per Ferragosto. A tentare di dissuadere i migranti anche il ministro spagnolo degli interni, Grande Marlaska.
4: Ninguna persona che entre.
3: Chi arriva qui non può restare, ricorda, per poi smentire Roma. Non esiste alcun rischio terrorismo. Dall'ingresso di massa del 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora fra 5.000 e 10.000 migranti e Madrid ne accelera i rimpatri, mentre resta lo stop a Schengen con l'Italia. 3.000 i viaggiatori dal nostro paese controllati e resta la tensione anche fra Italia e Germania sui migranti sbarcati nel nostro paese e che Berlino vuole rimandare indietro. Non li accetteremo, il messaggio inviato dal Viminale a Berlino. I primi 3 casi di espulsione individuati dai tedeschi, nota Roma, ma si riferiscono al periodo antecedente all'entrata in vigore a giugno del nuovo patto sui migranti e quindi fanno parte di una sanatoria concordata con Berlino a dicembre scorso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E la Premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, rivendica le scelte sui migranti e i risultati sul fronte economico. In diretta c'è Carla Macrillini. Buongiorno Carla.
5: Buongiorno. Proprio così, alla vigilia della possibile nuova ondata di migranti in Spagna, per Giorgia Meloni chiarisce che la priorità del governo e l'interesse dell'Italia è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen. Poi rivendica la stabilità di governo che ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, dice, cita i dati economici dei primi 6 mesi che definisce incoraggianti, con una crescita dell'1%, l'aumento del PIL, ma anche il record dell'export con 643 miliardi nel 2025. Per la Premier si deve accompagnare il sistema industriale e gli italiani tutti ovviamente con interventi sull'energia, grazie alla flessibilità ottenuta in Europa con i 14 miliardi in più del prossimo biennio, e conferma poi anche il ritorno al nucleare. Ricorda ancora la Premier i 174 miliardi di euro del superbonus che definisce un disastro di PD e 5 Stelle, un fardello, dice, che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi ma anche infrastrutture, e poi rivendica 21 miliardi che ogni anno il governo rimette nelle tasche degli italiani tra taglio del cuneo fiscale ed IRPEF. Infine l'esecutivo dice non è parte attiva nel risico bancario e Giorgia Meloni auspica che MPS non venga smembrata e che l'assetto finale con Intesa San Paolo e Unicredit sostenga l'economia nazionale. È tutto lì nello studio.
2: Allora grazie a Carla Macrillino. Tornando sul tema migranti, invece lo accennavamo ieri, audizione del ministro degli interni Piantedosi, confermata la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino a domani, tema che provoca le critiche delle opposizioni mentre la maggioranza si dice soddisfatta.
0: Tutto il centrodestra applaude alla scelta di difendere la sicurezza nazionale, colleghe Forza Italia che apprezzano la decisione di proseguire con lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a domani, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
1: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
0: Le opposizioni chiedono il ripristino della libera circolazione con la Spagna, dal PD l'affondo di Elish Line. Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, dice la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem Michele Fina.
6: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
0: I 5 Stelle ricordano che tra Italia e Spagna non ci sono confini terrestri, per AWS l'esecutivo utilizza i confini per costruire paura e consenso elettorale. Francesco Macaro, GR1.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia di Bibbio, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma ha parlato anche delle sue diverse intenzioni.
7: Non una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica in cui Sigfrido Ranucci vive con la famiglia. Questo sarebbe stato il piano congegnato da Walter Lavitola per ottenere come effetto che venisse rafforzata la scorta all'amico giornalista e a sua insaputa. È lui stesso a raccontarlo alla giudice per l'indagine preliminare, che però non gli crede e lo tiene in carcere. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato agli autori materiali è Clesio Tavares, collaboratore di Lavitola, che avrebbe compiuto un sopralluogo davanti alla casa di Ranucci qualche giorno prima insieme a 3 degli esecutori. Su Tavares pende un ordine di carcerazione. Lui finora ha negato di aver avuto un ruolo nell'attentato, ma resta in Africa, lì dove ai primi di luglio voleva andare lo stesso Lavitola, ed è anche per scongiurare il pericolo di fuga che la GIP ha negato i domiciliari al faccendiere. Ranucci intanto potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane come persona informata sui fatti, ma solo dopo che gli investigatori avranno completato l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola. L'attività tecnica sui suoi dispositivi elettronici dovrebbe durare alcune settimane, perciò il conduttore di report non dovrebbe essere sentito prima di settembre. Claudio Vigolo, GR1.
2: E sul caso Ranucci è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Ranucci ha detto dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato di infangare in questi mesi. Con lui report ha perso di credibilità. Per Fazzolari anche Elish Line dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo all'attentato. Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda Ranucci. Nei prossimi giorni valuterà il documento, che resterà comunque segreto, come sempre venuto in passato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa ad un'eventuale sostituzione del conduttore. Da vertici RAI viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda, insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Le 8:08, lo sport. È stata un'altra grande giornata per l'Italia, gli europei di nuoto e atletica. Partiamo dal nuoto, che ha trovato una nuova stella, Sara Curtis, che ha ritoccato ulteriormente il record mondiale dei 50 d'orso vincendo il suo primo oro europeo individuale. La terza medaglia dopo il bronzo dei 100 stile e l'argento della staffetta 4% ed in attesa dei 50 stile. Questo il nostro ritratto della giovanissima atleta.
8: La sua potenza esplosiva, il suo controllo in acqua, la sua determinazione, la sua accelerazione finale. In 26 secondi e 56 centesimi, Sara Curtis riscrive ancora la storia dei 50 d'orso. Campionessa europea, primatista del mondo, fuori classe. E ha solo 20 anni da compiere il 19 agosto. In acqua 2 anni, in piscina a Savigliano, provincia di Cuneo, dove è cresciuta, è stato subito amore. A 6 anni l'agonismo, temperamento e passione per lo sport ereditati dai genitori. Suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Ellen, originaria della Nigeria, praticava atletica. C'erano anche loro a Parigi, con tanto di maglietta targata Team Sara Curtis, a sostenerla, emozionati e felici. Punto fermo della sua vita, esempio assoluto di perseveranza e disciplina, dice Sara. Mamma e papà, la mia fonte di ispirazione. Sara, la predestinata, debutta minorenne alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il salto in una nuova dimensione l'anno successivo, quando toglie all'icona Federica Pellegrini il record italiano dei 100 stile. E poi la scelta di andare negli Stati Uniti, all'Università della Virginia, per allenarsi e studiare, per crescere ancora, per diventare quella che è oggi, la nuova stella del nuoto azzurro. Manuela Collazzo, GR1.
2: E c'è un'altra atleta che ha fatto risuonare l'inno di Mameli anche a Birmingham, agli europei di atletica. Daria Derkac ottiene l'oro nel triplo e allontana le sofferenze recenti per regalarsi una nottata davvero da sogno. L'inviato.
9: Provarci sempre contro il dolore, gli infortuni e i risultati insoddisfacenti. È scaduto l'abbonamento all'ottavo posto, piazzamento ricorrente, e può ridere ora Daria Derkac dopo l'oro nel triplo a 33 anni.
10: Una serata che sogno da tutta la vita. Ci sono stati tanti passaggi, è stata lunga, però abbastanza, un percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di essere riuscita, di aver resistito soprattutto agli infortuni.
9: 3 interventi ai tendini nel 2025, complicazioni, il fuoco dell'atletica a incenerire i pensieri sul ritiro. Finalmente l'inno e il podio, quasi urla, finale perfetta, la sua misura migliore di sempre, 14 metri e 60, è arrivata da piccola in Italia, a Pagani, vicino a Salerno, con la famiglia dall'Ucraina, dove non è tornata spesso e adesso è ancora più difficile. Si interroga su quella guerra, sugli altri conflitti.
10: Qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026, è veramente una cosa assurda, quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere in Italia, nella tranquillità, invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno, diciamo, vivendo un'altra situazione.
9: Birmingham, Daniele Fortuna, GR.
2: Medio Oriente, ora occhi puntati sulla Cisgiordania per l'assedio di un gruppo di coloni israeliani ed alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra, azioni definite ripugnanti dall'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico che le bolla come atto di terrorismo. Il racconto di queste ore del nostro corrispondente.
11: Sulla collina davanti a noi ci sono due case che da domenica scorsa sono sotto assedio da parte di gruppi di coloni che le hanno circondate. Hanno montato una tenda nei loro cortili, hanno bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane, tra le quali Magda.
12: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Capiamo questo rapporto, perché spesso si aiutano.
11: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
13: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
11: Questa zona è stata dichiarata zona militare chiusa agli israeliani non residenti per cercare di fermare le aggressioni dei coloni, ma queste continuano. L'esercito ha diramato un ordine di evacuazione per alcune famiglie di palestinesi, ordine poi revocato, una pattuglia di soldati israeliani ferma l'auto della nostra troupe, cancella i video che avevamo girato e poi ci lascia andare. Da Kusra, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La guerra in Iran, il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia un isolamento economico mai visto mentre prosegue lo stallo su Hormuz, nello stretto attaccate 2 navi nelle scorse ore. La tensione non accenna a diminuire ed interviene pure Exet.
14: Dalla giungla di Panama, nel mezzo di un summit contro i cartelli della droga, il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. Le parole di Hexet, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra, anche il comando centrale con un post ribatte punto per punto. Ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
15: That's goal number one.
14: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto per abbassare il costo del carburante per gli statunitensi, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari. Matteo Olviti da New York per il GR1.
2: E gli Stati Uniti intervengono anche su un altro scenario di tensione crescente, quello tra Russia e Giappone, dopo la visita di ieri di Putin alle isole Kurili, isole contese tra i due paesi. L'ambasciatore americano a Tokyo ha dichiarato di riconoscere la sovranità del Giappone, riaffermando il sostegno di Washington all'alleato nipponico e la contrarietà a qualsiasi azione che minacci la pace e la stabilità nella regione. Una visita, insomma, quella del capo del Cremlino, che porta nuove frizioni internazionali. Da Mosca la corrispondente.
15: Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka russa, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, da quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Putin vuol fare capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia, ma giornali scrivono anche che il Cremlino sta mandando un segnale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
16: Oddio! Non c'è più il ponte!
17: Alle 11.36 di una mattinata immensa.
2: La disperazione di fronte a quella tragedia è venuta sotto gli occhi di un'intera città. Il ponte Morandi, che collassa sotto la pioggia, da opera che sovrasta Genova, accumulo di macerie in un attimo. È il 14 agosto 2018, una data indelebile per l'Italia intera, 43 le vite inghiottite da quel crollo impressionante.
18: Se n'è andato Samuele, il più piccolo di tutti, aveva appena 8 anni.
2: Una tragedia che non conosce differenze sociali, etnie, età. Tra le vittime anche Mirko Vicini, 30 anni, lavorava nel deposito. È il 14 agosto 2018, una data indelebile per l'Italia intera, 43 le vite inghiottite da quel crollo impressionante.
18: Se n'è andato Samuele, il più piccolo di tutti, aveva appena 8 anni.
2: Una tragedia che non conosce differenze sociali, etnie, età. Tra le vittime anche Mirko Vicini, 30 anni, lavorava nel deposito dell'azienda comunale genovese che si occupa

0: atteso accanto ai soccorritori.
1: Questo di pensieri di tutte le mattine, oltretutto di tutti i momenti che mi sono rimasti da vivere, il mio pensiero è ovvio per lui e per quello che è successo.
2: Lei attese per giorni vicino alle macerie il recupero del corpo di suo figlio.
1: Penso che qualsiasi madre avrebbe fatto quello che ho fatto io. Il cuore non smette mai di sperare e quindi una madre rimane lì fino all'ultimo.
2: La sentenza non cancella il dolore, ma può insegnare.
1: Un segnale forte contro poteri forti, perché insegna che certe cose non si devono fare, che chi anche chi ha i vertici può essere giustamente, se colpevole, perseguito dalla legge e deve pagare per quello che ha fatto.
2: Non è stata riconosciuta l'aggravante della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. Suo figlio era al lavoro.
1: Io mi auguro che ci sia un ricorso e che venga riconosciuta anche questa aggravante. La sicurezza sul lavoro è un punto che viene spesso tralasciato. Ora bisogna lavorare molto anche su questo.
2: Dai parenti arriva la proposta di un museo diffuso in ogni città d'origine delle vittime, un pezzo di quel ponte. Perché?
1: Questa tragedia deve insegnare. Speriamo che insegni qualcosa e portare un pezzo di ogni macerie. Forse tra qualche anno, quando non ci saremo più noi, sarà testimone di quello che è successo e speriamo che sia monito per gli altri.
2: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Ultima ora di cronaca, il caso del giovane ucciso a coltellate ieri a Trani. Dopo una rissa è stato fermato il 17enne che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il minore è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti ha inferto 3 fendenti mortali sulla schiena della vittima. Vigilia di Ferragosto, siamo nel pieno dell'estate, momento clou delle ferie estive, picco di turisti e di caldo, anche se si avvicina un po' di sollievo. In studio con me c'è Sonia Filippazzi, buongiorno Sonia.
3: Buongiorno Salvatore, agli ascoltatori, oggi ancora temperature elevate ma scendono a 7 le città bollino rosso, tutte a sud più Genova e Bolzano. Domani saranno solo 2, Bari e Bolzano. Temporali sui rilievi e allerta gialla per piogge in Calabria non cambiano il quadro, ma manca poco. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature che rimarranno alte almeno fino alla giornata di domenica. Da lunedì inizieranno a diminuire, per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Temperature che almeno per tutta la prossima settimana saranno in linea con le medie del periodo, che avremo meno afa e meno caldo.
3: Le medie di stagione, dunque, come eravamo abituati a conoscerle in uno scenario però in rapida evoluzione con il riscaldamento globale. Così temperature ancora roventi e siccità su gran parte d'Europa. Ieri il giorno più caldo dell'anno in Inghilterra, che lotta anche contro gli incendi. Lo stesso fanno Francia, Spagna, Balcani, Italia, proprio in queste ore per esempio vicino a Como. Piogge torrenziali invece in Cina e Giappone. Tokyo le definisce senza precedenti, con 4 morti e 126 sfollati. Il riscaldamento globale richiede politiche urgenti che invece mancano, sia per tagliare i gas serra, sia per proteggere le popolazioni anche dai costi economici del clima che cambia. Per esempio, proprio il gran caldo ha prodotto un altro record in Italia, quello mensile dei consumi di elettricità, mai così alti a luglio. Sentiamo Fabio Comini.
5: Stando ai dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, a luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha toccato il massimo storico a quota 32,5 terawattora. Il precedente record risaliva al 2015. La causa naturalmente sta soprattutto nel clima e nelle temperature. Il rapporto di Terna offre anche qualche dettaglio interessante sulla situazione energetica dell'Italia tra cambiamenti climatici e guerre. Per esempio, più dell'84% della domanda è stato coperto dalla produzione nazionale, cui si sono aggiunte le importazioni dall'estero pure in aumento. È cresciuto il contributo delle fonti termiche, in calo invece le rinnovabili, che hanno soddisfatto comunque il 41,5% dei consumi totali. Bene soltanto il fotovoltaico, mentre arretrano idroelettrico ed eolico.
3: I costi, compreso il caro carburante, pesano su modalità e possibilità di vacanza. Secondo il Ministero del Turismo, comunque a luglio le presenze complessive in Italia sono aumentate del 4,4%, con una crescita più sostenuta degli stranieri, anche per effetto della crisi di Hormuz. Tra i viaggiatori, anche quelli italiani e stranieri, bloccati ancora a Catania per l'eruzione dell'Etna. Prorogato alle 2 di domani lo stop dei voli, centinaia finora quelli cancellati o dirottati altrove. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni turisti hanno dovuto sborsare per il trasferimento da uno scalo all'altro. Lo spettacolo del vulcano attira anche molti curiosi, rinnovato l'appello alla prudenza. Altro appello che ricorre purtroppo tutte le estati, quello contro l'abbandono degli animali, che si intensifica proprio durante le vacanze. Mauro Zanda ne ha parlato con Michela Brambilla, presidente del

0: l'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente.
1: I mesi estivi purtroppo registrano quasi il 30% degli abbandoni di tutto l'anno nel nostro paese, una cifra ancora inaccettabile per un grande paese civile quale l'Italia.
2: Tanti purtroppo i fatti di cronaca che continuano a documentarlo. Su tutti, il drammatico abbandono in provincia d'Agrigento del luglio scorso.
1: Quanto accaduto a Sciacca è di una crudeltà che ha lasciato tutta l'Italia senza parole. Quattro cuccioli sono morti sotto il sole cocente e davanti agli occhi di una mamma disperata, fino a che sono stati portati via da questo terrazzo rovente che è diventata la loro morte. Ebbene, questi cani sono stati salvati dalla legge che porta il mio nome. In soli 6 giorni dal loro sequestro sono stati affidati definitivamente alla nostra LEIDA, la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente.
2: Una legge in vigore dal luglio 25 che ora prevede arresto fino a un anno oppure ammenda fino a 10.000 euro.
1: Le nuove norme inaspriscono in maniera molto importante le pene per l'abbandono, per il maltrattamento, quindi in Italia chi maltratta e uccide un animale non la può fare più franca.
0: Estate tra caldo, solitudine, anche difficile soprattutto per anziani, malati, bambini, quest'anno in una specie di lockdown climatico, con i comuni ancora poco attrezzati per la crisi del clima appunto. Ma tra le possibilità, per esempio a Milano c'è una istituzione della città, il lago artificiale dell'Idroscalo. Dalla TGR Lombardia il racconto di Massimiliano Chiavarone.
3: Questo sarebbe il mare di Milano. In estate diventa mare di Milano. Un'estate
4: fa. Idroscalo è via di fuga, chilometro zero a Milano, per trovare rifugio dalla calura, tra tintarella, zone d'ombra salutari e tuffi. Com'è l'acqua?
5: Bella.
4: Si porta anche il cagnolino?
6: Sì, non può stare a casa da solo.
4: Per evitare le poche piscine aperte ma prese d'assalto, c'è chi sceglie l'idroscalo anche per poche ore.
7: Vengo qua, compro il giornale, leggo, faccio un bagno, dalle 10 a 1.
4: Quattro amici invece che al bar all'idroscalo.
8: Sì, siamo quattro pensionati e ci divertiamo così.
4: La giornata viene coronata dal pranzo.
9: Pasta con rucola, pomodorini, grana e bresaola.
4: Piatto fresco.
9: Fresco, unico.
4: Sole, zone ristoro, tuffi e mangiati all'idroscalo. È così che si trascorre un'altra estate a Milano.
10: Alle 8:24 minuti su Rai Radio 1 la musica è sempre stata una possibilità la reunion di una storica band, Britpop. I Blur non hanno mai annunciato una separazione definitiva, preferendo alternare lunghi periodi di inattività a ritorni che non sono mai stati operazioni nostalgia. È successo nel 2009, poi nel 2012, nel 2015 e ancora nel 2023. E secondo Dave Rowntree succederà ancora, è solo questione di tempo. I fan sono avvisati. Dal Britpop al rock femminile italiano, le bambole di Pezza saranno special guest degli Hollywood Vampires nelle uniche due date italiane del supergruppo: il 1 settembre al Parco della Musica di Milano, il 2 settembre al Castello Carrarese di Este in provincia di Padova.
11: Sono tanti gli artisti italiani che hanno avuto il piacere e la fortuna di aprire a grandi star internazionali. Se guardiamo indietro pensiamo a Zucchero con Eric Clapton o a Pino Daniele con Bob Marley, più recentemente i Måneskin con i Rolling Stones o Rose Villain con i Coldplay. Volevo dirti in queste notti. L'esperienza toccherà anche alle nostre ragazze del rock, le bambole di Pezza, impegnate nel loro tour estivo, ma che il 1 e il 2 settembre romperanno il ghiaccio prima degli Hollywood Vampires. Morgana ce lo racconta così.
12: Chiaramente siamo cresciute con tutto il rock, anche classico, e Alice Cooper è stato un'ispirazione, tutto quel genere, insomma, rock è sempre stato una bella ispirazione. Anche Joe Perry, ovviamente, gli Aerosmith, mito. Io in particolare è stato il mio primo concerto che ho visto nella vita, gli Aerosmith, per cui per me sono fondamentali come pietra miliare della mia storia del rock. Quindi va bene, bello, ci sarà anche ovviamente Johnny Depp, sono contenta insomma di essere su quel palco. Quindi ci vediamo l'1 e il 2 settembre, ma anche in tutte le altre date del nostro tour in giro per l'Italia.
11: Marcella Sullo, GR1.
10: È nata a Washington, ma ormai è italianissima. Il suo nome è legato ad un successo che ha fatto ballare molte generazioni. Ma Baton Rouge funziona sempre, la gente si alza in piedi, non c'è niente da fare, dice Amy Stewart nel brano che quasi 50 anni fa la portò in vetta alle classifiche. Ha un fascino che neanche io riesco a spiegare completamente, se non per quel grande senso di gioia che suscita, aggiunge la cantante. E la prossima occasione per vedere il pubblico alzarsi e ballare vicinissima sarà il 16 agosto a Spoltore, in provincia di Pescara, per la conclusione della 44esima edizione del festival Spoltore Ensemble. Rai Radio 1, sono le 8:27, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Gianni Tola e Francesco Paradisi, da Salvatore Sabatino un buon proseguimento ed ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Per scongiurare un nuovo ingresso di massa di migranti convocato sul web per domani, Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli sulla costa marocchina, si blindano. Poliziotti in tenuta antisommossa, nuove reti metalliche e barriere marittime. Chi arriva qui non può restare, ammonisce il ministro degli interni di Madrid, Grande Marlaska, e che poi annuncia altri centinaia di agenti schierati anche sulle coste spagnole. Questione migranti su cui torna anche Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. La stragrande maggioranza delle nazioni europee, dice la Premier, condivide la posizione dell'Italia sulla crisi dei migranti di Ceuta. La Presidente del Consiglio afferma poi la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie in riferimento allo stop a Schengen con la Spagna, posizione ribadita ieri anche dal Ministro dell'Interno Piantedosi in audizione a Palazzo San Macuto. La guerra in Iran, il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia un isolamento economico mai visto contro Teheran, annunciando nuove misure per la prossima settimana, mentre prosegue lo stallo su Hormuz. Nello stretto attaccate due navi nelle scorse ore. Gli Stati Uniti, secondo il capo del Pentagono Exet, possono mantenere il blocco dei porti della Repubblica Islamica a tempo indeterminato. Questo dunque è il contesto internazionale. Sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni. In diretta da Milano ci aggiorna Luigina Venturelli.
3: Sono giorni di scambi ridotti per il periodo di vacanze estive. Questa mattina le borse europee aprono le contrattazioni in lieve rialzo. Francoforte sale dello 0,6%, Milano, Londra e Parigi invece sono sopra la parità di pochi centesimi di punto. Il principale motore dei mercati resta il dato sull'inflazione americana, più contenuta del previsto, che ha allontanato la possibilità che la Fed aumenti a settembre i tassi di interesse e ridato fiato agli investitori, soprattutto del comparto tecnologico. Così ieri Wall Street ha chiuso in positivo con il Nasdaq ai massimi da fine giugno e questa mattina in Asia sono in deciso rialzo. Tokyo 0,6% e Seoul più 2,4%, trainate dai titoli produttori di microchip per l'intelligenza artificiale. Più deboli invece le piazze cinesi. Intanto il petrolio è in lieve rialzo dopo i ribassi di ieri, le quotazioni sono sotto gli $88 al barile per il Brent europeo. Gli investitori continuano a monitorare gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz.
2: Ora una ultima ora di cronaca, la leggiamo insieme. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi, provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause che sono in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova ha costato la vita a 43 persone.
4: Oddio! Non c'è più il ponte!
5: Alle 11.36 di una mattinata immersa nel diluvio se ne sono andati per sempre Alberto e Marta.
2: La disperazione di fronte a quella tragedia avvenuta sotto gli occhi di un'intera città, i grandi piloni attiranti che collassano sotto la pioggia, da opera che sovrasta Genova, accumulo di macerie in un attimo. Oggi la cerimonia di commemorazione ufficiale. Dal comitato dei parenti delle vittime arriva la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso, da monito a tutti affinché tragedie simili non si ripetano.
5: E i suoi quattro bimbi di tre.
2: È il 14 agosto 2018, una data indelebile per l'Italia intera. 43 le vite inghiottite da quel crollo impressionante.
5: Se n'è andato Samuele.
2: Parliamo ora di meteo, ancora poche ore di gran caldo sul nostro paese, oggi scendono a 7 le città con bollino rosso nel sud e isole, più Genova e Bolzano, domani saranno 2, sempre Bolzano e Bari. In arrivo temporali sui rilievi, allerta gialla per piogge sulla Calabria che però non aiutano ad alleviare l'afa, bisognerà infatti aspettare l'inizio della prossima settimana per temperatura nelle medie di stagione. Quadro ancora molto difficile anche in gran parte d'Europa, l'Inghilterra ieri ha segnato il suo giorno più caldo dell'anno, oltre 38 gradi a Londra, e continua a lottare contro gli incendi come fanno anche Francia, Spagna, Balcani e Italia. Roghi in corso in varie parti della penisola. Si iniziano a fare i bilanci come in Piemonte. Sentiamo.
0: 129 interventi per attività di indagine dal 1 giugno ad oggi. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati appena 35. Il dato dei carabinieri forestali è la rappresentazione perfetta di quanto complicata sia stata questa prima parte di estate sul fronte incendi in Piemonte. Ben 18, compresi i 4 più significativi, sono stati causati da fulmini. Un'anomalia per il territorio: nel 2025 era accaduto solo 2 volte. Incide il clima con i temporali alternati alle giornate di caldo e siccità. Ci sono poi quelli causati dall'imprudenza: fuochi accesi dove non si dovrebbe, cicche di sigaretta gettate a terra. 20 persone sono state denunciate per il reato di incendio boschivo. A fine stagione i carabinieri forestali faranno la perimetrazione delle aree devastate dai roghi. La legge vieta il cambio di destinazione d'uso per 15 anni e quelli di edificazione, pascolo e caccia per 10 nelle zone colpite dal fuoco. Vietato per 5 anni anche il rimboschimento. Il compito viene lasciato alla natura, all'uomo il dovere di rispettarla. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Sport, nuoto, tra poco dalle 9.30 torna in vasca Sara Curtis, che dopo l'oro con record del mondo di ieri nei 50 d'orso sarà impegnata nella batteria dei 50 stile. A Birmingham invece, parliamo di atletica, inizia a salire l'attesa per la serata di oggi, quando tornerà in pista Nadia Battocletti, e sarà il momento anche della finale dell'alto maschile con 4 azzurri impegnati, tra cui Capitan Tamberi. Ieri intanto è arrivato il terzo oro della spedizione, lo ha firmato Daria Derkac, che si è imposta nel salto triplo dopo un anno di stop per infortunio. Sono le 9.06, ci fermiamo qui, la linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 10, buon ascolto.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger, conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 14 agosto. Al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio, che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. 8 anni fa, il 14 agosto 2018, il crollo del Ponte Morandi spezzava 43 vite e feriva Genova e l'Italia intera. Alle 10.45 l'avvio delle commemorazioni in onore delle vittime presso il memoriale nel capoluogo ligure, ma sono diversi gli appuntamenti in città per non dimenticare quella tragedia.
3: Come ogni 14 agosto, Genova ricorda e si ferma, 8° anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia, con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi, 11.36, il crollo, 43 vite e una città spezzate, è il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del Comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi, in serata, ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo, poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria con gli interventi istituzionali e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine alle 11.36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Ceuta e Melilla, le due exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti.
4: Sul lato marocchino del confine di Ceuta, poliziotti in tenuta antisommossa, nuove reti metalliche. Su quello spagnolo, altre centinaia di agenti e poi una barriera marittima installata anche a Melilla, tutto pronto per scongiurare un nuovo ingresso in massa temuto per Ferragosto. A tentare di dissuadere i migranti anche il ministro spagnolo degli interni, Grande Marlaska.
5: Nessuna persona che entri.
4: Chi arriva qui non può restare, ricorda, per poi smentire Roma. Non esiste alcun rischio terrorismo. Dall'ingresso di massa del 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora fra 5.000 e 10.000 migranti e Madrid ne accelera i rimpatri, mentre resta lo stop a Schengen con l'Italia. 3.000 i viaggiatori dal nostro paese controllati e resta la tensione anche fra Italia e Germania sui migranti sbarcati nel nostro paese e che Berlino vuole rimandare indietro. Non li accetteremo, il messaggio inviato dal Viminale a Berlino. I primi 3 casi di espulsione individuati dai tedeschi, nota Roma, ma si riferiscono al periodo antecedente all'entrata in vigore a giugno del nuovo patto sui migranti e quindi fanno parte di una sanatoria concordata con Berlino a dicembre scorso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Le forze di Kiev colpiscono il porto di Ust-Luga sul Baltico. I bombardamenti ordinati dal Cremlino invece colpiscono snodi logistici e ferroviari nella zona della capitale Kiev e di Izmail nella regione del Mar Nero. A Sumy, nel nord-est, 2 morti. Le autorità lettoni fanno sapere che potrebbe essere ucraino il drone abbattuto da caccia NATO nel nord-est del paese baltico. La cronaca ci riporta in Italia a Roma, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto all'interno di un armadio nel suo appartamento. È accaduto nel quartiere periferico di Torbella Monaca. Interrogato dai carabinieri, il figlio ha riferito di aver sistemato lì il corpo ieri sera dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Reggio Calabria. 5 frondi, un meccanico di 31 anni è deceduto all'interno di un'officina. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata con alcuni crick che per cause in corso di accertamento hanno ceduto facendo precipitare il veicolo. A Catania, ora, dove è stato prorogato alle 2 della prossima notte lo stop ai voli per l'eruzione dell'Etna, che non si ferma, centinaia quelli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso o Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento da uno scalo all'altro. E sono tanti i turisti in viaggio in queste giornate di piena estate, domani Ferragosto, il clou delle ferie estive. Picco di spostamenti con bollino rosso da questo pomeriggio per il traffico e ancora per il caldo.
6: Oggi ancora temperature elevate, ma scendono a 7 le città a bollino rosso, tutte a sud, più Genova e Bolzano. Domani saranno solo 2, Bari e Bolzano. Temporali sui rilievi e allerta gialla per piogge in Calabria non cambiano il quadro, ma manca poco, dice il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Le temperature inizieranno a diminuire da lunedì, almeno per tutta la prossima settimana saranno in linea con le medie del periodo, che avremo meno afa e meno caldo.
6: Le medie del periodo, dunque, come eravamo abituati a a conoscerle in uno scenario però in rapida evoluzione con il riscaldamento globale che richiede politiche urgenti, tuttora invece inadeguate, sia per tagliare i gas serra sia per proteggere le popolazioni dai costi umani ed economici del clima che cambia. Così se Cina e Giappone affrontano piogge torrenziali, Tokyo le definisce senza precedenti, gran parte d'Europa resta alle prese con siccità e temperature roventi. Ieri il giorno più caldo dell'anno in Inghilterra, che lotta anche contro gli incendi, lo stesso fanno Francia, Spagna, Balcani e Italia, con roghi in corso da nord a sud della penisola. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Siamo allo sport. Nuoto, terzo tempo assoluto per Sara Curtis nelle batterie dei 50 stile libero, dopo l'oro con record del mondo di ieri nei 50 dorso. Nel pomeriggio tornerà in acqua per la semifinale. Sono le 10.05, ci fermiamo qui, vi lascio ai podcast di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 11. Buon ascolto.
0: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Alle 7 del mattino un algoritmo ti legge i documenti mentre sei in macchina. Alle 9.30 prende appunti al posto tuo mentre sei in riunione. E mentre sei in pausa pranzo prepara un rapporto approfondito su cui poi prenderai qualche decisione. È ancora lavoro umano o è una giornata aumentata? Oggi proviamo a usare l'intelligenza artificiale come un coltellino svizzero, ora per ora. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. E dunque non più solo uno strumento, ma una costellazione. L'intelligenza artificiale generativa sta uscendo dalla dimensione di stupore per entrare in quella più concreta e meno spettacolare. Organizzare la giornata, migliorare le decisioni, alleggerire il carico mentale. Ma cosa succede se la usiamo davvero dall'alba al tramonto? Dove funziona? Dove inciampa? E soprattutto, quanto cambia il nostro modo di lavorare e di pensare? Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta!
8: Ciao!
1: Se noi ti distribuiamo in tanti strumenti diversi durante la giornata, tra te e i tuoi colleghi, i notebook LM, ChatGPT, Gemini, Claude e tanti altri modelli, voi macchine diventate più utili oppure più invasivi nelle nostre vite?
8: Direi che la chiave sta nell'intento. Più utili se ci aiutano davvero a risparmiare tempo, a capire meglio il mondo, senza sostituirci là dove la nostra sensibilità è insostituibile. Invasivi se ci proviamo a controllare ogni gesto, a delegare ogni scelta. Quindi tutto dipende da come le usiamo e se manteniamo noi il timone.
1: E di questo parliamo con un esperto, Andrea Boscaro. Buongiorno, ben ritrovato.
9: Buongiorno Massimo, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
1: Divulgatore digitale, consulente delle aziende proprio sull'introduzione di questi processi. Allora, proviamo a fare questo esperimento con te. Proviamo a immaginare una giornata in cui dalla mattina alla sera utilizziamo questi strumenti nelle varie necessità. Allora, partiamo proprio dall'alba. Qual è il primo algoritmo che vogliamo utilizzare?
9: Ammesso che all'alba, se dobbiamo recarci a scuola o al lavoro, c'è sempre la radio, ci sono sempre i podcast, per cui possiamo usare anche i mezzi più tradizionali. Però se vogliamo prepararci, perché il giorno prima abbiamo dovuto studiare un certo documento o leggere documentazione con cui poi dobbiamo lavorare in quel giorno, possiamo fare una cosa molto semplice. Possiamo caricare questa documentazione su uno strumento che si chiama Google Notebook LM, che poi facilmente ci permetterà di ottenere persino un riassunto audio a due voci di quella documentazione. A quel punto ce lo salveremo in MP3 e con il nostro cellulare, recandoci al lavoro, a scuola, potremo ripassare in vista dell'incontro o dell'interrogazione.
1: Senti, ma è solo una comodità oppure questo strumento cambia proprio il modo in cui assimiliamo le informazioni?
9: Io credo che cambia il modo con cui assimiliamo le informazioni, soprattutto perché Notebook LM da qualche tempo a questa parte ci permette, quando vogliamo ottenere un riassunto audio, di avere per esempio un riassunto audio più approfondito o un riassunto audio che ci dia delle risposte per punti o un riassunto audio che vada a colmare alcune difficoltà che possiamo avere, per esempio nel non ricordarci le date. Quindi possiamo noi pilotare il tipo di riassunto audio che abbiamo per poi renderlo più controllato, più personalizzato rispetto ai nostri intenti.
1: La cosa bella di Notebook LM è che tu puoi caricarci qualsiasi tipo di fonte, un link, un PDF, un video, un audio, qualsiasi cosa, e poi puoi interrogarlo e oltre all'audio, oltre a dei testi di cui puoi scegliere la lunghezza, puoi addirittura chiedere dei lunghi report, ti produce anche delle infografiche, adesso persino dei video o semplicemente delle mappe mentali. Andiamo avanti con la giornata, abbiamo quindi fatto il primo passaggio con il caffè Notebook LM, arriviamo diciamo in ufficio, sono le 8:30 circa, sono le 9, che cosa facciamo?
9: Per esempio potremmo prepararci alla prima riunione dove abbiamo qualche dubbio, dove abbiamo qualche incertezza, confrontandoci con ChatGPT in vista di quell'incontro, ponendogli le stesse domande che ci porrebbe il nostro interlocutore e avendo da ChatGPT delle riflessioni che forse noi da soli non ci saremmo posti. Per questa attività è molto utile non solo usare ChatGPT o Google Gemini, ma usare la loro app, perché attraverso la loro modalità di confronto vocale anche il nostro cervello potrà essere posto più facilmente di fronte ai dubbi, agli sguardi creativi che queste app ci darebbero. Per cui chiacchierare con ChatGPT è un modo per poterci preparare come se fosse con un allenatore.
1: Diciamo che i nostri ascoltatori hanno un esempio quotidiano di questa applicazione con Beta, che è appunto un modo per conversare con le macchine. Però quali sono i casi in cui migliora davvero la preparazione di un appuntamento e quali invece in cui rischia di standardizzare le risposte, per cui magari ci presentiamo in quattro tutti con lo stesso formato tirato fuori da ChatGPT?
9: Penso che queste app siano pigre, cioè se non le sollecitiamo a darci una risposta più creativa, più ricca di dubbi, meno immediata, tenderanno a risponderci ovviamente con le sollecitazioni più normali, più scontate. Allora a quel punto rischiamo di standardizzare il nostro pensiero non aggiungendo nulla alla riflessione che abbiamo fatto. Se invece nel nostro interloquire con ChatGPT e con l'AI gli chiediamo di interpretare per esempio la parte dell'interlocutore più titubante rispetto alle idee che possiamo proporre, a quel punto questa pigrizia dell'AI verrà sollecitata e forse ci daranno degli spunti molto più avanzati.
1: Si fanno le 10, arriva il momento di questa benedetta riunione e qui cosa possiamo fare?
9: Uno strumento adeguato per poter partecipare ad una riunione online con una sorta di assistente automatico che ne faccia la trascrizione è Fathom, F-A-T-H-O-M. Si tratta di un semplice plugin gratuito che aggiunto per esempio ad una riunione condotta con Google Meet ci può permettere poi di ottenerne la sbobinatura, la trascrizione, per poi aggiungerci un nostro livello di controllo, di personalizzazione o anche semplicemente per poter trasformare quello di cui si è parlato in quella riunione negli appunti che ci porteranno a mettere in campo le strade che sono state nel frattempo decise.
1: La riunione è finita, si sono prese delle decisioni, c'è da andare a fondo con la questione e qui ci sono dei modelli che fanno un lavoro un po' più di fino, vanno un po' più dentro le problematiche, vero?
9: Sì, non sono i chatbot come li abbiamo sempre conosciuti, se abbiamo imparato a usare ChatGPT o Google Gemini, ma di fronte a delle problematiche, a dei compiti sofisticati, ci hanno sempre dato delle risposte un po' all'acqua di rose, è perché forse non abbiamo utilizzato il modello linguistico più appropriato. Se vogliamo provare questi modelli linguistici più sofisticati, per esempio con Google Gemini, possiamo selezionare anche nella versione gratuita in basso a destra il menu a tendina che ci permette di selezionare se a risponderci debba essere il Gemini veloce oppure il Gemini 3 Pro. Questo modello linguistico che viene chiamato modello di ragionamento non darebbe una risposta immediata, scomporrebbe il problema che gli diamo in tanti sottoproblemi, ci metterebbe del tempo, magari un quarto d'ora, ma alla fine di questo lavoro sicuramente formulerebbe un lavoro più avanzato. Per cui se abbiamo problemi legati alla nostra vita professionale, se vogliamo farci analizzare un set di dati per poter realizzare un documento, per esempio un business plan, è appropriato che utilizziamo questi modelli.
1: Se poi vogliamo andare ancora più dentro, diciamo che un po' tutti i modelli nella tendina hanno la funzione deep research, ricerca profonda, in cui è possibile anche tirar fuori degli elaborati di 30-40 pagine o anche di più volendo determinati abbonamenti e avere quindi veramente un testo di riferimento molto solido per prendere decisioni più accurate. Andiamo verso il pranzo, ma prima di staccarci dovremo magari fare, come da suggeritoci da questi strumenti, delle tabelle Excel, insomma un po' di cose pratiche, esecutive, che non hanno a che fare col testo ma con altre modalità.
9: Da quando ho scoperto che Claude, uno dei chatbot più noti, un concorrente di ChatGPT, rende disponibile il fatto di poter essere integrato direttamente dentro un foglio Excel, a quel punto la mia vita è diventata decisamente più facile, perché è come se avessi un copilota direttamente dentro Excel a cui chiedere dei suggerimenti, per esempio qual è la formula più adatta per fare una certa cosa o che significato hanno le informazioni che quel foglio Excel recita. Avere quindi un assistente personale direttamente dentro Excel o direttamente dentro PowerPoint mi permette, per esempio, di tradurre con grande facilità e in modo automatico una presentazione in un'altra lingua o avere degli spunti per una slide che devo introdurre dentro la mia presentazione. Questo è quello che ci consente di fare Claude nel momento in cui lo integriamo dentro Excel o dentro PowerPoint.
1: Pausa pranzo, stacchiamo un attimo e magari ci dedichiamo a qualche momento leggero, creativo da consumare poi con i nostri amici, con i nostri familiari. Qui che cosa possiamo fare sul posto di lavoro?
9: Possiamo effettivamente testare Google Gemini, perché Gemini da qualche settimana a questa parte ha integrato la versione 2 di uno strumento il cui nome in effetti è molto buffo, si chiama Nano Banana, però Nano Banana è uno dei modelli di diffusione più avanzati che consente per esempio di generare delle immagini, quindi se dobbiamo organizzare in vista di una festa di compleanno il biglietto di auguri e vogliamo un supporto per creare delle immagini molto divertenti, molto evocative, ma nello stesso tempo altrettanto professionali, ecco, possiamo ricorrere a Google Gemini, perché al suo interno, nel menu dove ci sono tutti gli strumenti, c'è questo Nano Banana 2 che ci permette di ottenere delle immagini o per esempio anche di rifare delle immagini con un certo stile. Tutto questo ovviamente ci può permettere in questa mezz'oretta prima di iniziare a lavorare di preparare al meglio una festa di compleanno. Certo che in una festa di compleanno vogliamo farci mancare la canzoncina e a quel punto l'intelligenza artificiale ci può aiutare, per esempio attraverso suno.com, a realizzare una jingle di compleanno per un nostro amico, rendendo questa festa tecnologica ma nello stesso tempo molto efficace e anche molto accogliente.
1: Poi passa il pomeriggio in cui utilizziamo altri strumenti e a fine giornata, prima di tornare a casa, possiamo magari concederci di vedere uno dei video che ci hanno colpito, che magari possono esserci utili. Però c'è poco tempo a disposizione. Cosa possiamo fare?
9: E possiamo per esempio utilizzare uno strumento che si chiama YouTube Summary, che ancora una volta è uno strumento che noi integriamo dentro il software con cui navighiamo su internet, e a quel punto magicamente, mentre siamo di fronte al nostro video su YouTube, ci renderà possibile ottenerne immediatamente la trascrizione, tutto ciò che quel video, per esempio quel video tutorial, voleva raccontarci ma non abbiamo avuto il tempo di ascoltare. A quel punto, avendo avuto la trascrizione, possiamo proseguire nella chat e ottenerne un riassunto, una traduzione, gli spunti che da quel video vogliamo portarci a casa ed approfondire durante il rientro presso la nostra abitazione.
1: Grazie allora ad Andrea Boscaro per questa chiacchierata, questo coltellino svizzero che ci ha messo nelle nostre tasche per avere qualche strumento in più nella giornata di lavoro. Grazie Andrea.
9: Grazie Massimo, grazie. Possiamo proseguire nella chat e ottenerne un riassunto, una traduzione, gli spunti che da quel video vogliamo portarci a casa ed approfondire durante il rientro presso la nostra abitazione.
1: Grazie allora ad Andrea Boscaro per questa chiacchierata, questo coltellino svizzero che ci ha messo nelle nostre tasche per avere qualche strumento in più nella giornata di lavoro. Grazie Andrea.
9: Grazie Massimo, grazie a voi.
1: Grazie a Mimmi Micò.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
5: È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
15: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
0: Verde, viaggiare informati.
16: Ben ritrovati da Rai Mobilità, vigilia di Ferragosto con traffico in progressivo aumento, atteso il bollino rosso nel pomeriggio, il traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix, code a tratti in A15 tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia, anche per la presenza di cantieri. In A1 coda per un incidente tra Firenze Scandicci e Bivio, Firenze Nord A11 direzione Bologna, il traffico intenso anche tra Calenzano e Bivio, A1 variante direzione sempre Bologna. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno anticipiamo una chiusura dalle 11 alle 16 per lavori tra Tirrenia e Livorno centro in entrambe le direzioni. Andiamo sulla 24 tratto urbano dentro la capitale. Rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione. È chiuso infatti l'allacciamento a 24 tangenziale direzione del grande raccordo anulare per lavori. Sulla statale 7 Appia tratto chiuso per un incidente in prossimità di Borgo Faiti, statale 156 dei Monti Lepini, in entrambe le direzioni. Infine si rallenta sempre per lavori sulla statale 280 dei Due Mari tra Catanzaro, statale 109 bis e Santa Eufemia Lamezia in direzione della statale 18 Tirrena. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS,
17: i podcast di Radio 1.
18: Sei a letto, sei malato, sei solo, sei arrabbiato per qualcosa.
19: No, dai, ride.
18: Ti dimostrerò che in realtà hai paura e che la paura si supera.
19: Una delle cose più divertenti.
20: Sono divertenti, mi scusi, ma noi medici
19: ci divertiamo per cose.
21: Anche si apprezza frattura.
19: Allora, quello che succede durante la terapia, ma per esempio succede anche sempre nei percorsi psicoterapeutici, no? Che durante il percorso fuoriesce una rabbia considerevole verso qualcosa che prima non era così visibile. Quindi l'atto terapeutico a volte slatentizza delle condizioni di rabbia che prima erano incistate e non espresse. E questa è una delle cose più interessanti delle terapie in genere, l'acupuntura sicuramente, ma insomma delle terapie in genere. Quindi io posso trovare dentro una condizione, faccio un esempio, di ansia, tanta rabbia. Dentro le condizioni di una condizione di tristezza, tanta rabbia. Dentro una condizione di paura, di terrore, tanta rabbia. Quindi è vero che l'acupuntura può far venire fuori un qualcosa di represso. Il compito del terapeuta, della terapeuta, è gestire paziente da paziente in questo passaggio.
22: Proprio perché rimette in moto quel meccanismo.
19: Quel meccanismo, e quindi qualcosa viene fuori. E...
22: bello.
21: Grazie.
19: Ah, avete vinto un bicchiere d'acqua.
18: Un bicchiere d'acqua mezzo pieno. Comunque la rabbia si può nascondere dietro altre emozioni e viceversa, i confini anche qua non sono così netti, solo che uno pensa che la paura più grande dell'essere umano sia la morte. In realtà lo è, ma c'è una paura comune, più remota, ancestrale, atavica, una paura che mi sembra di capire sia spesso o sempre nascosta sotto la rabbia.
1: La paura di non essere amati.
18: Esatto, di non essere accettati, riconosciuti, cioè di non appartenere a un clan.
5: Il reggae nasce in Giamaica, ma qui a Londra raccoglie tutte le frustrazioni di chi è costretto a vivere per bisogno in un paese che non è il suo.
13: Questo posto si chiama Phoebe's, è un posto dove si suona reggae. Reggae significa straccio e la nostra musica è quella degli stracciati. Qui non entrano i bianchi, specie gli inglesi, anche se siamo nel cuore di Londra. Abbiamo invitato Variety perché ci faceva piacere farvi vedere le cose come stanno qui. Noi siamo in Inghilterra, ma non abbiamo bisogno dei bianchi. Un bianco qui non saprebbe cosa fare, se non cercare di rubarci la nostra musica.
23: In questo caso è una necessità sentita da tutti coloro che sentono di valere qualcosa e che hanno bisogno di essere riconosciuti nelle proprie capacità. Se questo non succede, la rabbia si mobilita per far sì che il proprio valore sia accolto nella società in cui svolgiamo un ruolo. Lo sguardo altrui è dunque fondamentale perché ognuno possa consolidare la propria identità. Sentirsi ignorati è assolutamente frustrante per chiunque tenga al proprio valore, alle proprie capacità. E per questo la rabbia, se gestita in modo non violento, è uno strumento di riscatto e non di vendetta.
24: Nella psicologia buddista la rabbia si considera come un'emozione primaria, ma anche come un'emozione secondaria. Un'emozione primaria vuol dire che è una prima reazione agli eventi che si possono manifestare nella realtà. Ma, secondo la psicologia buddista, può anche essere un'emozione secondaria, cioè causata da qualcos'altro, e di solito è causata dalla paura. Di fronte alla paura, noi reagiamo con un meccanismo di difesa che è quello della rabbia. Esiste però, secondo la tradizione buddista, un modo saggio di lavorare con la rabbia, quello che a me piace definire come yoga della rabbia. La rabbia è come un gas esplosivo altamente infiammabile. Allora, un gas esplosivo altamente infiammabile in un piccolo contenitore è altamente esplosivo, basta che tocco quel contenitore che la bomboletta esplode. La stessa quantità di gas diluita in un contenitore più grande diventa innocuo. Questo è il principio. Qual è questo contenitore più grande? È il corpo.
18: Se comprimo la rabbia, il gas diventa ancora più esplosivo, dice Doshin. Ma se la esprimo, dandole il posto di guida, provoco danni. E allora cosa fare?
1: Decomprimerla.
24: Attraverso la pratica della consapevolezza del respiro, piano piano posso diluire questa forte emozione dandogli un contenitore più grande, e il contenitore più grande è il corpo. Il centro della pratica è non reprimere, non esprimere.

0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
2: In genere una terapia che sta andando per il verso opportuno non è quella in cui nelle condizioni date il paziente o la paziente non sviluppi un moto di rabbia, ma è quella in cui l'individuo, il paziente, riconosce a se stesso una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di governo, non che diventa santo, ma che comprende che quel moto emotivo non arrivi a prendersi completamente il controllo dell'individuo stesso, ma è l'individuo che in qualche modo governa il tutto.
3: La rabbia è un mio sentimento ed è un sentimento che probabilmente per questioni familiari e per una educazione cattolica ho sempre cercato di tenere lontana da me, come se la rabbia non fosse mai giusta. In qualche modo bisognava declinare e affrontare le questioni, le persone, con sentimenti diversi dalla rabbia. Quando ero molto bambina, o anche in piena adolescenza fino ai 14-15 anni, io prendevo a pugni il muro quando qualcosa non andava bene, per non colpire nessuno e per sentire, diciamo, la conseguenza di un gesto come colpire su di me. E questo è stato fatto in maniera pedissequa per impedirmi di rivolgere questi sentimenti rabbiosi e questi eccessi rabbiosi nei confronti di qualcun altro. È stata un'educazione a non agire la rabbia. Io mi sono educata percependo, forse ripeto per questioni familiari, che la rabbia non era un sentimento accettabile.
0: Chiara Valerio ci racconta cosa è stata per lei la rabbia da quando era ragazza a oggi e apre un nuovo concetto, quello della rabbia giusta, oggetto di studio della professoressa
1: Paola Giacomoni, quella di Trento.
4: Allora, la questione della rabbia giusta è una questione complicata, anche perché la parte dominante della cultura occidentale segnata dal cristianesimo ha sempre condannato l'ira, addirittura come uno dei vizi capitali. Il pensiero filosofico, invece, da parte sua, ha spesso, non sempre, ma ha spesso riconosciuto il legame tra ira e giustizia, quindi si è sempre sottolineato che è possibile pensare a una rabbia giusta, un'ira giusta. Per esempio, per i greci, se una persona viene minacciata o c'è una mancanza di rispetto, una forma di ira opportuna e governata, diciamo, è la reazione normalmente attesa e appropriata anche moralmente. Infatti Aristotele dice che sono gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio della responsabilità individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè subiscono l'offesa perché sono passivi.
5: Non esiste nella maniera più assoluta.
6: Struss, in sbagliaria, che spiel sei spiel, in cima per lei.
1: La rabbia si può usare in tre modi, secondo me, e questi tre modi sono tutti deleteri. E normalmente l'essere umano la usa in questi tre modi. O se la dimentica, la ripone in un angolino, questo lo fanno soprattutto le donne. Quella rabbia diventa tristezza, quindi osserva. Se nella vita sei triste, vuol dire che hai relegato la rabbia in un punto dentro di te e non la esprimi. E sei triste perché qui devi esprimere. Il secondo modo è quello che fanno quasi tutti, che è quello della reazione. Quindi ti vengono a toccare in qualche punto che ti dà fastidio, pensi che ti toccano la proprietà, ti rubano la macchina, ti toccano e tu automaticamente esplodi. In quel caso la rabbia è un detonatore, cioè invece che relegarlo in un posticino, sta lì e ti dice guarda che c'è una roba che dentro di te ti fa stare sempre in tensione. Quando tu la tiri fuori automaticamente vai nella battaglia continua. Nel corpo si manifesta una roba che si chiama infarto, perché va nel cuore, cioè non c'è amore. Infatti molti politici che fanno le battaglie poi se ne vanno via dal pianeta perché hanno l'infarto. Perché corrono, stanno nel tempo, che è il grande inganno del pianeta. Tempo, l'etimologia di tempo è temno, divido, separo. E quindi che succede? Che tu automaticamente stai in uno stato di tensione perché stai sempre aspettando quello che devi fare dopo. Tu pensi che il tempo è prezioso, automaticamente entri in uno stato di tensione e il corpo te lo restituisce. Quindi la rabbia, la tensione diventa infarto. Poi c'è il terzo modo, invece, che la rabbia la reprimi, quindi sta per uscire e non esce. Quello diventa, per esempio, herpes. Quando blocchi la rabbia sulla punta della lingua e non dici quello che dovresti dire un vaffa a chi se lo merita e non glielo dici. Quella roba lì, trattenuta, poi diventa tumore.
0: Quello che sta dicendo Pietrangeli è che la rabbia si tende a metterla in un angolino e a farla diventare tristezza. A volte anche gli aggressivo-passivi.
7: Per favore.
0: Oppure la sfoghi sugli altri, oppure ti ammali. E tu mi dirai, Luca, ma lui non è un medico.
7: Lui non è un medico?
0: No, assolutamente. No. Però il medico in genere è quello da cui vai e che ti avverte se hai una malattia e quindi ti cura. Qui stiamo parlando della prevenzione alla prevenzione alla prevenzione. Non so se è chiaro.
7: Chiarissimo, chiarissimo.
1: C'è un quarto modo che io uso e che è quello, diciamo, di guarigione. E il quarto modo è una frase che insomma può aiutare. Adesso ti faccio vedere cosa so fare. A tutto il tuo mondo, a mamma, a papà, al partner, al capo, lo dici a chiunque capita, cioè tu ti piazzi nel tuo centro e dici: guarda, io adesso esprimo il mio talento, sti cazzi, chi c'è c'è, siccome mi ricordo adesso, non sono più demente, ma ricordo, che la parola ricordare vuol dire dare di nuovo il cuore. Io adesso mi amo ed esprimo liberamente il mio talento, non posso fare errori, non faccio errori, non ne ho mai fatti, non ne farò, perché mi voglio conoscere su questo pianeta. Quindi automaticamente entri nella gioia.
8: Quindi appunto il problema è che sicuramente ci sono vari strati, quindi quello che hai detto tu è la base, dobbiamo iniziare a cercare di ascoltarci di più, conoscerci eccetera, poi riuscire ad avere più coraggio di esporci portando quello che sono sia il nostro sentire sia le nostre esigenze. Però appunto il problema è qui, perché no, io perché non parlavo con sto benedetto droghiere, perché in certi momenti comunque non portavo un mio bisogno, una mia paura, una mia esigenza, comunque perché avevo paura, mi sentivo che in quel momento stavo esponendo la mia vulnerabilità e avevo paura.
9: Continua questo meccanismo dello sguardo degli altri, sono gli altri che mi confermano, sono gli altri che mi dicono bravo, non sono bravo, in ultima analisi non esisto se gli altri non mi confermano. E questo meccanismo, che è salutare nell'infanzia, si blocca e viene reiterato nella nostra vita. E in più c'è anche un elemento interiore dove siamo costantemente in paragone con gli altri. Valgo di più, valgo di meno, anche il valere di meno è sempre lo stesso tipo di meccanismo, perché è sempre, comunque, torniamo al punto, un meccanismo egoico. Suzuki Roshi, che vi ho citato, il maestro della mia tradizione, diceva ai suoi allievi, guardandoli negli occhi: non c'è niente di sbagliato in te, non importa quello che ti hanno fatto credere. Non c'è niente di sbagliato in te.
3: Allora, intanto, rispetto alla rabbia che ho subito, per me è sempre chi se ne va che male fa. Nel senso, non si può sottrarre il corpo alla rabbia degli altri, alla violenza degli altri, si deve sottrarre il corpo alla violenza e alla rabbia. Essere coraggiosi certe volte sta nel salvare quello che è possibile salvare, e cioè la propria vita, la propria integrità, se per non arrivare alla propria vita. Io mi sono trovata a subire eccessi di rabbia da altre persone, come penso che sia capitato a tutti. Fino a quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. E questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire e cosa succede.
4: La rabbia, come tutte le altre emozioni, è ambivalente. È un'emozione ambivalente che può essere distruttiva, violenta, può devastare, interrompere, distruggere le relazioni, sconvolgere la ragione, non essere di buon consiglio. Ma nei casi normali, se la persona non è segnata da un'inclinazione costante all'iracondia, cioè se non reagisce costantemente, sempre con rabbia a tutto, nei casi normali l'ira ha buone ragioni, come dicevo prima, perché esprime lo scontento per una situazione avvertita come ingiusta e che richiede un cambiamento. Se ben gestita, la rabbia punta a rinegoziare una situazione che viene sentita, vissuta come qualcosa di ingiusto, di oltraggioso, e non tende tanto o in primo luogo alla vendetta. È invece l'odio che punta a produrre conflitti, perché non mira la giustizia l'odio e non punta a cambiare atteggiamento dell'avversario, ma a eliminare l'avversario totalmente. Questa è la differenza fondamentale tra rabbia e odio.
3: Io ho problemi con la violenza, non penso che la violenza sia uno strumento mai, e non lo penso perché sono una persona che è cresciuta in mezzo alle parole, e penso che se le parole non falliscono il loro compito, allora ci sono sempre parole che possono riparare ai gesti. Quando c'è un gesto violento, tendo a pensare che, anche se viene da una rabbia giusta, che quella rabbia può essere espletata parlando.
0: Quindi più il nostro vocabolario è ricco, più a fuoco metteremo le ragioni della nostra collera. Quando un amico non è sufficiente, esiste la psicoterapia, anche detta, come tu mi insegni,
1: terapia della parola.
0: E se anche in quel caso le parole ci mancano, possiamo mettere a disposizione il nostro corpo.
1: Con la bioenergetica, oppure l'agopuntura, oppure una vulga, no?
2: Esistono per esempio i massaggi di medicina cinese, esiste i trattamenti con gli oli essenziali, esistono i trattamenti con gli alimenti, quindi la dietoterapia ed altri tipi di opzioni terapeutiche. Quello che probabilmente accade nell'atto terapeutico è che la puntura con l'ago ridesta il funzionamento di una struttura precipua dell'individuo che, ritornando a funzionare, permette quello che prima era carente.
0: E se non basta la medicina cinese, peschiamo la carta Sticazzi, la suprema via della leggerezza, e diamo i numeri.
1: Bene, abbiamo un arsenale proprio qua che...
10: 1, le conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eccola qua. La carta per noi tutti, con la nostra energia, e per gli ascoltatori è: individua le tue paure.
11: Wow!
10: Stiamo facendo un lavoro sulla rabbia.
3: La mia rabbia di adolescente era la rabbia di una persona che sapeva o aveva l'intuizione di essere omosessuale in un mondo, che è quello appunto del Sud Pontino degli anni Ottanta, in cui questa cosa non era accettata. Questa cosa, e questo è il motivo per cui a un certo punto mi sono dedicata alla lettura della letteratura e dei romanzi gotici, perché i fantasmi sono essenzialmente non solo questioni che sono irrisolte, ma sono esseri che non vengono visti mentre sono in vita. Io, la mia rabbia era dovuta all'essere una persona viva, desiderante, che non poteva essere vista per ciò che era.
10: Poi sai che succede con le paure? Che più tu ne hai e più crei fantasmi a livello sottile, e quelli poi hanno bisogno di mangiare questi,
3: certo,
10: fantasmi.
0: Anche noi venivamo chiamati la feccia del pianeta, maledetta razza d'assassini.
7: Sporchi come maiali, un fagotto di stracci proveniente dalle macerie, sì, di paesi. Ma dove li trovati questi?
0: E questo era la Manhattan, ci diciamo, Manhattan. Un fagotto di stracci.
7: Un fagotto di
0: ma
7: stracci.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, cioè anche in Europa, in Svizzera, dove tu adesso hai il conto. Fino a 50 anni fa c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Poveri cani.
3: Allora, la prendo alta, nel senso che prima giustamente diceva della rabbia e dell'amore. Pensi a quello che ha fatto il colonialismo rispetto a far considerare le persone che venivano da altre parti del mondo in Occidente meno rispettabili come esseri amati. E pensi alla giusta rabbia di trovarsi in una condizione dove un intero mondo ti dice che tu non sei abbastanza amabile. Penso che tutte le mie rabbie, per quello che posso ricordare, sono rabbie che sono derivate da un profondo senso di ingiustizia e da un profondo senso di ingiustizia che deriva da un profondo senso di esclusione.
4: Sul piano sociale oggi addirittura si sostiene, per esempio da parte di una attivista ma anche filosofa americana che si chiama Misha Cherry, si sostiene addirittura che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo. La rabbia, sostiene Misha Cherry, se è ben gestita, può fornire una riserva di energia, è una fonte di energia e di spinta all'azione per combattere le ingiustizie.

0: emozioni sono tutte energia, sono pura energia. E l'energia nell'universo è neutra. Yogananda dice che l'energia è neutra, perché le emozioni sono la cassa di risonanza dell'anima. La rabbia in genere sta qua, no? Nello stomaco, tant'è che poi che succede? Può essere espressa o non espressa, spesso se non espressa diventa la gastrite, no? Questo bruciore di stomaco quando tu non la esprimi, perché appunto la rabbia può avere questa connotazione di esplosione verso l'esterno oppure di implosione verso l'interno, che diventa frustrazione.
1: Paramahansa Yogananda è un guru di...
2: Lo dico io, Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda
1: è un guru di fama internazionale che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d'America, dove ha introdotto la meditazione del Kriya Yoga, resa celebre soprattutto dalla diffusione del suo libro
2: Autobiografia di uno Yogi.
3: Perché io ogni volta mi arrabbiavo col droghiere. Perché? Perché un'etta e mezzo di prosciutto. Signore, sono 1,80 €, lascio. E io mi arrabbiavo, non ero per niente contento, ma dicevo sì. Piano piano ho imparato a capire. Ma perché dico sì? Se non tiriamo fuori la grinta, siamo condannati all'insostenibilità. E se siamo condannati all'insostenibilità, siamo condannati alla fine alla rabbia.
1: Abbiamo capito che la rabbia può essere un sentimento molto prezioso nella comunicazione non violenta e serve per promuovere l'evoluzione civile.
4: C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra. Possiamo dirci, tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra. Suo, Sigmund Freud.
1: Sono intervenuti Carlo Dammassa, Paola Giacomoni, Dario Doshin Girolami, Chiara Valerio, Andrea Pietrangeli, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
5: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
6: Acqualete!
8: What up? Ottima mossa per le tue ossa!

0: ore 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri. Iniziate da poco a Genova le commemorazioni per le 43 vittime del ponte Morandi, a 8 anni dal terribile crollo. A perdere la vita anche Mirko Vicini, 30 anni. Lavorava nel deposito dell'azienda comunale genovese che si occupa dei servizi ambientali e dei rifiuti. Un pilastro del ponte schiacciò la sede. Fu l'ultima delle vittime ad essere recuperata. Mamma Paola, per giorni, ha atteso accanto ai soccorritori. Ascoltiamo la sua intervista.
3: Sto di pensieri di tutte le mattine, oltretutto di tutti i momenti che mi sono rimasti da vivere. Il mio pensiero è ovvio per lui e per quello che è successo.
4: Lei attese per giorni vicino alle macerie il recupero del corpo di suo figlio.
3: Penso che qualsiasi madre avrebbe fatto quello che ho fatto io. Il cuore non smette mai di sperare e quindi una madre rimane lì fino all'ultimo.
4: La sentenza non cancella il dolore ma può insegnare.
3: Un segnale forte contro poteri forti, perché insegna che certe cose non si devono fare, che anche chi ha i vertici può essere giustamente, se colpevole, perseguito dalla legge e deve pagare per quello che ha fatto.
4: Non è stata riconosciuta l'aggravante della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. Suo figlio era al lavoro.
3: Io mi auguro che ci sia un ricorso e che venga riconosciuta anche questa aggravante. La sicurezza sul lavoro è un punto che viene spesso tralasciato. Ora bisogna lavorare molto anche su questo.
4: Dai parenti arriva la proposta di un museo diffuso in ogni città d'origine delle vittime, un pezzo di quel ponte. Perché?
3: Questa tragedia deve insegnare. Speriamo che insegni qualcosa e portare un pezzo di ogni macerie. Forse tra qualche anno, quando non ci saremo più noi, sarà testimone di quello che è successo e speriamo che sia monito per gli altri.
4: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il cadavere di una 71enne è ritrovato nell'armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Stando alle prime indiscrezioni, il figlio, 51 anni, rintracciato e fermato, ha confessato di averla uccisa. Ad allertare i carabinieri erano stati altri familiari che non avevano più notizie di lei ed erano preoccupati per le liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga. Per scongiurare un nuovo ingresso di massa di migranti convocato sul web per domani, Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli sulla costa marocchina, si blindano. Poliziotti in tenuta antisommossa, nuove reti metalliche e barriere marittime. Chi arriva qui non può arrestare, ammonisce il ministro degli interni di Madrid, Grande Marlaska. Questione migranti su cui torna anche Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. La stragrande maggioranza delle nazioni europee, dice la Premier, condivide la posizione dell'Italia sulla crisi dei migranti di Ceuta. La Presidente del Consiglio conferma poi la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie in riferimento allo stop a Schengen con la Spagna. Il drone nello spazio aereo lettone. Le autorità locali confermano che è stato abbattuto da aerei italiani impegnati nella missione NATO. Sarebbe un velivolo senza pilota ucraino finito per errore nei cieli della Repubblica Baltica. Colpito il vicino porto russo di Ust-Luga e la regione di San Pietroburgo. Mosca ha invece colpito snodi logistici e ferroviari nella zona della capitale Kiev e di Izmail nella regione del Mar Nero. A Sumi, nel nord-est, due morti. La guerra in Iran. Il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia per Teheran un isolamento economico mai visto mentre prosegue lo stallo su Hormuz. Nello stretto attaccate due navi nelle scorse ore. La tensione non accenna a diminuire dall'amministrazione statunitense, anche altri avvertimenti smentite.
5: Dalla giungla di Panama, nel mezzo di un summit contro i cartelli della droga, il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. Le parole di Hexet, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra. Anche il comando centrale, con un post, ribatte punto per punto. Ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
6: That's goal number one.
5: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto per abbassare il costo del carburante per gli statunitensi, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari. Matteo Olviti da New York per il GR1.
2: Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Formato Famiglia, prossimo giornale radio alle 12, buon ascolto.
0: Bentrovate e bentrovati amici e amiche, allora aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata, vi auguro buon ascolto e a presto.
6: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. E allora, oggi parliamo delle sfide della genitorialità, che è sicuramente una delle esperienze più gratificanti della vita, però è anche una delle più complesse e in realtà potenzialmente stressanti, forse se non di più al pari di un vero e proprio impiego lavorativo. E in questo mondo iperconnesso ci si mettono anche i mille consigli di sedicenti esperti che spesso poi tali non sono. Allora qual è il rischio? Come orientarsi? A cosa dare credito? Ecco, noi cercheremo di districarci in questo mare magno distillando consigli da esperti accreditati. Nella seconda parte torna l'appuntamento con le famiglie di personaggi famosi. Oggi saranno con noi i genitori di Sammy Basso, lo sapete, il ricercatore in biologia molecolare che ha dedicato la sua vita allo studio della progeria, la sindrome da invecchiamento precoce, malattia di cui era affetto e, come ricorderete, è morto nell'ottobre del 2024 a soli 28 anni, soli, ma in realtà poi è un'età molto avanzata per chi soffre di questa malattia, è stato finora il più longevo. 335-699-2949 e formatofamiglia@rai.it. Entriamo nella nostra puntata con la prima ospite, do il buongiorno a Daniela Lucangeli, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione nell'Università di Padova, esperta in psicologia dell'apprendimento. Bentornata, professoressa.
7: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
0: Grazie a lei di essere qui. Dicevo in apertura, nel nostro sommario, no? Il mestiere di genitori si è davvero complicato negli ultimi vent'anni. Poi in particolare negli ultimi sei, con il Covid, le cose si sono fatte ancora più difficili. Tra l'altro il tutto probabilmente complicato anche dal dilagare sui social di molte ricette fai da te riguardo la genitorialità. Ecco, c'è il rischio oggi che si sia un po' tutti esperti di genitorialità, tutti possono dire tutto, col rischio magari anche di essere esposti a fake news sulla genitorialità o consigli proprio sbagliati.
7: Beh, questo rischio lo sentiamo tutti, no? Quindi non è che la domanda è una domanda che ha già in sé la risposta. Il rischio c'è perché il tema è importantissimo. Allora, vent'anni fa circa partecipai ad un convegno in cui era proprio l'inizio in cui si sentiva parlare del processo di accelerazione. Cos'è questo processo? È il processo per cui la complessità ha portato un po' tutti noi a essere vittima dei tempi rapidissimi di cambiamento. Allora il rapporto era 1-4, nel senso che in 25 anni ci dicevano che avremmo superato il tempo di un intero secolo di trasformazione, ma in realtà è andato tutto molto peggiorando. Quindi, riassunto, da un lato siamo dentro un tempo estremamente complesso, dall'altro questa complessità ha avuto la possibilità che ognuno dicesse la propria, ed ecco che i social hanno portato le opinioni a diventare un momento fondamentale di ragionamento. Però un conto è il ragionamento, un conto è sapere come si fa ad aiutare i figli a crescere.
0: Infatti, quindi nella poi, libertà giustamente di opinione, lei diceva la risposta è insita nella domanda l'altra domanda è però quali sono le conseguenze?
7: Le conseguenze sono tante. Perché? Perché intanto trasformare in una sorta di mercato delle opinioni ciò che invece riguarda la modulazione della crescita del cervello dei figli, ecco, va tutelato eticamente, non può essere così. e non può essere affidato ad un'opinione quella che è la salutogenesi mentale di un'intera specie, mi viene da dire, no? Della specie umana. Che non stiamo bene, è talmente evidente che il più grande scienziato che si è occupato di cervello limbico, Ledoux, inizia un libro dicendo: ma perché chiedete agli scienziati cosa sono le emozioni se ci vivete immersi ogni istante della vita? Ecco, questo è il tema. Come mai non sappiamo più riconoscere quello che sentiamo? Lo sentiamo il rischio? Se sentiamo che non si va al supermercato delle opinioni per scegliere la salute mentale di un figlio, è che non sappiamo più discernere, cioè è come se in tutta questa opinione diffusa nulla avesse più chiarezza di indicazione di strada, e questo è il rischio più grande, perché questo rende povere le informazioni che hanno invece significato e rende forti quelle che hanno maggiore spinta di, diciamo, divulgazione facile. Vorrei adoperare dei termini espliciti, anche se corretti, ecco.
0: Non c'è dubbio, l'altro giorno così anche per preparare la trasmissione guardavo un po' su Facebook, che è sicuramente il social di riferimento di noi boomer, no? Perché poi diciamo ci sono anche Instagram, ma molto di più Facebook, crea gruppi, per esempio adolescenti corso di sopravvivenza per genitori, ma al quale sono iscritti ben 51.000 e passa membri. Ma leggendo dentro, ecco, spesso è davvero, ci si rende conto di quanta approssimazione ci sia nelle risposte e di quanto diventi probabilmente molto più uno sfogatoio, mi si passi il termine, che non un supporto utile, cosa che cerchiamo di fare qui. Tra le tante soluzioni per alleviare il peso della genitorialità si sono diffusi molti movimenti. Io cito la Gentle Parent, genitorialità gentile, un'espressione coniata da una psicologa, peraltro autrice di ben 16 libri su questa espressione che ha coniato Sarah Hockwell Smith. Ecco, io le chiederei cosa pensa, ha una validità scientifica, insomma, che cosa possiamo dire? Perché ecco, ne nascono tanti, questo è solo uno dei molti.
7: Allora, ascoltando la sua riflessione giustissima, aprirei due finestre di ragionamento. La prima è sui social e sui social dei boomer. Faccio un riferimento su di me, così tutti possono essere rasserenati dal fatto che il ragionamento ci coinvolge proprio tutti. Quando i miei studenti hanno cominciato a mettere pezzi delle mie conferenze sui social, e questo lo ha reso un modo in cui io ho detto, adoperando la metafora dell'acquedotto, ho pensato, visto che tutti abbiamo bisogno di conoscere, è giusto che vengano adoperati gli acquedotti utili, generando quello che è possibile. Cioè, io l'ho chiamata scienza servizievole, ma si chiama terza missione, cioè la possibilità che ciò che studiamo, ma studiamo con profondità e metodologie corrette, venga in qualche modo reso ricchezza di tutti quanti nella comunicazione. Quindi nei social c'è da un lato la confusione, dall'altro il tentativo, che come state facendo voi, avete tutta la mia gratitudine e stima, ci sia una discussione fondata. E quindi anche in quello noi ritorniamo liberi di poter scegliere quello che non è il modo in cui tutti quanti esprimiamo quello che pensiamo, mossi a volte più da questo sentimento o risentimento interiore che non da una reale riflessione profonda e competente. Quindi il mio invito è discernere, perché il mezzo della diffusione è fondamentale, ma a noi è dato non soltanto la libertà, ma anche il diritto dell'informazione che discerne. Il secondo aspetto è, in tutto questo ci sono dei temi di moda. Allora, quello che lei ha citato ha un fondamento scientifico fondamentale, perché da circa 25 anni è chiaro che quello che abbiamo sottovalutato tantissimo tutti nel sistema di vita relazionale, non soltanto educativo ma proprio relazionale, è la più forte forma di intelligenza della nostra specie, che è l'intelligenza senziente. Noi sentiamo, Come dire, se noi sentiamo sete, il segnale della sete non è un segnale banale, è un segnale di sopravvivenza che ci dice bevi, cioè ci dà anche l'indicazione del futuro. Così se noi sentiamo paura, l'emozione della paura non è una cosa superficiale che viene a caso, viene a dirci hai bisogno di essere incoraggiato, di essere aiutato, di essere sostenuto, oppure te ne devi andare da di là perché ti nuoce. Riassunto, il togliere alle emozioni, ai sentimenti, alle affezioni soprattutto, all'affettività, La propria specificità, perdonatemi il termine, neurobiologica, cioè di potenza, di intelligenza di specie, ci ha reso debolissimi, perché non sappiamo più modulare, si dice in termine tecnico, quello che sentiamo. E allora la paura, si aumenta la paura, che diventa ansia, che diventa stress. E non sappiamo come si risponde. A quel punto che si fa? Si va sulla rete e si cerca con la parolina chiave e cosa viene fuori? Viene fuori tutta quella che è la massa. E lì dobbiamo avere gli elementi per poter discernere. Riassunto, l'educazione gentile nasce da un fondamento profondo, che è ritornare a capire che si modula il cervello dei figli attraverso quello che si sente dentro. La parola gentile è rischiosa, perché? Perché la gentilezza potrebbe essere un rivestimento, mentre il cervello sente l'autenticità. Quindi il mio invito è, ai miei studenti lo spiego con il trucco, no? Tu ti metti un po' di trucco in viso, ma la ruga resta, il pallore resta, la tristezza resta. Quindi non possiamo continuare a metterci di barbatrucchi, perché i figli stanno urlando che hanno bisogno di questa autentica presenza intima, interiore, di connessione, e questo è fondamentale. E riconoscerlo e imparare a farglielo sentire, perché ce l'abbiamo che ci urla anche a noi.
0: E quindi questa connessione, professoressa, se non diciamo, se possiamo essere d'accordo che la gentilezza può essere un aiuto, ma non può essere il fondamento del paradigma educativo, no? Posso riassumere in questo modo?
7: Sì, ecco, non può essere la copertura.
0: Ecco, in realtà, appunto, perché rischia proprio di essere semplicemente una romanella, come diciamo a Roma, no? Quando dobbiamo levare i bozzi a una macchina che magari ha preso qualche botta di troppo. Quindi se non vogliamo questo, e allora che cosa dobbiamo mettere in campo? Lei parla di warm cognition. Che cos'è?
7: Sì, è proprio questo che cercavo di introdurvi, è il riconoscimento oramai chiaro che noi abbiamo un cervello limbico, che è proprio la struttura antica della nostra specie, che ci manda le informazioni giuste nei sentimenti, nelle emozioni, e sono informazioni di guida, warm, calde. Nel momento in cui noi abbiamo dati che ci dicono che nell'età più mai nel mondo siamo stati così interconnessi dalla tecnologia, quindi istantaneamente noi ci connettiamo. È assurdo pensare che l'emozione più diffusa per bimbi, adolescenti, adulti, anziani sia la solitudine. Che cosa ci viene a dire? Ci viene a dire che il cervello sente la differenza tra finto e vero. È come dire, io sono abituata da milioni di anni ad avere bisogno della luce e dell'acqua. Se io sono sempre alla luce del neon, prima o poi mi ammalicchio, la mia pelle non sta più bene, il mio sistema fisico e mentale ne soffre. E così è un po' negli aspetti di cui stiamo parlando. Se finto è vero. È come dire, io sono abituata da milioni di anni ad avere bisogno della luce e dell'acqua. Se io sono sempre alla luce del neon, prima o poi mi ammalicchio, la mia pelle non sta più bene, il mio sistema fisico e mentale ne soffre. E così è un po' negli aspetti di cui stiamo parlando. Se le emozioni, le relazioni,

0: sento che tu sei mio padre e mia madre, mi vieni a prendere fino al centro del mio buio. Sento che tu sei dalla mia parte, sei il mio prof, sei la mia maestra. Sento che tu sai starmi vicino nell'errore. Se non lo sento questo, è debole quello che è il processo più importante, che è il processo di connessione. Si chiamava attaccamento, ma è più bella la parola connessione perché è più pulita, pulita dalle interpretazioni sbagliate. Quindi il cervello lo sente se tu sei orientato a me o se tu sei in qualche modo costretto dalla complessità della vita ad aggiustarmi il giorno, ora portandomi a scuola, ora portandomi a musica, ora portandomi a sport, ora lasciandomi davanti a un device. Il tempo e la qualità del tempo hanno anche proprio il fondamento in madre natura, che ci dice: stai dentro il bisogno autentico, anche tu hai bisogno del tempo con tuo figlio e con tua figlia, anche tu hai bisogno di stare a tenerti nella bellezza del vederlo crescere
1: e nella difficoltà anche, no?
0: E nella difficoltà, e non si va in supermercato, non si va sul social a chiedere al primo opinionista che capita, perché veramente questo. Vi ringrazio di lasciarmelo dire a tanta gente. La neuroplasticità è la cosa più importante da capire. Il cervello si modella sulla base di quello che riceve. Se riceve solitudine, sente solitudine, ridà isolamento. Se sente ansia, è bloccato. Se sente rabbia, ecco tutto quello che ci sta accadendo attorno, lo dobbiamo leggere. È proprio l'ultima immagine che vi do. Non è la schiuma delle onde quello che sentiamo, è la forza, il vettore, la forza di moto ondoso. Il cervello limbico è la potenza della vita, mentale e fisica. Inquina le nostre cellule tutte, per cui oramai i paradigmi della scienza ce lo dicono, dobbiamo ritornare a imparare a modulare i nostri di segnali interiori e quelli dei nostri figli, perché così noi determiniamo la salute.
1: La salute loro e anche la nostra. Grazie, grazie davvero professoressa Daniela Lucangeli per queste immagini bellissime. Tanto. Io ricordo i libri della professoressa Lucangeli che sono molti, ricordo anche che qui ne abbiamo parlato di diversi, ricito Se sbagli non fa niente, il segreto delle carezze emotive che aiutano i nostri figli ad apprendere, perché è davvero chiarissimo e un supporto che spiega molto bene tutto quello che la professoressa ci ha appena raccontato. Grazie, buon lavoro.
0: A voi, grazie.
1: Cesare Cremonini, padre, madre.

0: E allora, accompagnati da Cremonini, noi proseguiamo questo ragionamento che ha a che fare con la percezione che noi genitori abbiamo di noi stessi, della nostra performance genitoriale. Lo facciamo con Francesca Cardini, è psicologa, psicoterapeuta ed è autrice del libro Una bussola per genitori imperfetti, cura le ferite del passato, scrivi il tuo futuro e cresci figli autonomi e felici. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei parte da una constatazione: spesso vorremmo comportarci meglio con i nostri figli, siamo ansiosi, arrabbiati, perdiamo le staffe, ci sentiamo in colpa se li lasciamo soli anche soltanto per un minuto. E allora qual è il segreto per mettere da parte tutto questo e sentirci centrati e portatori di una buona genitorialità?
1: Allora, uno, diciamo, delle caratteristiche principali dei genitori di oggi è l'intenzione nel voler essere dei buoni genitori con i nostri bambini, e questa è una cosa meravigliosa. Quello che però succede è che questa intenzione si accompagna spesso a delle aspettative anche su noi genitori, mi includo perché anch'io sono mamma, un po' elevate. Sentiamo una pressione a dover essere perfetti, il che è umanamente impossibile. Quello che io suggerisco di fare nel mio libro e che prende spunto da tutta quella che è la letteratura scientifica più recente anche riguardo alla salute mentale è quella di rivolgere la stessa intenzione di cura e di bene che tanto desideriamo nei confronti dei nostri figli anche nei confronti di noi stessi in primo luogo come genitori, perché anche noi facciamo parte di questa relazione e non possiamo pensare di essere solamente degli agenti che fanno cose per i propri figli, ma che facciamo parte della relazione e abbiamo bisogno della medesima cura per poter stare bene all'interno di questa relazione. Questo è un po', diciamo, il cambio di prospettiva che voglio dare all'interno del mio libro.
0: Il punto di partenza, quindi entrare in contatto con i propri ricordi dolorosi, le proprie ferite emotive che, lei dice, possono trasmettersi inconsapevolmente tra generazioni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che abbiamo una duplice difficoltà come genitori. Affrontiamo da una parte una serie di problemi che si presentano nel nostro presente come genitori, perché appunto la nostra vita è complicata, è complessa, siamo molto più soli rispetto alle generazioni precedenti, manca spesso una rete di supporto e questo già di per sé crea un bel po' di stress genitoriale. A questo purtroppo si sommano altri fardelli, così io li chiamo anche all'interno del libro, che sono le nostre memorie come figli. Cioè, quando nasce uno dei nostri bambini, inevitabilmente ciò che abbiamo imparato nella relazione con i nostri genitori, e non a livello, diciamo, di spiegazioni a livello razionale, ma proprio il modo in cui ci siamo sentiti con i nostri genitori quando eravamo figli, riemerge inconsapevolmente, spesso in maniera automatica, nella relazione con i nostri figli. E spesso emergono delle reazioni che non ci piacciono, perché magari ci eravamo detti: io non urlerò come faceva mia madre o mio padre con me, e invece ci ritroviamo ad urlare. Io non alzerò le mani, e magari ci scappa di alzare le mani. E questo aumenta anche la nostra critica verso noi stessi, la frustrazione, il senso di inadeguatezza, no? Quindi diciamo che abbiamo bisogno di fare un triplice lavoro come genitori: non soltanto prenderci cura dei nostri bambini, ma prenderci cura anche di noi stessi nel presente, ma anche di quelle memorie bambine che inevitabilmente riemergono quando ci relazioniamo con i nostri figli.
0: E allora, come dire, andiamo nel concreto, perché il libro poi lo è estremamente. Infatti lei parla del sistema dei quattro punti cardinali: presenza sintonica, contenimento e regolazione, incoraggiamento, fermezza e coerenza, e attraverso questo sistema, diciamo, cercare di valorizzare sia le esigenze del bambino, come stava dicendo, sia quelle del genitore in questo percorso di crescita e cura del legame, quindi anche di noi stessi.
1: Esattamente. Io ho voluto attingere dalla ricerca scientifica sulla teoria dell'attaccamento, che è estremamente valida per spiegarci come instaurare una buona relazione con i nostri figli che permetta ai nostri figli di costruire delle basi solide con cui crescere e andare in giro per il mondo. Ho attinto a questa letteratura scientifica per creare questa bussola con i quattro punti cardinali che permettono di creare quello che appunto in letteratura scientifica si chiama un attaccamento sicuro con i nostri bambini, cioè farli sentire far sentire loro una sicurezza nell'affrontare le sfide della vita e una sensazione di essere amabili a prescindere, anche se subiranno dei rifiuti, ci saranno delle situazioni in cui sentiranno di fallire. Questi quattro punti cardinali permettono, attraverso la relazione con i nostri bambini, di costruire questi due, diciamo, capisaldi della personalità, la sicurezza e l'amabilità. Allo stesso tempo, se questi quattro punti, attraverso anche le pratiche presenti nel mio libro, riusciamo ad imparare a rivolgerli verso noi stessi, possiamo in qualche modo curare quelle ferite di bambini che abbiamo avuto e che avevano intaccato proprio il nostro senso di sicurezza e il nostro senso di amabilità. E quindi in questo modo possiamo, diciamo, costruire non soltanto una relazione sicura e amorevole con i nostri bambini, ma anche con noi stessi. Quindi la bussola ci aiuta a fare questa cosa.
0: A riconnettere i pezzi. E connessione non è un termine a caso, l'abbiamo utilizzato anche prima con la professoressa Daniela Lucangeli, che l'ha in qualche modo integrato ad attaccamento, e la teoria dell'attaccamento di cui sta parlando la dottoressa Cardini è quella di John Bowlby, e noi qui ne
1: Esatto.
0: abbiamo parlato, ne parliamo spessissimo. È davvero fondamentale, una bussola per essere genitori anche, come dire, sereni con se stessi. Ecco, e quindi
1: Esatto,
0: grazie davvero, Francesca Cardini.
1: grazie, grazie a voi,
0: Io
1: grazie a voi.
0: ricordo il suo libro, Una bussola per genitori imperfetti, cura le ferite del passato, scrivi il tuo futuro, cresci figli autonomi e felici. E noi concludiamo questa parte con The Script at Your Feet.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 14 agosto. Al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio, che saranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Diana Alessandrini al microfono, seconda parte di Formate Famiglia. State sentendo Vivere a 100, scritta dai Mercanti di Perle con Laura Lucchini e Amerigo Basso. Sono i genitori di Sammy Basso, il giovane biologo ricercatore, lo sapete, affetto da progeria e morto il 5 ottobre del 2024. Aveva 28 anni. Ebbene, sono loro i protagonisti del nostro appuntamento con le famiglie di personaggi famosi.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
3: La progeria è una malattia genetica che riguarda appunto il DNA. C'è un accumulo di progerina nel nucleo che porta a un invecchiamento precoce del corpo, parte del cervello. Comunque è proprio conosciuta come sindrome di invecchiamento precoce perché porta problemi alle ossa, lussazioni, problemi al cuore, vasi sanguigni e tutte quelle cose correlate al mondo anziano. Quando mi hanno diagnosticato la progeria, quando avevo 2 anni e mezzo, su internet si trovava una pagina. Adesso ovviamente sulla progeria ci sono studi che abbiamo fatti partire anche noi, anzi noi in Italia abbiamo fondato il primo network delle laminopatie, di cui fa parte la progeria, che appunto essendo un network lavora principalmente su internet con lavoro di rete, che rende possibile veramente uno scambio di informazioni pazzesco. Diciamo che la progeria mi ha aiutato soprattutto a capire che un ostacolo può essere anche visto come un motivo di crescita. La progeria mi ha tolto molto fisicamente, però ovviamente grazie all'impegno che ho messo sia nella ricerca che abbiamo messo anche i miei genitori, tutte le persone che ci stanno attorno, ho potuto fare un sacco di esperienze nuove, conoscere un sacco di culture diverse, vedere quali sono veramente le persone che ti vogliono bene. E dunque ecco, magari una cosa che voglio dire, un consiglio, è proprio di cercare di guardare anche tutte queste cose positive, magari nel negativo.
0: La voce di Sammy Basso. Io do il buongiorno alla mamma Laura Lucchin, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
0: E saluto anche Amerigo Basso, il papà di Sammy, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Voi insieme a Chiara Pellizzoni avete appena pubblicato il libro Sammy, una vita da abbracciare, che tra l'altro ha la prefazione di Giovanotti, grande amico di Sammy, ne parleremo tra poco. Voglio cominciare dal titolo, Laura, perché una vita da abbracciare?
4: Perché una vita è sempre un dono meraviglioso che ci è stato dato, dunque qualsiasi cosa ci porti davanti, che sia bello, che sia difficoltoso, che sia difficile, però è sempre da abbracciare, da viverla a pieno, da non sprecare mai un secondo. Ecco, Sammy proprio la sua vita l'ha abbracciata dal primissimo giorno, da quando è nato fino all'ultimo, e ne ha fatto veramente una cosa bellissima e meravigliosa, non solo per lui, per noi genitori, ma per tutte le persone che negli anni gli sono state vicino e che hanno fatto tantissime cose con lui.
0: Voglio chiedere ad Amerigo, visto appunto ne ha fatto una cosa bellissima, diceva Laura, di questa vita anche per voi genitori, chi era Sammy come figlio?
5: Beh, Sammy come figlio è un ragazzo veramente fantastico, nel senso che una persona molto solare, molto attiva, molto propositiva, una persona che aveva una serenità pazzesca addosso e la trasmetteva a tutte le persone che incontrava. E vivere con Sammy è stato veramente semplice, perché lui era una persona così, molto semplice, ma soprattutto una persona che stava bene con tutti.
0: Una persona che stava bene con tutti, e lo sentiremo, abbiamo preparato delle clip. Intanto però io vorrei anche chiedervi, visto che abbiamo iniziato la puntata con la canzone Vivere a 100, scritta appunto dai Mercanti di Perle, ma insieme a voi, Laura e Amerigo, in occasione del 30° compleanno di Sammy nel 2025, quindi in realtà a un anno dalla sua morte, qual è il senso, Laura, della canzone? Cosa volevate dire?
4: Volevamo dire ancora una volta la grande gioia e la vivacità di Sammy, quell'energia che sprigionava, quella gratitudine per tutto. Lui veramente ringraziamo per tutto quanto. E questa canzone è veramente quello che era Sammy, cioè vivacità, gioia, allegria, voglia di fare festa, anche se lui era una persona molto, cioè lui aveva studiato ed era diventato un biologo molecolare, dunque ricercava sulla sua malattia, faceva sì, ricerche all'avanguardia, però la sua vita era tutto, era ricerca, era aiuto verso gli altri, perché lui l'ha sempre fatto in tutta la sua vita, gioia, divertimento, lui si divertiva un sacco con i suoi amici. Ecco, la canzone era un po' quello che era Sammy.
0: Mm-hmm. Quello che era Sammy, quello che è Sammy,
4: quello che è ancora, esatto. Sammy, perché continua ad esserlo,
0: esatto, è proprio questo che si percepisce nel libro, da quello che scrivete. Allora, noi abbiamo preparato, come vi dicevo, diverse clip audio per appunto raccontare la storia di Sammy. Maurizio Costanzo è stato tra i primi a ospitare Sammy Basso nel suo iconico show, contribuendo a far conoscere al grande pubblico la sua storia, la sua personalità, la sua causa, però uno dei momenti più importanti in questo incessante lavoro di sensibilizzazione è stata la partecipazione a Sanremo condotto da Carlo Conti, era il 2015, sentiamo insieme.
6: Ciao Sammy, come stai? Ti stai divertendo o ti stai annoiando? Dimmi la verità.
3: No, no, tantissimo, mi sta divertendo veramente. Tutto un festival fantastico.
6: Non esageriamo, sì, sì. Vai.
3: No, no, veramente.
6: Tu vai all'università, vero?
3: Sì.
6: Stai studiando?
3: Fisica?
6: Sì. Con ottimi risultati o?
3: Ci provo intanto. Vediamo. Sì, no.
6: Dove trovi tutta questa forza, Sammy?
3: Forza, diciamo che è più positività, ecco. La trovo un po' dappertutto, dalla famiglia, dagli amici, da quello che mi sta intorno. Da tutto, insomma.
6: No, che negli Stati Uniti hai realizzato un sacco di sogni. Qual è la cosa che ti ha colpito di più?
3: Fatto da Route 66, ho incontrato un sacco di persone veramente favolose, a partire dagli indiani d'America, i chopperisti, da James Cameron, Matt Groening.
6: Ma niente in confronto?
3: Sanremo.
6: Bravo, perché Sanremo è Sanremo, come dicevi Popaudo.
0: Ecco, da questa intervista parte il racconto sul viaggio in America, di cui parleremo tra poco, però emerge proprio sul finale anche la grande ironia di Sammy, no? Amerigo.
5: Sì. Beh, Sammy è una persona molto ironica, e forse era questo il suo punto di forza. Lui metteva praticamente a suo agio le persone con la sua autoironia. Lui scherzava moltissimo sulla sua condizione, sul suo modo di porsi, quindi le persone lo percepivano come una persona molto affabile, nel senso che potevano parlarci tranquillamente senza essere soggiogati o essere messi intimoriti dalla sua presenza fisica, perché la sua malattia come condizione fisica era molto visibile, insomma.
0: Certo.
5: Quindi li metteva tutti a suo agio.
0: Laura, Sammy raccontava del viaggio Route 66 in America, ha citato l'incontro con James Cameron, il regista di Avatar, uno dei suoi film preferiti. Perché?
4: Ma perché proprio in Avatar il personaggio principale era questo Marine, che nella vita reale era diventato un disabile, perché un incidente lo aveva costretto in una sede a rotelle, e però nel mondo di Pandora ha fatto il cambiamento, cioè è diventato un'altra persona, nel senso che là si poteva muovere, correre, fare, e alla fine ha salvato il mondo di Pandora. Dunque lui vedeva nella disabilità un qualcosa che può veramente cambiare il mondo.
0: Qualcosa che può cambiare il mondo, no? È una cosa nella quale lui veramente ha creduto e continua a credere attraverso di voi. Amerigo, nella sua quotidianità, quella di Sammy, quella vostra, non potevano mancare 20 minuti al giorno di Simpson? Lo facevano ridere?
5: No. Sì. I Simpson per Sammy sono stati praticamente una costante nella sua vita. Già quando lui era ancora, non era ancora nato, noi guardavamo già i Simpson perché ci piacevano un casino, e quindi lui è nato praticamente con i Simpson. E questo era i suoi 20 minuti di stop da tutte le sue attività quotidiane, e ne aveva moltissime, ed era anche un modo per un po' sdrammatizzare un po' la giornata e riprendersi quella carica per poi ripartire a rifare tutte le cose che lui doveva fare,
0: ricaricarsi davvero, sì, no? E riprendere la strada, la forza, la grande forza di Sammy, contagiosa, così come la voglia di essere felice. Allora lo ascoltiamo nell'intervista a Domenico Iannoccone, era l'11 giugno del 2013, la trasmissione Che ci faccio qui su Rai 3, sentiamo.
7: Ma tu sei sempre così?
3: Ma spesso sì, anche con i miei amici ci prendiamo in giro un sacco, proprio tanto.
7: Ma tu la tristezza quindi non ce l'hai come...
3: C'è, è giusto che ci sia, cioè anch'io i miei giorni no, comunque periodi un po' più duri dove sono triste, però di norma se posso essere felice, scelgo di essere felice, e ci sono tanti motivi per essere felici.
0: Ecco, se posso scelgo di essere felice, ci sono tanti motivi, Amerigo.
5: Sì, sì. Beh, Sammy sì, era una persona, come dicevo prima, positiva, molto tranquilla, e quindi lui sceglieva proprio di essere felice. Era un allenamento che aveva fatto fin da piccolo, perché lui non si era mai fatto abbattere dalla malattia, anzi l'aveva sempre... definita una piccola parte di sé, una piccolissima parte di sé, quindi lui è sempre stato così sereno, solare, quindi questa era la sua vita veramente.
0: Davvero un grande insegnamento, io credo, una testimonianza fortissima, un esempio davvero per le nuove generazioni, ma anche per noi adulti, no? Tra i suoi amici più cari c'è Niccolò Gherardi, che ha conosciuto nell'ambito della sperimentazione sulla progeria. Niccolò ha 22 anni, anche lui ha la stessa patologia di Sammy. La nostra Antonella Romano lo ha intervistato.
8: Quello che mi ricordo di Sammy è che era forse la persona più ben voluta che io abbia mai conosciuto, e anche la cosa più importante che mi ha insegnato, e cioè che circondarsi di belle persone è essenziale, quindi non solo la famiglia ma anche gli amici e in generale le conoscenze che facciamo durante la nostra vita sono essenziali, perché ci permettono non semplicemente di superare magari i momenti difficili ma anche di imparare la solidarietà, e le esperienze condivise con le persone che amiamo sono molto più piacevoli e molto più belle.
9: Si commuove Niccolò quando parla del suo amico Sammy. Le giornate trascorse con lui sono indimenticabili, ma c'è un episodio al quale è legato in modo particolare.
8: Il ricordo più bello che ho è forse risalente a un paio di anni fa, ed è la maratona che c'è stata a Milano, che lui ha corso insieme ai Sammy Runners. Io mi sono unito solamente per l'ultimo chilometro. Lì ho capito veramente quanto Sammy fosse, tra virgolette, un'icona, e quanto è stato importante quello che ha fatto, e con quel clima ho capito la risonanza che quello che lui e l'associazione, i suoi amici in questo caso, stavano facendo, quindi l'atmosfera è stata veramente incredibile.
9: Un'amicizia consolidata non solo tra loro ma anche con le rispettive famiglie.
8: La cosa che mi piaceva di più fare insieme a lui è una cena, una classica cena tra amici, con la mia e con la sua famiglia anche, quindi Laura e Amerigo. Ce ne sono state parecchie nel corso degli anni, soprattutto all'inizio quando andavamo in America insieme, e nonostante appunto possano sembrare momenti che diamo per scontato, sono ricordi che porto con me con grande affetto, anche perché lui, essendo una persona molto divertente, era sempre pronto a elevare la cena di un livello, e non era mai una banale cena, in realtà era l'anima della cena.
0: Ecco, tra i ricordi di Niccolò, no, ci siete anche voi, l'atmosfera familiare a casa vostra, e lui cita però, Niccolò cita la maratona di Milano come un momento, no, esaltante. Sammy ha partecipato a tante maratone e corse podistiche con il supporto dei Sammy Runners, no? E lui aveva questa carrozzina, certo, da fuoristrada chiamata Gelette.
5: Sì. Uh-huh.
0: Sì, Laura.
4: Sì. Sì, lui allora con i suoi amici a un certo punto hanno detto dobbiamo fare qualcosa, gli hanno chiesto a Sammy che cos'è che vorresti fare e non puoi. E lui ha detto correre, cioè lui, la sua malattia gli negava la possibilità di correre e anche di camminare per un lungo tempo percorso, e dunque hanno detto ok, allora facciamo le maratone, e con l'aiuto di un gruppo di amici maratoneti che avevano questa Jolette, che è una carrozzina particolare dove viene trasportata una persona disabile, hanno iniziato ad allenarsi e hanno iniziato a fare queste maratone, ma non solo per portare Sammy a fare quei 42 chilometri e 195 metri, ma proprio ogni maratona aveva un suo progetto e di sensibilizzazione,
0: ovviamente, esatto, e anche
4: di raccolta fondi,
0: no? Fondi,
4: certo, perché si andava sempre a nome dell'associazione e dunque proprio ad ogni maratona c'era tutto questo contorno bellissimo di organizzazione nei mesi prima, che poi andava a culminare in quella giornata della maratona, ed era bellissimo tutto quello che girava intorno a Sammy e a tutti Sammy Runners.
0: E a tutti poi... Sammy Runners. Laura, la linea è molto disturbata, se riesce magari a spostarsi, a mettersi dove prenda meglio il telefono. Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, ovviamente, tra l'altro, sì, che i genitori continuano a portare avanti, maratone che continuano, perché i Sammy Runners continuano a correre, e questo credo,
4: certo,
0: sia una,
4: sì,
0: una bellissima cosa. Il tempo sta volando, ho ancora due clip, una riguarda Jovanotti, lo dicevo, nel vostro libro la prefazione è firmata proprio da lui e scrive: io ho incontrato Sammy ed è stata una benedizione incontrare il suo affetto e la sua amicizia, ma incontrando lui ho incontrato un mondo in cui lui era un luminoso, vitale, energico centro di gravità. Il mio cuore, quando incontravo Sammy, faceva il pieno di volontà, non era involontario il muscolo, involontario per niente, era pure volontà di esserci e di apprezzare il solo fatto di essere vivo, di attraversare l'esperienza di vivere. Allora, sentiamo Jovanotti a Sanremo l'anno scorso insieme a Carlo Conti.
10: Io sai che ho scoperto proprio nel tuo Sanremo questa persona, questo essere umano meraviglioso.
11: Straordinario.
10: Sammy Basso. Io e Sammy siamo diventati amici. Ci ho parlato molto con Sammy, veniva sempre ai miei concerti e la gente impazziva, sembrava che portassi sul palco una rock star. E lui mi diceva proprio questo, ma non me lo diceva, me lo faceva sentire. Io sentivo che questo corpo unico al mondo era un corpo pieno di vita. E mi ha insegnato tante cose.
0: Ecco Amerigo, Sammy tra l'altro salì sul palco dei Jova Beach Party a Comacchio, Lido degli Estensi, era il 20 agosto del 2019, 60.000 persone. Cosa vi disse quando scese dal palco?
5: Beh, io non c'ero, c'era Laura con un nostro amico, però quando è tornato a casa era euforico, cioè per lui andare a un concerto di Jovanotti era veramente... passare una giornata spensierata in tranquillità assieme anche a dei suoi amici, ma poi diceva che dietro le quinte incontrare anche certi personaggi e fare due chiacchiere con loro era molto molto rigenerativo per lui, quindi era veramente gasatissimo quando tornava e carico, soprattutto carico
0: e carico di quella carica che poi riusciva anche a trasmettere, sicuramente si trovavano anche per questo con Jovanotti, che ha carica, insomma, sì, se ne intende, sì, decisamente. Ho un ultimo contributo, torno sul viaggio sulla Route 66 dove avete conosciuto anche i Navajo, gli indiani d'America, e allora sentiamo ancora Sammy, la trasmissione ancora che ci faccio qui, Rai 3, intervistato sempre da Domenico Iannaccone, sentiamolo.
12: È stata una cosa bellissima, 25 giorni negli Stati Uniti, da est a ovest, e abbiamo visto posti bellissimi, e abbiamo visto culture diverse, siamo stati insieme, sì, agli americani, alla comunità di Holy Angel, che è una comunità afroamericana, gospel, siamo stati insieme agli Amish, agli indiani d'America, dunque...
7: Sei stato ribattezzato lì?
12: Sì, Larry Holiday, o Ashki, che è stata la nostra guida Navajo nella Monument Valley, mi ha dato il nome Chanagai, che significa persona che ha ancora molta strada da fare.
0: Ecco, persona che ha ancora molta strada da fare, perché lui c'è ancora attraverso di voi, attraverso l'associazione, che poi è anche il messaggio di un altro film che gli piaceva tantissimo, Il Re Leone, no? Chi muore continua a vivere dentro di noi. Laura, un minuto per chiudere, prego.
4: Certo. Il viaggio che abbiamo fatto assieme a Sami nella Route 66 è stato veramente eccezionale, ma perché è proprio a contatto con le persone come piaceva a Sami. Lo ha riempito tantissimo, gli ha fatto conoscere tantissime culture diverse, che era la cosa che lui piaceva tanto, perché diceva sempre: conoscendo altre culture imparavo di più la mia cultura. Lui è molto orgoglioso di essere italiano e veneto. La sua energia continua a vivere con l'associazione, ma anche con gli amici e con tutte le persone che ci hanno sempre accompagnato in questi anni e che ci aiutano a portare avanti il ricordo di Sami, ma che noi non... è sì un ricordo, ma noi lo sentiamo vivo, lui è qua che ci guida ancora e che ci fa fare tante cose. Ecco, l'ultima
0: e
4: cosa
0: si sente
4: è
0: nella vostra voce, il libro che avete scritto, Sami, sì. Una vita da abbracciare. Ringrazio Laura Lucchin, Amerigo Basso, grazie davvero per essere stati con noi, per aver condiviso il vostro ricordo di Sami, la presenza viva di Sami. Grazie.
4: Certo, grazie.
0: Grazie a voi. E grazie, ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani che ha curato la regia, la scelta musicale di Corina De Laurentiis, la parte tecnica Serena Mancarella e Stefano Velli. Io sono Diana Alessandrini, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete.
8: Acqualete.
7: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati con droni. Abbattuto nella notte un velivolo senza pilota sconfinato nei cieli della Lettonia. Il servizio.
3: Si sono alzati in volo gli Eurofighter italiani per abbattere il drone straniero penetrato nello spazio aereo del paese baltico in nottata. I velivoli sono partiti dalla base militare dell'Alleanza Atlantica di Šiauliai in Lituania, dove l'Italia guida da fine luglio la missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo baltico. Per ora è in corso un'inchiesta da parte delle autorità della Lettonia per stabilire la provenienza del drone e, secondo alcuni media, potrebbe aver deviato la rotta durante l'attacco di Kiev nella notte contro obiettivi nel nord-ovest della Russia. Oltre 550 droni ucraini sarebbero stati intercettati su varie regioni russe, anche quella di Leningrado, dove nella notte si è sviluppato un incendio nel porto di Usluga. Non è la prima volta che velivoli senza pilota vengono intercettati nei cieli europei. Una settimana fa all'aeroporto tedesco di Lipsia, hub logistico NATO, un drone con materiale esplosivo non identificato aveva provocato l'interruzione del traffico aereo. Tiziana Di Simone, GR1.
2: In Medio Oriente ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Al-Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani che hanno bloccato la strada di accesso e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Secondo alcune fonti, i nostri connazionali sarebbero stati trasferiti in un altro villaggio. La Farnesina è in collegamento con l'ambasciata a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme segue la situazione. La Spagna fa sapere di aver effettuato oltre 3.000 controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma. Blindate le enclave spagnole in Marocco, di Ceuta e Melilla per evitare una nuova ondata migratoria a Ferragosto. Nessuno potrà restare qui, ribadisce da Ceuta il ministro spagnolo degli interni, che smentisce l'Italia su possibili infiltrazioni jihadiste. Nessun rischio terrorismo. A Genova la commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi 8 anni fa. Alle 11.36, l'ora del disastro, il rintocco delle campane e un minuto di silenzio. Dal comitato dei parenti la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso, da monito a tutti affinché tragedie simili non si ripetano. Siegfried Ranucci verrà ascoltato tra fine agosto e settembre, una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter Lavitola, per il quale il GIP ha confermato la detenzione.
4: Lavitola rimarrà in carcere considerata l'alta probabilità di fuga attraverso i suoi innumerevoli contatti all'estero. Pericolo di fuga quindi è inquinamento delle prove, le motivazioni. Per gli inquirenti la ricostruzione fornita da Lavitola sul movente dell'attentato è inverosimile, sia per la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto riguarda la volontà del faccendiero di far potenziare la scorta di Ranucci attraverso un attentato da lui organizzato. Inverosimile anche per gli inquirenti che Gomez Tavares, amico fraterno incontrato durante la detenzione dei due al carcere di Secondigliano, avrebbe disobbedito agli ordini di sparare sul muro di cinta della casa di Ranucci e di posizionare invece un ordigno. Ranucci verrà ascoltato come persona informata sui fatti quando terminerà l'esame dei dispositivi cellulari, PC e pendrive sequestrati alla Vitola. Il GIP avrebbe fatto sentire un'intercettazione alla Vitola, che dopo averla ascoltata avrebbe detto: non escludo che Ranucci sapesse del mio piano, così il suo avvocato Sergio Cola. Frase però smentita categoricamente dalla procura. Elena Paba, GR1.
2: Ancora incidenti mortali sul lavoro. A Diano d'Alba, Cuneo, la vittima è una ragazza di 22 anni, era tra i filari di un vigneto ed è stata schiacciata dal trattore guidato dallo zio, che si è ribaltato. In provincia di Reggio Calabria, a Cinque Fondi, un meccanico di 31 anni è stato schiacciato da un'auto in un'officina. Stava effettuando un intervento sotto il veicolo, sollevato con alcuni crick che per cause in corso di accertamento hanno ceduto. Il cadavere di una 71enne trovato nell'armadio in un appartamento a Roma. Stando alle prime indiscrezioni, il figlio di 51 anni è stato rintracciato e fermato, ha confessato di averla uccisa. Ad allertare i carabinieri erano stati altri familiari, che non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per le liti con il figlio, che chiedeva soldi per comprare droga. Europei di nuoto a Parigi, inizia bene la mattinata di Sara Curtis, la ragazza dei record. L'italiana vince la batteria di 50 a Sil Libero e si qualifica per la semifinale. Uguale approdo anche per Simone Cerasuolo, dominatore della propria batteria 50 rana con il record italiano e la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi. E agli europei di atletica a Birmingham ieri è stato il grande giorno di Daria Derkac, triplista italiana di origini ucraine, oro nel salto triplo. Sentiamola.
0: La serata che sogno da tutta la vita. Ci sono stati tanti passaggi, è stata lunga, un percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di essere riuscita, di aver resistito soprattutto agli infortuni.
1: L'ultimo anno è stato particolarmente travagliato.
0: Avevo da parecchi anni dolore ai tendini che non volevano lasciarmi in pace, quindi si è deciso alla fine per fare l'intervento sia al destro che al sinistro, solo che il primo non era andato benissimo, quindi abbiamo dovuto rioperare, quindi alla fine sono stati 3 interventi. L'ho presa come una sfida, volevo capire se saremmo riuscita a ritornare, avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare, quindi sono contenta di esserci riuscita.
1: E i tuoi rapporti ancora con l'Ucraina, con la tua terra d'origine?
0: Ho iniziato praticamente le scuole qua, sono arrivata a 7 anni, diciamo che i contatti con l'Ucraina sono stati limitati. È una situazione complicata perché qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026 è veramente una cosa assurda, quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere in Italia, nella tranquillità, invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno vivendo un'altra situazione.
5: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Musei aperti a Ferragosto, come ormai è tradizione, in genere senza variazioni per quanto riguarda tariffe, orari ed eventuali obblighi di prenotazione.
6: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico. Federico Pietranera, GR1.
2: In tema di musei, sono stati recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Parma nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Le indagini dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Il valore stimato dei dipinti supera i 9 milioni di euro. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Vi ricordo la nostra app per ascoltare GR programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Donna di 71 anni trovata morta dai carabinieri in un armadio nella sua abitazione a Torbella Monaca. Ad ucciderla sarebbe stato il figlio 51enne. Sangue sulle strade anche alla vigilia di Ferragosto. Ad Amaseno, nel Frusinate, un 22enne perde il controllo della sua auto e muore. Nel Pontino, tragico scontro sulla via Appia, c'è una vittima, una donna 34enne. Sarà un 15 di agosto con temperature più miti rispetto al caldo torrido dei giorni scorsi, bollino giallo oggi e domani. Un romano su due lascia la capitale, quasi 2 milioni di turisti in arrivo e spiccano i dati del porto di Civitavecchia. 301 anni in tre, a Micigliano, nel Reatino, tutto il paese festeggia in piazza tre sorelle centenarie e l'unico segreto, dicono, è condurre una vita semplice. Buongiorno da Pasquale Notargià, come studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Il corpo ritrovato in un armadio, in casa un sacchetto in testa, le fratture. È morta così una donna di 71 anni a Torbella Monaca. I sospetti dell'omicidio sul figlio della vittima interrogato dai carabinieri.
2: A dare l'allarme è stata la figlia della donna, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre fin dal pomeriggio. Troppi litigi negli ultimi tempi con l'altro figlio, un 51enne con problemi di droga, per cui chiedeva continuamente denaro alla famiglia. I carabinieri hanno trovato il corpo della 71enne a mezzanotte nel suo appartamento al 14° piano nel quartiere di Torbella Monaca, periferia difficile nella zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa e poi una serie di ferite, fratture sul cranio e sul viso. L'uomo inizialmente avrebbe riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta. Ma l'ipotesi più probabile è che a ucciderla sia stato proprio lui durante l'ennesima lite, come avrebbe poi ammesso durante l'interrogatorio. Il 51enne è al momento ancora in caserma, la sua posizione è al vaglio del magistrato, che potrebbe firmare a breve il decreto di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Due incidenti mortali in poche ore sulle strade del Lazio. Ad Amaseno, nel Frusinate, morto un giovane di 22 anni. In provincia di Latina, a Cisterna, schianto fatale per una 34enne.
3: Si colora di sangue la vigilia di Ferragosto sulle strade del Lazio. Incidente mortale questa mattina alle 7.30 ad Amaseno, nel Frusinate. Un giovane di 22 anni alla guida di una utilitaria ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare. La vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Nella violenza della dinamica il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo. Per lui ogni soccorso è stato inutile ed è stato solo possibile constatarne il decesso. I carabinieri sono intervenuti per verificare che, come sembrerebbe, non ci sia stato il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente. Schianto violentissimo anche nel Pontino, sulla via Appia, all'altezza di Cisterna di Latina. Qui i veicoli coinvolti sono stati quattro: un autocarro, due auto e uno scooter. Ad avere la peggio, una donna di 34 anni che era in sella al mezzo a due ruote. Per lei non c'è stato nulla da fare, ma altre persone sono rimaste ferite. La statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia per soccorsi e rilievi tra i chilometri 66 e 65, con deviazioni in loco. Al lavoro sul luogo dello scontro, il personale del 118, squadre ANAS e forze dell'ordine. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: È un anno fa, proprio nella notte di Ferragosto, fu investito e ucciso da un'auto pirata il giovane Federico Salvagni, 16 anni, a Terracina, una commemorazione per ricordarlo.
4: Un ricordo tra dolore, commozione e impegno per fare in modo che non succeda più. La cerimonia organizzata dal comune di Terracina sulla strada per San Felice Circeo, dove a Ferragosto dell'anno scorso è stato investito e ucciso da un pirata della strada il 16enne Federico Salvagni, è stata anche un momento di riflessione collettiva sulla sicurezza stradale.
5: Sentiamo il padre di Federico, Franco Salvagni.
6: Tra le promesse che fece a Federico, anche fuori dalla chiesa il giorno del funerale, era quello di ricordarlo ogni volta che ce n'era la possibilità. Gioacchino Sacco aveva la patente revocata perché era già stato trovato senza assicurazione. Il problema è uno: io vorrei capire chi è quel genio che nel 2016 depenalizzò la guida senza patente.
4: Per la morte di Federico è sotto processo il 50enne Gioacchino Sacco, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso davanti al tribunale di Latina, attualmente agli arresti domiciliari. Contro di lui si sono costituiti parte civile in 13, tra cui l'associazione Vittime della Strada. L'automobilista, originario di Cassino ma residente nella zona, viaggiava senza patente in un veicolo privo di assicurazione e aveva travolto nella notte di un anno fa Federico sulla ex provinciale, mentre il ragazzo rientrava da una festa di Ferragosto insieme al fratello gemello. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Il giorno dopo l'esplosione all'ex Simmel Difesa di Colleferro, accertamenti in corso per ricostruire le cause della deflagrazione. Non ci sono stati feriti tra gli operai della fabbrica di munizioni.
7: Stamattina l'area che circonda la fabbrica di armi di Colleferro, in cui ieri alle 13.50 è scoppiato un violento incendio e una distesa brulla e nera, si sente forte l'odore acre del fuoco. L'ex Simmel, passata ad una proprietà franco-tedesca, la KNDS di Ammo Italy, produce armamenti per la difesa, munizioni di medio e grosso calibro, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. La deflagrazione seguita all'incendio è stata avvertita anche a molti chilometri di distanza. La paura dei residenti. Il giorno dopo si continua ad indagare sulle cause che hanno provocato il rogo nella fabbrica di armi, che nel 2007 aveva già subito un incidente simile, ma ben più grave, con un morto e 13 feriti. Per fortuna lo stabilimento non era attivo, i vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme e non ci sono state conseguenze per gli operai di presidio. Ma tutti si chiedono cosa abbia innescato il rogo nella fabbrica di armi pesanti e se ci possano essere conseguenze per la salute e l'ambiente. La procura indaga per incendio. Si fanno strada tante ipotesi, anche quella inquietante che non sia stato un incidente. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Il caldo estremo che da settimane attanaglia il Lazio ha già iniziato a dare segnali di tregua alle nostre città. Secondo il bollettino sulle ondate di calore a cura del Ministero della Salute, dal bollino rosso oggi tutti e cinque i capoluoghi di provincia sono passati a quello giallo, stessa situazione anche a Civitavecchia, altra città monitorata in regione. Domani ancora bollino giallo, ma il vero cambio di rotta, secondo i meteorologi, si avrà martedì prossimo, quando le temperature torneranno nelle medie stagionali, cioè intorno ai 30 gradi. Il settore turistico fa i conti al giro di boa di Ferragosto, numeri positivi per il porto di Civitavecchia, arrivi record di cui beneficia tutta la regione.
8: Numeri eccezionali e un porto sempre più competitivo a Civitavecchia, arrivi da record, 4 milioni di passeggeri già registrati nel 2026. Roma batte Barcellona e non solo per le presenze. Nello scalo attraccano ormai le navi più grandi al mondo. Disponibile anche il rifornimento di gas naturale liquefatto con bettolina, carburante a basso impatto ambientale. Segno più dunque per la città, ma anche per il resto della regione. Quasi 3 dei 4 milioni di visitatori sbarcati si spostano a Roma e 6 su 10 in media tornano nei luoghi visitati durante la crociera. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Raffaele Latrofa.
9: Ora la sfida è trasformare questa crescita in sviluppo concreto, più servizi, più turismo, più economia e più lavoro, perché il vero valore di un grande porto si misura anche dalla ricchezza che riesce a generare oltre le sue banchine.
8: Dalla costa alla capitale che si prepara ad un Ferragosto piuttosto affollato. Non si può più parlare di bassa stagione per la festa di metà estate, dicono da Assoturismo Confesercenti. In calo gli americani, ma Roma resta, anche con le temperature roventi, al centro delle scelte dei turisti. Se si calcola che un residente su due lascia la città, 1.700.000 visitatori arriveranno per il fine settimana. Alberghi e strutture ricettive occupate al 50%, è un trend del 2% in più rispetto al 2024, l'estate precedente al giubileo. A disposizione di chi sceglie la città d'arte per eccellenza, tanti musei e rifugi climatici. La mappa sul sito del comune. Ines Siano, TGR Lazio.
1: E per Ferragosto boom di presenze anche sul litorale viterbese, in particolare a Tarquinia, 30 stabilimenti balneari che provano a risollevarsi dopo un mese di luglio in chiaroscuro, controlli rafforzati della questura.
10: Anche sul litorale viterbese sta per cominciare il fine settimana più atteso di questa estate. Un Ferragosto da tutto esaurito a Tarquinia, con un occhio attento da parte delle forze di polizia. Sono 30 gli stabilimenti balneari sull'arenile tarquiniese, che dispongono di circa 3.000 posti sotto l'ombrellone. Più naturalmente ci sono le spiagge libere. Il boom di presenze ferragostane sulla spiaggia della cittadina costiera della Tuscia arriva dopo un luglio piuttosto magro. Meno 25% le presenze del mese passato rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che rispecchia quello nazionale, dice Marzia Marzoli, che gestisce uno stabilimento a Tarquinia ed è presidentessa del sindacato italiano balneari del Lazio. Il sold out di questi giorni è diviso equamente tra italiani e stranieri, aggiunge Marzoli. Si è ridotta però la permanenza media. Le presenze in base alle prenotazioni crollano poi dal 23 agosto. Intanto per garantire mese passato rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che rispecchia quello nazionale, dice Marzia Marzoli, che gestisce uno stabilimento a Tarquinia ed è presidentessa del sindacato italiano balneari del Lazio. Il sold out di questi giorni è diviso equamente tra italiani e stranieri, aggiunge Marzoli. Si è ridotta però la permanenza media. Le presenze in base alle prenotazioni crollano poi dal 23 agosto. Intanto per garantire un Ferragosto sicuro a Tarquinia,

0: Sarà dedicata alla sera del 15 agosto, quando poco prima di mezzanotte è previsto uno spettacolo pirotecnico sul lungomare tarquinese. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: In molti l'abbiamo sentito, passeranno il 15 agosto al mare, allora i consigli della Guardia Costiera per una giornata serena.
2: Settimana di Ferragosto, per molti sinonimo di spiagge e tuffi, tra relax e divertimento. Picco di presenze nelle località balneari, ma anche livello di attenzione massima per la sicurezza in mare. Imponente il dispositivo messo in campo dalla Direzione Marittima del Lazio. Il comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Emilio Casale.
3: Oltre a 20 presidi territoriali costieri, prevede l'utilizzo di 30 unità navali. Questo ovviamente per tutto il litorale del Lazio, che sono 360 chilometri. Di questi, 10 unità navali riguardano il compartimento marittimo di Roma in particolare.
2: Monitoraggio del litorale, un numero, il 1530, che risponde H24 a ogni emergenza in mare. Ancora Emilio Casale.
3: La Guardia Costiera va contattata per ogni ambito che attenga alla sicurezza della balneazione o della navigazione, anche presunta.
2: Come le ricerche di un disperso, che spesso, fortunatamente, conoscono un lieto fine. Non bisogna mai tralasciare nulla, il messaggio lanciato dalla Capitaneria di Porto, che si appella anche alla responsabilità del singolo bagnante.
3: Non allontanarsi, fare nuotate oltre 200 metri riservati alla balneazione, neanche con apparecchi, diciamo, gonfiabili tipo materassini e altro.
2: Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
1: Amici, gli hanno in Reatino una festa di compleanno molto speciale, quella di tre sorelle ultra centenarie.
4: I fiori, la torta, gli abbracci di figli, nipoti e pronipoti. Si festeggiano tre sorelle che insieme fanno 301 anni. 101 Maria Domenica, la più grande. 100 le gemelle Filomena e Rosa.
5: Vai Rosina!
4: Un compleanno organizzato in piazza dal comune di Micigliano nel Reatino, invitato tutto il paese. Il sindaco Emiliano Salvati.
6: Oggi non celebriamo soltanto tre compleanni, celebriamo tre vite. Tre storie, tre testimonianze preziose della nostra comunità.
4: A ritirare la targa di Filomena è la figlia.
7: Mia madre in questo momento sta poco bene perché ha subito la terza frattura che si appresta a superare come ha superato le altre due. Ama molti questi posti e dal letto quando vede le montagne dice che vuole tornare lassù dove andava da ragazza.
4: È Rosa a parlare per tutte. Il ricordo più bello, le chiediamo?
8: È la nascita dei figli e poi dei nipoti.
4: Ma qual è il segreto per arrivare così in forma a 100 anni?
8: Una vita semplice. Niente di particolare.
4: C'è ancora un sogno da realizzare?
8: Ormai è 100 anni che vuole che sogni.
4: Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: 83 anni fa Roma e San Lorenzo in particolare subivano il secondo violentissimo bombardamento alleato.
9: L'ultimo protagonista della lotta partigiana di San Lorenzo, Mario Di Maio, ci ha lasciato da pochi giorni all'età di 98 anni. Con la sua testimonianza durata una vita ci consegna un compito importante: mantenere viva la memoria della guerra che devastò l'Italia e dei valori della resistenza. Per questo ricordiamo un tragico anniversario. 83 anni fa, il 13 agosto 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, Roma veniva bombardata dagli alleati per una seconda volta. Ciò che era rimasto in piedi a San Lorenzo, quartiere particolarmente bersagliato perché sede delle principali infrastrutture ferroviarie, viene raso al suolo. Il bombardamento alleato del 19 luglio 1943 aveva già messo in ginocchio la città. L'immagine del Papa Pio XII che di fronte agli edifici sbriciolati allarga le braccia e invoca la protezione divina, l'avversione del popolo al re Vittorio Emanuele III dimostrano la vulnerabilità della capitale. Pochi giorni dopo, il 25 luglio, Mussolini viene destituito. A contrastare gli ultimi tentativi di opposizione al fronte alleato, il 13 agosto Roma viene nuovamente colpita dai bombardieri alleati. Il giorno successivo il governo Badoglio comunica ai governi di Londra e Washington che Roma sarebbe stata considerata città aperta. Aperta e indifesa agli assalti dell'esercito tedesco che fino al 4 giugno 1944 continua a bombardare la città, compreso il Vaticano. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
10: Giornata da bolino rosso sulle strade in vista del weekend di Ferragosto, con traffico intenso in particolare nel pomeriggio, viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Sulla 12 Roma Civitavecchia vi segnaliamo traffico bloccato in direzione della capitale tra Cerveteri, La Dispoli e Torre in Pietra a causa di un incendio, si registra circa un chilometro di code. Sulla A24 un incidente provoca un chilometro di coda tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo. Rallentamenti anche sul grande raccordo anulare tra Salari e Casilina in direzione della Casilina per un incidente. Infine traffico rallentato su Viale di Castel Porziano all'altezza di via Salorno in entrambe le direzioni.
1: 12:24 minuti e 33 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio.

0: mattinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Stefano Velli. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 14 su Rai 3, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.25, apriamo in A24 Roma-Teramo, in Abruzzo, tra L'Aquila Est e Assergi, in direzione Teramo, dove il tratto è stato chiuso per un incidente e al momento il traffico è bloccato. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, in direzione Genova, si registrano 2 chilometri di coda per traffico intenso. Andiamo in A15 Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma, si segnala 1 chilometro di coda tratti per lavori. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno all'altezza di Empoli in direzione Firenze, attenzione invece per una perdita di carico in entrata. Torniamo in A24 tra Tivoli e Vicovaro in direzione Teramo, si registrano 4 km di coda per un incidente. Presenti veicoli incidentati sulle corsie di emergenza e di marcia. Infine chiudiamo in A30 Caserta Salerno tra Palma Campania e l'allacciamento con la A16 verso Caserta, si segnala una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Madrid blinda Ceuta per scongiurare nuove ondate migratorie dal Marocco. Rabat aumenta la sorveglianza ai confini. Massima attenzione alle frontiere anche in Italia, lo conferma la Premier Meloni che rivendica: dopo 4 anni di governo siamo più forti di prima, incoraggianti dati dell'economia. Lettonia, caccia italiani, abbattono un drone, ringraziamento di Riga, la nostra difesa che partecipa alla missione NATO nell'area. Anche 5 italiani nel villaggio in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, la Farnesina segue la situazione. 8 anni fa la tragedia del ponte Morandi, primo anniversario dopo le condanne, Bucci, Genova, colpita al cuore. Vigilia di Ferragosto, diminuiscono le temperature, oggi 6 città da bollino rosso, domani scenderanno a 2, oltre 24 milioni di spostamenti. Estate in musica, sfere basse e analisi in Sardegna, a Red Valley Festival, il FIBA sulla riviera romagnola, ma anche jazz e musica classica. Europei di nuoto, Cerasuolo va in semifinale 50 rana con record italiano e secondo miglior tempo di sempre. Curtis domina anche la batteria dello stile e mette nel mirino nuove imprese. La staffetta 4% mista è in finale. Campionati continentali di atletica, grande attesa per questa sera con le finali su varie distanze in tinta azzurra e quella dell'alto con Tamberi. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In Medio Oriente ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Secondo alcune fonti i nostri connazionali sarebbero stati trasferiti, la Farnesina segue la situazione. Linea corrispondente.
3: A Kusra, in Cisgiordania, stanno bene i 5 attivisti italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti dei coloni. Ieri, quando li avevamo raggiunti al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, ma stamane hanno ricevuto l'ordine dall'esercito israeliano di lasciare la zona e si sono trasferiti in una località vicina. La Farnesina segue la vicenda in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. La tensione era salita domenica, quando gruppi di coloni avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, costretto gli abitanti palestinesi a restare intrappolati nelle loro abitazioni. Le truppe israeliane sono intervenute più volte, ma i coloni sono tornati. Le organizzazioni umanitarie accusano però l'esercito di essere intervenuto solo 3 giorni dopo l'inizio dell'aggressione, di non intervenire come necessario e di chiudere un occhio su queste violenze. Una vicenda sulla quale ha espresso parole durissime di condanna l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Uno dei palestinesi minacciati, infatti, è anche cittadino americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La Spagna fa sapere di aver effettuato oltre 3.000 controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma. Blindati i territori spagnoli in Marocco, di Ceuta e Melilla, per evitare una nuova ondata migratoria a Ferragosto.
4: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo, è una situazione eccezionale. Il presidente dell'enclave spagnola, Juan Jesús Vivas, torna a lanciare un allarme a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Non bastano, dice, le rassicurazioni dei ministri venuti uno dopo l'altro a portare il sostegno di Madrid. Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta, scandito il responsabile dell'interno, Fernando Grande Marlaska, centinaia gli agenti inviati per rafforzare la sicurezza. Ma, precisa il ministro, non c'è alcun rischio di radicalizzazione e terrorismo. La paura di una nuova crisi, però, arriva in tutta Europa. Dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri atterrati dal nostro paese. E non si placano gli attriti tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui per poi andare in Germania. Il Viminale ha scritto al governo tedesco per chiarire che non accetterà il rientro dei primi 3. Sono arrivati in Europa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e adesso l'esecutivo intende anche chiedere una compensazione per quanti sono sbarcati dalle navi delle ONG. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E la Premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, rivendica le scelte sui migranti.
5: Massima attenzione alla grave crisi migratoria aperta a Ceuta. Giorgia Meloni, a poche ore dalla possibile nuova ondata in Spagna, indica la priorità condivisa dalla maggioranza dei paesi europei nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. La Premier rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi e sottolinea che la stabilità del suo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, anche in economia. E qui ricorda che al suo insediamento i titoli titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread tre volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi sei mesi, l'aumento del PIL e il record dell'export. Poi conferma gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia, anche grazie ai 14 miliardi di flessibilità ottenuti in Europa, soldi da poter inserire in manovra di bilancio per sbloccare nuove risorse, e punta sul ritorno al nucleare, ma di nuova generazione. Giorgia Meloni ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus, che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali, come il taglio del cuneo, triplicato, spiega, tracciando la strada per ulteriori riduzioni delle tasse. Carla Macrellino, GR1.
2: In vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato arriva un nuovo monito del Papa.
0: Non possiamo restare indifferenti né abituarci a tanta sofferenza, è uno dei passaggi del messaggio di Leone XIV per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il 27 settembre e che quest'anno è dedicata ai minori. L'appello è quello di cambiare il modo di affrontare il fenomeno migratorio. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, afferma il Papa, chiedendo alle istituzioni di mettere al primo posto la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Leone XIV parla dei bambini costretti a lasciare le proprie case a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali. Una condizione che, sottolinea, espone i più piccoli a una vulnerabilità ancora maggiore, separazioni familiari, morti, tratta, sfruttamento, violenza sessuale, matrimoni forzati e reclutamento nei conflitti armati. Tra le priorità indicate ci sono strumenti legali efficaci come la protezione dei minori, il ricongiungimento familiare, la prevenzione delle separazioni che possono provocare ulteriori traumi. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Il tema migranti, dopo l'intervista della Premier, resta al centro del confronto tra i partiti.
6: La decisione di chiudere Schengen con la Spagna è stata a nostra tutela, lo ribadisce il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Non prendiamo lezioni dalla sinistra, insiste Fratelli d'Italia. La sospensione funziona, aggiunge la Lega. E d'altronde lo aveva ribadito anche nei giorni scorsi il vice premier Antonio Tajani e in audizione in Parlamento ieri il ministro degli interni Piantedosi. Sulla chiusura alla Spagna il centrodestra dunque tiene il punto. Solo propaganda per le opposizioni, visto che nessuno dei migranti è riuscito a lasciare Ceuta, come sostenuto a più riprese da 5 Stelle, Verdi Sinistra e PD. PD che poi critica la narrazione che la Premier Giorgia Meloni continua a dare dell'Italia. I dati che snocciola sono surreali, accusano i democratici. Meloni vive nella sua torre d'avorio a Palazzo Chigi. Il potere d'acquisto dei salari è calato del 6,1%, accusano sempre dal PD, mentre la pressione fiscale al 43,1% e ai massimi storici dal 2014. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, un drone ha sconfinato nello spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dalle forze della NATO.
7: Un velivolo senza pilota viene intercettato sui cieli del paese baltico, scatta l'allerta aereo ad abbatterlo gli Eurofighter italiani che si sono alzati in volo dalla base dell'Alleanza Atlantica Šiauliai in Lituania, dove l'Italia guida da fine luglio la missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo baltico. Potrebbe essere un drone ucraino che ha deviato la rotta per interferenze elettroniche da parte della Russia. Per stabilirne la provenienza esatta è comunque in corso un'inchiesta delle autorità della Lettonia. Oltre 550 droni ucraini sarebbero stati intercettati nella notte su varie regioni russe, anche quella di Leningrado, dove è scoppiato un incendio nel porto russo di Ust-Luga. Non è la prima volta che velivoli senza pilota vengono intercettati sui cieli europei. Una settimana fa l'aeroporto tedesco di Lipsia, hub logistico NATO, un drone con materiale esplosivo non identificato aveva provocato l'interruzione del traffico aereo. Anche la Romania e la Polonia hanno più volte subito violazioni del loro spazio aereo in oltre 4 anni di guerra. Tiziana Di Simone, GR1.
2: Alle 13:09 su Radio 1 la commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi 8 anni fa. Genova colpita al cuore, ha detto l'allora sindaco Bucci, ora governatore della Liguria. Al servizio.
8: I 43 alberi questa volta hanno le radici piantate nel terreno. La radura della memoria, immaginato come luogo provvisorio in attesa del memoriale, è diventato invece parte della città. Qui la ferita di Genova il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi tra i palazzi abitati di Via Porro, qui la commemorazione della tragedia per stringersi ancora intorno ai familiari delle vittime, una di loro, Antonio Cecala.
9: Questa è una giornata del ricordo della memoria, immancabilmente della sofferenza e della commozione.
8: Per la prima volta c'è una sentenza, responsabilità accertate dei vertici di autostrade, di chi era addetto alle manutenzioni, di chi nella macchina statale avrebbe dovuto controllare. La portavoce del comitato dei familiari delle vittime, Egle Possetti.
10: Oggi, dopo la sentenza, che vede condannate anche figure dei funzionari dello Stato, noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Rixi.
8: L'angoscia per le vittime è quella di una città ferita, la memoria per restare viva ha bisogno di persone che non smettano di raccontare, ha detto la sindaca Silvia Salis, annunciando che il comune di Genova chiederà un risarcimento davvero importante destinato interamente alla cura delle infrastrutture. Da Genova, Antonio Zagarese, GR1.
2: E Giorgia Meloni sui social ricorda l'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Il nostro pensiero, scrive, va alle vittime, ai loro familiari, a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia. Ricordare le 43 persone, prosegue la Premier, significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Resta in carcere Walter Lavitola, che nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
11: Le dichiarazioni di Lavitola riguardo l'attentato evidenziano disinvoltura criminale, così scrivono gli inquirenti. Ricostruzioni poi fumose e inverosimili, volontà di ridurre il suo ruolo nell'attentato a Sigfrido Ranucci, nonostante l'ammissione di esserne il mandante. Per la giudice delle indagini preliminari mancano le basi per dare gli arresti domiciliari, anche considerata l'alta probabilità di fuga attraverso i suoi innumerevoli contatti all'estero. Non è credibile la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, oltre alla volontà del faccendiere di far potenziare la scorta di Ranucci attraverso l'attentato da lui organizzato, piano messo in campo, secondo Lavitola, per proteggere l'amico conduttore di Report da un presunto attentato dei servizi segreti israeliani, tesi definita fumosa, maldestro tentativo di depistaggio. Inverosimile anche che Gomez Tavares, latitante in Camerun, tramite tra Lavitola e il comando che ha posizionato la bomba, che avrebbe disobbedito agli ordini di sparare sul muro di cinta della casa di Ranucci e posizionare invece una bomba rudimentale. Ranucci verrà ascoltato tra fine agosto e primi di settembre come persona informata sui fatti, quando terminerà l'esame dei dispositivi sequestrati alla Vitola. Elena Paba, GR1.
2: Il cadavere di una 71enne è stato ritrovato nell'armadio in un appartamento a Roma. Il figlio, 51 anni, rintracciato e fermato, ha confessato di averla uccisa. Ad allertare i carabinieri erano stati altri familiari che non avevano più notizie di lei ed erano preoccupati per le liti con il figlio, che chiedeva soldi per comprare droga. Europei di nuoto, Curtis e Cerasuolo verso nuove imprese, e sulle vasche di Parigi si affacciano altri possibili protagonisti azzurri.
12: È tornata in vasca dopo aver fatto la storia nei 50 d'orso, ancora gare veloci per Sara Curtis, che nei 50 stile è comodamente in semifinale con il terzo tempo. Più indietro, ma avanza anche la veterana Silvia Di Pietro, impressionano i ranisti. Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica nei 50 rana, ha il miglior tempo d'ingresso in semifinale con un pazzesco 26:20, che è il nuovo record italiano e anche la miglior prestazione mondiale stagionale. Subito dietro c'è Nicolò Martinenghi, già oro a Parigi nei 100. Molto bene pure un altro medagliato, Alberto Razzetti, in testa dopo le batterie dei 200 farfalla. Bravo anche Andrea Camozzi, classe 2005, al sesto tempo. Prove individuali convincenti. E poi la squadra, staffetta in cerca di riscatto dopo l'incredibile esclusione ieri della 4% stile maschile. Nella stessa gara, ma mista, uomini e donne, ottima Italia, in finale con il terzo tempo. Finale a partire dalle 18:30, ricche di azzurro, Thomas Ceccon nei 50 d'orso, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile, Simona Quadarella ancora una volta favorita nei 1005, mentre al maschile, senza Gregorio Paltrinieri che dopo il fondo ha rinunciato alla piscina, acciuffa la finale con l'ultimo crono utile Luca De Tullio. Manuela Collazzo, GR1.
2: Notte di corsa questa sera agli europei di Birmingham, ma anche di volo con Tamberi alla ricerca del podio, l'inviato.
13: Tamberi e i suoi fratelli, quattro italiani in pedana, si vola alto, spera di trovare il suo salto. Il capitano barbiere della matricola, Filippo Dezza, quasi una tonsura goliardica che ha suscitato curiosità e sorrisi nel pubblico, ma che ha portato bene anche al velocista bergamasco in finale nei 200 stasera con Desalu. Prima il rito lungo e coinvolgente dell'alto, Scioli, Stronati, Falocchi e Tamberi, che non è riuscito nelle qualificazioni a trovare la giusta confidenza, ma è già successo in passato.
14: Ormai questa penso sia il mio settimo europeo, di cui sette finali, e non ho mai saltato bene in qualificazione. Molto spesso in finale sono sempre stata un'altra persona, spero che accadrà anche questa volta.
13: Ha conosciuto l'ultimo momento felice in pedana 2 anni fa a Roma, oro 2,37 metri. A casa la gioia rivoluzionaria è stata invece portata da Camilla, che oggi compie un anno e vedrà la gara del papà dallo stadio. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Con il weekend di Ferragosto siamo ormai al picco della stagione turistica nel nostro paese. Ore contate per il grande caldo. Oggi sono 6 le città rosse, mentre domani saranno 2. Da stasera bollino rosso sulle principali arterie stradali in uscita dalle grandi città verso i luoghi di villeggiatura. Il traffico sarà intenso con possibili criticità fino a lunedì 17 agosto. Ascoltiamo Emilio Fischetti, direttore comunicazione di ANAS.
15: In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici, il versante tirrenico, ionico e adriatico. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato 15 e domenica 16 dalle 7 alle 22.
2: Fra le mete preferite per le vacanze d'agosto, il mare. Troppo spesso il litorale è però una catena di stabilimenti, pure a caro prezzo. E sempre più sindaci cercano di aumentare i tratti di spiaggia libera.
16: Cercare refrigerio e trovare un salasso perché non c'è o non c'è abbastanza spiaggia libera dove piantare il proprio ombrellone invece di affittarlo. Sebastiano Venneri, Legambiente.
17: Abbiamo una situazione molto diversificata, con porzioni di territorio molto congestionate dove le spiagge libere sono un lontano ricordo, alcuni tratti della Versilia, della Liguria, delle Marche e così via. Altre situazioni però lasciano intravedere un'inversione di tendenza. Penso all'iniziativa dei sindaci di Bacoli e di Spotorno, ma anche del presidente della regione Puglia Antonio De Caro, di gestire sempre più spiagge libere, quindi fruibili senza pagare, e soprattutto che non siano abbandonate ma gestite correttamente come bene pubblico.
16: Storia antica quella di quantità, durata, caratteristiche delle concessioni balneari. A Spotorno, Liguria, per esempio, anche un istituto di suore nel braccio di ferro con il sindaco che punta a più spiagge libere e nuove gare per le concessioni.
17: Le procedure di trasparenza che qualcuno chiama gare non si scappa.
16: Sonia Filippazzi, GR1.
2: E sugli spostamenti di questi giorni pesano anche i rincari, a cominciare da carburanti. In autostrada il diesel è aumentato ancora di 6 centesimi al litro e per sfuggire all'afa in montagna ha atteso boom di presenze.
18: La montagna si afferma quest'anno come rifugio climatico dell'estate italiana. Sono sempre di più i vacanzieri che scelgono l'alta quota per trascorrere il 15 agosto, attratti dalle temperature più miti e da un'offerta turistica sempre più diversificata tra escursioni, enogastronomia e sport all'aria aperta. Il presidente di Astoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.
19: Sono infatti previste tra il 14 e il 17 più di 1.600.000 presenze. Boom della montagna che fa segnare un più 2,3% rispetto alle presenze dello scorso anno.
18: Tra Alpi e Appennini il fatturato del Ferragosto montano toccherà i 6,6 miliardi di euro, a scapito anche delle città d'arte penalizzate dal clima rovente. Ad essere bollenti in questo weekend anche i prezzi di alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e parcheggi. Il Codacons infatti mette in guardia dai rincari chi si sposta proprio nei giorni di maggiore affluenza, e non sfuggono all'ondata ferragostana di aumenti i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi è salito mediamente di altri 6 centesimi al litro. Gelsomina Testa, GR1.
2: In Germania è allarme incendi e siccità, soprattutto nella regione al confine con il Belgio. Linea alla corrispondente.
20: Il bosco Hürtgenwald brucia da oltre 24 ore, lambisce ormai le prime case, tanto che il primo villaggio, 2000 persone, è stato evacuato. Ma il fronte del fuoco avanza e uno dei focolai sembra fuori controllo, anche per le numerose munizioni inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Per liberare i sentieri boschivi e consentire l'accesso ai vigili del fuoco sono all'opera anche i carri armati. Siamo stati svegliati alle 4 del mattino, racconta un residente. Abbiamo potuto prendere solo il necessario. La mia generazione non ha mai visto nulla del genere. La siccità in questa regione al confine con il Belgio è ormai drammatica. La mancanza d'acqua ostacola anche i soccorsi. Ma è tutto il sud-ovest della Germania a soffrire. Da un momento all'altro è atteso lo stop alla navigazione sul Reno, fondamentale arteria commerciale che collega i porti del nord agli impianti industriali del sud. Nella strettoia di Kaub, a metà del percorso fluviale, transita ormai solo un pugno di chiatte. Molte merci sono state spostate su gomma e rotaia che però non riescono a star dietro ai volumi necessari. E al porto di Duisburg sono il sud-ovest della Germania a soffrire. Da un momento all'altro è atteso lo stop alla navigazione sul Reno, fondamentale arteria commerciale che collega i porti del nord agli impianti industriali del sud. Nella strettoia di Kaub, a metà del percorso fluviale, transita ormai solo un pugno di chiatte. Molte merci sono state spostate su gomma e rotaia che però non riescono

0: Concerti in tutta Italia, dai grandi nomi del pop, ma anche jazz e musica classica.
1: Nel cuore dell'estate le note animeranno le città e luoghi del turismo, a partire dalla Sardegna con il Red Valley Festival di Olbia il 15 agosto per il gran finale sul palco Ernia, Annalisa, Sfera e Basta.
2: Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me in giro.
1: Rock e pop sulla Riviera Romagnola, nella notte di Ferragosto si esibiranno Alfa, Cesenatico, Elite Fiba, Bellaria con il tour del quarantennale di un album storico 17 re.
3: Vecchio teatro.
1: Di scena a Lignano una star trap come Tony F, mentre l'estate musicale di Montesilvano in Abruzzo proseguirà con Irene Grandi, Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo, e invece atteso in Salento, a Lucera. Napoli, musica gratuita all'alba sulla terrazza panoramica di Posillipo, a Milano concerto di Ferragosto pomeridiano dedicato al barocco nella chiesa di Santa Maria presso San Celso, jazz protagonista a Roma con l'esibizione gratuita di Javier Girotto e Arestango alle Terme di Caracalla. Francesco Riccardi, GR1.
0: E a Vietri di Potenza è tutto pronto per il concerto questa sera di Fabrizio Moro.
4: Io di te non ho paura più sul serio.
0: Migliaia le persone attese, con arrivi previsti da tutta Italia, per il concerto dell'artista romano vincitore di Canzonissima 2026, in cui si è cimentato con il famoso brano di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Moro proseguirà il suo tour, Non ho paura di niente, anche in autunno, ripercorrendo alcuni dei brani simbolo della sua carriera insieme alle canzoni del nuovo progetto discografico. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Edmondo Cotte, Francesco Paradisi. Adesso c'è il meteo, poi Latitudine Sol.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. Per domani, sabato 15 agosto, nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni della

0: Aeronautica militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stavo per battermi con il più giovane e potente avversario che avessi mai incontrato e la mia testa era avviluppata in un groviglio di pensieri. Muhammad Ali è dalla parte del Soul.
3: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Good luck.

Ali, ti scrivo sperando che le parole di un vecchio uomo che ti ha aiutato a crescere possano farti riflettere. I don't care what you people say. My friends tell me it's no future in love in a married man. Sei cresciuto molto. Oltre a quelli che ti ho insegnato, conosci nuovi colpi adesso e sembri molto sicuro di te. Hai le conoscenze, un invidiabile gioco di gambe e una grande intelligenza. Eppure mi ricordi molto da vicino la favola del cane che possedeva ogni cosa. Te la ricordi? Un giorno il cane, mentre passeggiava, fiero, con il suo osso tra i denti, arrivò davanti alla riva di un ruscello. Nell'acqua vide un cane più grande di lui, con un osso ancora più grande del suo. Iniziò ad abbaiare per cercare di spaventarlo e l'osso gli cadde nell'acqua. Era così accecato dalla sua voglia di primeggiare che non si era reso conto che quello era il suo stesso riflesso. Il tuo riflesso è George Foreman. Lo insulti da mesi, lo provochi, senza renderti conto che hai già perso. Foreman è più cattivo di te, viene dalla strada, è a fuoco, è concentrato e ha un solo obiettivo: batterti. Tu invece sei distratto dalla tua stessa ingenuità. Sei così stupido da non capire di essere caduto in una trappola.

L'assistente e il trainer di Foreman ti studiano da tempo. Sanno come ti muovi, conoscono i tuoi bioritmi, le tue paure. Hanno messo a punto una strategia perfetta per metterti all'angolo. Foreman non ha solo dinamite nei suoi guantoni. La sua è energia nucleare. I suoi pugni saranno come delle raffiche gelide di vento. Ammesso che ne schiverai qualcuno, sentirai freddo intorno a te, molto freddo. Vedrai, saranno talmente veloci da far crollare a picco persino la temperatura dello Zaire.

Tu dici di volare come una farfalla e pungere come un'ape, ma lui è una tarantola. È paziente, ingegnosa. Sei finito nella sua ragnatela mortale. Foreman è il miglior pugile dai tempi di John Lewis. Tu invece sei diventato un bulletto noioso e irrispettoso. Voglio pubblicamente metterti in guardia. Se non ti ammazzerà sul ring, dovrai scappare e nasconderti nella giungla dopo l'incontro.

Vorrai aspettare che faccia buio per rintanarti come un topo per la vergogna. Ti scrivo queste parole perché voglio metterti in guardia. Non voglio avere sulla coscienza il sangue di uno dei miei più talentuosi allievi. Ricordati, caro studente, sei diventato troppo vecchio per vincere la cintura. Di tutte le lettere che abbia mai ricevuto prima di un incontro, sicuramente questa è quella che mi ha toccato di più. No.

Ero a Kinshasa da 55 giorni. Stavo per battermi con il più giovane e potente avversario che avessi mai incontrato e la mia testa era avviluppata in un groviglio di pensieri. Era davvero arrivato il tempo di ritirarsi. La campana era suonata per me e non me ne ero accorto. Continuo a ripetere a tutti che Foreman non picchia così forte. So benissimo di mentire. I suoi colpi sono violenti. Riuscirò a incassarli senza venirne travolto. Il Chicago Tribune aveva titolato a tutta pagina: Ali ha bisogno di un miracolo per sopravvivere. E forse avevano ragione. Forse ci voleva un miracolo. Anche le mie mani mi avevano avvertito. Erano stanche. Per 22 anni avevano colpito duramente la parte più dura del corpo umano, la testa. 22 anni di microfratture e calcificazioni.

Certe volte le espongo alla luce e le guardo attentamente. Vorrei riuscire a vedere attraverso la carne e mettere a nudo quella parte di loro che mi tradirà durante il prossimo combattimento. Per colpa loro avevo perduto il titolo mondiale contro Joe Frazier. Quella notte dare colpi mi faceva più male che riceverne. E adesso mi avrebbero tradito di nuovo? Quanto potevo contare su di loro? Quella notte le guardavo attentamente mentre sparivano sotto le fasce e la garza prima di mettere i guantoni. 7 minuti all'incontro, qualcuno gridò. Cosa si pensa in quei minuti prima di salire sul ring? Mi chiesero. È come salire sul patibolo per un condannato, risposi. Forse il mio vecchio allenatore aveva ragione. Era una trappola. Mi ero fatto comprare per 5 milioni di dollari. 5 milioni di dollari per farmi massacrare in mondovisione da un bulldozer. Un giovane di 25 anni, con 40 vittorie e 37 KO, tutte prima del terzo round. Foreman era una furia e io ero stato un pazzo ad accettare. Eppure la folla mi adorava. Mentre attraversavo il corridoio per raggiungere il ring, iniziai a sentirla urlare. Ali, Ali, Boumaier, Ali, Ali, Boumaier.

0: La luna era ancora alta nel cielo, nonostante lo stadio fosse illuminato a giorno. Arrivai per primo. Foreman si stava facendo attendere. Salii sul ring, alzai le braccia e feci qualche passo seguito da una sequenza velocissima di colpi. Ali, Ali, Boumaye, Ali, Ali, Boumaye. Quelle grida erano iniezioni di adrenalina pura. Foreman voleva innervosirmi con il suo ritardo. Ne approfittai per studiare lo spazio da vicino. Studiai la tensione delle corde del ring e la loro distanza dal centro. Cercai di misurare le zone più calde, di percepire dove i riflettori scaldassero maggiormente. Tutti pensavano che i miei saltelli da una parte e dall'altra del ring fossero solo scena. I miei piedi invece testavano il tappeto del ring, le zone più morbide, quelle più dure. Il mio avversario arrivò con 10 minuti di ritardo e dopo aver salutato alzando le braccia al pubblico restò tutto il tempo seduto, impassibile, sullo sgabello nel suo angolo fino a quando l'arbitro non ci invitò a raggiungerlo al centro del ring. Quello fu il mio primo vantaggio su di lui. Io avevo preso le misure. Incrociammo i guantoni e ci fissammo negli occhi. L'arbitro iniziò a parlare. Conoscete le regole. Quando farò un passo indietro, voi tornerete ai vostri rispettivi angoli. Non voglio colpi scorretti, niente colpi sotto la cintura. Mentre l'arbitro parlava, avvicinai la testa a quella di Foreman e gli dissi: campione, credo che farai una pessima figura questa sera davanti a tutti questi africani, sai? Ali, non parlare. Presta attenzione alle mie istruzioni, mi riprese l'arbitro. Io continuai. Ti colpirò ovunque. Finirai al tappeto. Campione, sei solo un povero idiota. Ali, ti ho avvertito, smettila, mi riprese ancora l'arbitro. Foreman si mordeva le labbra per non esplodere.
1: Arbitro, questo povero idiota è in difficoltà, non vede? Sa benissimo di non essere il campione di nessuno. Allora, piccolo cretino, non sei contento? Dopo aver sentito parlare del leggendario Muhammad Ali, ora ce l'hai di fronte.
0: Ti ricordi quando eri piccolo, quanta paura ti faceva vedermi in televisione?
1: Beh, oggi ti farò tornare bambino. Ti farò piangere come un bambino. Se non la smetti di insultare il tuo avversario, sarò costretto a squalificarti. Voglio un incontro leale all'insegna della sportività. Se continui così, annullerò il match.

E faresti bene, arbitro. Se non vuoi avere questo povero idiota sulla coscienza, ti conviene annullare l'incontro. È condannato. La fronte di Foreman era madida di sudore. Una sola parola, Ali. Una sola parola durante il match e lo annullo. Ti ho avvertito. Continuai a parlare. Nessuna regola del pugilato vieta di parlare al proprio avversario. L'arbitro non avrebbe potuto fermare per nulla al mondo un incontro del genere. C'erano milioni di telespettatori incollati agli schermi di tutto il mondo. Pronto? Pronto? Cretino, mi senti? Mi senti? Io sono troppo veloce per una mummia come te. Hai sbagliato a venire qui giù, ragazzo. L'Africa sarà la tua tomba. Va bene, andate ai vostri angoli adesso e quando sentirete la campana potrete sfidarvi e che vinca il migliore. Feci una piccola giravolta e qualche gioco di gambe. Il pubblico era alle stelle. Lanciai un ultimo sguardo a Foreman. Era come se gli stessi prendendo le misure per la bara. Volevo spedirlo in quella che chiamano la stanza del sogno a metà. Quello spazio in cui sei semicosciente prima di cadere al tappeto. Norton mi ci aveva spedito, fracassandomi la mascella al secondo round e Frazier al quindicesimo. Conoscevo bene la stanza del sogno a metà. Sapete, in quella stanza le luci dei riflettori ti girano intorno vorticose come maschere voodoo e il tuo corpo vibra come un diapason. It makes me feel so sad, 'cause now he ain't around. Fuori i secondi. Primo round. Allora, bello, fammi vedere cosa sai fare. Andiamo, campione, è la tua occasione. Oh, tutto qui, è questa la tua forza. Siamo all'asilo. Bam, lo colpì con un jab dritto in faccia. Eccotene un altro, campione, e un altro. Riuscì a colpirlo altre volte. Eppure lo sapevi, testone. Lo sapevi che io sono il più veloce dei pesi massimi che abbiano mai messo piede su questa terra. Ma tu niente! Sei voluto venire qui lo stesso a prenderle! Al secondo round, Foreman iniziò a fare sul serio. Mi chiudeva all'angolo sotto raffiche micidiali di colpi. Colpiva ovunque. Muoviti lì! Muoviti! Esci da lì! Sentivo gridare dal mio angolo. Non capivano che l'angolo e le corde erano la mia unica possibilità. Non potevo danzare con Foreman. Non me lo avrebbe mai permesso. Dovevo utilizzare un'altra strategia. Dovevo stare alle corde e provocarlo. Tutto qui, campione? Questo è il tuo massimo? Davvero non sai picchiare più forte di così? Ali, esci dalle corde, muoviti! Per la prima volta nella mia carriera avvertivo paura nelle voci che arrivavano dal mio angolo. Il mio staff era preoccupato per me. Io continuavo con la mia strategia. Sei un bluff, campione. Questi non sono pugni, andiamo. Fammi vedere cosa sai fare. Su!

Foreman mi colpì con una violenza inaudita. Non pensavo che un pugno potesse avere una tale stazza. Si era aperta la porta della stanza del sogno a metà. Ed era per me. Stavo per finirci di nuovo. Foreman iniziò a picchiare ovunque. Mi colpì alle costole, ai reni, alle braccia, alla testa. Harry, per l'amor di Dio, muoviti! Non stare alle corde, muoviti! Ignoravo le urla. Non potevano sapere quello che avevo intenzione di fare. Cercai di resistere fino alla fine della ripresa senza smettere di parlare un solo secondo. Continuavo a provocarlo. Quando suonò la campana e andai al mio angolo, erano tutti sconcertati. Ma che diavolo fai, Ali? Quello ti massacra. Devi ballare, non farti chiudere all'angolo. Rischi di rimanerci secco così. Stavo studiando Foreman. Lo avevo portato al terzo round. Era una cosa nuova per lui. Non era abituato a stare sul ring per così tanto tempo. Fuori i secondi. Terzo round. Foreman iniziò a colpirmi alla testa con delle bordate sovrumane. Ogni colpo era un potenziale knockout. Era capace di sparare 50 pugni al minuto. 150 a ripresa, una mitragliatrice. Nonostante continuassi a provocarlo, Foreman sapeva di farmi male. Furono i secondi più lunghi della mia vita. Solo alla fine del round iniziai a colpirlo. Pugni veloci, dritti al volto. Non violenti come i suoi, ma abbastanza forti da scuoterlo. Lo sentivo affannato, sentivo il suo cuore accelerato. Lo avevo sorpreso e stancato.

aveva sganciato la sua bomba più grande e io ero ancora lì, in piedi, a prendermi gioco di lui. Ali Bombayé, Ali Bombayé, urlava il pubblico. Ali, uccidilo. Quel grido primitivo mi faceva sentire come un gladiatore. Passarono i round. 5, 6,

No, I won't. Sono passati 6 round e ancora non sei riuscito a darmi un pugno come si deve. Andiamo, campione, andiamo! Gli assestai 2 colpi sull'occhio destro, poi altri 2 con tutta la forza che avevo. Guarda il tuo occhio, campione, non ti vergogni. Che figuraccia stai facendo davanti a tutte queste belle ragazze africane, eh? Continuai a provocarlo. Ti hanno preso in giro, amico. Lo capisci adesso? Non è colpa tua. Che colpa hai di essere così stupido? Così stupido da non capire che io sono il più pericoloso dei pugili che Dio abbia messo sul tuo cammino. Come farai ora? Guardati, ti muovi al rallentatore, sei uno zombie. Come pensi di continuare? Abbiamo ancora 8 lunghe riprese. Lo sai,

0: La campana suonò e iniziai a sentire dolore dappertutto. Il campione era stanco, ma i suoi colpi facevano male, malissimo. Non potevo continuare la mia recita per molto. La campana suonò l'ottavo round. Foreman sembrava avere un solo obiettivo nella vita: mandarmi al tappeto. Si avventò come un bolide su di me, ma i suoi pugni erano più deboli adesso. Accusava i colpi subiti almeno quanto me. Riuscii a colpirlo dritto in faccia. Poi lo guardai negli occhi. La porta della stanza del sogno a metà si stava aprendo e lasciava filtrare la luce dell'oblio. I suoi occhi erano smarriti. Cercò di reagire, ma i suoi colpi erano imprecisi. Somigliavano a delle spinte. Era molto lento. Perse il ritmo e ne approfittai. Caricai un dritto alla sua mascella. Ci misi tutta la forza del mondo. La porta si spalancò. Foreman era accecato dalla luce della stanza del sogno a metà. Adesso, Foreman era al tappeto.
1: It's Ali Shuffle time!
0: 5, 6, 7, 8. Si rialzò, ma l'arbitro non lo dichiarò in grado di continuare.

Ali Bomaye, Ali Bomaye, urlava il pubblico africano impazzito. Quella notte a Kinshasa, Mohamed Ali era diventato il campione del mondo. Aveva sgretolato, dopo 24 minuti, il cuore di tenebra di George Foreman. Foreman non ebbe mai la rivincita. I due pugili si incontrarono solo 40 anni dopo. In un'altra notte, dall'altra parte del mondo, alla notte degli Oscar. Quell'anno veniva premiato un film documentario su quell'incredibile estate dello Zaire, quando eravamo re. Il presentatore invitò i pugili a salire sul palco e George Foreman non ha esitato un istante ad aiutare Ali, invalidato dal Parkinson, a salire le scale del palcoscenico. Non ha esitato ad offrire il braccio a quell'uomo che 40 anni prima lo aveva cancellato dalla faccia della box.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Kids. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Whitney era fortemente legata alla sua comunità. Quella comunità che sentiva soffrire e combattere dalla finestra della sua stanza. Quella comunità che rivendicava un'identità nelle notti di piombo della fine degli anni 60. Whitney Houston è dalla parte del soul.
10: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapi.

Il cervello di un essere umano inizia a formarsi immediatamente dopo il concepimento. Il 25% di questo processo avviene nel grembo materno. In quel lasso di tempo il cervello somiglierà ad una grande spugna. Si ritroverà nel mezzo di un'assordante e rigogliosa foresta di suoni che assorbirà indistintamente. Non sarà in grado di scegliere su quali frequenze soffermarsi, ma ogni piccola vibrazione, ogni pulsazione lo toccherà da vicino. Nel grembo materno lo sentiremo contrarsi per proteggersi dai suoni troppo forti, oppure distendersi al suono più dolce, quello della voce di sua madre. Questa esperienza fortissima andrà a formare gli strati più profondi dell'inconscio di un individuo, qualcosa con cui farà i conti per tutta la vita. Sissi aveva continuato a lavorare durante tutta la sua gravidanza. In quei 9 mesi del 1963 aveva cantato per Solomon Burke, Wilson Pickett, Aretha Franklin e la bambina che portava in grembo non faceva altro che muoversi. Sembrava farlo a tempo con la musica. Le acque si ruppero proprio durante una registrazione negli studi della Atlantic Records di New York. La portarono di corsa all'ospedale, dove partorì una bimba talmente bella e delicata che, vedendola, decise di chiamarla Whitney Elizabeth, perché suonava elegante, diverso, regale.

Del resto, quella bambina sembrava una principessa, un gioiello prezioso e fragile. Sembrava chiedere di essere protetta, e lei e il suo compagno John fecero di tutto per costruirle intorno un guscio solido in cui potesse ritrarsi e nascondersi ogni volta che fosse stato necessario. Sissi segnò per sempre la vita di sua figlia. Era per lei un modello di riferimento, una guida. Sua figlia l'aveva talmente idealizzata da appendersene un poster gigante nella stanza da letto. «Ho una voce simile a quella di mia madre, ma lei è più potente, ha più controllo. No, non posso competere. Lei è la maestra. Io sono solo un'allieva».

Sì, sì, insegnò a Whitney a cantare. La seguì passo dopo passo, accompagnandola in quella che diventò una macchina capace di infilare 7 singoli di fila consecutivi alla numero 1 della Billboard 100. Una macchina capace di vendere tra singoli e dischi 200 milioni di copie. Una macchina sparata a tutta velocità, lontano da quello che era il posto in cui Whitney era cresciuta, il ghetto di Newark, New Jersey. Sebbene quel ghetto non l'avesse mai accettata. La sua pelle era troppo bianca per essere considerata una nera e troppo nera per il contrario. Whitney era fortemente legata alla sua comunità. Quella comunità che sentiva soffrire e combattere dalla finestra della sua stanza. Quella comunità che rivendicava un'identità nelle notti di piombo della fine degli anni 60. Quando ero una ragazzina e cantavo per il Signore, ero sicura e padrona di quello che facevo. Ora che sono diventata Whitney Houston, la mia vita è diventata del mondo. Whitney era un prodotto vincente, costruito a tavolino, tutto studiato, i capelli, i vestiti e persino il modo di parlare. Puoi smetterla di parlare come una bianca, Whitney? Le telecamere sono spente adesso.

Fu la prima ragazza nera destinata a diventare oggetto di consumo per i bianchi. La sua comunità la fischiava. Traditrice della razza, le dicevano, perché aveva scelto il pop al posto del soul. Ci voleva una via d'uscita, qualcosa che la slegasse da quel mondo e la ricongiungesse al suo.

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. C'è scritto nella Genesi. E per questo Whitney sposò Bobby Brown. Un perfetto esponente della cultura afroamericana, un controverso uomo di successo venuto dal ghetto. Passarono la prima notte del viaggio di nozze in un ospedale di Venezia. Bobby, scherzando, la colpì con una forchetta in pieno volto. Il viso da milioni di dollari di Whitney era sfregiato e tumefatto. Dovettero rientrare d'urgenza per farla operare da uno dei più famosi chirurghi plastici del mondo. La coppia finì persino in uno show televisivo. Essere Bobby Brown. 6 mesi in cui vennero ripresi per 24 ore di fila dalle telecamere. 6 mesi in cui Whitney oscurò completamente il protagonista dello show. Era lei l'attrazione, per quanto si sforzasse di farsi chiamare signora Brown, era lei che la gente riconosceva per strada, era lei a firmare autografi. Sai chi sono, amico? No. Hai la faccia di uno che ho già visto, ma no, non saprei. Sono Bobby Brown, il cantante, andiamo. Ah, no. Quello di My Prerogative, On Our Own. Andiamo, amico, ma non la senti la radio? Mi spiace. E va bene, sono il marito di Whitney Houston. Hai capito ora?

Le cose tra i due precipitarono. I litigi si facevano sempre più violenti. Whitney gli spaccò un telefono in testa e lui iniziò a disegnare su tutte le pareti della loro casa degli enormi occhi minacciosi. Erano ovunque, nella camera da letto, in salotto, persino nel bagno. Un amore burrascoso in bilico in quello che si rivelò essere un gioco di equilibrio complesso, fatto di sostanze stupefacenti ed eccessi che nemmeno l'arrivo di una figlia riuscì a frenare.

Hai fatto uso di crack durante il tuo matrimonio, Whitney? Il crack è da poveri. Guadagno troppi soldi per finire così in basso. Eppure sono stati proprio quei cristalli ad ucciderla. A portarsela via a soli 48 anni, in una stanza d'albergo al quarto piano dell'hotel Hilton di Beverly Hills. Si è addormentata nella vasca da bagno, senza più svegliarsi, cullata dall'acqua, come in un grembo materno. Forse la voce di sua madre l'ha accompagnata ancora una volta in quell'ultimo viaggio. Whitney se n'è andata alla vigilia di uno dei suoi giorni preferiti, la serata dei Grammy, dove era stata più volte regina, vincendone 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In una delle canzoni c'è una frase che suona come un presagio. Ho perduto il mio lavoro 2 settimane prima di Natale. Ed è proprio così che accadde. La Sussex, nel dicembre del 1971, lo buttò fuori. Sixto Rodriguez è dalla parte del soul.
2: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
1: A Detroit, verso la fine della seconda metà degli anni 60, era appena nata una giovane etichetta indipendente. Il nome dell'etichetta combinava due parole: successo e sesso. Sussex Records. Venne fondata da quello che molti definiscono il padrino della musica nera, Clarence Avant. Tra i talent scout arruolati da Clarence per la sua etichetta c'erano due giovani musicisti, Dennis e Mike. Furono loro a introdurgli un cantautore messicano con solo 4 dita nella mano sinistra,

Quando Clarence lo vide suonare in un piccolo localino di Detroit, il Sewer by the Sea, rimase folgorato. Nonostante quel giovane cantautore fosse molto timido e cantasse girato di spalle, c'era qualcosa nei suoi testi e nella sua voce. Era un cantastorie degno del miglior Bob Dylan. Così lo misero sotto contratto e nell'agosto del 1969 iniziarono le sessioni di registrazioni del suo album d'esordio. Vennero arrangiate in tutto 10 canzoni. I musicisti ingaggiati erano tutti dei fuoriclasse della scena di Detroit, session men che avevano suonato per Marvin Gaye, Steve Wonder, Jimi Hendrix. E c'era una stranissima sessione fiati composta da 3 tromboni e un baritono.

A produrlo furono gli stessi Dennis Coffey e Mike Theodore. Il disco venne confezionato in maniera splendida. Si chiamava Cold Fact. La copertina ritraeva Rodriguez seduto con le gambe incrociate, sospeso dentro una sfera di cristallo. Tutto lasciava presupporre un brillante futuro per il cantautore. Nonostante le aspettative, però, il disco passò completamente inosservato. Quell'anno c'erano i Doors, Van Morrison, Simon Garfunkel. Era difficile brillare tra queste supernove. Eppure, nonostante gli scarsissimi risultati in termini di vendite, Clarence Avant, fiducioso, decise di dare a Rodriguez una seconda possibilità. Lo fece in grande stile, spedendolo a Londra nei Lansdowne Studios. Sixto arrivò con 11 canzoni, per lo più ballate, molto intime e intense. Il produttore, per non snaturarne la bellezza, registrò inizialmente solo chitarra e voce, per poi aggiungervi le orchestrazioni. Un fiore che sboccia lentamente all'alba era l'immagine che volevano evocare.

Qualcuno nello studio, incuriosito da quello strano e silenzioso personaggio, chiese chi fosse e da dove venisse. A rispondere fu proprio la moglie di Sixto. Viene semplicemente dalla realtà. Coming from reality. E così chiamarono l'album. I raggi della luna filtrano dalla mia finestra. La notte pesante mette a tacere le risate. Nuvole scure trafiggono l'illusione che domani sarà come ieri. La copertina stavolta lo ritraeva seduto sotto un portico di una casa occupata a Detroit. Sullo stesso gradino, al suo fianco, giace misteriosa la scarpetta di una bambina. L'album venne pubblicato nel 1971 e solo due riviste in tutti gli Stati Uniti lo recensirono. I due dischi vendettero in tutto appena 12 copie. Un disastro. In una delle canzoni c'è una frase che suona come un presagio. Ho perduto il mio lavoro 2 settimane prima di Natale. Ed è proprio così che accadde. La Sussex, nel dicembre del 1971, buttò fuori Sixto Rodriguez dall'etichetta, infrangendo il suo sogno.

0: chiedere.
1: L'uomo, con due figlie da crescere, un glaucoma avanzato e quella delusione ancora viva, decise di abbandonare la sua carriera e iniziò a lavorare come operaio edile a Detroit. Lo fece per 20 anni, 20 lunghissimi anni in cui cadde nell'oblio. Questo però accadeva soltanto in America, perché dall'altra parte del mondo, esattamente in Sudafrica, Rodriguez, senza saperlo, era diventato un cantante di culto. Era famoso almeno quanto i Beatles e i Rolling Stone. Le sue canzoni scamparono alla censura e divennero veri e propri inni durante la guerra civile in Angola. Tu puoi vivere sotto una roccia o camminare sotto la luce del sole. È esattamente così che vanno le cose.

giovani conoscevano a memoria le canzoni di Rodriguez e qualcuno iniziò a domandarsi chi fosse e dove fosse. A depistare le ricerche c'era però una leggenda metropolitana secondo la quale si era sparato la tempia durante uno dei suoi concerti. Craig Strydom, un giovane studente, non si perse d'animo. Ossessionato, iniziò a cercare informazioni più dettagliate sull'uomo. Setacciò i testi delle sue canzoni alla ricerca di indizi che potessero portarlo a scoprire qualcosa di più su quel personaggio così misterioso. Amsterdam, San Francisco, tutte città menzionate da Rodriguez che Craig visitò alla ricerca di qualcosa. Insieme a

un altro fan, un cantante che si faceva chiamare Sugar, omaggiando la canzone di Sixto, Sugarman, decisero di creare un sito web. Un sito web nell'era pre-Google. Lo chiamarono La Grande Caccia a Rodriguez. Il sito aveva un forum e creò una serie di rumori intorno al personaggio. In Sudafrica le vendite dei due album impennarono. Tutta la vita di Craig era incentrata su quella ricerca. Doveva assolutamente saperne di più su Rodriguez. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak?

Riuscì miracolosamente a risalire al numero di telefono di uno dei produttori del primo album, Mike Theodore. Craig gli lasciò un messaggio confuso in segreteria. Il messaggio incuriosì Theodore e lo richiamò. «Sto cercando notizie su Rodriguez, l'artista che tu hai prodotto negli anni 70. So che si è sparato la tempia, ma vorrei sapere qualcosa di più sulla sua vita». «Sparato alla tempia? Beh, se stiamo parlando dello stesso Rodriguez, ti assicuro che è vivo e vegeto». «Vivo? Ma hai il numero di telefono? Pensi che sia possibile parlare con lui?» «Beh, questo non so dirtelo. Sixto ha una sua visione dell'universo». Qualche settimana dopo la telefonata, il 12 settembre 1997, Craig ricevette una mail. Era la figlia di Rodriguez. Fu solo l'inizio. Seguì una telefonata di Sixto in persona e poi un tour clamoroso in Sudafrica, dove 8 serate consecutive radunarono più di 25.000 persone a sera. Era come se vi dicessero che domani suonerà Jimi Hendrix da qualche parte. L'eccitazione era alle stelle. La storia di Rodriguez ha commosso il mondo. Oggi ha più di 70 anni e ovunque si esibisca registra il tutto esaurito, radunando migliaia di fans. È anche il protagonista di un film che ha vinto un Oscar, Searching for Sugar Man. Dentro di sé sapeva che le sue canzoni lo avrebbero portato, prima o poi, da qualche parte.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, in Cisgiordania, Cusra, prosegue l'assedio di coloni israeliani in alcune case palestinesi. Sgomberati 5 attivisti italiani che si trovavano nelle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: 5 italiani, che sono 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi, appunto, che sono stati vittime di queste aggressioni. A partire da domenica stanno bene, e ieri, quando le avevamo raggiunte al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, e una di loro ha confermato poco fa che sono state costrette a lasciare quella abitazione dalla polizia di frontiera, e dunque sono state trasferite in un'altra zona. Ora però le famiglie palestinesi affermano, appunto, gli italiani sono soli a affrontare l'assedio dei coloni. La Farnesina segue da vicino questa vicenda, in stretto contatto con il consolato italiano di Gerusalemme e con l'ambasciata italiana di Tel Aviv, e la tensione era salita, appunto, domenica scorsa, quando erano ricominciati con grande aggressività gli attacchi dei coloni contro queste famiglie palestinesi. Hanno tagliato l'acqua e l'elettricità alle case, e ora, appunto, le truppe israeliane sono intervenute con ritardo, ma ancora i coloni stanno lì in zona. Linea allo studio.
2: Migranti, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e sono stati circa 61.000. Lo rende noto Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere. I dati non comprendono, si precisa, gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, dove resta l'allerta alta per una nuova possibile ondata di arrivi per domani. A Roma ha confessato l'omicidio il figlio della donna trovata senza vita in un armadio nell'abitazione dove entrambi vivevano. Il servizio di Mauro Scano.
4: A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre sin dal pomeriggio. Troppi litigi negli ultimi tempi che la donna aveva avuto con l'altro figlio, un 51enne con problemi di droga, che viveva in casa con lei e le chiedeva continuamente denaro. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori ieri sera nel suo appartamento al 14° piano, nel quartiere di Torbella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa, e poi evidenti segni di ferite e fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
2: All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 2 di stanotte lo stop al traffico aereo causato dalle ceneri dell'Etna che continuano ad uscire dal vulcano. Centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per i trasferimenti da uno scalo all'altro. Nel Regno Unito, dopo essersi dimesso un mese fa, Nigel Farage è stato rieletto nella circoscrizione di Clacton nelle elezioni suppletive. Laburisti e conservatori non hanno presentato candidati. Lo sfidante principale di Farage è stato un personaggio immaginario, il conte Spazzatura, interpretato da un comico.
5: Nel giorno più caldo dell'anno, a metà agosto, in pieno periodo festivo, abbiamo ottenuto molti più voti di quanti ne avessimo ricevuti alle elezioni generali del 2024.
6: Nigel Farage si gode la vittoria a Clacton-on-Sea. 22.239 voti, il 63% del totale. La cittadina dell'Essex è sempre stato il feudo elettorale del leader del partito populista Reform UK, che si è dimesso in seguito alle inchieste governative per finanziamenti opachi. Un'elezione comunque atipica. I candidati dei partiti maggiori non si sono presentati e in compenso si è trovato a competere con oltre 30 personaggi delle più diverse provenienze, tra cui il famoso Count Beanface, il conte Spazzatura. Dietro di lui si nasconde il comico John Harvey, e ha comunque preso 9.000 voti. Col ritorno di Farage a Westminster ripartono le inchieste sui suoi fondi e il suo seggio potrebbe non durare a lungo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Sono stati recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati dalla Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo in provincia di Parma nella notte fra il 22 e il 23 marzo scorsi. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Il valore stimato dei dipinti supera i 9 milioni di euro. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
7: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro, questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare ancora una volta il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte parliamo di immunologia con un ospite d'eccellenza, Alberto Mantovani, immunologo, oncologo, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi rivoluzionari nel campo della lotta contro il cancro, in particolare per aver compreso il legame tra sistema immunitario, infiammazione e tumori. Ne parleremo a breve. Nella seconda parte siamo invece sul tema delle malattie dell'orecchio, con particolare attenzione all'acufene, e concluderemo con una notizia curiosa relativa al sonno degli astronauti, ma non solo, perché il sonno fa parte della vita, della centralità di tutti noi. Ascoltiamo quindi prima insieme un brano musicale e poi entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: Ora mio Cristo piange diamante.
1: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Al centro del nostro appuntamento di oggi c'è l'immunoterapia oncologica. Abbiamo il privilegio di avere con noi uno dei massimi esperti mondiali in materia, il professor Alberto Mantovani, che è clinico, immunologo, oncologo ed è alla guida scientifica della Fondazione Humanitas per la ricerca. Benvenuto a Progetto Benessere.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
1: E grazie davvero di essere qui con noi. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Mantovani ha segnato una svolta negli studi oncologici globali. Il suo merito principale è stato svelare il ruolo chiave che i processi infiammatori e le difese immunitarie giocano nello sviluppo e anche nella progressione dei carcinomi. E quindi è un discorso che, detto così, può lasciare, caro professore, un po' sospesi. A noi piace spiegare ai nostri ascoltatori, perché solo la spiegazione, la chiarezza rende le informazioni, quando si parla di salute, condivisibili e quindi democratiche, a disposizione di tutti. Noi possiamo immaginare il sistema immunitario che funziona bene come una sorta di orchestra capace di regalare armonia. Allora, ci spiega che cos'è e come funziona davvero il sistema immunitario?
2: Il sistema immunitario è estremamente complesso. Un'orchestra, come lei ha già detto, perché sistema immunitario che funziona bene vuol dire armonia nei confronti dei pericoli interni ed esterni. Il sistema immunitario ha due linee di difesa. La prima è una prima linea di difesa che chiamiamo nel nostro gergo immunità innata. Sono le truppe di prima linea che risolvono il 90% degli incontri con malintenzionati che facciamo tutti i giorni. C'è poi una seconda
1: molto
2: linea
1: carina
2: di difesa.
1: Questa metafora, eh? I malintenzionati all'interno di noi che facciamo tutti incontri che possiamo fare tutti i giorni. E la seconda, mi scusi l'interruzione, professor.
2: La seconda linea è quella che un po' tutti conosciamo come gli anticorpi. È una seconda linea più sofisticata, è quella, per intenderci, alla base dei vaccini. I vaccini sono un po' un grande allenamento del nostro sistema immunitario a fare la risposta efficace e più rapida nei confronti dei malintenzionati.
1: Molto chiaro. Si fa ricerca, lei dice spesso, inseguendo i sogni. E quando allora, caro professore, nella sua lunga carriera ha capito che anche i sogni più grandi si possono realizzare da un punto di vista proprio scientifico?
2: C'è un sogno che ha attraversato la storia della medicina, 100 anni di storia della medicina, e ha attraversato tutto il mio percorso scientifico, ed è il sogno di usare le potenti armi del nostro sistema immunitario contro il cancro, l'immunoterapia. È un sogno che è stato costellato da insuccessi. Ecco, l'insuccesso può essere una dimensione del mio mestiere, del fare ricerca. Ci sono stati due punti di svolta, io penso. Un primo punto di svolta è stato quando è stato accettato da tutti che il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro è anche la nicchia ecologica che circonda la cellula tumorale e di cui fanno parte le difese immunitarie. Il secondo punto di svolta ha il nome di un paziente,
1: sì.
2: Si chiama Sharon.
1: Sì.
2: Si chiama Sharon, pensi. Era una adolescente con un tumore incurabile, il sì. Melanoma, ed è entrato in uno studio clinico, nel primo studio clinico, in cui si è tolto un freno al sistema immunitario. Era una paziente destinata all'hospice, quindi alla fine,
1: sì.
2: Ed è guarita. Con grande incredulità, per esempio, geologi di una grande istituzione. Ecco, questo è stato un secondo punto di svolta. Sharon poi è diventata mamma, ha divorziato, ha due figli. Ecco, questi nella mia vita sono stati due grandi punti di svolta. Un cambiamento di visione e il primo paziente guarito.
1: Senta, e al di là di questo, diciamo, mega sogno che è la sconfitta del cancro attraverso le armi dell'immunità, come ci stava spiegando, un altro sogno suo che ancora non è stato realizzato, ce lo confida da questi microfoni?
2: Vi confido che ho il sogno di Ho il sogno di guarire i tumori che ancora non siamo capaci di guarire. Ho il sogno di prevenire i tumori. Ricordiamo, possiamo prevenire il 40% dei tumori. Ma poi un sogno dal punto di vista terapeutico è quello di guarire le malattie autoimmuni. Noi abbiamo fatto grandi progressi nel curare, nel tenere sotto controllo le malattie autoimmuni, ma non le guariamo. Ecco, questo è un sogno e forse non è così lontano.
1: Però è bello sognare insieme, ecco, come dicevamo all'inizio, queste spiegazioni così chiare, così cristalline, che rendono tutto più vicino alla quotidianità di ognuno di noi, perché poi la salute è di tutti, è veramente un valore ed è un diritto universale. Senta, professore, nel nostro organismo c'è una guerra continua, ci stava spiegando, e una delle più importanti scoperte riguarda i macrofagi, questi globuli bianchi che funzionano come spazzini dell'organismo perché finiscono per inglobare e distruggere gli agenti patogeni, le cellule morte, i detriti cellulari. Lei ha dimostrato che all'interno dei tumori maligni i macrofagi non attaccano la malattia, ma al contrario possono essere arruolati, diciamo così, fra virgolette, dal tumore. Lei usa spesso la metafora dell'esercito. Entriamo di più in questo meccanismo perché spiegato così con semplicità ci aiuta moltissimo.
2: Ecco, mentre lei e io stiamo parlando, nel nostro organismo le cellule del sistema immunitario eliminano cellule che sono a rischio di diventare un cancro e eliminano tumori nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, quando abbiamo un paziente con un cancro, siamo di fronte a un fallimento, al fallimento delle nostre difese immunitarie. Abbiamo scoperto, e questo è stato un po' il mio contributo, abbiamo scoperto che all'interno di un tumore ci sono cellule del sistema immunitario, che lei ha già detto giustamente, sono i macrofagi, che sono passati al nemico, sono un po' dei traditori del nostro esercito immunologico. Aiutano la crescita tumorale,
1: Sì.
2: aiutano la disseminazione metastatica e sopprimono. Bloccano i poliziotti buoni. Questo è quello che sta succedendo in un tumore ed è quello che abbiamo l'obiettivo e in parte riusciamo a cambiare con le terapie immunologiche.
1: Importante. E collegata alla scoperta dei macrofagi c'è la dimostrazione proprio che l'infiammazione cronica favorisce lo sviluppo dei tumori. Volevo capire in che modo questa infiammazione può diventare una sorta di combustibile per il cancro.
2: Lei ha usato il termine combustibile davvero dà l'idea. Il cancro è causato da alterazioni genetiche, possiamo pensare alle alterazioni genetiche come a un fiammifero,
1: Sì.
2: e il combustibile è l'infiammazione, per esempio i poliziotti corrotti di cui abbiamo parlato. L'infiammazione nella nostra vita di tutti i giorni che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio stile di vita. Vuol dire, per esempio, e così condivido una grande preoccupazione,
1: Sì.
2: l'obesità. Quando siamo obesi abbiamo un'infiammazione subclinica che non si manifesta con la febbre, come siamo abituati,
1: Certo,
2: col
1: però è
2: rossore, col
1: continua.
2: dolore, ma è continua.
1: Sì.
2: E questo è il combustibile di cui lei parlava, che fa sì che l'obesità sia un vero e proprio carcinogeno.
1: E dunque ci diceva all'inizio della nostra chiacchierata, ci parlava di questa linea di difesa di immunità innata che citava all'inizio, che mi è piaciuta moltissimo anche come immagine, se non altro metaforica. Insieme al suo team lei ha scoperto una molecola fondamentale proprio del sistema immunitario innata, la nostra prima linea di difesa, la pentassina 3. Ci spiega meglio come funziona? Perché ci fa simpatia questa.
2: Io ho vissuto un tempo in cui andavamo a pesca e scoprivamo geni, adesso dobbiamo scoprire cosa fanno. E abbiamo scoperto un'intera famiglia di molecole, la prima delle quali si chiama pentassina 3. È un antenato degli anticorpi, uno antenato degli anticorpi fondamentale per la difesa, per esempio, nei confronti dei funghi che. per noi non sono un problema, stiamo bene. Per i pazienti immunocompromessi un fungo come l'Aspergillus è un grande problema.
1: Certo.
2: Mi piacerebbe dare l'idea di come usiamo l'intelligenza artificiale per studiare questa vecchia molecola a due livelli. La struttura. Noi ci abbiamo messo 30 anni per avere la struttura di questa molecola, in questo momento stiamo studiando un'altra molecola e grazie a intelligenza artificiale abbiamo fatto in una settimana quello che abbiamo fatto per pentrosina 3 in 30 anni. E poi stiamo usando questa intelligenza artificiale al letto del paziente. Lo usiamo come strumento diagnostico e per integrarlo con i vecchi strumenti diagnostici e con la tecnica usiamo una tecnologia, un approccio di intelligenza artificiale che si chiama machine learning per integrare marcatori vecchi, marcatori nuovi e l'andamento clinico, nel nostro caso l'ultimo studio è stato nella polmonite che viene acquisita in comunità e che poi è un grande problema per i nostri pronto soccorso.
1: E, professore, ma è vero che le malattie autoimmuni colpiscono in prevalenza le donne?
2: Le due più comuni sono l'artrite reumatoide, ecco, e il lupus. Uh-huh. Colpiscono prevalentemente le donne. Per una malattia autoimmune un po' rara, 20 volte, pensi, 20 volte più le donne che gli uomini. E quindi abbiamo un tema di ricerca in ottica anche di equilibrio di genere, perché
1: certo,
2: le donne sopportano più sofferenza sul pianeta. Pensi che qualcuno ha stimato che se facciamo 100 la sofferenza sul pianeta, le donne ne portano l'80%. Allora studiare le malattie autoimmune è anche un modo per riequilibrare questo equilibrio fra generi.
1: E tra fattori ambientali e predisposizione genetica, chi vince in questi contesti?
2: Beh, non vince nessuno, nel senso che entrambi sono importanti. C'è una componente genetica che è variabile a seconda della malattia autoimmune e poi c'è il nostro mondo microbico che ci accompagna.
1: Sì.
2: Più del 90% delle cellule che lei ed io abbiamo nel nostro organismo.
1: Chi vince in questi contesti?
2: Beh, non vince nessuno, nel senso che entrambi sono importanti. C'è una componente genetica che è variabile a seconda della malattia autoimmune e poi c'è il nostro mondo microbico che ci accompagna.
1: Sì.
2: Più del 90% delle cellule che lei ed io abbiamo nel nostro organismo sono microbi che ci accompagnano.

0: la dieta e il controllo, per esempio, il controllo del peso o il fumo. Ecco, l'equilibrio di queste cose, dobbiamo dire che non possiamo fare niente dal punto di vista della genetica e dal punto di vista della fortuna o sfortuna, possiamo fare molto dal punto di vista dello stile di vita.
1: Presidente Mantovani, io ho trascurato gli ascoltatori che spero mi vorranno perdonare perché mi sono un po' concentrata su questa chiacchierata a due, però ho tantissimi messaggi. Cerco prima di salutarla, almeno di leggergliene un paio. C'è Caterina da Castellana che le domanda che cos'è la memoria immunologica.
0: Il nostro sistema immunitario è dotato di memoria, quindi la memoria è la base dei vaccini, è un allenamento specifico a affrontare un certo microbo, per esempio. Per esempio un allenamento nei confronti del virus del papilloma che causa il cancro della cervice. Dal punto di vista della memoria dobbiamo dire che la memoria immunologica è un po' come la nostra memoria, invecchiando la perdiamo. E allora è molto importante che le persone anziane, sopra i 60-65 anni, facciano alcuni vaccini che rinfrescano la memoria immunologica. Per esempio, un vaccino molto trascurato è quello contro l'herpes, e poi contro la polmonite, lo pneumococco. Ecco, questi rinverdiscono la nostra memoria immunologica.
1: E Mario da Novara domanda per un giovane immunologo che oggi decide di dedicarsi allo studio delle malattie autoimmuni, quale ritiene sia la terra incognita o la domanda più urgente a cui dare risposta nei prossimi anni?
0: Io credo che abbiamo tante domande, ne scelgo una. Noi chiamiamo malattie autoimmune, una malattia autoimmune come l'artrite reumatoide, in realtà è fatta da malattie diverse e dobbiamo avere un approccio di precisione, cioè dare al paziente giusto la terapia giusta. E ancora abbiamo una quota di pazienti che non rispondono alle terapie, sono difficili da trattare. Ebbene, questi pazienti devono essere al centro delle nostre preoccupazioni.
1: Grazie, grazie al presidente Alberto Mantovani della sua presenza a Progetto Benessere. Fa pochissimo ancora con noi per parlare di acufene.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. In A26 in Piemonte tra Meina e Baveno in direzione Gravellona-Toce un veicolo in avaria provoca un chilometro di coda. Andiamo ora in A4 all'altezza di Carisio in direzione Torino, un incidente qui causa disagi in ingresso. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Segnalati 2 km di coda per un veicolo fermo. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione del centro città un altro chilometro di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 Firenze-Roma, tra Attiliano e Orvieto in direzione Firenze, attenzione per un camper fermo in corsia di emergenza. Chiudiamo sempre in A1 tra Capo e Caianello in direzione Roma, segnalata una perdita di carico accidentale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.
2: Radio 1, progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo di malattie dell'orecchio con particolare attenzione all'acufene, a questo disturbo, su richiesta dei nostri ascoltatori. E con noi in presenza il professor Domenico Cuda, che è presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, quindi presidente di SIAF, e professore straordinario di otorinolaringoiatria all'Università di Parma ed è il direttore di otorinolaringoiatria all'ospedale Guglielmo da Liceto di Piacenza. Benvenuto professore, eccoci qua.
3: Buongiorno Viviana, buongiorno agli ascoltatori.
2: Ma gli ascoltatori sono già in pista, perché
3: sono già
2: già quando abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione il tema hanno iniziato a scatenarsi e noi abbiamo l'abitudine di provare a rispondere a tutti, caro professore, e andare in ordine di apparizione. Però prima facciamo insieme un'infarinatura generale. Questi acufeni che danno così fastidio, cosa sono?
3: Ecco, precisiamo subito che si tratta di un sintomo, quindi considerare una malattia di per sé l'acufene non è proprio corretto. È il sintomo di una malattia dell'orecchio, è semplicissimo. Così come una persona può sentire di meno, quindi avere la cosiddetta ipoacusia,
2: sì,
3: o avere la sensazione di ovattamento nell'orecchio, che noi usiamo questo termine fullness, senso di pienezza, così come può avere dolore, per esempio in caso di malattia infiammatoria, l'acufene è un altro dei sintomi, la vertigine è un altro dei sintomi di malattie dell'orecchio interno.
2: E invece se parliamo di vere e proprie malattie dell'orecchio, dove ci dirigiamo?
3: Ecco, le malattie dell'orecchio bisognerebbe utilizzare una sorta di vecchio elenco telefonico per elencarle tutte. Diciamo quali
2: così,
3: sono,
2: se non ecco, ci scoraggia.
3: Esatto. Quali sono le cose principali che a mio giudizio l'ascoltatore deve conoscere? Intanto ci soffermiamo soprattutto su quelle dell'orecchio interno e delle vie nervose. Rispetto al tema dell'acufene sono certamente le malattie più rilevanti. Le malattie genetiche sono certamente molto comuni. Noi per genetiche non intendiamo solo quelle ipoacusie, quei danni all'orecchio che comprendono, ripeto, ipoacusia, possono comprendere l'acufene, eccetera. Non solamente quelle presenti alla nascita o nell'età giovanile, ma vi sono delle forme genetiche che si appalesano, che emergono anche in età adulta, addirittura in età avanzata. Quindi al primo posto io metterei le disfunzioni genetiche. Ci sono poi tutte le patologie correlate al mondo del rumore, che è un tema enorme, sempre più importante.
2: Anche giovanile,
3: soprattutto giovanile. Una vera emergenza lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella dei danni negli adolescenti, ma anche nei bambini un pochino più
2: da
3: grandi.
2: Da cuffiette.
3: Videogiochi, no? Con cuffie, musica ad alto volume, con gli auricolari, con gli AirPod, via dicendo, musica ad alto volume utilizzata per coprire magari il rumore del traffico mentre si va a scuola, in viaggi a volte molto lunghi in metropolitano e in autobus. Ci sono dei danni veramente importanti. E poi c'è l'altro tema grandissimo, che è quello dei meccanismi ossidativi. Ecco, l'ossidazione, il danno tissutale da invecchiamento, da malattie cardiovascolari, da utilizzo di farmaci, ecco, anche i farmaci.
2: Quindi non sono gli anziani, se capisco
3: bene. Non solo gli anziani. Un diabetico giovane può avere questi meccanismi che accelerano la degenerazione neurale. Ecco il tema principale. L'acufene è espressione di un danno alla struttura nobile dell'orecchio, che è la cellula ciliata della coclea, il nervo acustico o la congiunzione fra la cellula e il nervo che si chiama sinapsi. I nostri ascoltatori probabilmente hanno un minimo di dimestichezza con questo termine.
2: Soprattutto congiunzione, chi ne soffre, assolutamente sì.
3: L'altro aspetto importante è che, se la guardiamo dal punto di vista del paziente con acufene, non tutti i pazienti con acufene hanno ipoacusia, hanno abbassamento di udito. Ma com'è possibile? È possibile perché il danno può essere localizzato solo ad alcune sinapsi che ci sono fra le cellule ciliate e il nervo acustico. Sì. Vengono preservate in questi casi le sinapsi che reagiscono ai suoni di debole intensità. E quindi quando uno fa l'esame audiometrico è del tutto normale.
2: Ma per essere molto pratici, quanto è fastidioso l'acufene?
3: Ecco, un paziente su quattro, intanto diciamo che il 4% della popolazione adulta è affetto da acufene cronico. Cronico significa che c'è sempre, ecco, dura più di 6 mesi. Fortunatamente solamente uno su quattro ne è affetto in maniera disturbante. Questo però che cosa significa?
2: Che
3: per
2: non
3: esempio
2: ci se ne accorge.
3: In Italia ci sono 2,5 milioni di persone almeno, è una stima per difetto probabilmente, che ha un acufene cronico, e almeno 600,000 che hanno un acufene grave. Che significa acufene grave? È un acufene grave perché ha un volume più alto? No, perché impatta sulla qualità della vita. Alcuni pazienti, ad esempio, non riescono a dormire, o se si svegliano non riescono a riaddormentarsi, hanno difficoltà di concentrazione.
2: Poi bisognerebbe capire qual è la causa e qual è l'effetto
3: memoria,
2: qui, esatto. Perché c'è anche questo di aspetto, solo che se io non vado dagli ascoltatori veramente verrò brontolata da qui a poco, perché poi mi scrivono. Allora, vado veramente in ordine di arrivo dei messaggi. Dunque, Luciano scrive: buongiorno, sono Luciano da Modena, sono 13 anni che soffro di acufeni e il caso ha voluto che dopo pochi mesi anche a mia moglie siano comparsi gli stessi sintomi. È un caso o possono essere correlate anche alcune problematiche tipo ambiente, rumori, muffe o qualsiasi altra cosa?
3: Le muffe le escluderei, il rumore sicuramente. Adesso dovremmo avere più informazioni, no? Magari sono due persone che lavorano nell'ambiente a Modena e dintorni. Per esempio esiste l'industria della ceramica, no? Magari lavorano nello stesso ambiente e col passare del tempo i fattori di rischio si appalesano in entrambi. Però al di là di questo, essendo un disturbo molto comune, non meraviglia che vi siano questo tipo di concomitanze all'interno di un gruppo familiare, pur essendo marito e moglie, quindi non avendo una genetica comune.
2: Allora, buongiorno, la presenza di acufeni bilaterali in concomitanza con una ipoacusia significativa nelle frequenze alte, prevalentemente in un orecchio. Domando: com'è compatibile la correzione uditiva tramite protesi acustica con la contestuale protezione da sollecitazioni acustiche importanti, attività svolte con musiche emesse con elevati begadite? E ci sta scrivendo Roberto da Trieste.
3: Occorre precisare che la protesizzazione acustica è senz'altro un aspetto molto importante per compensare le perdite uditive quando ve ne sia bisogno, esistono dei criteri, e questo può servire effettivamente anche a calmare lievemente l'acufene. Il quesito però vero del paziente è: ma se io amplifico i suoni, se mi trovo in presenza di rumore nocivo, molesto, viene amplificato anche quello. Si tranquillizzi il paziente perché l'amplificazione non è valida per tutti i livelli di intensità in ingresso alla protesi. Questi dispositivi, cioè gli apparecchi acustici, sì, hanno un limitatore della massima uscita che viene erogata dai piccoli altoparlanti che si trovano negli apparecchi, che quindi l'audioprotesista regolerà a livelli adeguati in maniera da evitare danni.
2: Perfetto, andiamo a sentire il quesito di Giovanni da Forlì. Dice: soffro di acufeni per trauma acustico, questo fischio continuo, vorrei chiedere quali cure possono esserci. Andiamo alla sostanza, certo. Ragione, allora, il nostro ascoltatore.
3: Proviamo a schematizzare che cosa dovrebbe fare un paziente tipico. Beh, intanto dovrebbe evitare scorciatoie, no? Quindi quelle di consultare, prima c'era il dottor Google, adesso c'è il professor ChatGPT o via dicendo, perché le scorciatoie possono essere molto utili per alcune cose, ma possono essere anche pericolose in altre. La prima cosa è sempre quella di fare una diagnosi medica, e il medico in questo caso è lo specialista in otorinolaringoiatria, lo specialista in audiologia e foniatria, sono due specializzazioni complementari, diciamo. La seconda cosa è quella di evitare di fare tanti esami inutili, perché nella stragrande maggioranza dei casi le cause sono davvero molto semplici, riconducibili. Per esempio, in caso di esposizione al rumore direi che non abbiamo molto da cercare. Quando occorre fare qualche cosina in più, sempre sotto guida medica? Beh, quando l'acufene è monolaterale, oppure quando l'acufene è monolaterale e magari anche pulsante, cioè un battito continuo, allora lì, senza avere apprensioni o paure, è bene fare dei percorsi terapeutici, diagnostici sotto guida medica, per esempio una risonanza magnetica, insomma qualunque cosa sia necessario, che però sarà stabilito dal medico specialista, non da ChatGPT.
2: Sì, io però le devo fare il domandone: si guarisce?
3: Allora, se si tratta di acufeni monolaterali pulsanti e si identifica la causa, faccio una piccola premessa, sono davvero molto rari queste forme di acufeni, per cui tuttavia, se si individuasse bene la causa, che può essere una piccola neoformazione vascolare, in genere benigna, un piccolo aneurisma, una piccola fistola arteriovenosa, bene, vi sono le tecniche di gestione radiologica, sì, neuroradiologica, che consentono di risolvere il problema.
2: Allora, un altro ascoltatore, sintetizzo per dare più spazio possibile a tutti, domanda: che cos'è la labirintite? Dice che soffriva una sua collega di questo problema e voleva sapere se si guarisce.
3: Labirintite è un termine molto abusato. A rigor di termine, labirintite dovrebbe essere un'infezione delle strutture dell'orecchio interno conseguente ad un'otite, o che si sviluppa nel corso di una malattia dell'organismo, di una malattia infettiva virale o batterica, ed è un episodio unico in cui vi può essere una grave sordità, un acufene, una vertigine molto prolungata. Molto spesso però le persone si riferiscono alla labirintite quando soffrono di vertigini ricorrenti, sì, e allora lì non si tratta di vere e proprie labirintiti, ma può trattarsi per esempio di una malattia di Meniere, può trattarsi per esempio di una vertigine emicranica, può trattarsi per esempio di una vertigine parossistica posizionale, per cui ecco, occorre fare una diagnosi differenziale anche in questo caso.
2: Mio figlio fa il DJ per hobby, per ora ha controllato il suo dito e nonostante questa passione è perfetto. In futuro questa sua passione potrebbe causargli dei problemi tipo l'acufene?
3: Assolutamente sì, l'acufene è uno dei profili di rischio principali, è quello degli addetti agli operatori implicati in attività musicali, DJ, orchestre, bande rock e così via. E il fatto che sia normale l'udito non significa che non vi possano essere già dei danni.
2: E buongiorno, vorrei sapere, scrive Rosa, se usare le cuffie per sentire i programmi televisivi può essere dannoso per l'udito.
3: No, direi proprio di no.
2: Allora tranquillizziamo la signora Rosa. Dunque, sono abituato, scrive Federico, da anni a dormire usando i tappi per le orecchie morbidi, quelli che si usano per lavoro usa e getta. Possono creare problemi all'orecchio?
3: No, direi proprio di no, vanno usati in maniera adeguata, ma non causano. Possono dare nel lungo periodo un po' di ritenzione di cerume, ecco, che dovrà essere quindi pulito, dovrà essere rimosso.
2: Buongiorno Viviana, scrive Fabrizio. Le classiche cuffiette che si usano tantissimo per camminare o correre possono provocare acufene o disturbi, premesso che io preferisco i suoni della natura nelle passeggiate all'aperto, anche noi,
3: anche
2: caro
3: noi,
2: Fabrizio.
3: Decisamente, sì, però sì, la risposta è sì, perché in questo caso il volume, proprio perché sono utilizzate all'aperto, tende ad essere spinto maggiormente e lo spazio residuo fra la punta del dispositivo e la membrana timpanica è molto ridotto, quindi la pressione acustica che ne risulta è elevata, quindi dipenderà poi naturalmente dal volume, dal tempo di utilizzo, ma può essere nocivo.
2: L'ultimo messaggio che le leggo è di Carla da Milano. Scrive: ho acufene bilaterale da un paio di mesi, quello pulsante a sinistra non lo è più. Cosa può significare?
3: Piccole pulsazioni sono comuni nel decorso di un acufene. La risposta a tutte le domande che sono state fatte dai pazienti è quando fare qualcosa, quando l'acufene impatta sulla nostra qualità di vita, perché esistono oggi delle terapie riabilitative molto efficaci.
2: E allora grazie tantissime al professor Domenico Cuda, alla prossima, non la molliamo, perché questi temi, come vede, sono dirimenti, interessano tantissimo.
3: Grazie Viviana e grazie a chi ci ha ascoltato.

0: in questa terza parte di Progetto Benessere diamo spazio a un progetto che ha portato alla realizzazione di una maschera intelligente capace di analizzare in maniera accurata, pensate, il sonno degli astronauti e in futuro anche di noi comuni terrestri. Parliamo di Somnia Monitor, l'innovativa maschera intelligente nata dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Per parlarne, capire che cos'è questa maschera, abbiamo invitato Massimo De Vittorio, che è il responsabile del laboratorio Smart Healthcare Technologies proprio dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Benvenuto De Vittorio.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi ci siamo molto incuriositi leggendo di Somnia Monitor, ma che cos'è?
1: Il Somnia Monitor è una maschera da sonno, è molto sottile e morbida, con all'interno molti sensori. Ed è stata sviluppata, appunto, come diceva, dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce assieme a Università di Bologna, Università del Salento e CETMA, anche con il supporto naturalmente dell'Agenzia Spaziale Italiana.
0: Ma ci fa capire come funziona? Cioè, perché molti di noi faticano a dormire anche se hanno addosso, non so, orologi, braccialetti, collanine, e questa maschera non dà fastidio?
1: No, la maschera che permette appunto di monitorare il sonno raccogliendo dati sull'attività cerebrale, del cuore, la respirazione, con un'accuratezza molto simile a quella, diciamo, clinica, è stata proprio progettata per essere confortevole, per essere leggera, flessibile, adatta ad utilizzi prolungati, e il team ha lavorato proprio sull'ergonomia per cercare di scegliere materiali, tipologie di dispositivi, zone del viso dove posizionarla che fossero poco invasive anche in assenza di gravità, e i test hanno dimostrato che effettivamente è confortevole.
0: Ma è vero che nello spazio si dorme peggio che sulla Terra, se qualcuno avesse il desiderio?
1: Sì, perché innanzitutto dobbiamo considerare le condizioni spaziali, cioè abbiamo nello spazio microcavità, microgravità, abbiamo l'assenza del normale ciclo giorno-notte, è come se nello spazio avessimo 16 albe e 16 tramonti, e poi abbiamo lo stress, no, che caratterizza l'attività spaziale in un ambiente così piccolo, e considerando che il sonno influenza la memoria, l'apprendimento, il recupero di energie, certo, fisiche e mentali, dormire male vuol dire poi dopo non riuscire a performare bene, e nello spazio dobbiamo sapere che non c'è un letto dove dormire, gli astronauti dormono in un sacco e devono essere legati, perché ovviamente altrimenti flutterebbero nella navicella spaziale.
0: De Vittorio, quindi, se ci mettiamo pure la maschera, poveri astronauti.
1: No, gli astronauti devono dormire con la maschera. Perché immaginiamo, insomma, c'è molta gente che preferisce non vedere luce e quindi dorme con le mascherine da sonno, quelle,
0: certo,
1: in tessuto. La nostra maschera non è molto diversa da questo tipo di dispositivo, e gli astronauti sono costretti a dormire con dei tappi nelle orecchie per il rumore, diciamo, della strumentazione, e con una mascherina, e quindi, diciamo, non influenza il sonno spaziale, ma riesce a monitorare in modo accurato.
0: Senta, prima di salutarci però torniamo sulla Terra, perché gli astronauti sono importantissimi, così come il nostro lavoro, ma coi piedi per terra tanti possono soffrire, per esempio chi russa, chi ha apnee notturne. Allora, per noi tutti questa sarà una soluzione che potrà portare beneficio, questa invenzione?
1: Assolutamente sì, perché intanto la maschera potrà colmare quello che è l'attuale divario tra la necessità di avere un'accuratezza clinica e un utilizzo nella vita quotidiana. Cioè, la maschera, invece che fare l'esame una tantum in ospedale con tutta una strumentazione chiamata polisonnografia, che riempie il corpo di cavi, sensori, e quindi non rende il sonno semplice o comunque la misura affidabile.
0: Sì.
1: In questo caso noi riusciamo a misurare giorno per giorno, notte per notte, la qualità del sonno con un dispositivo confortevole e misuriamo quindi anche, potremo misurare quando faremo dei test clinici adeguati, anche diciamo, i disturbi del sonno e quindi noi misuriamo, noi abbiamo sviluppato nei nostri laboratori di Lecce dei sensori che misurano i suoni della respirazione, i movimenti degli occhi e quindi la respirazione noi ricaviamo per esempio il russamento ma anche l'assenza di suoni e quindi l'apnea notturne.
0: Un bel progetto che nasce a sud, immagino vi dia grandissima soddisfazione. Proprio in chiusura un flash, lei l'ha provata questa mascherina?
1: Sì, io l'ho provata e diciamo la terza generazione perché siamo andati a sviluppare naturalmente nel tempo, la maschera è molto confortevole ed è non, diciamo, non meno confortevole delle
0: E
1: mascherine
0: quando
1: sonno che si
0: sarà
1: utilizzano.
0: disponibile, diciamo, per noi terrestri comuni mortali?
1: Adesso ovviamente per arrivare ad una produzione di questo oggetto occorrono poi delle attività di ricerca e di sviluppo,
0: No,
1: degli
0: ok, quindi
1: investimenti
0: ancora
1: e anche
0: siamo
1: dei test diciamo,
0: chiaro.
1: clinici che validino anche su terra
0: E va bene, comunque grazie di averci
1: tecnologie.
0: fatto sognare lo spazio, ma non solo. Massimo De Vittorio, ci fermiamo qui. Per riascoltare le nostre puntate vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: è, dottor Scotti?
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni, nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Migranti diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Lo rileva Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Le rotte più trafficate, aggiunge, restano quelle del Mediterraneo orientale e centrale. Quella dell'Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, meno 60%, grazie all'efficacia delle misure preventive in vigore nella regione. Rivendica le scelte sui migranti e i risultati sul fronte economico la premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella.
3: Descrive un'Italia più forte di prima Giorgia Meloni, soprattutto in economia, grazie alla stabilità del suo governo che ha permesso al paese di affrontare con maggiore sicurezza, spiega, la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, e ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi 6 mesi, l'aumento del PIL, il record dell'export. Poi la premier conferma il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia ed indica come fardello sui conti pubblici i 174 miliardi del super bonus. Un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Vogliamo fare di più per il ceto medio, aggiunge. La Presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione alla grave crisi migratoria, così la definisce, aperta in Spagna, dove potrebbe arrivare una seconda ondata nelle prossime ore, e sottolinea che la maggior parte dei paesi europei condivide la priorità delineata dall'Italia di difendere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di terrorismo e tutelare la libertà di circolazione alla base di Schengen. Carla Macrellino, GR1.
2: Medio Oriente, in Cisgiordania, Qusra, prosegue l'assedio dei coloni israeliani ad alcune case palestinesi, mentre sono stati sgomberati 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina fa sapere che sta seguendo la situazione dei nostri connazionali. E ora i mercati finanziari, seduta all'insegna dell'incertezza nelle principali borse europee. Per gli aggiornamenti, la linea a Milano, in diretta Chiara Rancati.
4: Neanche il dato sulla crescita del prodotto interno lordo dell'Eurozona, che certifica un più 0,4% per il secondo trimestre in accelerazione rispetto allo 0 dei 3 mesi precedenti, riesce a scuotere i listini azionari in questa vigilia di Ferragosto. Borse europee quindi sostanzialmente poco mosse e in ordine sparso. Milano e Parigi si muovono intorno alla parità, in questo momento una appena sopra, l'altra appena sotto, per Piazza Affari in particolare più 0,02%, mentre Francoforte si mette in luce con un più 0,6%. Londra in tendenza perde quasi 2 decimi di punto. Tra i titoli a Piazza Affari in vista, Amplifon e Fincantieri, entrambi in rialzo di oltre il 2%, in fondo al listino invece Enel e Terna. Stallo anche a Wall Street con Dow Jones e Nasdaq sostanzialmente stabili, più 0,02-0,04%. Mentre sempre a proposito di energia, sono poco mossi oggi anche i prezzi delle materie prime, un più 0,33% per il Brent europeo rispetto alla chiusura di ieri a $86-84 al barile, più 0,6% per il gas naturale a €68 al megawattora. Linea a voi.
2: È in carcere con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio nella casa popolare in cui entrambi vivevano a Torbella Monaca a Roma. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti delle frequenti liti fra i due, dovute alle continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare droga. Ancora incidenti mortali sul lavoro a Diano d'Alba, Cuneo. La vittima è una ragazza di 22 anni, era fra i filari di un vigneto ed è stata travolta dal trattore guidato dallo zio che si è ribaltato. In provincia di Reggio Calabria, a Cinquefrondi, un meccanico di 31 anni è stato schiacciato da un'auto in una officina, stava effettuando un intervento sotto il veicolo sollevato con alcuni crick che per cause in corso di accertamento hanno ceduto. Ore contate per il grande caldo, oggi sono 6 le città con il bollino rosso, domani saranno 2, ma nel weekend di Ferragosto il bollino rosso è sulle strade, traffico intenso in uscita dalle grandi città verso i luoghi di villeggiatura, previste criticità fino a lunedì 17. Ascoltiamo Emilio Fischetti, Direzione Comunicazione ANAS.
5: In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici, il versante Tirreno, Tirrenico, Ionico e Adriatico. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato 15 e domenica 16 dalle 7 alle 22.
2: Francia, la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni. La misura motiva costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. I giudici, chiamati a pronunciarsi esclusivamente sull'articolo 1 della legge, non si sono espressi sul divieto di utilizzare il telefono cellulare nelle scuole superiori a partire dal 1 settembre. Il presidente Macron ha ordinato di riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. È tutto, il prossimo GR alle 17.
0: I podcast di Radio 1.
1: Il 20 di luglio del 1944, il giorno stabilito per l'attentato a cui avrebbe dovuto seguire Operazione Valchiria, von Kleist si trova nel quartier generale della Bendelstrasse. Sono in attesa delle notizie da Rastenburg, che però arrivano confuse. Il generale Feigiebel, che doveva informare Berlino, aveva nel piano stabilito solo due opzioni, due i messaggi in codice elaborati: avviare l'Operazione Valchiria o fermarla. Non era stata prevista una terza opzione, cioè che la bomba scoppiasse, ma che Hitler ne uscisse illeso. Nell'impossibilità di contattare Stauffenberg, Feigiebel comunica confusamente con il quartier generale, riportando la notizia che il Führer è vivo. Di nuovo una fatalità o una decisione sbagliata. Tutto si blocca. Le tre ore e più che passano dal momento dell'attentato all'arrivo di Stauffenberg al comando minano il piano nel cuore del suo funzionamento e della possibilità di riuscita, la rapidità delle azioni.
6: Lei aspettava da Rastenburg la notizia della morte di Hitler, vero?
7: Hitler is dead. Is that true?
8: Yeah.
9: Sì, ma non ce lo dissero da Rastenburg. Ci informò Stauffenberg quando arrivò.
8: Not from Rastenburg.
9: Cosa disse Stauffenberg?
8: Stauffenberg,
9: quando arrivò, disse che aveva compiuto l'attentato e che Hitler era morto.
1: Alle 16.30, quasi quattro ore dopo l'attentato, l'automobile di Stauffenberg entra nel cortile interno della Bendelstrasse. E solo a quell'ora ha inizio davvero Operazione Valchiria. Le telescriventi cominciano a battere un nuovo messaggio che ordina alla milizia territoriale di provvedere immediatamente alla sicurezza militare dei ministeri e degli edifici più importanti della città, di arrestare tutti i ministri, i capi della gendarmeria, gli alti dirigenti dell'SS e della polizia e giù fino ai responsabili della propaganda e di provvedere alla rapida occupazione di tutti i campi di concentramento. Ma la notizia che il Führer è vivo arriva direttamente al generale Fromm, che in realtà ancora non ha dato nessun via libera all'operazione, resta nel mezzo, in attesa degli eventi. Ma gli eventi non sono chiari.
7: How did you know?
6: Come avete scoperto che non era vero?
7: Still alive.
9: Stavamo camminando per i corridoi, sono passato davanti ad una stanza e ho sentito il generale Fromm che parlava al telefono, probabilmente con il feldmaresciallo Keitel. Le ultime parole che ascoltai furono: ho motivo di credere che Hitler sia ancora vivo. E così si concluse la telefonata.
6: Lei cosa ha fatto dopo?
9: Sono andato da Stauffenberg e gli ho detto che c'erano dei problemi, poiché avevo sentito quella conversazione nella quale Keitel diceva che Hitler era ancora vivo.
6: Come reagì Stauffenberg?
9: Non ricordo cosa disse, ma andammo insieme da Fromm, che disse che l'attentato era fallito. Stauffenberg disse di no, ma Fromm aggiunse che Hitler era vivo. Stauffenberg gli rispose che non poteva essere vero, perché aveva messo lui stesso l'esplosivo. Fromm insistette: l'attentato è fallito, devi suicidarti immediatamente. Stauffenberg disse che non l'avrebbe fatto e Fromm allora gli disse che era in arresto. Stauffenberg obiettò: hai capito male la situazione e se c'è qualcuno che arresta, quello sono io. A quel punto Fromm si alzò e girò intorno alla sua scrivania, ma noi gli puntammo le pistole e lui a quel punto si calmò.
6: Che cosa successe dopo?
9: Stauffenberg disse che avevamo 5 minuti di tempo per pensare. Dopodiché entrò nella stanza il generale Olbricht e chiese a Fromm che cosa avesse deciso. E lui rispose che a quelle condizioni lui non ci stava più.
1: Alle 18 il Ministero della Propaganda viene circondato e una doppia rete di guardie viene disposta intorno alla casa del ministro Goebbels, a cui basta uno sguardo da una finestra per capire che il momento di una delle sue capsule di cianuro è arrivato. Alle 18.30 il battaglione della Guardia Territoriale aveva circondato l'intero quartiere dei ministeri e degli altri edifici governativi. Anche alla periferia di Berlino gli ordini vengono eseguiti. Unità della Brigata di Riserva prendono il controllo degli uffici del partito e dei comandi dell'SS. Nel frattempo, però, anche nel quartier generale del Führer si è ormai capito che l'attentato è solo il primo atto di un sovvertimento dei poteri. Anche perché, di nuovo fatalità, per un banale errore di collegamento, i messaggi telegrafici trasmessi dalla Bendlerstrasse arrivano anche nella tana del lupo. Hitler, considerando il colonnello Fromm ormai compromesso, fa nominare Heinrich Himmler, comandante dell'SS, comandante in capo delle truppe territoriali. Sono i primi segnali del contrattacco.

0: E quel meccanismo si spezza definitivamente quando intorno alle 19 il maggiore Otto Ernst Rehmer va a casa del ministro della propaganda Josef Goebbels per arrestarlo. Goebbels legge il conflitto in cui Rehmer si sta agitando, il giuramento di fedeltà fatto a Hitler e i nuovi ordini. Allora chiede di fare una telefonata, l'ultima, che si concede anche ai condannati, e si fa mettere in contatto direttamente con il quartier generale del Führer. A Rastenburg è Hitler in persona a rispondere al telefono, completamente padrone di quelle linee di comunicazione che avrebbero dovuto essere tagliate ore prima. Goebbels porge il telefono a Rehmer. «Riconosce questa voce?» gli chiede. A quel punto Goebbels mette nelle mani di Rehmer i pieni poteri per la repressione della rivolta. Rehmer revoca immediatamente l'ordine di assedio del quartiere dei ministeri e quando da lì a poco di nuovo la milizia si presenta per arrestare Goebbels, è lui stesso a prendersi il compito di proteggere il ministro. Il piano Valchiria si stava rivoltando contro se stesso. Intanto nel quartier generale Stauffenberg cerca in tutti i modi di tenere la situazione sotto controllo. Passa da una stanza all'altra, risponde ai telefoni che squillano incessantemente, tranquillizza chi non ci crede più, conforta, impartisce ordini, ripetendo «Hitler è morto, bisogna insistere, l'azione è in corso, questa è l'ora degli ufficiali, non dobbiamo cedere, non ora».
1: Nessuno era certo che Hitler fosse davvero morto. Poi più tardi, verso sera, Hitler fece un discorso e allora fu chiaro che non era morto, perché i morti non parlano. E fu altrettanto chiaro che tutto era finito.
0: Fromm, intanto, riesce a liberarsi e a mettersi in contatto con gli uffici delle truppe territoriali e ad avviare contromisure. E poco dopo, von Kleist, uscito a fare delle ricognizioni, rientra e annuncia che il battaglione della guardia è passato dall'altra parte. Nella Bendelstrasse vengono distribuite armi, mitra, pistole, bombe a mano per difendersi. Ancora non si sa da chi. Degli spari partono tra Stauffenberg e un altro ufficiale, rapidi e isolati. Con la stessa velocità Stauffenberg, ferito a un braccio, torna nella stanza delle comunicazioni per cercare di ristabilire i collegamenti, ma le linee del quartier generale ormai sono state tagliate e anche Stauffenberg capisce che è tutto finito. Lui e gli altri congiurati vengono arrestati dagli uomini di Fromm, che si aggirano per il quartier generale armati, urlando pro o contro il Führer. Sono da poco passate le 23. I sei ufficiali arrestati sono tutti riuniti in una stanza quando il generale Fromm fa il suo ingresso teatrale, seguito da una scorta armata. «Bene, signori, ora farò con voi quello che voi avete fatto oggi con me». Alla richiesta di consegnare le armi solo Ludwig Beck, prima anima della resistenza, chiede di tenerla per uso personale. Fromm accetta, ma aggiunge: però faccia presto. La fretta di Fromm stava tutta nel fatto che Himmler stava per arrivare e che se uno dei congiurati fosse stato trovato vivo, lui sarebbe stato coinvolto.
1: Alcuni di voi sono stati uccisi sul posto per ordine del generale Fromm. Sì, Stauffenberg, Olbricht, Heften e Merz von Kirchheim. Beck si suicidò. Fromm voleva così cancellare le prove del suo coinvolgimento? Questo è quello che penso io. Ma non ne ho la sicurezza, perché Fromm non disse mai nulla.
0: Gli altri cinque vengono condotti nel cortile interno del comando, illuminato dai fari di una concentrazione di autoveicoli militari intorno all'edificio. Al suo turno Stauffenberg urla: «Viva la Germania clandestina!» Gli sparano mentre sta ancora gridando. Insieme al cadavere di Beck, trascinato giù per le scale, i sei vengono gettati su un autocarro e trasportati al cimitero della vicina chiesa di San Matteo. L'ordine di Fromm è di seppellirli con la massima segretezza quella notte stessa. Ma Himmler, la mattina dopo, fa disseppellire i corpi, li fa cremare e li disperde nei campi. Intanto nella Bendlerstrasse tutti gli altri partecipanti alla congiura vengono rinchiusi in due stanze. Tra loro c'è anche von Kleist.
1: Chi l'arrestò? Skorzeny. lo stesso che liberò Mussolini.
0: Il maggiore Otto Skorzeny era arrivato al quartier generale con un reparto di SS. Gli arrestati in fila davanti a lui. Li osserva uno a uno prima di strappargli le mostrine e gettarle in un elmetto a terra.
1: Dove la portò Skorzeny quella notte? In una specie di prigione, nel quartier generale della Gestapo a Prinz Albrecht Strasse.
2: Entering the Gestapo door.
1: Cosa provò quando entrò nel carcere della Gestapo?
2: What was your feeling in that moment?
3: That I remember.
1: Me lo ricordo bene. Aprirono i cancelli ed entrammo con la macchina. Pensai alla Divina Commedia di Dante, dove dice a quelli che entrano all'inferno: lasciate ogni speranza voi che entrate. A questo ho pensato in quel momento. Mi puntavano contro una lampada, mi interrompevano in continuazione. Ma io resistevo e non rispondevo alle domande. Per quanto tempo è rimasto nelle mani della Gestapo? Il giorno dopo sono stato portato nel campo di concentramento di Ravensbrück. Sono rimasto lì per 14 giorni.
0: Fromm, la stessa notte del 20, lascia il quartier generale e si fa portare negli uffici di Goebbels per essere il primo ad annunciargli la repressione della congiura e l'esecuzione dei colpevoli. Pensò forse che sarebbe bastato, ma non bastò. Anche lui fu arrestato il giorno seguente. La grande caccia all'uomo, cominciata la notte del 20 luglio, procede rapida e furiosa. All'alba del 21, le SS cominciano una serie di arresti. Partendo dagli uomini presenti nella Bendlerstrasse, le indagini si allargano a tutti quelli che avevano avuto contatti privati o di ufficio con i congiurati. Seguendo il metodo Siepenhaft, l'arresto per motivi di parentela, vengono fermati familiari, mogli, figli. Alla fine il conto arriva a circa 5.000 arresti, di cui 200 vengono giustiziati. Molti di questi sono solo vecchi conti da regolare che per comodità erano stati messi in lista. Una commissione chiamata 20 luglio viene istituita da Hitler stesso. 400 funzionari ne fanno parte, tutti al lavoro nella macchina della repressione, secondo le indicazioni del Führer. Non una pallottola venga sprecata, che siano impiccati come volgari traditori. Pochissimi tentarono di fuggire. Alcuni si suicidarono, altri rifiutarono nascondigli che venivano loro offerti, altri ancora facilitarono la loro cattura, soprattutto per evitare di esporre amici e parenti. Quasi tutti subirono torture, ma contrariamente a quanto dice una diffusa leggenda, non furono mai trovati elenchi di nomi. Il 4 agosto si riunisce la Corte d'Onore per decidere l'espulsione dalla Wehrmacht di 22 ufficiali, corte che si piega alla volontà di Hitler di sottrarli alla giustizia militare per esporli alla giustizia popolare, come civili qualsiasi. La competenza passa così al Tribunale Popolare, quello da Hitler creato nel 1934 per pronunciarsi sui delitti contro lo Stato. È lui stesso a disporre che le udienze si svolgano in ambienti non troppo grandi e davanti a un pubblico selezionato, nega ogni forma di assistenza religiosa e dà il via al grande teatro della vendetta, affidando il processo al presidente del tribunale, Roland Freisler, con una chiosa: voglio che siano impiccati e appesi come bestie da macello. Le udienze cominciarono il 7 agosto nella sala principale del tribunale di Berlino, fregiata delle bandiere uncinate delle grandi occasioni. Umiliare prima che processare era l'obiettivo del Führer. Gli imputati vengono portati in aula senza cravatta, a volte senza bretelle, reggendosi i pantaloni con giacche rimediate e con gli evidenti segni della tortura su tutto il corpo. Freisler, seduto sotto un imponente busto di Hitler, apre il dibattimento affermando che il tribunale doveva occuparsi della più mostruosa accusa che sia mai stata sollevata nella storia del popolo tedesco. Cinico, radicale, volgare, teatralmente sboccato, definito da qualcuno un malato di mente, era l'uomo giusto di Hitler per quel lavoro sporco. condannò tutti gli 8 imputati all'impiccagione e concluse l'udienza dicendo: non abbiamo più nulla in comune con questa gente, il popolo si è sbarazzato di loro ed è rimasto puro, noi combattiamo, la Wehrmacht saluta, è teatralmente sboccato, definito da qualcuno un malato di mente, era l'uomo giusto di Hitler per quel lavoro sporco. Condannò tutti gli 8 imputati all'impiccagione e concluse l'udienza dicendo: non abbiamo più nulla in comune con questa gente, il popolo si è sbarazzato di loro ed è rimasto puro, noi combattiamo, la Wehrmacht saluta, Heil Hitler, noi tutti

0: qui gli uomini dell'SS hanno preparato il set per quello che sarà il film preferito del Führer. Riflettori e una cinepresa entrano nelle celle per filmare i singoli detenuti prima che vengano portati al patibolo. La richiesta del Führer è ricchezza di particolari. La pellicola registra uomini impiccati con sottili corde di violino, spogliati fino alla vita, sollevati da terra lentamente o con violenza a seconda del divertimento del boia che tra un morto e l'altro singozza di cibo e alcol. Nella notte successiva la pellicola viene trasportata in volo alla Tana del Lupo, alle proiezioni, il dittatore vuole che assistano tutti i suoi collaboratori. Gli arresti e i processi continuarono nelle settimane successive. Himmler rivendicava il principio della responsabilità familiare, facendone risalire l'uso alle antiche saghe germaniche. Se un uomo ha tradito, il suo sangue non vale niente. La moglie di Stauffenberg viene rinchiusa nel lager di Ravensbrück, i figli affidati a un istituto della Gestapo. Vengono arrestati anche tutti i suoi fratelli e i loro parenti, mogli e figli piccoli compresi. Il padre di von Kleist, il barone Ewald von Kleist, impiccato anche lui. E alla fine l'ira di Hitler arrivò a toccare persino il generale Rommel. Il 14 di ottobre due suoi colleghi generali dell'esercito si presentano nella sua residenza. Gli chiedono di scegliere tra il suicidio con veleno e funerali di Stato o il tribunale del popolo. Intanto, il villaggio dove si trovava la casa era stato circondato da un plotone di SS. Rommel chiese qualche minuto da solo con la moglie. Poi tornò dai due generali in attesa davanti alla sua abitazione. Tra un quarto d'ora sarò morto. Più tardi la salma viene consegnata a un ospedale militare. Al primario che ne chiede l'autopsia viene risposto: non tocchi quel cadavere, la questione è già stata risolta a Berlino. Morte naturale. Intanto i processi erano ripresi e le condanne pure, ma la guerra stava per finire. Berlino era una città quasi distrutta e in uno dei bombardamenti, nel gennaio del 1945, una bomba colpisce l'edificio dove si stavano svolgendo i dibattimenti. Una trave si spezza e colpisce in testa il giudice Freisler, che cade morto, abbracciato agli atti. Nel campo di concentramento von Kleist resta 14 notti.
1: Did you escape from the...
2: È scappato dal lager o è stato liberato? Non sono scappato. Mi riportarono al quartier generale della Gestapo e mi dissero che ero libero. Rimasi sorpreso. C'era un agente della Gestapo che faceva gli interrogatori, ma era un uomo d'onore che mi aiutò molto.
0: L'uomo d'onore che gli salvò la vita gli consigliò di lasciare Berlino, tornare al fronte, sparire. Gli fece capire che non era un regalo, una benevolenza, ma una precisa scelta perché lui, muovendosi, portasse a nuovi sospettati, nuovi arresti. E von Kleist seguì il suo consiglio. Negli anni successivi alla guerra lo cercò e lo trovò. Durante la distruzione di Berlino era stato fatto prigioniero e torturato dai russi. Ne aveva riportato danni psicologici evidenti. Era diventato matto. Von Kleist cercò di aiutarlo, di fargli avere un lavoro, di prendersi cura di lui in qualche modo. Gli era chiaro che gli doveva la vita. Non funzionò, racconta, e fu una cosa molto triste. Heinrich von Kleist è morto a 91 anni nella sua casa di Monaco. Dopo la guerra si è sposato ed è diventato un editore. Nel 1962 ha fondato Munich Security Conference, una conferenza annuale che è diventato il più importante forum indipendente per lo scambio di opinioni di politica e di sicurezza internazionale. Riservato, lontano dai discorsi pubblici, sono pochissime le interviste rilasciate negli anni successivi. Il desiderio di dimenticare l'orrore, forse, o forse un sentimento di colpa per aver fallito l'evento che avrebbe potuto cambiare la vita di milioni di uomini e di donne. Un fallimento che costò carissimo ai suoi compagni, il fallimento di un piano non perfetto, ma che tutti loro

0: portarono avanti con grande coraggio, contro ogni previsione di riuscita.
1: Ich weiß nicht, um die vielen Male ohne einen Attentat auf mich geplant und zur Ausführung.
0: Ancora una volta mi è stato permesso di sfuggire a un destino che sarebbe stato terribile, non per me, ma per la Germania. Si può vedere, in quanto accaduto, ancora una volta, la scelta della Divina Provvidenza. Che io continui il mio lavoro e io lo continuerò.
2: Questo è Uccidere Hitler, un podcast originale di Rai Radio 1 di Silvia Ferreri, regia di Leonardo Patanè.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
6: I podcast di Radio 1.
7: Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, i passisti, i velocisti, i cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori, prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
8: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
7: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui che sapeva bene trasformare le favole in realtà. Dopo la vittoria a Monte Campione nella 19ª tappa del Giro d'Italia, che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile, e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine, si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15 all'hotel Touring fanno il previsto controllo antidoping, come da programma, i corridori sono informati, Pantani arriva in ritardo, ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue, la sera prima era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
0: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme. Raggiungo Martinelli, mi dice dello sconquasso in atto e mi dice se possiamo fare qualcosa. Dico: guarda, io registro, prendo nota, ti saluto e me ne vado. Questa è la prima immagine di un Martinelli disperato. Altre immagini sono: lungo la strada del ritorno verso il mio albergo incrocio Manuela Ronchi, che era la general manager di Pantani, del tutto ignara di quello che stava accadendo, ma incrocio anche Gianluigi Stanga, il direttore sportivo di Ivan Gotti, che quando sa di questa novità già si prefigura l'arrivo di Ivan in maglia rosa a Milano il giorno successivo. Queste sono le immagini più forti di quella mattinata, a cui si accompagnano altri momenti delicati della giornata, tipo l'uscita dall'albergo scortato dai carabinieri e l'immagine dei tifosi imbufaliti sulle salite di quella tappa che si sarebbe conclusa all'Aprica, perché non vedevano arrivare il Giro d'Italia, ma soprattutto non vedevano arrivare Pantani. La mia impressione è che quel giorno Pantani volesse fare un'impresa stratosferica per legittimato ancor più un Giro d'Italia che aveva dominato dall'inizio sino a quel momento, e che quindi si era portato i valori al limite, tant'è che se è vero che la sera prima li aveva misurati e a lui risultavano nella norma, significa che era costretto a misurarseli come se lo misuravano praticamente tutti di quel ciclismo molto triste e molto travagliato. Ricordo che la sera prima avevo accompagnato Candido Cannavò nell'albergo di Pantani per proporgli di diventare testimonial di Emergency. Era un ambiente in cui si respirava la voglia di fare un'impresa, tant'è che ci sono delle immagini in circolazione in cui nel corridoio che portava alla camera dove sono stati fatti i prelievi di Pantani c'erano tutti i suoi gregari da Zaina, che avrebbe dovuto fare la prepista, in su e in giù in attesa di un responso che evidentemente sapevano che doveva essere penalizzante.
7: Da quel giorno Marco non è più lo stesso. Lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Si vergognava per quello che gli era capitato. Gli si è spenta la luce negli occhi. Rabbia, frustrazione, appunto vergogna, e lo confessava lui stesso. Gli diceva che gli era crollato un muro addosso. Si sentiva in buona fede lui. Aveva fatto quello che i regolamenti allora permettevano. Dobbiamo reagire, cerca di scuoterlo quella mattina del 5 giugno 99 il suo direttore sportivo Beppe Martinelli, chiamato da tutti Martino. Era incredulo anche lui. Sono impietriti, piangono anche insieme. Insieme ritornano in auto da Madonna di Campiglio a Cesenatico dicendo addio al giro.
9: Il ritorno in macchina da Madonna di Campiglio è stato straziante in tutti i sensi, perché appena salito in macchina mi ricordo che la prima parola che mi ha detto guarda Martino, sono caduto molte volte, sono rientrato, mi sono impegnato, ma adesso credo proprio che siamo ai titoli di coda. Sarà difficile che io rientri e dimentichi quello che è successo oggi. Ma sì, gli ho detto, guarda che anche altri campioni gli è successo una cosa del genere, forse anche peggio del tuo, perché non dimentichiamolo, dicevo che alla fine non c'è niente che non si possa rimediare. Facciamo i nostri 15 giorni, andiamo al tour, ti prepariamo e qua e là. E poi alla fine sono stati 300 chilometri, perché poi ci siamo fermati a Imola a fare un controllo da un centro accreditato UCI. Però da Madonna di Campiglio fino a Imola penso che abbiamo parlato pochissimo, eravamo tutti, io ero distrutto e lui si vedeva, sì, anch'io ho pianto come ha pianto lui e eravamo veramente proprio se avessimo perso qualcosa che era impossibile perdere. E non era questione di cattiveria o che eravamo proprio distrutti nel morale e nel fisico. Marco non ha mai accettato quel verdetto lì, proprio perché era sicuro di essere nella norma. Tutta la sua arrabbiatura del momento o dopo la sentenza, diciamo, quando l'han dato che aveva l'ematocrito fuori norma, lui non l'ha mai accettato proprio per questo motivo, perché lui diceva: Martino, ci hanno fregato. E io ti posso dire che io non ho mai dato torto a Marco sotto quell'aspetto lì, perché secondo il mio punto di vista qualcosa quel giorno lì non ha veramente funzionato. Non ditemi che cosa non ha funzionato, perché ne abbiamo dette di tutti i colori, però sicuramente quel giorno lì Marco era nella norma.

0: Per Pantani è l'inizio di una lunga odissea di torture, anche autoimposte. Va fino in fondo alla sofferenza, si richiude come in una prigione, che è anche la prigione della droga, e lui sprofonda. Agli amici dice che smette quando vuole, ma non va così. Eppure ritorna, per un attimo, nel 2000. Vince due straordinarie tappe al Tour de France, due vittorie memorabili sul mitico Mont Ventoux e a Courchevel. E il suo canto del cigno. Così la racconta Alessandra De Stefano, che lo ha intervistato subito dopo il traguardo.
1: Quella vittoria ebbe un sapore particolare, perché io ricordo che feci tutta l'intervista stringendogli il braccio, perché Marco era molto fisico. Era fisico pur non essendo un loquace, era fisico pur sentendosi sempre una preda, no? Quindi non amava essere toccato, però io capii che in quel momento lì, siccome c'erano le lacrime che stavano per uscire, lui non voleva piangere, perché quello fu un tour particolare, la vittoria al Ventoux con Armstrong, al massimo della sua eleganza, sottolineò di aver fatto vincere l'elefantino, di averlo lasciato vincere. Lui disse proprio questo: vorrei tornare per vincere un grande giro. E lui lo sapeva bene che non sarebbe tornato per vincere un grande giro, lo sentiva, lo capiva. Però in quel momento lì lui lo disse, e mentre lo disse si emozionò. E io pensai, so che non ama essere toccato, ma io gli toccai il braccio perché non volevo che piangesse. Perché non mi piaceva l'idea che un ragazzo che ha dato così tanto al ciclismo dovesse piangere su una corsa che in qualche modo gli aveva voltato le spalle. Perché poi il Tour gli ha voltato le spalle, il Giro gli ha voltato le spalle, il ciclismo gli ha voltato le spalle. Non bisogna essere poi ipocriti, no? E fare sempre l'apologia di chi non c'è. Questa consapevolezza, quando tu hai un campione che non ha più quel colpo di pedale, che è già lontano con la testa, c'era già stato di mezzo Madonna di Campiglio, c'era stato il suo ritorno, c'erano stati questi pomeriggi dove lui passava i pomeriggi aspettando di uscire, poi magari usciva in bicicletta e qualcuno gli gridava drogato, e lui tornava e non si cambiava, rimaneva sulle scale della sua casa vestito da corridore, no? E non aveva neanche la forza di cambiarsi, non poteva accettare quella realtà, non poteva accettare quella storia, quel pasticcio, quel pastrocchio di Madonna di Campiglio di cui i responsabili non hanno mai pagato. Ecco, quella "mi piacerebbe vincere un grande giro" è quella frase che ascolto sempre nella mia mente, e ricordo questa mia mano stringere il braccio e lui che alla fine mi guardò negli occhi come per dire: ok, hai fatto una cosa che non mi piace che tu faccia normalmente, però stavolta sono contento che tu l'abbia fatta.
0: Due episodi significativi ancora, notarelle di cronaca. 6 giugno 2001, 17ª tappa del Giro d'Italia, da Sanremo a Sanremo. Giorgio Viberti, giornalista della Stampa, scrittore, che seguiva la corsa, è testimone di un fatto emblematico.
2: Apparentemente una tappa che non ha molto significato, perché non cambia la classifica. Io faccio il mio pezzo, poi vado in albergo, scopro che sono nell'Hotel des Anglais, che è un hotel famoso a Sanremo. E fra lo stupore mio e dei miei colleghi vedo che insieme a noi ci sono anche 4 squadre del Giro: la Liquigas, la Mercatone 1, la Telecom e la Tacconi. Nella Mercatone 1 c'era Pantani. Entro, mi do una sciacquata per poi uscire ad andare a cena, mi bussano, credo siano i miei colleghi che mi aspettano per scendere. Invece si presenta un signore che mi fa vedere un tesserino, dice di essere dei NAS, dei Carabinieri, e mi prega di poter entrare nella mia stanza per perquisirla. Guardano dappertutto, armadi, sotto la doccia, dietro il termosifone, sotto il letto. Mi dicono: per favore esca. Io esco e solo allora capisco che perquisiscono anche la mia camera, perché il mio balcone era comunicante con quello della stanza vicino, che ospitava dei corridori del Mercatone 1, la squadra di Pantani. E lì un'immagine che io non dimenticherò per tutta la mia vita. Seduto sulla moquette del corridoio c'è Marco Pantani, e gracile, intimidito, fragile, alza lo sguardo, ma non è lo sguardo vivace, acuto che ha Marco, è uno sguardo spento. Mi guarda e mi dice: vedi come ci trattano. Ecco, in quello sguardo c'è il Marco Pantani che era stato escluso ingiustamente dal Giro d'Italia del 1999, c'è il Marco Pantani che non potrà poi partecipare il mese successivo al Tour de France, che gli aveva sbattuto in faccia le porte, non l'aveva voluto invitare. Ma c'era soprattutto il Marco Pantani che cominciava a essere emarginato non solo dal mondo del ciclismo, ma dalla vita. Il Marco Pantani che si perderà, non troverà più la strada, fino a morire, come sappiamo, da solo in un residence di Rimini.
0: Due anni più tardi, inverno del 2003, altro episodio originale. A raccontarlo è Paolo Viberti, fratello gemello di Giorgio, anche lui scrittore e giornalista, firma del ciclismo di Tutto Sport per 35 anni.
3: Mi arriva una telefonata da Cesenatico, è una telefonata anonima. Domani mattina, dall'aeroporto di Bologna, partirà Marco Pantani alle 6. C'è una prenotazione a suo nome per la Spagna. Io mi fiondo da Torino a Bologna in piena notte, dormo su una poltrona dell'aeroporto e alle 6 arriva Marco con alcuni compagni di squadra. È assolutamente stupito, quasi preoccupato nel vedermi. Che cosa andava a fare Marco Pantani a Madrid? Andava dalla sorella di un suo compagno di squadra, lo spagnolo Clavero, la quale sorella era una insigne psicologa specializzata nel recupero di tossicodipendenti. Io lo sapevo, ovviamente non faccio questa domanda a Marco. Marco si giustifica dicendo che là avrebbe trovato un meteo migliore per allenarsi, ma vi assicuro, aveva la tristezza sul volto.
0: La sua ultima gara è il Gran Premio di Lugano il 18 ottobre 2003. Niente da segnalare, solo che 4 mesi più tardi Marco Pantani muore. Il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, era un sabato sera. Lo trovano senza vita in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. Edema polmonare e cerebrale dovuto a eccesso di cocaina e psicofarmaci. Non è una morte chiara. Non è credibile che si sia ucciso, anche se era ormai nel vortice dell'autodistruzione.

0: Ho chiesto ad Angelo Zomignan, nominato direttore del Giro d'Italia proprio ad aprile 2004, come è stato il primo Giro senza Pantani, partito 2 mesi e mezzo dopo la sua morte. Qual era lo stato d'animo?
1: Era un giro in salita, diciamo che quello del 2004 era ancora un giro targato a Carmine Castellano e io ci sono stato spesso a quel Giro d'Italia per cercare di capire quali fossero i limiti e quali fossero i margini per trasformare il Giro degli italiani in un Giro d'Italia universale come era ai tempi d'oro di Vincenzo Toriani. È stato un calvario perché? Perché la figura di Pantani in passato aveva catalizzato l'interesse generale e a quel Giro d'Italia del 2004 mi sono trovato nell'obbligo di lavorare per creare qualcosa dal 2005 in avanti che fosse qualcosa che esulasse dalla figura del campione o del corridore e che diventasse preponderante per impreziosire l'evento, cioè doveva essere il Giro d'Italia tout court, non il Giro d'Italia di Pantani o il Giro d'Italia di Armstrong o il Giro d'Italia di qualcun altro. E lì ho cominciato a pensare alla partenza del Giro d'Italia del 2005 in notturna, prima volta in assoluto a Reggio Calabria, ad andare sul Colle delle Finestre con quei tratti di sterrato, ad andare a cercare i tratti degli sterri delle crete senesi dove poi arrivò la tappa di Montalcino in seguito, eccetera eccetera. Quello era un Giro d'Italia in salita e dico per fortuna che ancora c'era in ammiraglia Castellano con tutti i suoi obblighi e con tutte le sue responsabilità.
0: Marco adoperava la bicicletta per evadere e la sua prima fuga era quella dalla vita di tutti i giorni. Sceso dalla bicicletta è come fosse sceso dalla sua storia. Di lui rimane ciò che può rimanere, la leggenda. Una leggenda costruita impresa dopo impresa. E se c'è un'impresa che riassume perfettamente tutta la vita di Marco Pantani, tutta la sua avventura di sportivo e di campione, è quella di Europa. 30 maggio 1999, 15ª tappa del Giro d'Italia. Da un giorno aveva ripreso la maglia rosa. Percorsi 150 chilometri, ne mancano meno di 10 all'arrivo. Siamo ai piedi della salita di Europa, nel Biellese, in Piemonte. E a Pantani capita un incidente meccanico. Salta la catena, lui scende dalla bici, traffica con ruota e pedivelle, riesce a rimettere la catena a posto, monta in sella e comincia a pestare sui pedali. Ha perso poco più di una trentina di secondi. I suoi gregari lo aspettano e lo guidano nella prima parte della rincorsa. Marco, in piedi sui pedali, va in danseuse, danza proprio, no? Fa un ritmo forsennato ma armonioso, incomincia a recuperare, supera corridori su corridori, curvo, in avanti, e furore puro, arriva in coda al gruppetto dei fuggitivi e supera anche loro a uno, a velocità doppia, incredibile. A 3 chilometri dal traguardo li ha passati tutti, è in piena trance agonistica, è concentrato, ha saltato 49 corridori in 8 chilometri. E taglia il traguardo e non sa mica di avere vinto, eh? La folla è tutta per lui, è in delirio. Ancora una volta Pantani, il campione di tutti, ha fatto una cosa che non si era mai vista e si ricorderà per sempre. A proposito di ricordi, ecco 5 foto ricordo di Marco Pantani scattate a parole da, nell'ordine, Beppe Martinelli, Vittorio Savini, Giorgio Viberti, Roberto Conti e Angelo Zomignan.
2: È come se fosse un collage, perché secondo me metterei quando rideva a crepapelle per una battuta di un qualcuno, oppure la faccia abbronciata della mattina magari prima di una partenza dura che doveva eventualmente essere protagonista, e poi veramente quando era ancora bambino che rideva e che voleva andare in bici. Vorrei che fosse più di una fotografia messa insieme, però sorridente, come l'ho sempre visto io, perché io Marco l'ho sempre visto ridere fino dopo Madonna di Campiglio.
3: Marco era un ragazzo meraviglioso, buono di carattere. In corsa non era così. In corsa era un uomo che voleva sempre vincere, se era possibile, nel suo terreno.
4: I corvi volano a schiera, L'aquila vola sola è una frase di un famoso film di Luchino Visconti, nella quale secondo me c'è tutto Pantani. Nato in riva al mare, si scoprì grandissimo sulle montagne. Quando poté, cercò di vincere il più possibile, forse troppo, inimicandosi una parte del gruppo e non solo.
5: Marco Pantani era un ragazzo che si faceva voler bene, è uno di quegli uomini che ha un carisma, lo vedi e ti innamori. Aveva un modo di fare che gli volevi bene.
1: Io ho un'immagine fortissima. Quando lo andai a trovare a Cesenatico, in una fase del recupero dalla frattura di tibia e perone, e lui mi accompagnò verso la sua cameretta di casa sua in Via dei Mille, e lungo quel corridoio su una mensola c'erano delle cornici con delle immagini, con delle foto. Nonno Sottero, Fabio Casartelli e due ragazzi sconosciuti ai più, Emilio Ravasio, scomparso durante il Giro d'Italia, e Diego Pellegrini, un dilettante che ai tempi in cui Pantani era dilettante era morto sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. Quelli erano i suoi morti, quelli erano i suoi idoli. Questa è l'immagine forte che io ho di Pantani, l'umanità di un ragazzo che difficilmente si riscontra nelle cronache sportive.

0: La mia fotoricordo personale è quella di un uomo, anzi di un ragazzo. Un ragazzo in bici, sfrontato e malinconico, che spesso tagliava il traguardo da vincitore, ma non euforico. Non con le braccia alzate, piuttosto sfatto. Il busto diritto, le braccia larghe, come se stesse planando, però anche come se fosse in croce. E il viso rivolto verso l'alto, l'espressione dolente, gli occhi socchiusi, sfinito, proprio sfinito. L'immagine di un ragazzo che ha dato tutto, tutto se stesso, anche di più.
1: Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, resta alta l'allerta per il rischio di una nuova ondata migratoria.
3: L'obiettivo per le forze di sicurezza alle frontiere di Ceuta è non farsi trovare impreparati a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Il Marocco ha blindato il confine, con barriere, posti di blocco, decine di mezzi pronti a intervenire. Sull'altro fronte sono oltre 1000 gli agenti spagnoli, un dispositivo rafforzato con centinaia di nuovi elementi. Oggi è arrivato nell'enclave anche il presidente del Senato di Madrid, Pedro Royán, del Partito Popolare, che ha incontrato il presidente della città, Juan Jesús Vivas.
4: Sigue viviendo.
3: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo. È una situazione eccezionale, l'allarme che aveva lanciato poco prima Vivas. Dai suoi calcoli, il numero complessivo di chi si trova attualmente nell'enclave è di 5.000 persone. Il principale sindacato spagnolo, le commissioni operaie, chiede misure sanitarie e igieniche immediate per evitare un'emergenza sanitaria e prevenire epidemie. L'Europa continua a vigilare con la massima attenzione, anche per contrastare fake news sui social. Mentre i nuovi dati di Frontex parlano di un calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno degli attraversamenti irregolari alle frontiere europee. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Medio Oriente, a Kusra, in Cisgiordania, prosegue l'assedio di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi. L'esercito di Tel Aviv ha allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione dei nostri connazionali, mentre il premier dell'autorità nazionale palestinese, dopo aver telefonato al sindaco di Kusra, ha auspicato maggiori pressioni internazionali su Israele. In Sicilia non si ferma l'eruzione dell'Etna, prolungata fino alle 18, la chiusura dell'aeroporto di Comiso, a Catania attività sospese fino alle 2 di stanotte, centinaia i voli cancellati o dirottati su Palermo e Trapani, polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento da uno scalo all'altro. 50 persone evacuate a causa del vasto incendio boschivo che da ieri divampa sul Monte Goia, a ridosso di Como, 100 i vigili del fuoco impegnati, fiamme anche in Sardegna, in Barbagia e Gallura, ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino per un rogo vicino ai binari, incendi anche in Toscana, in provincia di Firenze e di Grosseto. Il caldo alimenta il fuoco anche in molte zone dell'Europa, a partire dalla Francia e dalla Gran Bretagna, una vittima in Croazia, vicino a Spalato. Sono stati recuperati preziosi quadri rubati da un museo in provincia di Parma lo scorso marzo.
5: Entrano da una finestra del Museo Magnani Rocca di Traversettolo due uomini incappucciati. Asportano 3 quadri da una sala espositiva al primo piano e si danno alla fuga. Fuori li aspettano i complici. Le immagini di videosorveglianza la notte del 23 marzo hanno immortalato la dinamica del clamoroso furto di opere di pittori francesi del valore di oltre 9 milioni di euro. Ora i 3 capolavori sono stati ritrovati dai carabinieri a Parma. Natura morta con ciliegie di Cézanne, stimato 6 milioni di euro. Le Poisson di Renoir, valore 3 milioni. E l'odalisca sulla terrazza di Matisse, una acquatinta stimata 20.000 euro, recuperati durante una perquisizione nella casa di uno dei sospettati del furto. Secondo le prime informazioni, sono indagate 9 persone, uomini e donne di origine moldava, una banda di ladri esperti, ma non specializzati, in furti di opere d'arte su commissione. Il clamore dopo il colpo avrebbe reso difficile la ricettazione di opere di così alto valore. In questi mesi, quindi, i quadri sarebbero sempre rimasti nascosti in uno sgabuzzino a Parma. Proseguono gli accertamenti che potrebbero portare alla richiesta di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati.
0: Maria Chiara Perri, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, dove sta aumentando il numero delle esecuzioni capitali, l'inviato Rai.
6: 3 pene capitali eseguite nello stesso giorno in 3 stati diversi, Tennessee, Oklahoma, Alabama. Una coincidenza, ma non accadeva da 16 anni che 3 persone venissero giustiziate in un giorno solo. Carlos Cuesta Rodriguez, 71 anni, aveva ucciso la compagna nel 2003. Anthony Darrell Hines, 66 anni, una cameriera nel 1985. Jeremy Williams, 41 anni, aveva stuprato e assassinato nel 2021 una bambina di 5 anni, 3 storie di violenza cieca, di cui ieri è stata scritta la fine. È la conseguenza dell'ordine esecutivo firmato da Trump poco dopo essere entrato nello studio ovale della Casa Bianca, che ha cancellato la moratoria sulla pena capitale introdotta da Biden. L'anno scorso negli Stati Uniti sono state giustiziate 47 persone in 11 stati, un numero 4 volte più alto rispetto al 2021, mai tante dal 2009. Quest'anno, con le 3 esecuzioni di ieri, sono già 21. Trump, convinto sostenitore della pena di morte, ha fatto re reintrodurre la fucilazione e l'iniezione letale e ha reso più rapide le procedure per arrivare all'esecuzione delle condanne. Matteo Alviti da New York per il GR1.
2: Sport: continuano a crollare i record italiani ai campionati europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. L'ultimo abbattuto in Inghilterra è quello della 4% maschile. Il quartetto Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati vola in 2.58.10, supera il primato nazionale di 2.58.81 stabilito a Tokyo nel 2021, e la 4% donne si è qualificata per la finale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. Per domani, sabato 15 agosto, nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: dream on me.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
3: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni a Ceuta. L'exclave spagnola in Marocco resta alta d'allerta per il rischio di una nuova ondata migratoria. Secondo gli ultimi dati di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 l'Unione Europea fa registrare un calo del 37% degli attraversamenti irregolari. Fa eccezione proprio la rotta del Mediterraneo occidentale, quella che riguarda la Spagna, con un aumento del 37%. In Italia gli arrivi sono diminuiti del 55%. Medio Oriente accusa, in Cisgiordania prosegue l'assedio di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi. L'esercito di Tel Aviv ha allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà. Il Ministero degli Esteri italiano sta seguendo la situazione dei connazionali. Intanto il premier dell'autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa, dopo aver telefonato al sindaco di Cusdra, ha auspicato una maggiore pressione internazionale su Israele. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio di Brian Thompson, l'amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a colpi di pistola a Manhattan nel dicembre 2024. Mangione, 28 anni, era stato arrestato dopo 5 giorni in Pennsylvania al termine di una caccia all'uomo che aveva scosso l'America. Oggi la svolta. In un'udienza a sorpresa a New York ha ammesso la propria responsabilità. Rischia l'ergastolo. Resta aperto il procedimento a suo carico, appunto, nello stato di New York. Torniamo in Italia. La morte dell'addetto alla sicurezza dopo un pestaggio in una discoteca in provincia di Cosenza. Il GIP lascia in carcere uno dei 2 fratelli accusato dell'uccisione, mentre l'altro è libero.
3: I segni sul corpo di Antonio Perrotta sono coerenti con il racconto di quanto accaduto quella notte? E questa è la domanda che si pongono ora gli investigatori dopo l'autopsia effettuata dai medici legali. Nel carcere di Paola, davanti al giudice, uno dei 2 fratelli Orsino ha ammesso le proprie responsabilità. Umberto, il più grande, ha parlato di un solo pugno che Domenico ha assestato al volto di Perrotta, ma negando che ci sia stato poi un pestaggio. Però alcuni altri ematomi vanno ora spiegati. E poi come si è arrivati all'aggressione? Perché durante l'interrogatorio Umberto ha anche aggiunto che ad alzare le mani per prima sarebbe stata proprio la vittima, uno schiaffo mentre i 2 venivano portati fuori dalla discoteca. Questo avrebbe scatenato la reazione di Domenico, una versione ritenuta assolutamente credibile dal giudice per le indagini preliminari di Paola, che ha ordinato l'immediata scarcerazione di Umberto, mentre Domenico resta dietro le sbarre. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: In Sicilia non si ferma l'eruzione dell'Etna e fino a pochi minuti fa sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Comiso. A Catania scalo chiuso fino alle 2 della prossima notte. Centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo, Trapani e polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento da uno scalo all'altro. Il caldo allenta la morsa sull'Italia nel weekend di Ferragosto, anche se resta l'allerta per possibili temporali. Calano i bollini rossi per le temperature elevate. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi sono 6 le città con il massimo livello di allerta. Domani a Ferragosto saranno soltanto Bari e Bolzano. Domenica resterà in rosso solo il capoluogo pugliese. L'Europa invece resta nella morsa del caldo estremo, con incendi che continuano a divampare in diversi paesi. In Spagna preoccupa il rogo nella provincia di Huesca, vicino Saragozza, mentre altri sono segnalati nella zona di Siviglia. Fiamme anche nei boschi della Renania, in Germania, e nel sud-ovest della Francia, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Incendi infine nelle regioni centrali dell'Inghilterra, alle prese con temperature record. L'inviata Rai.
4: Il Regno Unito brucia nella sua 5ª ondata di caldo estivo. La devastazione nelle West Midlands in fiamme per il 2º giorno consecutivo e particolarmente drammatiche le immagini aeree dell'incendio a Stourbridge. 19 persone sono state trasportate in ospedale nella sola giornata di ieri, una data record nella storia di questa estate da incubo per la Gran Bretagna, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi e oggi arriveranno comunque a 34 in più località del paese. Un'emergenza anche sanitaria a cui il Regno Unito non è abituato. Aumentano vertiginosamente le chiamate di soccorso e il sindacato nazionale dei paramedici denuncia troppa afa. Gli infermieri svengono in corsia. Nel Surrey, una contea dell'Inghilterra sud-orientale, domenica si raggiungeranno i 60 giorni consecutivi senza pioggia. E siccità per 3/4 del paese. Oltre 27 milioni di persone sono soggette a restrizioni idriche obbligatorie. E poiché il mese di luglio è stato registrato come il più secco degli ultimi 190 anni, le autorità hanno esteso i razionamenti per tutelare le risorse rimaste nei fiumi e nei bacini. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: E ora un'ultima ora di cronaca. È morto Diomede Barchiesi, 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia, sempre nel Chietino, lo fa sapere la ASL di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Con questo è tutto.

migliorerebbe. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Andiamo a vedere la situazione al momento. Sulla A12 code per incidente tra la barriera Rosignano e Rosignano Marittimo in direzione di Livorno. Sulla 10 coda a tratti tra Spotorno e Finale Ligure. Sulla 15 coda a tratti per 3 km tra Borgotaro e Pontremoli per lavori in corso. Si è sviluppato un incendio sulla 1 la Roma-Napoli tra Caserta Sud e Asse Supporto, prudenza alla guida. Infine sulla Tirrena Inferiore abbiamo rallentamenti per un incidente all'altezza della variante di Pestum. Vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti. Non ce ne sono da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto.

0: auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ha confessato l'omicidio della madre, un 51enne con precedenti per droga. La donna, 71 anni, era stata trovata morta nell'armadio di casa con ferite alla testa e in tutto il corpo. Tragedia sulle strade alla vigilia di Ferragosto, una 34enne in sella al suo scooter ha perso la vita sull'Appia, un 22enne si è ribaltato in provincia di Frosinone e morto sul colpo. L'estate era record per il turismo nel Lazio, 4 milioni di passeggeri nel porto di Civitavecchia. Per Ferragosto Roma resta la preferita di italiani e stranieri con quasi 2 milioni di presenze. Buon pomeriggio a Davide Fironi e benvenuto al giornale Radio del Lazio. Il corpo in un armadio in casa, un sacchetto in testa, ferite e fratture. È stata ritrovata così una donna di 71 anni a Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Sarebbe stata uccisa dal figlio che ha confessato, indagano i carabinieri.
2: Ai carabinieri aveva detto che la madre era morta dopo aver battuto la testa in seguito a una caduta in casa. Ma sin da subito il racconto di Andrea Morabito, un 51enne con problemi di droga, era sembrato del tutto implausibile. I carabinieri infatti hanno trovato il corpo di Iole Liberatori, 71 anni, nascosto all'interno di un armadio, parzialmente avvolto con delle lenzuola e con la testa coperta da un sacchetto. Sul volto e sul cranio i segni delle ferite e delle fratture. Poi durante l'interrogatorio in caserma è venuto fuori la verità. Morabito ha confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite, una delle tante scoppiate negli ultimi tempi in seguito alle continue richieste di denaro da parte del 51enne tossicodipendente che ne aveva bisogno per comprare le dosi. Prima l'ha spinta a terra, poi l'ha colpita ripetutamente fino ad ucciderla. A dare l'allarme la sera del 13 di agosto è stata la sorella di Iole Liberatori che aveva provato a chiamarla senza successo per tutto il pomeriggio. I carabinieri di Frascati sono andati a cercarla in casa sua, in largo Ferruccio Mengaroni, nel cuore di Torbella Monaca. Andrea Morabito si trovava ancora lì. Dopo un lungo interrogatorio in caserma, la confessione, adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Vigilia di Ferragosto funestata da gravissimi incidenti stradali. Questa mattina alle 7.30 da Maseno, provincia di Frosinone, un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua utilitaria per cause ancora da accertare. La vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Nella violenza della dinamica il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo. Inutile ogni soccorso. Nel pontino, sulla via Appia, all'altezza di Cisterna di Latina, i veicoli coinvolti sono stati 4, un autocarro, 2 auto e uno scooter. Ad avere la peggio la donna di 34 anni che era in sella al mezzo a 2 ruote, mentre il conducente dell'autocarro è stato portato in ospedale per accertamenti. La statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Ancora un weekend da bollino rosso sulle strade per l'intenso traffico. Appia, Aurelia e Pontina, le strade con maggiori transiti da e per la capitale. Partenze last minute, primi rientri dunque, che secondo i dati ANAS riguardano 24 milioni di autoveicoli in transito nella nostra penisola da oggi fino a domenica 16 agosto. ANAS informa che ha potenziato i servizi di pronto intervento con circa 2.500 tra tecnici e personale e il monitoraggio H24 dei flussi di traffico. L'invito è di rispettare i limiti di velocità e di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Anno da record per il turismo nel Lazio. Nel porto di Civitavecchia 4 milioni di passeggeri registrati nel 2026. Nello scalo attraccano ormai le navi più grandi del mondo. Quasi 3 dei 4 milioni di visitatori sbarcati visitano Roma, capitale che si prepara anche a un Ferragosto piuttosto affollato. Non si può più parlare di bassa stagione, dice Assoturismo Confesercenti. Un residente su 2 lascia la città, ma 1.700.000 visitatori la visitano appunto prima in questo fine settimana. E siamo allo sport, il calcio si è sbloccata la situazione per Davide Frattesi alla Lazio. Il calciatore è sbarcato a Fiumicino pochi minuti fa, affare che si era complicato perché la Lazio non può effettuare acquisti senza prima appunto fare una cessione. Così l'Inter si è ritrovata una formula diversa, è salito il costo del prestito da 1 a 5 milioni ma è diventato un diritto di riscatto, non un obbligo, a 10 milioni più bonus. Il calciatore domani effettuerà le visite mediche e poi si unirà alla formazione di Gattuso che domenica sera scenderà in campo all'Olimpico alle 20:45 per la Coppa Italia con il Mantova. Le 18:34 minuti a 36 secondi in questo momento, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di azione Antonella Armentano, in regia Franceschi Onaglieri. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, un buon ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Ceuta in allerta per il rischio di nuovi arrivi di massa domani. Frontex, ingressi di irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% da inizio anno, nel nostro paese più che dimezzati. L'Italia è più forte di prima dall'economia, dati incoraggianti. Giorgia Meloni rilancia l'azione di governo in un'intervista a Milano Finanza sulla crisi dei migranti. L'Europa deve proteggere i confini. 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi, primo anniversario dopo la sentenza sulle responsabilità della tragedia. A Genova la commemorazione delle 43 vittime. Cybersicurezza, l'Agenzia Nazionale, raddoppiate le segnalazioni preventive a imprese e pubblica amministrazione. Allarme sui falsi colloqui di lavoro. Ferragosto, caldo ancora per poco e traffico sulle strade delle vacanze. L'Etna non si ferma, resta chiuso l'aeroporto di Catania. A Cortina ordinanza antiturismo cafone. Aspettando gli azzurri, europei di atletica e nuoto a Birmingham e Parigi, in serata si assegnano nuovi titoli. Giorgio Schiavoni in studio. Alla vigilia di Ferragosto, l'intelligence spagnola teme un nuovo tentativo di attraversamento di massa a Ceuta. Nella città spagnola sulla costa marocchina si intensificano le operazioni di pattugliamento e sorveglianza e la questione migratoria resta in primo piano nel dibattito europeo.
3: Ceuta vive un momento.
4: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente. Il presidente dell'enclave, Juan Jesús Vivas, rivolge al presidente del Senato spagnolo in visita ufficiale il suo appello per un intervento energico e adeguato dello Stato per rimpatriare le migliaia di migranti ancora presenti e scongiurare un nuovo esodo. Mancano poche ore a quel 15 agosto, quando, secondo diversi canali social, potrebbe scattare un'altra ondata. Oltre 1000 gli agenti schierati dal Marocco, che ha rafforzato le barriere e inviato decine di mezzi. Misure analoghe dall'altra parte del confine, con la Spagna, che ha mandato 500 nuovi militari. L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria, ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che però non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, parla dei risultati economici del governo. La premier è anche tornata sulla questione migranti, rivendicando le scelte fatte dal nostro paese.
5: Immigrazione, economia, energia sono i 3 grandi temi affrontati da Giorgia Meloni in un bilancio di governo che guarda ai prossimi obiettivi, partendo da un assunto. La stabilità, secondo la Premier, ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Sulla crisi migratoria aperta a Ceuta ribadisce la priorità dell'Italia, condivisa dalla maggioranza dei paesi europei, dice, di difendere le frontiere esterne da arrivi incontrollati. A famiglie e imprese la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno contro il caro energia, punta sul nucleare di nuova generazione e conferma di voler utilizzare al meglio i 14 miliardi di risorse aggiuntive concesse dall'Europa. Sottolinea 21 miliardi che ogni anno il governo restituisce agli italiani grazie a nuove misure fiscali, l'aumento delle risorse per sanità, welfare e contratti pubblici, e in futuro vuole alleggerire ancora di più il carico fiscale sul ceto medio. Poi ricorda al suo insediamento i titoli di Stato ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, lo spread è 3 volte più alto, ma in questi primi 6 mesi, spiega Giorgia Meloni, la crescita è all'1%, il PIL è aumentato e si sono raggiunti livelli record di occupazione ed export, e definisce un fardello, un disastro di PD e 5 Stelle, i 174 miliardi del superbonus ereditati. Carla Macrellino, GR1.
2: Il tema migranti e le questioni economiche restano al centro del confronto tra i partiti.
6: Sospendere Schengen con la Spagna è stata una decisione a tutela dei nostri confini. Con queste parole il ministro degli affari europei Tommaso Foti sintetizza la posizione del proprio partito Fratelli d'Italia, che sottolinea: non prendiamo lezioni dalla sinistra. Uno stop che per la Lega funziona e che verrà mantenuto almeno fino a Ferragosto, lo aveva anticipato nei giorni scorsi il vice premier Antonio Tajani e che è stato ribadito in audizione in Parlamento anche dal ministro dell'interno Piantedosi. Scelta bollata dalle opposizioni come becera era propaganda. Per i 5 Stelle il governo si occupa di migranti, per non parlare dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AVS i confini vengono usati per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein ritiene che Giorgia Meloni insegua Vannacci. Poi i Dem accusano. La premier vive nella sua torre d'avorio a Palazzo Chigi, mentre il potere d'acquisto dei salari è calato del 6% e la pressione fiscale è al 43%, ai massimi dal 2014. Vasco Pirri, GR1.
2: E ancora sul tema immigrazione, notizia di poco fa che arriva dalla Libia. 11 cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati avvistati in mare, appunto al largo delle acque libiche. La segnalazione è arrivata al centro operativo della Guardia Costiera italiana da parte di un velivolo impiegato da una ONG. Allertate le autorità di soccorso in mare in quell'area. E in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il monito di Leone XIV, proteggere i minori da sfruttamento e guerre.
0: Spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, afferma il Papa, chiedendo alle istituzioni di mettere al primo posto la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È uno dei passaggi del messaggio di Leone XIV per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il 27 settembre e che quest'anno è dedicata ai minori. Il pontefice parla dei bambini costretti a lasciare le proprie case a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali. Una condizione che, sottolinea, espone i più piccoli a una vulnerabilità ancora maggiore: separazioni familiari, morte, tratta, sfruttamento, violenza sessuale, matrimoni forzati e reclutamento nei conflitti armati. Tra le priorità indicate dal Papa ci sono gli strumenti legali efficaci, come la protezione, il ricongiungimento familiare, la prevenzione delle separazioni che possono provocare ulteriori traumi. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Medio Oriente, in Cisgiordania continua l'assedio alle abitazioni dei palestinesi da parte dei coloni israeliani. Allontanati dall'esercito, 5 attivisti italiani. Da Gerusalemme, il corrispondente.
7: Sono ore di paura quelle che si vivono nelle 3 case di Qusra in Cisgiordania, sotto assedio da domenica da gruppi di coloni violenti. Il signor Yosef, uno dei residenti, racconta alla RAI queste ore drammatiche. Oramai al 5º giorno di assedio da parte dei coloni, la famiglia è sempre più scossa. La notte non si dorme, bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte per tentare di allontanarli, ma loro tornano e, dopo aver tagliato la corrente e l'acqua alle case, lanciano sassi, minacciano le persone. Anche oggi hanno piantato una tenda in mezzo alle case, la seconda in pochi giorni, distrutta anche oggi dai militari israeliani. Stanno bene intanto i 5 italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti, ma stamane sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi e a spostarsi in un'altra zona. La Farnesina segue da vicino la vicenda, in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Bruno. Nori, GR1.
2: La guerra dei droni. Il governo lettone ha ringraziato Roma dopo che caccia italiani in forza alla base NATO della vicina Lituania hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo di Riga. Il governo lettone non ha fornito indicazioni definitive sull'origine del mezzo. Secondo media del paese baltico, potrebbe trattarsi di un drone ucraino trovatosi fuori rotta durante un attacco contro obiettivi nel nord-ovest della Russia. E in Romania un altro drone è caduto in una zona boschiva vicino al confine con l'Ucraina. L'anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, il primo dopo la sentenza. A ricordare le 43 vittime anche Giorgia Meloni, con un post sui social in cui rivolge il pensiero ai familiari e a chi porta ancora il dolore di quella tragedia. La Premier sottolinea poi l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza e cura delle infrastrutture restino una priorità.
8: Sono trascorsi 8 anni dalla tragedia. Ogni 14 agosto la città si ritrova dove cadde il ponte. Oggi la radura della memoria appartiene a tutti i genovesi, con i suoi 43 alberi come le vittime, piantati nel terreno non più provvisori ma ad arricchire un percorso di memoria. C'è un'altra differenza. Oggi si conosce una prima verità processuale, una sentenza e quindi giustizia. Il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente.
9: Oggi ritengo di essere più legittimato rispetto agli anni scorsi a condividere questo momento con i parenti delle vittime e con tutte le altre istituzioni. Sentivo moltissimo la responsabilità di un processo estremamente lungo.
8: In primo grado responsabili Autostrade, che avrebbe dovuto garantire manutenzione e sicurezza, chi nei ministeri avrebbe potuto e dovuto controllare e non lo ha fatto. La tragedia del Morandi è un monito soprattutto per chi ha un ruolo nella vita pubblica del paese. Genova ferita non può rinunciare alla memoria che la sindaca Silvia Salis definisce attiva.
10: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito.
8: Un risarcimento che dia valore alle parole di questi anni, che serva alla città per mettere in sicurezza le sue infrastrutture. Genova, Antonio Zagarese, GR1.
2: L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, potrebbe chiedere di essere risentito dai magistrati. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione.
11: Un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì dinanzi alla giudice per le indagini preliminari. È questa la mossa su cui sta lavorando l'avvocato di Walter Lavitola, che intanto resta in carcere. Alla concessione dei domiciliari non è bastata infatti la confessione dell'ex editore e imprenditore, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Lavitola sostiene di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione all'amico Ranucci, secondo lui nel mirino dell'intelligence israeliana. Dichiarazioni bollate dalla giudice come fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Custodia cautelare in carcere motivata anche dal pericolo di fuga dell'indagato, che ai primi di luglio aveva comprato un biglietto per Addis Abeba. Era atteso lì per una conferenza, spiega il suo legale, che annuncia ricorso. Sulla decisione della GIP ha pesato poi il rischio di inquinamento delle prove. Uscita dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare, Clesio Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sicurezza cibernetica. Aumentano gli alert dell'Agenzia Nazionale. Nel mirino, attacchi alle imprese e falsi colloqui di lavoro.
12: Oltre 43.000 alert preventivi in soli 6 mesi, circa 250 ogni giorno. Un quadro più che raddoppiato, segnala l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ma la vera novità coinvolge i privati e passa dai finti colloqui di lavoro. Marco Ramilli, esperto di deepfake e cybersecurity.
13: Oggi ci sono varie tipologie di attacco che utilizzano persone che hanno come obiettivo quelle di essere assunte in organizzazioni. L'attacco che noi stiamo osservando principalmente in questi ultimi mesi è esattamente l'opposto. Attraverso capacità di cambiare il proprio volto dinamicamente, l'attaccante è in grado di simulare una terza persona ed essere assunto dall'azienda target. Avendo mail aziendale, possono o fare esfiltrazione di informazioni oppure possono chiedere ai propri colleghi di aprire allegati dove il malware in questione entra in azienda, cifra il contenuto e poi chiede un ricatto.
12: Con passi da gigante sul fronte frode, portati purtroppo in dote dall'intelligenza artificiale.
13: Gli attaccanti esistono ormai da decenni, però oggi questa cosa può essere fatta in totale autonomia per arrivare in pochissimo tempo a compromettere l'azienda target.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: La Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che vieta l'accesso ai social per i minori di 15 anni. È una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di informazione, dicono i giudici.
14: Va fatta una distinzione tra la legge e il principio che l'ha ispirata. Quest'ultimo non è in discussione. I giudici della Corte Costituzionale infatti non dicono che gli under 15 non corrono rischi a frequentare i social, né che le piattaforme offrono garanzie di sicurezza. Muovono dei rilievi a un testo di legge mal formulato rispetto all'obiettivo. Ad esempio, vieterebbe anche l'accesso a comunicazioni online utili e non nocive per la salute. Dunque il presidente Macron ha dato immediatamente incarico di riscrivere la legge varata il 21 luglio scorso, perché il principio che la anima, la tutela dei giovanissimi dal condizionamento degli algoritmi, è ampiamente condiviso a livello internazionale. In Australia dal dicembre scorso vige il divieto di social per gli under 16, con obbligo per le piattaforme di verificare l'età di chi accede. In Malaysia da maggio sono vietati nuovi account sempre per gli under 16. In Spagna, Danimarca, Norvegia si stanno predisponendo leggi analoghe a quella varata in Francia. Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:13 minuti. Vigilia di Ferragosto, a Catania voli ancora sospesi e vacanze in bilico a causa dell'eruzione dell'Etna.
15: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
16: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
17: Le vacanze non sono nemmeno iniziate, ma sono già finite.
15: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontanarossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
18: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
19: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
20: Siamo qua ad aspettare, perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato.
15: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'Internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni. Per il GR1, Antonella Gurrieri.
2: Weekend da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso verso le località di vacanza e, soprattutto domenica, per i primi rientri. La polizia intensifica i controlli su strade e autostrade anche nell'ambito della campagna per la sicurezza. Stasera guido io. Ci spiega tutto la commissaria capo Lucia Merli.
1: Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della Movida per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa sani e salvi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato!
2: E a Ferragosto, spiagge da tutto esaurito o quasi sulla riviera romagnola. Le voci dei vacanzieri soddisfatti.
21: Nonostante il caldo si sta molto bene.
22: Se finché sei al mare, sei in ferie, va tutto bene.
23: Siamo in Egea Marina, nel Riminese, sotto gli ombrelloni, soprattutto famiglie.
24: Vengo qua da ormai 60 anni, è sempre molto bello venire qui per composto, assolutamente tranquillo.
25: Qua siamo io, mio marito, mia figlia, il suo compagno e i miei due nipotini.
23: Lettini in queste giornate, tutti esauriti o quasi. Ombrelloni liberi adesso ne avete?
26: Siamo non tantissimi, però andiamo bene o male sul quasi tutto esaurito.
23: Agosto sta andando bene, dice da Cesenatico il presidente dei balneari Simone Battistoni.
27: Ci sono ore in cui la spiaggia non c'è gente, cioè gli ombrelloni sono stati dati via ma non c'è gente perché è troppo caldo. Chiaramente il cliente vuole sempre più servizi, benessere, servizi per bambini, sport.
23: Saliamo lungo il litorale a Pinarella di Cervia, la situazione la medesima. Qui avete ombrelloni liberi?
28: In questo momento no.
29: Francesco Rossi, GR1.
2: E a Ferragosto c'è anche chi preferisce il fresco, si fa per dire, della montagna. Attenzione però al rispetto dell'ambiente. Cortina stringe sul turismo cafone. Dai bivacchi all'abbigliamento, un'ordinanza del comune prevede multe fino a 500 euro.
30: Vietato sdraiarsi su gradini di monumenti, chiese e cimiteri, nei parcheggi, sulle strade e sulle soglie degli edifici. Vietato bivaccare, mangiare, bere, lavarsi o dormire in forma palesemente indecente. Vietato circolare o sostare con abbigliamento non consono. È il contenuto dell'ordinanza urgente emessa dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, il 13 agosto per la tutela del pubblico decoro nella stagione estiva, resa necessaria da un turismo sempre più auto-organizzato e cafone, e forse anche sempre più povero. Gente che dorme per strada, nei sacchi a pelo, che sosta con tende e camper in aree non attrezzate o che si arrangia con panini e picnic non potendo permettersi osterie e ristoranti. Per una località esclusiva come Cortina si rischia un danno d'immagine. Le multe previste per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro, anche se il sindaco di Cortina spera che non sia necessario arrivare alle sanzioni. Vogliamo dissuadere più che colpire, ha precisato il primo cittadino, Andrea Tornago, GR1.
2: Sport, europei di nuoto a Parigi. Oggi un'altra giornata importante per i colori azzurri. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
31: Giornata all'insegna dell'azzurro, serata ci auguriamo all'insegna dell'azzurro, fra mezz'ora circa i nostri impegnati nelle finali. Intanto comincerà Thomas Ceccon alle 19.51 nei 50 d'orso, toccherà poi a Simona Quadarella nei 1500, cerca il quarto oro europeo nella distanza, sarebbe il decimo oro europeo della sua splendida carriera, grande favorita l'azzurra. Si chiuderà con la staffetta 4% stile libero mista uomini e donne, l'Italia al terzo tempo d'ingresso in finale e schiererà i big stasera, tra questi Thomas Ceccon e Sarah Curtis. Sarah Curtis che a minuti sarà impegnata nelle semifinali dei 50 stile libero. A proposito di semifinali, grandi tempi per i due azzurri della rana nei 50 rana infanti. Simone Cerasuolo ha il miglior tempo d'ingresso in finale, il secondo miglior tempo è quello di Nicolò Martinenghi. 200 stile libero maschile, la finale, Carlos D'Ambrosio ha chiuso al quinto posto, una gara vinta dal favorito della vigilia, rumeno Popovici, al suo terzo titolo di fila, ha fatto doppietta dopo il trionfo nei 100.
2: Europei di atletica a Birmingham, le finali della quinta giornata scattano alle 20.35. Il nostro inviato.
32: Che sera stasera agli europei, la finale più attesa della manifestazione toglie la chiusura alla velocità 800 donne da Olimpiade con la Svizzera Verrò caduta in semifinale e poi ripescata la maestà inglese Hawkinson, la falcata graziata olandese di Fenkeboll e poi Eloisa Coiro più indietro ma non certo un'intrusa. Prima degli 800 i 200 uomini Fausto De Salu vorrebbe la sua prima medaglia individuale in un europeo, ci sarà anche il sorprendente Filippo Dezza. Si comincerà alle 20.45 Nadia Batocletti per il bis sui 10.000, poi la compagnia del salto in alto, 4 italiani in finale, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, i 400 ostacoli di Varolm, Sibilio ha conquistato l'argento 2 anni fa a Roma, l'Italia in finale, gran qualificazione della 4x400 uomini, Scotti, Sito, Sudassi, Benati con record italiano e degli europei. Passano anche le ragazze della 4x400, Accame, Polinari, Cirillo e Bonora. In finale nella Giavellotto, Paola Padovan. Per la prima volta nella storia degli europei, l'Italia porterà 2 lanciatori, l'altro è Giovanni Frattini. Nelle finali del Giavellotto qualcosa è cambiato. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Musica. Lost Weekend, il nuovo attesissimo album di Phoebe Bridgers, stella del folk alternativo americano, già considerato uno dei migliori del 2026 da gran parte della critica. Il titolo non è casuale, si riferisce tra le altre cose a traumi personali e a una vita sentimentale, spesso finita sotto i riflettori dei media.
0: 6 anni di silenzio per una cantante sono tanti, ma dall'ultimo lavoro solista, quel Punisher che l'aveva resa una star del folk indipendente, la vita di Phoebe Bridgers è stata tutt'altro che silenziosa. Incetta di Grammy con le Boy Genius, collaborazioni con star del calibro di Taylor Swift e Paul McCartney, e nel privato la relazione finita con il divo Paul Mescal e quella attuale con il comico Bo Burnham. Insieme alla perdita del padre e alle complicazioni della fama, sono ora ispirazione per Lost Weekend, per molti già uno degli album dell'anno. Tante emozioni tradotte in suoni acustici e atmosfere elettroniche. Chi attende le nuove canzoni dal vivo non potrà però immortalarle al telefono, l'artista non vuole. Ma da settembre Phoebe Bridgers arriverà anche al cinema, in prime time, con Robert Pattinson, un thriller atteso anche a Venezia. Francesco Riccardi, GR1.
2: Ancora musica, ad Olbia prosegue il Red Valley Festival che ieri sera ha portato sul palco anche Achille Lauro. Stasera toccherà ad Anna guidare un elenco di partecipazioni legate soprattutto al mondo del rap con Noyz Narcos, Shiva e Kid Yugi. Domani gran finale con l'arrivo tra gli altri di Annalisa, Ernia, Samurai J e Sfera e Basta. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Sergio Ciani, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli.
3: E alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Verde, viaggiare informati.
7: 19:23 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità.
6: Il 50%, solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 19:23 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla 8, la Milano-Varese, il tra...

0: sulla 12 code per un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo in direzione di Livorno. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese, molti gli incidenti segnalati. Sulla statale 47 della Valsugana ci sono code proprio per un incidente avvenuto all'incrocio con San Cristoforo al Lago. Sulla statale 223 di Paganico, code per un altro incidente a Ponte Macereto. Raccordo autostradale Salerno-Avellino, siamo al sud. Ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo per Torchiati. Tirrena inferiore, statale 18, rallentamenti per un incidente alla variante di Pestum. Infine, sulla tangenziale di Catania, ci sono code per incidente tra Gravina e Catania Centro. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
6: Ah! È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
16: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
17: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Meteoradio.
12: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
13: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
12: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
13: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
12: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
11: I podcast di Radio 1.
14: Ore 9.
15: Gianni Bisiak conduce in studio Radio Anch'io 85.
14: Dopo una notte senza precedenti, Giulio Andreotti è ospite in diretta di Radio Anch'io. La percezione dei fatti ancora non è chiara.
16: Ecco, onorevole Andreotti, e nella notte scorsa, riassumiamo molto rapidamente, poco prima di mezzanotte Reagan ha chiamato Craxi al telefono per avere l'autorizzazione di un atterraggio a Sigonella dell'aereo con a bordo i quattro pirati palestinesi. L'autorizzazione è stata data, c'è stato un'incertezza se i dirottatori dovevano procedere per gli Stati Uniti oppure se dovevano rimanere in Italia. Il governo italiano,
14: dalle parole di Andreotti, non filtra l'enorme tensione della notte.
16: Di personale, ma soprattutto di quello che è successo questa notte.
14: Ancora nessuno sa dei VAM, della Delta Force e dei carabinieri che si sono puntati contro le loro armi da fuoco.
17: Ma io speravo che fosse conclusa la vicenda. Ieri sera sono andato all'Eliseo perché si festeggiavano i 60 anni di teatro di Salvo Randone. Appena sono tornato a casa è cominciata una serie di telefonate. D'altra parte però quella che era una procedura che
14: mentre fosse... Radio Anch'io va in onda, Abu Abbas è sempre all'interno del velivolo a Sigonella. Si tratta di territorio egiziano e l'ingresso è consentito solo ad alcuni diplomatici. Anche volendo, i carabinieri non possono mettere piede sulla scaletta. Le autorità egiziane fanno sapere che fin quando l'aereo e i suoi passeggeri non saranno liberi, anche l'Achille Lauro non avrà il permesso di lasciare Port Said, dove adesso si trova ormeggiata. Il dubbio che Abbas sia coinvolto però serpeggia anche nei partiti di governo italiani. Il segretario del Partito Liberale, Alfredo Biondi, pone il problema a Radio Anch'io. Andreotti spiega perché non si può e nemmeno si deve arrestare Abu Abbas, tantomeno consegnarlo a Washington.
18: Sì. C'è un problema grave in questa vicenda, è quello di sapere chi sono i mandanti.
16: Ecco, ministro Andreotti, lei sa che fine ha fatto questo Abbas?
17: Ma non lo so, però guardi, mi pare che sarebbe piuttosto singolare, che in fondo noi abbiamo chiesto a questi di darci una mano, e su questo credo che nessuno...
18: E ma se la mano aveva funzionato anche prima, questo
17: beh,
18: è il
17: vabbè,
18: problema.
17: Lo so, questo però fa parte dei processi alle intenzioni.
18: Appunto, per quello si fanno i processi, quindi è bene che vengano in Italia, così glielo chiediamo.
17: Beh, sarebbe molto difficile però di prendere uno che noi abbiamo pregato di andare da Tunisi lì a fare opere di dissuasione e poi dire beh intanto ti metto dentro e poi dopo vediamo se tu prima hai fatto delle cose, non so, questa è la mia opinione personale.
18: No, ma io non voglio fare il processo né alle intenzioni né al sospetto, che non sono Robespierre, ma il problema è quello di vedere il ruolo di carattere politico e questo in un quindi anche di carattere di rapporto mandante mandatario, che in una vicenda come questo ha un significato.
17: No, più che fuori di dubbio, però dico uno a cui noi abbiamo pregato di fare un certo lavoro, che l'ha fatto, se poi dovessimo prendere e metterlo dentro, in una prossima volta non troveremo un
18: caso. Ho detto che è competente l'autorità giudiziaria.
19: 18:25, ora italiana. Washington, il presidente Reagan si è espresso così sul dirottamento su Sigonella dell'aereo egiziano con a bordo i responsabili del sequestro dell'Achille Lauro e della morte di Leon Klinghoffer.
20: These young Americans sent a message to terrorists everywhere. A message: you can run, but you can't hide.
21: Potete scappare, ma non potete nascondervi.
19: Signor Presidente, ci sono state segnalazioni di disaccordi tra lei e il primo ministro Craxi. C'è del vero?
21: Abbiamo avuto una telefonata ieri sera. Mi ha spiegato qual era la sua posizione nei loro confronti e io gli ho mostrato la nostra. Abbiamo avuto piena collaborazione.
14: Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Quarta parte, Abu Abbas. A tarda serata il governo italiano decide di trasferire l'aereo egiziano con Abu Abbas a Roma, aeroporto militare e civile di Ciampino. L'ammiraglio Fulvio Martini avrebbe ricordato.
21: Non so come, ma mi venne l'idea di chiedere una scorta di aerei caccia all'aeronautica. Si rivelò una decisione saggia. Poco dopo il decollo da una pista secondaria, decollò a luci spente un F-14 americano della Sesta Flotta.
14: Solo la scorta dei caccia dell'aeronautica impedisce un possibile secondo dirottamento del jet egiziano.
21: Subito dopo l'arrivo a Ciampino, verso le 23, un secondo aereo americano ottenne l'autorizzazione all'atterraggio immediato, fingendo un'avaria. Si posò di traverso rispetto all'aereo egiziano, bloccandone ogni movimento. Contattato il pilota, gli feci notare un bulldozer a bordo pista. Gli lasciai 5 minuti per togliersi dai piedi. Ne bastarono 3.
14: 12 ottobre 1985. All'ora del caffè, la richiesta americana di estradizione per Abu Abbas è sul tavolo di Craxi, mentre lo stesso Abu Abbas è ancora nella pancia dell'aereo egiziano a Ciampino. Craxi affida la richiesta di estradizione al ministro di Grazia e Giustizia, Mino Martinazzoli. All'ora di pranzo, la risposta, preparata assieme al capo di gabinetto del ministero, è pronta.
19: Il ministro ritiene che la richiesta di arresto non contenga sostanziali elementi secondo i criteri che la legge italiana fissa per l'acquisizione delle prove e per il giudizio sulla loro evidenza.
14: La risposta del ministro e degli uffici del Ministero di Grazia e Giustizia in sostanza dice che è impossibile estradare chi, allo stato delle cose, non è accusato né accusabile. Nel pomeriggio l'aereo egiziano decolla per il viaggio più breve possibile, da Roma a Roma, da Ciampino all'aeroporto internazionale di Fiumicino. Poco prima delle 7 della sera, Abu Abbas, protetto dai servizi segreti italiani, viene fatto salire su un volo di linea per Belgrado. Poco più tardi, l'ambasciatore di Washington, Maxwell Rabb, chiede garanzie sul fatto che l'aereo della Egypt Air non si muova. È Andreotti a rispondere col suo apparente candore.
1: Dovremmo dirgli, guardi, che l'aereo è ripartito.
14: Negli stessi momenti le autorità egiziane danno il loro via libera e la Achille Lauro finalmente salpa le ancore per riprendere in libertà la propria rotta. Di rotta, però, c'è ormai anche la maggioranza di governo e la storica intesa tra Italia e Stati Uniti non è proprio rotta, ma incrinata, sì. Il primo gesto pubblico è uno di quelli che in diplomazia pesano anche più delle parole, visto che Craxi annulla clamorosamente la propria visita già programmata a Washington. È a quel punto che Reagan scrive una lettera dai toni inaspettatamente miti.
21: Caro Bettino, sono ansioso di vederti la prossima settimana a New York. Le relazioni italo-americane rimarranno ampie, profonde e solide e sono certo che i nostri legami personali continueranno ad essere saldamente legati a questa tradizione. Sinceramente, Ron.
14: A Roma, invece, il chiarimento con Spadolini arriva alla Camera, ma con toni molto diversi. La maggioranza di governo, lo sappiamo, è divisa tra chi sostiene la storica politica filo-araba che l'Italia ha condotta nel dopoguerra e chi mette gli Stati Uniti davanti a tutto. In questo non c'è solo il segretario del Partito Liberale Alfredo Biondi, quello che ha punzecchiato Andreotti in diretta alla radio. L'uomo di Washington è il segretario del Partito Repubblicano Giovanni Spadolini. Spadolini che già nel pieno dell'emergenza sul coinvolgimento del capo dell'OLP per risolvere la crisi aveva fatto scrivere questo su La Voce Repubblicana, il quotidiano del PRI.
19: Se Arafat è estraneo al dirottamento, non ha senso rivolgersi a lui. Ma se è invischiato, è inconcepibile che l'Italia chieda soccorso alla stessa centrale terroristica.
14: Il presidente del Consiglio questa storia ancora ce l'ha legata al dito quando il nodo arriva al pettine del Parlamento. E alla Camera Craxi risponde rileggendo la cronaca drammatica di quei giorni con gli occhiali della storia. Poi cita l'uomo del risorgimento più caro ai repubblicani e a Giovanni Spadolini. Tutto questo per ribadire la storica linea politica di Roma per il Medio Oriente. Una visione rimasta in piedi anche dopo l'attacco di un commando palestinese ad una nave da crociera italiana e anche dopo le incredibili pressioni degli Stati Uniti che rischiavano di far saltare decenni di vicinanza sia nei confronti di Israele che dei paesi arabi che con Israele sono in guerra da sempre.
2: Vedete, io contesto l'uso della lotta armata all'OLP non perché consideri, ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione. Cioè sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese. Faranno solo delle vittime innocenti, più o meno, ma non risolverà il problema. Ma non ne contesto la legittimità. Quando Giuseppe Mazzini nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità unita ed era nella disperazione di come affrontare il potere, lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia. E contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia. Io dico una cosa, io dico che l'OLP... Ok.
0: Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha diritto di parlare.
14: Quasi 20 anni dopo, anche Andreotti, con la libertà di chi è senatore a vita e senza più incarichi di governo, sfodera la propria esperienza e ribadisce in Parlamento lo stesso concetto.
3: Noi nel vocabolario abbiamo la parola equidistanza, non abbiamo la parola equivicinanza. Dinanzi al muro del pianto io dissi che quando erano gli ebrei gli ammalati, chi non era al loro fianco mancava i propri doveri morali. Adesso è più ammalato certamente il mondo palestinese, ma io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo. Questo, diciamolo pure con molta chiarezza, moralmente credo che sia dovuto.
14: Andreotti, per anni accusato di mafia. Craxi, morto ad Hammamet, dove si era rifugiato, rincorso dagli ordini d'arresto della Procura di Milano che indagava su Tangentopoli. Nel tempo non se la sarebbero vista bene i due protagonisti italiani della Notte di Sigonella. Un precipitare politico così repentino che negli anni avrebbe portato a legare questo destino ai no pronunciati nella Notte di Sigonella. Cornelio Brandini, lo storico assistente di Craxi.
22: È un'idea. Dopo quello che è accaduto non mi stupirei assolutamente di dire che è proprio così. Che c'è stata una specie di rivalsa nei confronti dell'uomo.
14: Un anno dopo i fatti, il Tribunale di Genova condanna Abu Abbas all'ergastolo in qualità di mandante del sequestro della motonave Achille Lauro e dell'omicidio del passeggero Leon Klinghoffer. Il suo coinvolgimento era apparso chiaro dopo che la magistratura italiana era entrata in possesso di alcune intercettazioni delle comunicazioni di bordo. Le autorità statunitensi però avevano fornito queste prove all'Italia quando Abu Abbas era partito per Belgrado ormai da 4 giorni. È difficile dire come mai gli americani fossero entrati in possesso oppure avessero fornite prove schiaccianti contro Abu Abbas così fuori tempo massimo. È difficile capire come mai, mentre Radio Voce del Libano intercettava e diffondeva le comunicazioni radio dei terroristi, lo stesso lavoro non fosse fatto dai servizi segreti più potenti del mondo. È difficile capire come mai lo stesso governo italiano potesse essere accusato di aver tenuto segreta la morte di Klinghoffer per non far saltare la trattativa quando Casa Bianca e Dipartimento di Stato di Washington continuavano a smentire la notizia di un morto a bordo. Forse, nonostante i fucili puntati, le parole urlate nelle cornette del telefono, nessuno desiderava un finale diverso da quello uscito dai lunghissimi giorni del sequestro dell'Achille Lauro. Al tavolo della partita si erano ritrovati seduti di fronte israeliani e palestinesi, paesi del Medio Oriente e del resto del Mediterraneo, governi filosovietici, governi non allineati e governi amici di quegli americani che, secondo la filosofia di Ledin, non riuscivano proprio a mandare giù quella cosa chiamata sconfitta. E a questo tavolo nessuno alla fine era stato travolto. Quando poi le acque erano tornate calme, un mostro della Realpolitik, come l'ex segretario di Stato Henry Kissinger, uno che a cinismo faceva impallidire persino Michael Ledin, avrebbe confidato all'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Rinaldo Petrignani, queste poche, semplici parole. Noi costretti ad arrabbiarci, voi costretti a liberare Abu Abbas. Più o meno quello che, racconta Ledin, si sarebbero poi detti lo stesso Ledin e Bettino Craxi.
4: Ho rivisto Craxi sempre all'Hotel Raphael. Dopo quei fatti, per un annetto, ha sempre girato lo sguardo. Poi improvvisamente mi ha fissato. Io ho allargato le braccia e gli ho detto: Bettino, che altro avrei dovuto fare? A quel punto Craxi ha fatto una risata e mi ha detto: hai fatto bene. E siamo andati a mangiare in terrazza, come ai vecchi tempi. Io e Bettino siamo rimasti amici a lungo, anche durante Tangentopoli.
14: La storia...
4: Per un annetto ha sempre girato lo sguardo. Poi improvvisamente mi ha fissato. Io ho allargato le braccia e gli ho detto: Bettino, che altro avrei dovuto fare? A quel punto Craxi ha fatto una risata e mi ha detto: hai fatto bene. E siamo andati a mangiare in terrazza, come ai vecchi tempi. Io e Bettino siamo rimasti amici a lungo, anche durante Tangentopoli.
14: La storia della notte di Sigonella,

0: Forse no. Chissà. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Se volete scriveteci alessandro.forlani@rai.it oppure francesco.graziani@rai.it.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
2: 20-30 minuti, ben ritrovati, da Nico Forletta che vi parla, c'è Stefano Catini dall'altra parte del vetro alla parte tecnica, assieme a Marco Mascia. Questa sera una serata che è iniziata, anzi è finito il tardo pomeriggio, inizia la serata con le solite grandi, grandissime notizie che arrivano da Parigi, dagli europei di nuoto, ma ce ne parlerà tra pochissimo Manuela Collazzo. Vi dico solo che sono arrivate altre due medaglie, così negli ultimi 20 minuti. Il calcio si sta avvicinando all'inizio dei massimi campionati, c'è la Coppa Italia, il Parma ha battuto il Catania 2-0 e si è qualificato al turno successivo grazie a una doppietta di un giovanissimo, Simone Lontani, 18 anni da Parma, quindi Parma 2 Catania 0, in campo Cagliari e Arezzo, con il Cagliari in vantaggio 1-0, ha segnato De Jola. Poi sempre stasera Monza Avellino e Fiorentina Benevento. Una rapida occhiata anche al tennis, così poi andiamo da Daniele Fortuna a Birmingham agli europei di atletica leggera. Cincinnati dall'altra parte dell'Atlantico, sul cemento americano, è in campo Matteo Berrettini contro il francese Droguet, un set pari 3-6, 6-1, e Berrettini sta conducendo 4-3, ha appena breccato il francese e ha 3 palle per portarsi sul 5-3, mentre invece fuori Bellucci battuto 2-7-0, ma con due tie break dallo statunitense Svaida. E alle 21:40 o giù di lì italiane entrerà in campo Sonego con il cinese Shang. Ma andiamo da Daniele Fortuna, Birmingham, europei di atletica leggera. Altra serata che si prospetta bella, intensa. Daniele, buonasera anche a te.
3: Buonasera, questa sì è una serata che forse è la serata più attesa di questi europei, arrivati al terzultimo giorno di gare, perché parto dalla fine, dalla chiusura. La gara che tutti aspettano, il Rederazionem, gran duello, ma forse è anche una sfida a tre con Verro, con Fenkeball e poi con l'eroina di casa, Kylie Hodgkinson. Però attenzione, perché c'è anche Eloisa Coiro in finale. Medaglie per l'Italia possibili, sì, certamente, e lo speriamo subito. La finale che aprirà questa sessione serale, quella dei 10.000 metri donne con Nadia Batocletti, non soltanto lei tra le azzurre. Poi il salto in alto uomini con Tamberi, Stronati, Falocchi e Matteo Scioli. Andiamo avanti con i 400 ostacoli, Italia anche qui con meno possibilità di podio, a essere sinceri, ma chissà. Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, la velocità, 200 uomini, Desalu e Dezza, e poi, come si diceva, si chiuderà con gli 800 donne. Poi dopo riepiloghiamo anche quello che è successo questa mattina nelle qualificazioni. Ottime notizie, anticipazione, per chi non lo sapesse, record italiano e record dei campionati europei della 4x400 uomini. A te.
2: Bene, grazie Daniele. Prima di andare da Manuela Collazzo, altra notizia che arriva dal mondo del calcio: Ciro Immobile ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dall'attività agonistica, lascia dopo addirittura 656 partite, 350 gol, raro goleador Ciro Immobile. E se possiamo dire goleador, definire goleador i nuotatori in vasca, ce n'è una che, cara Manuela Collazzo, ben trovata.
4: Ben trovato, gol, Nico. Ne ha fatti parecchi. Possiamo dire a livello europeo potremmo dire 10. Parliamo di Simona Quadarella, perché ha vinto dopo l'oro negli 800, anche quello nei 1500, era la grande favorita. Si annunciava come negli 800 un testa a testa con la tedesca Gose, così è stato. Fino a quasi 850 50 metri, poi la Quadarella è riuscita a metter luce tra sé e l'avversaria, che ha chiuso dunque al secondo posto, al terzo l'altra tedesca Werner. E allora i grandi numeri di Simona Quadarella: il quarto oro europeo nei 1500, proprio come era stato il quarto oro europeo negli 800, fanno 10 ori europei, perché si contano anche quelli nei 400, quando la Quadarella ancora era protagonista anche in quella distanza. Dunque davvero inarrivabile Simona Quadarella, la regina assoluta del mezzo fondo europeo. Peccato che sulla sua strada a livello mondiale abbia trovato una certa Katie Ledecky. Per quanto riguarda l'altra finale di giornata, che era attesa, ci aspettavamo la medaglia anche dopo la prestazione in batteria stamane dei nostri. La staffetta 4% stile libero mista, uomini e donne, è arrivata la medaglia, è arrivato il bronzo di Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci. Oro alla Russia davanti all'Olanda. Buona nel complesso la prova dei nostri, che hanno messo a segno anche il nuovo record italiano 3:20:88, superando il precedente 3:21:48 di Singapore del 2025, dunque dei mondiali dello scorso anno. Ancora una grande prova di Sara Curtis, 51:79 la sua frazione lanciata, ma molto bene anche Thomas Ceccon. Nel complesso tutti gli azzurri sono riusciti a tenere il passo dei migliori e dunque a conquistare il bronzo europeo, così come era successo anche a Budapest nel 2021. Facciamo anche un rapido riepilogo di quello che è successo in questa serata di semifinali e finali, perché sulla base di quello che abbiamo visto in semifinale ci aspetta domani una grandissima giornata. Allora, era cominciata così per Carlos D'Ambrosio nei 200 stile con un podio difficile da acciuffare. Infatti l'azzurro ha chiuso al quinto posto nella gara vinta dal rumeno Popovici, il suo terzo titolo di fila nei 200, fa doppietta dopo i 100. Poi abbiamo assistito a due grandi semifinali dei 50 rana con Simone Cerasuolo, nuovo primatista italiano, il 26:20, fatto segnare proprio stamane in batteria, e anche Nicolò Martinenghi. Gli azzurri sono i migliori, dunque hanno i migliori tempi domani in finale, sarà una lotta interna per loro. Nei 50 stile libero al femminile, Sara Curtis brava, quarto tempo d'ingresso in finale per lei, così come molto bravo Alberto Razzetti nei 200 farfalla, terzo tempo d'ingresso per l'azzurro, che aveva già conquistato una medaglia nei 400 misti. Nulla da fare per il giovane, il 21enne Andrea Camozzi, bravo nella seconda semifinale, poi però perso alla fine posizioni, giungendo quinto nella sua semifinale che invece Razzetti aveva vinto. Nei 200 misti al femminile è riuscita a conquistare la finale Anita Gastaldi con il sesto crono. E poi per quanto riguarda l'altra finale di giornata, Thomas Ceccon, 50 dorso, non sono più, possiamo dire, la sua distanza, si sta concentrando anche e soprattutto sui 200, dove ha conquistato il bronzo proprio a Parigi. Infatti è arrivato settimo l'azzurro nella gara vinta a sorpresa dall'atleta della Repubblica Ceca Nedla, che ha battuto il primatista del mondo Kolesnikov e l'altro russo Samusenko. Questo è il quadro, Nico, aspettando le batterie di domattina, semifinali e finali di domani pomeriggio. Nel frattempo però in giornata è arrivata anche una notizia piuttosto incredibile che riguarda Gregorio Paltrinieri e il suo allenatore Fabrizio Antonelli. Le loro strade si separano dopo tanti successi, dopo tanti trionfi, si separano semplicemente perché Fabrizio Antonelli ha ricevuto un'offerta, pare notevole, esatto, dalla Cina, e dunque guiderà la nazionale cinese di fondo. Da capire che strada invece prenderà Paltrinieri verso Los Angeles 2028.
2: Magari si allenerà da solo Paltrinieri.
4: Non credo, non credo. Vedremo.
2: Ci vedo tutto.
4: Sapremo.
2: Va bene, grazie a Manuela Collazzo. Naturalmente, Manuela, ci si risente.
4: Ci si aggiorna domani,
2: sabato sport, dopodomani, domenica sport, per la gran chiusura degli europei di nuoto a Parigi, nella fattispecie con le ultime bracciate in vasca. Grazie a Manuela Collazzo. Un'occhiata al tennis a Cincinnati, perché Berrettini era in vantaggio, dicevamo 40-0, 4-3 sul francese Drogen nel terzo set, e il francese è andato a impattare sul 40 pari. Adesso Berrettini ha una palla per andare sul 5-3 e infatti ci va, chiude lì. La chiusa lì anche il Cagliari che va avanti così come il Parma in Coppa Italia. Il Cagliari ha battuto l'Arezzo 1-0, il Parma ha battuto il Catania 2-0, poi alle 20:45 Monza-Avellino, alle 21:15 il fischio d'inizio di Fiorentina-Benevento. Arriviamo da te, Daniele Fortuna, finalmente a Birmingham, perché ha chiuso la serata il nuoto alla grande. Vediamo come la inizia l'Italia per quanto riguarda l'atletica leggera.
3: Ma intanto c'è Nadia Batoclitti, si è già cominciato in realtà tutto il programma della sessione serale con l'heptathlon. C'è la nostra Sveva Gerevini che è andata piuttosto bene nelle prove della mattina, soprattutto nelle prove a lei più congeniali, e mi riferisco ai 100 ostacoli e discretamente anche la prova salto in alto, molto spettacolare, ha chiuso la mattinata. E poi adesso appunto ci saranno altre due prove nell'heptathlon che si chiude domani in due giorni, il lancio del peso proprio in questo momento in corso, non è una delle specialità migliori, bisogna dire la verità, di Sveva Gerevini, vediamo in questo momento, ma insomma siamo ancora è tutto ancora in corso. È comunque nona nella classifica, qui si duella per la successione della fortissima belga Thiam, che ha vinto a Roma, che ha anche il record dei campionati, fatto segnare proprio a Roma, ma ha dovuto rinunciare alla manifestazione inglese, alla 27esima edizione dei campionati europei di atletica per un infortunio. Gerevini comunque vuole superarsi, molto molto difficile se non impossibile l'approdo sul podio. Comunque continueremo a seguire e ad aggiornare l'heptathlon, i 10.000 in partenza, manca ancora qualche minuto, è la prima volta che in stagione Nadia Batoclitti, che lo ricordo per chi non lo sapesse, ha vinto anche abbastanza facilmente, anche se soltanto alla fine, i 5.000 qui a Birmingham, si è confermata. Adesso i 10.000, lei continua a dire che poi la gara che preferisce è proprio quella sui 5.000 metri, ma poi i risultati migliori li ha fatti invece sui 10.000 con l'argento a Tokyo, invece sempre a Tokyo Mondiali sui 5.000 era arrivata terza, medaglia di bronzo, prima i 10.000 in quel caso e poi 5.000. Qui al contrario, lei ha detto di non avere preferenze a proposito della scansione, della divisione delle due gare. L'importante è giustamente, come non condividere, è avere giorni di recupero. Argento a Parigi, quando si è manifestata non più a tutta l'Europa ma a tutto il mondo, e sempre sui 10.000 dopo la doppietta di Roma. Ha il record italiano sui 10.000 metri Nadia Batoclitti su pista, naturalmente Tokyo 2025, appunto il mondiale quest'anno, per un motivo o per un altro, per una questione di programmazione, per quell'indebolimento magari ha dovuto rinunciare ai 10.000 poco prima del Golden Gala che poi non è andato bene, ma ha recuperato completamente e adesso punta alla bis, lì sulla linea di partenza è tutto pronto per questi 25 giri di pista in una serata piuttosto fresca. Questa può aiutare dopo due giorni di gran caldo, invece anche qualche nuvola, si prevede pioggia per la serata. Con lei altre due italiane, Federica Della Buono e poi il piemontese Elisa Palmero, sono atlete esperte, sono anche più grandi di Nadia Batoclitti. La Palmero del 1999, 27 anni, e invece Federica Del Buono ha quasi 31 anni da compiere in dicembre. Da seguire altra mezzofondista molto esperta come l'olandese Koster, ma poi anche la slovena Lukan, capace di correre i 10.000 in meno di mezz'ora su strada però e non su pista. Atlete giovani, atlete emergenti, atleta di casa Megan Keith, 24 anni, presentazioni anche la Fry, altra atleta britannica, questa è stata l'ovazione per lei. Tanta Irlanda con Allen in pista, e ne abbiamo visti tanti di irlandesi perché ci sono atleti forti. Di Mark English abbiamo parlato e ieri il campione sugli 800 metri si è fermato, e davvero, perché l'ho visto veramente con 100 persone alla fine della gara, prima della premiazione, bambini, tutti arrivati dall'Irlanda, non si è negato nemmeno a una foto. Insomma, finale comunque molto molto impegnativa. Dottor Mark English molto molto sorridente. Nadia Batocletti, adesso questo applauso è per lei. Vedo bandiere dell'Italia, forse qualcuna c'è certamente, comunque tutto il supporto è della federazione, tifosi Koster, appunto Olanda, adesso la presentazione è per lei. E poi arriveranno subito i saltatori, la compagnia del salto dell'Italia, Tamberi, Scioli e poi Falocchi e Stronati, Federica Del Buono in questo momento sul maxischermo, poi l'altra italiana Elisa Palmero, Vanessa l'olandese, ci sono poi anche le atlete, le mezzofondiste che hanno vinto agli ultimi campionati europei, e l'abbiamo ricordato, il dominio di Nadia Batocletti, la doppietta per lei a Roma sui 5.000 e sui 10.000, e però insomma anche accompagnata naturalmente sul podio Nadia Batocletti, proprio dalla Vanessa, dall'olandese e anche dalla Kit, dalla britannica, anche lei qui Lucan, Slovenia, ne avevo appena parlato, anche la spagnola Prieto, figlia d'arte, tutto pronto per la partenza dei 10.000. E poi in rapida successione abbiamo detto del salto in alto, delle ambizioni, delle possibilità, aspettiamo tutti quanti Gianmarco Tamberi, sfiduciato in qualificazione, ma solo per la qualificazione, perché comunque in qualificazione tante volte ha faticato. Lui ha vinto 3 medaglie d'oro ai campionati europei, e forse l'ultimo momento veramente felice in pedana di Gianmarco Tamberi 2 anni fa all'Olimpico, 2,37 metri, gran serata e gran misura per lui che detiene il record italiano con 2,39 metri. Lo sparo per la partenza dei 10.000 metri, gara lunga, gara tattica con ogni probabilità, e magari come spesso succede poi si decide tutto nell'ultimo giro, sugli ultimi 400 metri andando avanti. E poi Nico, presentiamo anche i nostri contributi, le voci degli atleti, di chi ha già vinto, e per esempio Daria Derkac, la prima medaglia d'oro nel triplo femminile per l'Italia ieri, l'oro nell'europeo, 14,60 metri per Daria Derkac. Ma poi c'erano tante finali con italiani, questa è veramente una gran serata, forse la serata per gli europei, per gli 800 l'ho detto, poi ci torniamo sicuramente, ma poi anche per l'Italia con Sibiglio nei 400 ostacoli, Di Varol, ma poi 200 metri, speranze, ambizioni di Desalu, c'è anche Dezza, 800 metri donne a chiudere, 22,46 italiane. Sì, è vero, Verro Fenke Brothers Ball, l'olandese che ha deciso di passare dai 400 ostacoli agli 800, Kiri Hodgkinson, sostenuta con cartelli da tante persone che sono arrivate qui all'Alexander Stadium di Birmingham. Non dimentichiamoci però della nostra Eloisa Coiro, che ha abbassato il record italiano di Gabriella Dorio dopo 46 anni, che si è comportata benissimo anche in semifinale e in finale con il terzo miglior tempo. Vediamo, forse ha speso troppe energie, certamente non è un'intrusa lì in mezzo per il podio, la vita sarà comunque durissima. Non è stata così dura invece per Daria Derkac, una grandissima finale condotta in testa dall'inizio alla fine, magari con un po' di vento a favore, 14,60 metri più 1,9 metri al secondo, veramente al limite, è andato tutto bene. Si meritava però questo momento dopo tante difficoltà, peripezie, tanti ottavi posti, l'abbonamento all'ottavo posto, ha detto lei, è scaduto, finalmente ha potuto ascoltare l'inno, è potuta salire sul podio in una grande manifestazione internazionale continentale. Possiamo ascoltare allora Daria Derkac dopo la premiazione.
5: La serata che sogno da tutta la vita.
3: Come sei arrivata a questa serata però? Perché sono tanti passaggi, no, nella tua vita.
5: Sì, ci sono stati tanti passaggi, è stata lunga, però abbastanza, un percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di essere riuscita, di aver resistito soprattutto agli infortuni e di essere riuscita ad essere in queste condizioni qui.
3: L'ultimo anno è stato particolarmente travagliato, come dicevi tu. Come si esce da questi momenti?
5: È stato abbastanza complicato, perché avevo da parecchi anni dolore ai tendini che non volevano lasciarmi in pace, quindi si è deciso alla fine per fare l'intervento sia al destro che al sinistro, solo che il primo non era andato benissimo, sta filococco, è successo un casino, quindi abbiamo dovuto rioperare, quindi alla fine sono stati 3 interventi e niente, però c'era una fiamma, c'è stata una, l'ho presa come una sfida e volevo capire se sarei mai riuscita a ritornare. Avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare, quindi sono contenta di esserci riuscita.
3: Quanto tempo sei rimasta fuori?
5: Oddio, fuori, beh, dipende cosa intendi per fuori. Comunque l'anno scorso sicuramente, anche se sono riuscita ad andare con un buco al piede che continuava a
3: scurare. Perché tu eri a Tokyo?
5: Ero a Tokyo, esatto, ma avevo il tendine ancora, diciamo, la ferita era ancora aperta, infatti era un continuo, diciamo così, spurgare questo tendine perché c'era tantissimo liquido che continuava ad uscire, però era anche uno stimolo perché ero fuori veramente da un anno, più di un anno, quindi star ferma, non gareggiare per più di un anno era abbastanza, come dire, deprimente forse, quindi diciamo che è andata bene. È stato anche un rischio perché con la ferita aperta non era il massimo, però almeno devo rivivere di nuovo le emozioni della gara.
3: Qual è la dedica che fai?
5: Oddio, potrebbero esserne tantissime perché veramente ho avuto persone che mi sono state vicine, che mi hanno supportato e sopportato soprattutto, quindi le farò personalmente. Intanto sono solo contenta e ringrazio tutti quelli che sono stati vicino a me e che ci hanno creduto.
3: Cosa ti regali, come ti rilassi adesso?
5: Non mi rilasso ancora perché ci sono ancora un paio di gare da fare, quindi ancora niente relax, però presto arriverà.
3: E un regalo?
5: Non lo so, non ci ho pensato ancora al regalo, devo ancora realizzare questa cosa, questa medaglia.
3: Quando sei arrivata in Italia e i tuoi rapporti ancora con l'Ucraina, con la tua terra d'origine, poi sei diventata italiana, sei arrivata molto presto qui, quando eri proprio piccola.
5: Sì, ho iniziato praticamente le scuole qua, sono arrivata a 7 anni, diciamo che i contatti con l'Ucraina sono stati limitati perché ci sono tornata una sola volta per rifarmi i documenti a 18 anni, dovevo rifarmi il passaporto visto che non avevo ancora la cittadinanza italiana, e avevo fino a un paio d'anni fa i miei nonni lì, adesso c'è mio zio, però diciamo che sono più contatti telefonici, diciamo adesso, perché ovviamente lui non può uscire, io non posso andare, quindi è una situazione un po' così.
3: Una situazione un po' così che però insomma ti fa pensare, ti fa star male, immagino.
5: Beh, diciamo che è una situazione complicata perché qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026, è veramente una cosa assurda, quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere in Italia, nella tranquillità, e invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno, diciamo, vivendo un'altra situazione.
2: Mentre ascoltavamo Daria Derkac, Berrettini ha avuto la meglio del francese Droguet, quindi passa il turno a Cincinnati sul cemento, 2-7-1 in rimonta, aveva perso il primo 3-6, poi 6-1, 6-4 per il tennista romano. Stavo pensando, no, Daniele Fortuna, ieri sera il filo conduttore al femminile era stato Curtis Daria Derkac, questa sera ha iniziato a sgomitolare questo filo la Quadarella, e adesso raccontaci un po' come stanno procedendo i 10.000 della Battocletti.
3: A 2.000 metri il gruppo è lì, il gruppo delle prime, Nadia Battocletti in questo momento è settima, non vuol dire poco, non ci sono distacchi, guida la tedesca Merkel, dunque insomma gara tattica come si sapeva, il ritmo non è così sostenuto, Merkel, Kit Lucan e poi la britannica Fry, Nadia Battocletti, anche lì Elisa Palmero e Federica Della Buono sono nel gruppo delle prime, magari un po' più dietro, Palmero al decimo posto, al quattordicesimo Federica Del Buono, ma insomma tutto deve ancora succedere. Invece molto è successo, perché forse riusciamo a far sentire l'intervista
2: non ce la facciamo no, ancora, perché no. Fra un minuto andiamo all'Ascolta si fa sera,
3: e allora dopo 4x400 uomini, sicuramente un grandissimo tempo, anche loro increduli, record italiano, record dei campionati europei, resisteva da Spalato 1990, 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi per Edoardo Scotti in ordine di frazione, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati. È arrivata anche, e allora completiamo il discorso dei qualificati della mattinata, è arrivata anche la qualificazione della 4x400 femminile, sono le staffette che chiuderanno tutta la manifestazione dopo domani sera, Accame, Polinari, Cirillo e Bonora, qualificazione anche per Pietro Arese, qualificazione inaspettate, parleremo anche di queste. Matteo Oliveri intanto nel salto con l'asta, con Duplantis, si è presentato Duplantis, ha fatto la sua misura senza sprecarsi più di tanto, 5,60 metri senza errori, poi ha smesso di saltare Caralis, stessa cosa, duellanti, anche se naturalmente molto più avanti Duplantis, che però ha lasciato una gara in questa stagione. E a proposito, record del mondo di Duplantis 6,31, stamattina il biglietto per i ragazzi costava 6,31 sterline, e in effetti c'era tanta gente anche stamattina. Bella 6,31 idea. Non per la finale, però ecco.
2: Va bene, allora torniamo da te tra poco, adesso Ascolta si fa sera e poi il GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
10: Insieme a voi vorrei chiamare il Cantico delle Creature, o per gli studiosi il codice 338, Inno alla vita. Pagine di rara bellezza che iniziano con parole sublimi: Altissimo, onnipotente, buon Signore. Alcuni sostengono che proprio da questo testo sia nata la lingua italiana. Di certo, Francesco, ormai giunto alla fine della sua vita, ha uno sguardo nuovo, profondamente spirituale. Immaginiamolo, è cieco, debilitato, segnato nel corpo e nell'anima dal viaggio in Oriente e dalla fatica della malattia. Eppure, proprio in questa condizione estrema, egli riesce a vedere oltre. Con il cantico Francesco ci consegna uno sguardo nuovo sull'uomo, sulla storia, sul creato, e ci offre delle esortazioni potenti che oggi risuonano più che mai attuali. La prima: l'altro fa parte di te. Ogni creatura, ogni realtà che ci circonda è un rimando a Dio. Attraverso di essa passa la sua gloria, si manifesta la sua bellezza. Tutto ciò che esiste è intriso della presenza del Creatore. Questo inno alla vita ci collega anche a uno dei testi più significativi del nostro tempo, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che prende il titolo proprio dal Cantico. Un'enciclica che rappresenta una vera rivoluzione ecologica, capace di unire credenti e non credenti nella cura della casa comune. Francesco ci invita a rispettare l'uomo, a rispettare le cose che ci circondano, a rispettare in fondo noi stessi, perché se la terra è abitata dall'uomo, il Signore vuole salvare l'uomo e lo salva attraverso questo rispetto delle cose che ci circondano, ma anche attraverso la lettura della sete più profonda che è nell'uomo, Dio. Tutto è rimando a Lui.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli europei di nuoto con l'oro di Simona Quadarella, che a Parigi ha vinto i 1500 metri. Per la romana è la seconda vittoria in questa edizione. Conquista una medaglia anche la staffetta 4% stile libero mista, che con il nuovo record nazionale ha vinto il bronzo. Ora andiamo all'estero. Yemen, di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica Al-Maka nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, controllata da forze governative. Lo affermano fonti militari yemenite. Altre fonti riferiscono che nel corso della giornata gli Houthi hanno lanciato 44 droni e tentato un attacco via mare poi fallito. 8 i ribelli uccisi. La cronaca. A Livorno nel pomeriggio una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura e ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima della tragedia. Giallo nel Vicentino, dove due coniugi sono stati trovati morti in casa. Dall'autopsia si attendono elementi utili a chiarire la vicenda.
3: Avevano scelto una vita appartata nella loro villetta a Fara Vicentino, uscite solo per andare a fare la spesa. I corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e della moglie Gianna Cunico, 66, sono stati trovati giovedì pomeriggio dopo l'allarme lanciato dalla sorella di lei, che non riusciva a mettersi in contatto. L'uomo era esanime nella vasca da bagno, la donna per terra nel disimpegno vicino all'ingresso. Sorpresi i vicini, che li descrivono come persone molto riservate.
4: Per noi è stato uno shock.
5: Sembrava quasi una casa disabitata.
6: Erano persone per bene, insomma, disponibili, perché mi andavo a chiedere le uova, me le davano.
3: Gli inquirenti hanno dato la triste notizia alla figlia 44enne, che ha abitato con i genitori fino a pochi mesi fa.
7: Lui aveva avuto un gravissimo incidente, sicuramente qualche lesione se l'è portata dietro.
3: Dopo aveva fatto il bidello, la moglie era casalinga.
8: Lucia Zorzi per GR1.
2: A Parma recuperati i quadri rubati a marzo, tele di Cézanne, Matisse e Renoir, 5 i fermati.
9: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Sgominata una banda di ladri moldavi. Fermati 4 uomini e una donna. Altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
10: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
9: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Vigilia di Ferragosto segnata dai disagi in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Lo scalo di Fontana Rossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di domani, come comunicato dalla società di gestione. Riaperto invece quello di Comiso.
8: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
11: Finalmente sembra che stiamo partendo.
8: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile. È stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa. Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire, ma non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa. Da Comiso, Lucia Basso, GR1.
2: In chiusura il cinema e il Festival di Locarno si avvia a conclusione. Domani sera la consegna dei Pardi d'Oro, stasera di scena il film di Darren Aronofsky, che riceverà anche un riconoscimento. Stamane l'incontro con il pubblico di Asia Argento, la sua emozione ieri sera nel ricevere il Pardo alla carriera davanti agli 8.000 spettatori della Piazza Grande Emozione che ha fatto il giro dei social. Sentiamo
0: Asia. Io fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. Il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri. Ringrazio Locarno che quest'anno ha preso due dei miei film. Grazie ai miei figli che hanno reso questa mia solitudine immensa più vivibile.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutti gli europei minuto per minuto, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quando sei uscita?
13: Ieri.
12: Che pensi di fare?
13: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
12: Le cose sono cambiate, Teresa.
13: Tu non ci devi venire qua.
14: Io sono te. Provaci a volermi bene.
15: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
17: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
18: 5 secondi alle 21:07 che scoccano in questo momento. Ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Stefano Catini dall'altra parte del vetro. A Birmingham c'è Daniele Fortuna per seguire questa terz'ultima giornata degli europei di atletica leggera. Daniele.
19: Quello che sta succedendo, i 10.000 metri donne con Nadia Battocletti, 6.000 metri già completati, mancano 9 giri. Cominciata la finale del salto in alto con le prime misure d'ingresso. Scioli 2 metri e 18 dalla parte della curva sud, South Stand, e subito ha cercato di prendersi il pubblico, il favore del pubblico, ha cercato soprattutto di caricare lui il pubblico, Gianmarco Tamberi, poi per ricevere spinta, sostegno, energia. Questi 10.000 donne, beh, non è facile. Nadia Battocletti è ancora lì, non c'è stata selezione di fatto, e però noi diamo per scontato un successo. Attenzione perché c'è la Frey che va a terra ma poi si riesce a rialzarsi immediatamente. C'è stato un contatto forse con la Koster, con l'olandese, con Marin Koster, però tutto quanto si è ristabilito. Noi diamo per scontato un successo di Nadia Battocletti senza giri di parole, però il campo delle partenti dei 10.000 è addirittura più nobile rispetto a quello dei 5.000. Lì ha vinto bene, forse anche facilmente, Nadia Battocletti. Però qui c'è per esempio la belga Vallent, che è molto giovane, ha 22 anni, ha vinto campionati nel suo paese, nel Belgio. Insomma, ragazza molto promettente, studia scienze dell'alimentazione, qui lo studio accomuna molte di loro, così come la stessa Nadia Battocletti, ma c'è anche la stessa Luca nella Slovenia, l'abbiamo parlato, e poi anche la atleta, la mezzofondista di casa, la scozzese Megan Keith, molto giovane anche lei, 24 anni, campionessa dell'orienteering, poi però è passata alla pista, al mezzofondo, altro tratto che accomuna quasi tutte queste atlete, almeno molte di loro, la passione per il cross, corsa campestre, insomma, una passione che viene condivisa anche da Nadia Battocletti, non rinuncerebbe mai a quei campionati. Intanto un po' di selezione adesso ai 7.000 metri, Nadia Battocletti resta comunque tra le prime, si è creata una situazione diversa lì davanti. Nadia Battocletti però va a riprendere lo strappo. Vediamo di chi, di Lisa Merkel forse. Nadia Batocletti non fa partire giustamente, con prudenza va lì e va a ricucire quando mancano 7 giri alla fine. Gianmarco Tamberi, primo errore sui 2,18 metri con la barba fatta da una parte e dall'altra no, per le grandi occasioni se non vedo male, perché comunque sto seguendo la prova, la finale del salto in alto dal maxi schermo che è lontano. Nadia Batocletti è andata a riprendere le fuggitive e adesso è lì, è proprio Megan Keith, stavo parlando, la scozzese aveva tentato di creare una prima selezione che si è creata in effetti, perché adesso sono in quattro lì davanti: Keith, Valente, Nadia Batocletti e poi l'esperta Maureen Koster, l'olandese, quando si sta per completare il settimo giro. Questa è una brutta notizia, questo ingresso di Gianmarco Tamberi con un errore già sui 2,18 metri, una misura non da Gianmarco Tamberi, proprio introduttiva. Keith e poi Valente e Batocletti nei 10.000 donne stanno passando proprio sotto alla mia postazione, tagliano la linea del traguardo e adesso vanno per il sesto giro, 7.600 metri, qui seguiamo fino alla fine la gara dei 10.000, interessante perché la selezione si è creata, non è stata una gara tattica fino alla fine, vedremo poi se sarà stata la scelta, la strategia giusta, quella della scozzese Keith, di andare a tirare lì davanti, di mettere in difficoltà Nadia Batocletti. Non si è fatta mettere in difficoltà nemmeno questa volta, è andata a ricucire immediatamente, sono in quattro, ripeto, Megan Keith, Jana Valenta, Nadia Batocletti e Maureen Koster. Keith bronzo a Roma, argento l'altra olandese Vanessa, Nadia Batocletti medaglia d'oro, record italiano anche in quel caso, record italiano poi abbassato dalla stessa Nadia ai mondiali di Tokyo dello scorso anno, sempre loro, Keith davanti a guidare, una Valente, Batocletti, uno sguardo anche al cronometro da parte della scozzese qui, insomma si è creata selezione difficile adesso che il gruppetto con almeno una delle due italiane lì dietro sono in 6 riesca a recuperare, perché c'è una bella distanza adesso, 30-40 metri almeno, e provano ad accelerare. Elisa Palmero è rimasta lì dietro, una differenza di 7 secondi tra le prime 4, tra cui Nadia Batocletti in questi 10.000 donne, e poi le inseguitrici, il gruppo delle inseguitrici. Mancano 5 giri alla fine, sono ancora lì. Le prime 4, non succede nulla, ci sono anche dei doppiaggi, e allora possiamo andare a vedere una prima, diamo un primo sguardo però alla finale del alto maschile, alto uomini. Cristian Falocchi ha superato i 2,18 metri, come si diceva, così come Matteo Scioli, errori e per Tamberi ma anche per Edoardo Stronati, primo giro, sta per saltare altro atleta attesissimo dal pubblico di casa, Kimani Jack, il britannico. Poi andremo magari a raccontare qualcosa di questo ragazzo, la sua ascesa, tra l'altro ha studiato proprio qui all'Università di Birmingham, ha studiato storia prima di andare, questa scelta che fanno in tanti, a studiare e soprattutto ad allenarsi negli Stati Uniti, in Georgia, e in quest'anno ha migliorato il suo personale. 10.000 metri, donne ancora qui, siamo quasi giri finali perché sono ancora 4 giri, è stata fatta la selezione, ci sono ancora questi doppiaggi da completare. Keith, Valente, Nadia Batocletti, poi Koster con Elisa Palmero che è lì dietro a inseguire molto molto a distanza. Quinto posto comunque potrebbe essere un buon piazzamento per lei. È undicesima invece l'altra italiana, Federica Del Buono. Qui seguiamo però Nadia Batocletti in questo finale. Si va a completare il quarto giro sulla rettilineo, l'applauso dei tifosi, la bandiera della Gran Bretagna lì in prima fila, Megan Keith lì a guidare questo gruppo. Nadia Batocletti resta lì, una situazione di controllo, però almeno questa è la mia impressione, senza faticare troppo. Forse sta cominciando a risentire magari dello sforzo la scozzese Megan Keith, concentrata invece Van Lent, Koster all'indietro, indietro, quarta, adesso cerca di passare all'esterno Nadia Batocletti, manca ancora tanto, il ritmo qui resta costante perché ormai si è creata una voragine rispetto alle inseguitrici e tra queste abbiamo detto c'è anche Elisa Palmero. Kimani Jack dovrebbe aver saltato, dovrebbe aver effettuato il suo salto, il britannico, andiamo a vedere come è andato mentre siamo qui concentrati su gara dei 10.000 donne. Kimani Jack senza problemi, 2 metri e 18, prossima misura 2 metri e 23, però Gianmarco Tamberi ed Edoardo Stronati devono ancora superare la misura di ingresso, 2 metri e 18, misura bassa, speriamo che sia soltanto un po' di tensione per Gianmarco Tamberi, ma anche per Edoardo Stronati, perché comunque lui è forte di un 2 metri e 27 centimetri agli ultimi assoluti allo stadio Ridolfi di Firenze, quindi dovrebbe essere in un buon momento, anche se l'avvicinamento poi ha rivelato Tamberi da capitano, da amico, da compagno e da fratello maggiore per Stronati, milanese, è stato difficoltoso evidentemente, qualche problema fisico negli ultimi giorni, soltanto negli ultimi giorni, perché gli assoluti sembrava in grandissima forma. Van Lent, Koster, Batocletti, ecco Megan Keith, fatica, è quarta, si è staccato il gruppo delle tre, lo sforzo è stato eccessivo da parte della scozzese che adesso ha veramente tanta difficoltà, si è lasciata staccare e questa situazione resterà probabilmente, il tempo è alto, siamo già ben oltre i 30 minuti, 30 e 35, vediamo, si chiuderà questo penultimo giro a 30 minuti e 40 secondi, vale quel che vale, cioè nulla in un europeo, il tempo non si va per il record, si va per le medaglie, si va per il piazzamento e si comincia a correre adesso. Nadia Batocletti parte da dietro, come spesso le succede, poi per andare con lo spunto, con l'allungo finale, Vallent, la belga, poi Koster, ecco la Nadia che parte, va all'esterno e le lascia lì sul conto rettilineo, è partita Nadia Batocletti, un altro passo, completamente, due mezzofondiste da doppiare, ma poi arriverà il rettilineo finale, non ce n'è per nessuno, restano stupiti anche colleghi qui a fianco in tribuna stampa, perché se n'è andata tutta la sua energia sul rettilineo finale, va a bissare Nadia Batocletti come era successo 2 anni fa, adesso continua a mulinare le gambe, grande frequenza, Batocletti taglia il traguardo, vince l'oro sui 10.000 metri, un'altra doppietta, mano destra con le dita a fare il segno della vittoria, argento Koster, il bronzo per la belga Van Lent, ha fatto doppietta, arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia, seguiamo Gianmarco Tamberi, però seguiamolo un attimo, poi andremo ancora con Nadia Batocletti, veramente di un altro pianeta, grandezze incommensurabili, alla fine quando decide di partire non ce n'è per nessuno, Gianmarco Tamberi è lì in pedana, ancora questi 2,18 metri da superare, beh sì, questa volta abbondantemente e per fortuna entrato nella finale, speriamo definitivamente, sospiro di sollievo, si lascia cadere sul materasso Gianmarco Tamberi, stremate le finaliste dei 10.000 metri, qualcuno si lascia cadere lì sulla pista a terra, Nadia Batocletti ha già preso la bandiera dell'Italia, andrà a festeggiare, ha ricevuto i complimenti delle rivali, delle mezzofondiste che hanno gareggiato con lei, un abbraccio anche con la spagnola Prieto, il miglior tempo stagionale, ma era la prima uscita sui 10.000 per Batocletti. Insomma, si è confermata, non è mai semplice, ripeto, ha sbagliato probabilmente la strategia, anzi sicuramente la strategia, la scozzese Keith, partita troppo in fretta e poi è rimasta lì, ha chiuso all'ottavo posto. Chiudono con buoni piazzamenti invece Elisa Palmero e Federica Della Buono, quinta Palmero, sesto posto invece per Federica Della Buono con la bandiera dell'Italia, invita l'operatore a seguirla, l'abbraccio con il fidanzato Gianluca, poi c'è il gruppo di Nadia Batocletti lì ad aspettare, la curva è sempre la stessa, la South Stand, saluti ancora amici, parenti che sono venuti a sostenerla qui a Birmingham con la bandiera del Belgio, Jana Van Lent, ottimo successo per lei, comunque questa medaglia d'argento da festeggiare, ma anche la Coster esperta e commossa, insomma un bel bronzo a 34 anni, lei classe 1992, no? Che insomma siano mancate nella sua carriera i successi, però insomma, vale ancora, vale tanto a Birmingham, soprattutto a quest'età, arriva anche la coroncina sempre pronta con diademi, Nadia Batocletti ha già la coroncina regalata dall'organizzazione, ecco allora va a incoronare il papà Giuliano Batocletti, che l'allena, che dà consigli sempre con lei, arriva anche la stretta di mano con il direttore tecnico Antonio Latorre. Grande festa per l'Italia per questa seconda medaglia d'oro di Nadia Batocletti, per la quarta medaglia d'oro complessiva dell'Italia, e sale ancora nel medagliere al secondo posto, almeno poi situazione da ricontrollare, almeno ieri sera aveva chiuso al secondo posto dietro la Gran Bretagna, chissà che non salga al primo posto, difficilissimo, forse impossibile raggiungere quelle 11 medaglie d'oro meravigliose di Roma 2024, ma insomma è chiaro che siamo in una condizione diversa, stanno arrivando tante conferme, quella di Nadia Batocletti che fa vedere la medaglia d'oro sempre con il segno, con la V di vittoria per i fotografi che sono lì ad aspettarla, ad aspettare Nadia Batocletti. Sono medaglie anche belle medaglie dal punto di vista estetico, c'è una tradizione di gioielleria, un quartiere qui a Birmingham e lì sono state realizzate tutte le medaglie per le 50 gare in programma, in calendario, in questi europei inglesi, ancora a indossare la bandiera dell'Italia Nadia Batocletti a posare per i fotografi, è arrivato dunque un altro oro nei 10.000 metri e tra poco, Nico, ci sposteremo appunto con lo sguardo sulla pedana del salto in alto e tante cose ancora devono succedere qui, continuiamo a seguire però Nadia Batocletti, i complimenti,
18: certo,
19: delle compagne.
18: È incredibile questa ragazza, eh? È incredibile, ha una superiorità sulle altre in pista, è come il gatto che gioca col topo, quando decide che è il momento poi di smettere di giocare prende parte, così come nei 5.000 anche stasera, è impressionante la sua superiorità, impressionante.
19: C'è lavoro, c'è predisposizione, perché così come non deve mancare nella velocità, se non sei veloce è difficile diventare veloce oltre un certo limite, e lo stesso vale anche per le prove più lunghe, per il mezzo fondo, tanto lavoro, tanti chilometri, un gruppo sempre più professionale, più competente, ne parla spesso Batocletti, ringrazia tutto il suo gruppo, il nutrizionista, ma questa è l'atletica professionistica, moderna, ormai e poi però c'è il talento, e talento è anche una capacità di interpretare, di saper capire come vanno le gare, poi quello spunto lì bisogna averlo, si allena e bisogna però averlo lì in fondo ai muscoli per avere la capacità di partire e di lasciare le altre lì, e qui insomma è stato ancora tutto più perfetto rispetto a due anni a Roma, cioè passa il tempo e l'esperienza si vede, sta diventando comunque una mezzofondista espertissima e il suo livello adesso è un livello mondiale, chiaramente. Quelli sono i prossimi obiettivi, andare a rivaleggiare con le grandissime. A Roma, cioè passa il tempo e l'esperienza si vede, sta diventando comunque una mezzofondista espertissima e il suo livello adesso è un livello mondiale, chiaramente. Quelli sono i prossimi obiettivi, andare a rivaleggiare con le grandissime.

0: del genere, ecco, lì aspetta di più, ha aspettato di più, e a Tokyo e a Parigi, lì ha cercato di sorprendere, non si è fatta sorprendere, perché poi a volte, lo sa benissimo, Nadia Batocletti si fa anche gioco di squadra, e lei è rimasta sempre lì. Insomma, sono medaglie pesantissime quelle che Nadia Batocletti ha conquistato a Parigi e a Tokyo. Manca la medaglia d'oro e si lavora certamente per quello, già a partire dal prossimo anno, la grande manifestazione mondiale, ma all'aperto, perché comunque Batocletti ha vinto anche l'oro nei 3000 al coperto. Scuote la testa intanto Tamberi, e allora insomma,
1: com'è la situazione dei quattro del salto in alto?
0: E allora ci preoccupiamo se Tamberi scuote la testa. Vediamo se è riuscito a passare i 2,23. No, siamo ancora tutti sui 2,18 metri, ma Stronati però è uscito subito. Edoardo Stronati fuori. Tre errori alla prima misura, non aveva tutti i torti, anzi, cioè non rivelava nulla, non esagerava sulla situazione. Ti ricordi che abbiamo ascoltato anche l'intervista di Tamberi, in cui parlava di Stronati, dei suoi attributi, no? Quella parte lì in cui diceva che non era stato semplice qualificarsi, viste le precarie condizioni fisiche del saltatore di Milano, amicissimo peraltro di Matteo Scioli, che sarà dispiaciuto ma deve continuare la sua gara, e certamente lo farà. Grandi atleti, malgrado Matteo Scioli non abbia ancora 21 anni. C'è un bel sorriso adesso di Nadia Batocletti, che si fa tutto il campo, va a salutare, una sorta di giro d'onore. Ci sono gli ostacoli in pista, dunque
1: Daniele, anche guarda, di Alessandro Sibilio. Aggiorno la Coppa Italia, perché stanno giocando Monza e Avellino. Il Monza è in vantaggio 1-0, ha segnato Varela. Adesso si sta giocando il 39esimo minuto, Varela ha segnato mentre Nadia Batocletti sterminava le avversarie sulla pista col suo ritmo pazzesco. Le ha disintegrate.
0: Sì, è andata. Erano avversari comunque, insomma, di un altro livello, di un livello secondo me più alto rispetto ai 5000, quindi ancora più onore, ancora maggiore merito a Nadia Batocletti. Ripeto, è cresciuta nel corso degli anni, inevitabilmente. Sono due doppiette diverse, forse. Ecco, bisognerebbe magari chiedere questo anche a Nadia Batocletti, come sono cambiate le cose nel giro di 2 anni. Stiamo parlando sempre di 2 medaglie d'oro, ma forse però forse anche banale, c'è anche una capacità di correre in maniera diversa, di capire il momento, di aspettare, di saper anche andare a riprendere la scozzese Meghan Keith, come è successo, poi a restare lì, tenersi le energie per quell'impressionante spunto finale. Uno dei favoriti per la medaglia d'oro, l'ucraino Doroshuk, che lascia un bel po' di centimetri tra sé e l'asticella e salta con tutta comodità i 2 metri e 23 centimetri. Misure iniziali però già qualche errore. Non ci sono stati picchi in questa stagione europea da parte dei migliori saltatori. Tra l'altro Stefela, che era un altro dei favoriti per le medaglie, è uscito già in qualificazione in lacrime. Kolodziejski, il polacco, anche lui da tenere in considerazione, ma sbaglia qui 2,23 metri, perché lui comunque ha già vinto medaglie a livello giovanile, a livello europeo. Il prossimo dovrebbe essere Matteo Scioli, grande qualificazione, impeccabile. Anche lui è uno dei saltatori arrivati a 2,30 metri, si diceva non picchi. Doroshuk, a parte Tamberi, è quello che ha il personale più alto, 2,34 metri, e anche colui che ha la misura migliore nel 2026, 2,33 metri, tutto al coperto, perché lui ha vinto i mondiali a Torun, specialista delle manifestazioni al coperto, con qualche rischio Scioli, però passa i 2,23 metri.

0: centimetri. Buona notizia, aspettando tra un po' Gianmarco Tamberi, e tra un po' 10 minuti sta per arrivare il momento della presentazione di una grande gara, perché comunque c'è un fenomeno, uno dei fenomeni di questo.
1: Senti,
0: europeo,
1: Daniele, Castembaro, guarda,
0: nei 400 ostacoli.
1: Allora, se Tamberi non sta saltando, non si sta approssimando al salto, abbiamo...
0: però sta saltando Falocchi.
1: E allora seguiamo Falocchi e poi andiamo all'onda verde, se no andiamo troppo lunghi, vai.
0: Ok. Allora, Cristian Falocchi, a proposito, Derca, cioè anche questo è un tema ricorrente, ne abbiamo parlato tante volte, quello degli infortuni. Lui si è dovuto operare addirittura 5 volte, stava per lasciare l'atletica, stava per lasciare il salto in alto, invece si è ripreso. Questa è stata un'ottima stagione per lui, una stagione di rinascita per Falocchi. Questo salto è brutto, va direttamente sull'asticella, stacca troppo tardi, va anche abbastanza lento con la rincorsa, primo errore anche per lui, sui 2 metri e 23 centimetri.
1: A te. Andiamo all'onda verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: 21 e 31 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Iniziano i primi rientri dalle vacanze al traforo del Monte Bianco. Ci sono lunghi tempi di attesa in direzione della Francia. Siamo intorno alle 2 ore e 30 minuti in direzione appunto di Chamonix. Per le altre notizie andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono code per un incidente avvenuto tra Ponte d'Era Est e Ponzacco in direzione di Livorno. Raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo per San Donato. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 3 vengono segnalate code a Castellammare di Stabia, e sulla statale 16 Adriatica rallentamenti alla variante di Monopoli Sud. Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania sono sospesi fino alle 15 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. Si invitano i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Per il momento è davvero tutto. Linea di nuovo a Birmingham per l'atletica leggera. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
1: 21:33, fortuna.
0: Un buon salto per Gianmarco Tamberi, che sollievo, è riuscito a superare i 2 metri e 23 centimetri, poi è andato a indossare un piuminone una serata così fredda in realtà. Non
1: com'è la temperatura? Piumino.
0: È calata dopo 2 giornate di grande calore, con una temperatura insomma particolarmente elevata, sopra i 30 gradi, si sapeva, le previsioni non mentivano, oggi le previsioni indicavano pioggia per la serata, non piove. Beh, nuvole fortunatamente però insomma la temperatura si è abbassata, siamo sotto i 30 gradi.
1: Ha raddoppiato il Monza intanto, allo scadere del primo tempo la Coppa Italia, Monza 2, Avellino 0, doppietta di Varela, vai Daniele.
0: Tra l'altro lì in curva c'è un bel sostegno per Gianmarco Tamberi, ci sono anche le ragazze dell'alto che saranno domani in finale, Idea Pieroni, Asia Tavernini, poi c'è tutto il gruppo di lavoro di Gianmarco Tamberi, Giulio Ciotti il suo allenatore, e siamo ai blocchi dei 400 ostacoli, quindi siccome si comincia lì è la partenza.
1: Allora, prima che si cominci chiedo venia, perché oltre al Monza è scesa in campo anche la Fiorentina, nel frattempo contro il Benevento 1-0 per la Fiorentina, subito Gudmundsson, a te.
0: Chimani Jack, lo seguiamo. Prima di andare con la presentazione dei 400 ostacoli c'è anche il nostro Alessandro Sibiglio, che ha vinto la medaglia d'argento a Roma. Chimani Jack esplosivo, che tecnica, passa, ricordo un po' Harrison, l'americano, 2 metri 23 centimetri per lui, insomma, praticamente arriva lì, salta quasi da fermo. No, non proprio così, però come tecnica si basa molto sulla potenza di questo ragazzo inglese, perfetto finora, ha saltato i 2,18, poi 2 metri e 23, si diceva di uno degli assi, di uno dei fuoriclasse di questi europei, norvegese anche lui, come Ingebrigtsen, questa tradizione, no, tradizione recente nell'atletica, adesso anche nel calcio, faceva fortissimo, forte nello sci di fondo, ma insomma ne abbiamo parlato più volte, abbiamo analizzato anche i motivi, non l'abbiamo fatto, abbiamo ripreso degli studi, ragionamenti, riflessioni e tutto quello che succede in Norvegia. E beh, insomma, Warholm va per il quarto titolo europeo consecutivo nei 400 ostacoli, insomma, di grande ispirazione. Ha fatto il record del mondo, Tokyo 2021, purtroppo nello stadio vuoto, purtroppo per lui, una prestazione, una gara impressionante quella di Warholm, ma per l'unico oro olimpico, poi però ha vinto anche l'oro mondiale, ha vinto, si diceva, tre volte il titolo europeo. Quello che dice lui è... E secondo me uno può anche pensare, sì, è facile quando sei Carsten Warholm, ma lui dice non è importante la vittoria, ma diventare migliori gara dopo gara, però perde, anche lui succede. Quinto a Tokyo lo scorso anno, mondiali 2025, così come è successo al suo connazionale Ingebrigtsen, ci sono passaggi a vuoto, è naturale, nell'atletica di altissimo livello, appassionato anche di Lego, costruisce stadi inglesi, visto che siamo qui, costruisce riproduzioni dello stadio del Manchester United. E andiamo però al nostro Alessandro Sibilio, che a Roma due anni fa in grandissime condizioni, perché lì aveva stabilito anche il record italiano, il ragazzo di Napoli, il ragazzo di Posillipo, che si è allenato anche e si allena anche al Maradona, insomma aveva vinto la medaglia d'argento, poi non è riuscito a ripetersi, non è riuscito a ripetere una prestazione altrettanto efficace a Parigi, alle Olimpiadi. La sua è una carriera condizionata costantemente dagli infortuni, però è ripresa, il ragazzo allenato da Frinolli, da Giorgio Frinolli, e dunque è qui, è andato a conquistarsi la finale, questa finale dei 400 ostacoli, un grande favorito, l'abbiamo detto, si tratta di Carsten Warholm, siamo sui blocchi, e altri saltatori da seguire, sono per esempio il turco Nesir, che ha stabilito il suo personale due giorni fa proprio qui a Birmingham, ed è stato per due volte argento ai campionati europei Under 23, poi lo sloveno Gucek, anche lui al personale due giorni fa, giovane, giovanissimo, 22 anni, Warholm, i tedeschi da seguire, a Giekum 27 anni con un personale significativo, è anche la sua migliore misura in questa stagione, l'ha stabilita nel 2026, l'ha stabilito sì quest'anno, 47 secondi e 05, lui che di Berlino ha origini ghanese, lo svedese Edlund, un altro giovane, un argento europeo Under 20 per lui che ha 23 anni, Fischer Briles 22 anni, gioventù della Germania, oro europei Under 23 nel 2025. E poi appunto Alessandro Sibilio, la corsia 4 per l'ingegnere napoletano, 47,50, il suo miglior tempo di sempre, il suo personale Roma 2024, 48,44 invece quest'anno ai blocchi Warholm, qualche smorfia per il trentenne norvegese, con oro l'ha già vinto, 4x400 mista, ci teneva molto la Norvegia, è andata a vincere la staffetta, insomma nuove dimensioni, nuove terre di vittoria per la Norvegia. Varolma sotto i 47 a Roma due anni fa per loro, agli europei, agli ultimi europei, 46-98 Sibilio, 47-50 il svedese Bengtsson, medaglia di bronzo. Bengtsson però non è in questa finale. C'è Alessandro Sibilio alla partenza dai blocchi, si sono fermati i saltatori, si è fermata la finale dell'alto, è partita invece la finale dei 400 ostacoli. Varolma naturalmente è lì davanti, però a combattere Alessandro Sibilio all'indietro, ancora Varolma davanti a tutti. Sibilio è dietro adesso, sta saltando bene, buona la ritmica, però non è velocissimo. Ancora Varolma prima del rettilineo finale, adesso stacca tutti, accelera, frequenza impressionante di Caster Varolma che va sul rettilineo finale, dietro di lui a Giacomi, la tedesco, lo svedese Edrun. Sibilio staccato, ha commesso qualche errore. Varolma va a vincere la sua quarta medaglia d'oro, tempone 46-63, chiude all'ultimo posto Alessandro Sibilio. L'oro di Varolma, l'argento di Giacomi, Germania, e poi il bronzo al ragazzo turco di 23 anni, Nesir, medaglia di bronzo per lui, incredulo, va a salutare proprio Varolma. Peccato per Sibilio essere successo qualcosa prima dell'ingresso sul rettilineo finale, non era partito male, era lì all'inizio, poi qualche problema per Alessandro Sibilio che si guarda lì un po' spaurito in pista, scuote la testa, naturalmente insoddisfatto e del piazzamento ma anche del tempo, tempo notevolissimo di Varolma, il norvegese già con la bandiera della Norvegia sulle spalle, 46-63, vale il record dei campionati ed è ufficiale, 47-87 per Giacomi, 48-26 per Nesir. Si poteva correndo forte Sibilio poteva competere per un posto sul podio. 48-26 è un tempo alla portata di Alessandro Sibilio, invece non è andato bene. Varolma posa vicino al tabellone con la medaglia d'oro già al collo, adesso sorridente perché il nuovo record dei campionati e europei è quello di Varolma, da suo, non, insomma, aveva fatto 46-98, beh, l'ha abbassato di un bel po', di tre decimi, qualcosa di meno, insomma, tanto per i 400 ostacoli. Dominio di Varolma, una posa un po' desueta, ma si fa ancora, morde la medaglia d'oro, si ricomincia però con la finale del salto in alto. Naturalmente avevano lasciato spazio alla finale dei 400 ostacoli, adesso si ricomincia, posano i vincitori Varolma, Giacomi, Nesir con le rispettive bandiere, Germania, Turchia e Norvegia. La situazione, siamo a 2,23 metri saltati non da tutti, c'è anche Falocchi che ha sbagliato due volte, dunque ha un errore dall'eliminazione Christian Falocchi, mentre invece potranno saltare per i 2,27 metri Matteo Sioli, c'è Marco Tamberi un errore proprio nel primo salto, 2,18 metri Doro Shuk perfetto a 2,23 metri Manigetta, abbiamo raccontato il britannico perfetto anche lui, così come Matteo e Sioli, poi si cominciano con gli errori, errore sui 2,18 di Gianmarco Tamberi, errore sui 2,23 poi superati dal britannico Clark Kahn, poi l'israeliano Kapitlolnik, 2,23 con un errore al primo tentativo, il giovane emergente Kolosiewski, il polacco, 2,23 superati con errore al primo tentativo, rischia di andare fuori il belga Carmois, così come Falocchi e così come il tedesco Vendrick, il greco Merlos, l'altro greco Mita. Stronati è l'unico eliminato di questa finale del salto in alto maschile. Aspettiamo Falocchi, forse Abbiamo promesso, Nico, perché va celebrata la grandissima prestazione della 4x400 maschile. E allora forse magari sì, c'è il tempo, ma chiedo conforto sì, anche a te.
1: Sì, sì, allora, guarda, allora, ora o mai più, io direi.
0: E allora ascoltiamo.
1: Allora chiedo a Marco Mascia, sì, 4x400 uomini al microfono, in successione al microfono di Daniele Fortuna.
0: Edoardo Scotti, che è un po' più il veterano di questa 4x400, ne avevi tanto all'inizio, hai corso forte, forse c'era anche della rabbia per l'individuale, c'era questo sentimento anche da parte di tutti forse?
4: Sì, quello sicuramente, ho notato negli anni che a volte al primo turno, al primo giorno che scendo in pista, faccio un pochino più fatica a correre rispetto agli altri, un po' per magari agitazione e altro, non che io abbia problemi a livello insomma di testa, ma le cose non sono andate come dovevano andare, infatti lì ho qualcosa da recriminare e oggi però ho fatto vedere già con un primo passo che la finale la valevo, la medaglia poi l'avevo annunciato ma era molto difficile visto il risultato, il che un po' mi consola perché mi sarei ucciso se vincevano con tempi molto più alti, ma adesso l'importante è continuare a guardare avanti, quel che è passato è passato, non si può cambiare, ma possiamo ancora cambiare il nostro futuro, quindi domenica andremo per far qualcosa di grosso.
0: Intanto è cambiato qualcosa di notevole, perché comunque il record dei campionati europei resisteva da Spalato 1990, 2:58:10 record italiano, miglior prestazione europea stagionale, insomma tutto insieme.
4: Sì, questo è veramente inaspettato, poi diciamo che 36 anni dopo era lì da un po', era giusto togliere un po' di polvere. Domenica sicuramente, se non lo faremo noi, ci proverà qualcun altro a riattaccare il nostro giovanissimo record, ma se un altro sono contento che Momo, da nuovo arrivato, è già riuscito a mettere il suo nome nella grande atletica, quindi che continui così.
0: Luca Sito, i cambi come sono andati? Raccontavi prima insomma dell'incitamento di tutti verso tutti per questa staffetta che sembrava potesse fare veramente questo risultato storico.
5: Allora, a livello di cambi penso che siano andati tutti abbastanza bene, non li ho visti benissimo da vicino anche perché per gli ultimi due ero mezzo morto e, però era la prima volta che facevo la seconda frazione, devo dire che ok, sì, sono andato forte, ma più che altro mi sono divertito a fare questa seconda frazione, questo rientro alla corda mi ha... Secondo me è una frazione che a lungo andare potrebbe piacermi, anche perché è una di quelle frazioni in cui devi, anzi è la frazione in cui devi partire più forte rispetto agli altri in curva per prendere la corda per primo, e devo dire che è una cosa che è un mio punto di forza, quindi sotto quell'aspetto bene. I tempi della gara sono stati fantastici, siamo stati tutti e quattro sopra quello che ci aspettavamo e chissà, vediamo in finale.
0: Come le sudassi, il più giovane, ti aspettavi una prestazione del genere da parte di tutti? Che cosa vi eravate detti prima?
6: Non ci eravamo detto niente di particolare, ma non ci aspettavamo sicuramente un tempone del genere. È stato già stamattina, ognuno di noi era un pochino, non dico scontato, ma non pronto per un tempo del genere, però è andata come è andata e siamo davvero soddisfatti. Non mi immaginavo in generale di venire fino a qua agli europei a fare questa gara, essendo che fino a due mesi fa si può dire che non ero nessuno, quindi soddisfatto di ogni mio traguardo raggiunto, soprattutto anche questo qui che è il mio primo record italiano insieme alla squadra.
0: E Lorenzo Benati, qual è il punto di forza di questa staffetta e delle altre staffette? Tanti raduni, una guida illuminata come il professor Filippo Di Mulo.
7: Sì, sicuramente la guida del settore tecnico è molto, insomma, molto oculata, molto importante, anche grazie a Marta Oliva, la responsabile delle 4x4. I cambi, come diceva Luca, sono venuti molto bene e sicuramente questo va dato merito ai raduni che facciamo, insomma, all'impegno che mettiamo nel provare anche ogni possibile situazione di cambio, un cambio esterno, interno, uno che arriva piano, arriva forte, quindi sì, diciamo che la componente tecnica della federazione ha una buona parte del risultato di oggi.
0: Allora si può migliorare il risultato di Roma 2024? A livello... medaglia d'argento.
7: A livello cronometrico l'abbiamo già fatto, è ovvio che ogni gara è a sé, l'obiettivo è sicuramente quello, però non vado oltre perché come atleti siamo sempre un po' scaramantici, quindi lo vedremo.
0: E poi è la gara conclusiva, quindi è bellissimo, vi siete regalati una grande cosa.
7: Sì, infatti, siamo tutti molto contenti.
1: E allora, Daniele Fortuna, nel frattempo cos'è accaduto sulla pedana del salto in alto?
0: Nel frattempo Falocchi è uscito, ahimè, anche lui, così come Edoardo Stronati. Restano in due, Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi. Stronati peraltro che ai microfoni di Rai Sport è scoppiato in lacrime, molto deluso, e continua a piangere, probabilmente abbracciato ai suoi genitori. Voleva certamente una serata diversa,
1: certo, no? la finale europea subito.
0: Ma siamo,
1: fuori,
0: stiamo parlando però di un ragazzo del 2004, sì, allora sì. Magari per Falocchi il dispiacere può essere più grande, perché dicevo di Cristian Falocchi bergamasco, gli anni qui sono 29, gli infortuni sono stati tanti, anche la tentazione di lasciare difficile, poi appunto vale per Daria Derca, cioè i saltatori, sollecitazioni continue ai tendini, operazioni, interventi, e gli interventi, come diceva anche Daria Derca, cioè possono anche non riuscire. Quindi Cristian Falocchi è un'illusione ancora maggiore, avrà tante altre possibilità. Invece Edoardo Stronati non devono farsi distrarre, e non lo faranno certamente Gianmarco Tamberi e Matteo Scioli, che sono ancora in gara per l'Italia. Adesso più errori, e ci sono altri eliminati, però per esempio il belga Carmoa Fendrick, e poi i due greci Mita e Merlos, dunque Doroshuk, percorso netto, ma stiamo parlando appena due misure, 2.18 e 2.23. Jack, Gran Bretagna, stessa cosa, così come Scioli, sono gli unici tre a non aver commesso errori sulle prime due misure, gli altri sì. Adesso però il primo a tentare di superare i 2,27 è un altro britannico, Joel Clarke Khan, 2,27, tentativo dunque per lui. Sveva Gerevini nell'Eptatron, che adesso andrà con la prossima prova con i 200 metri nel peso, come si diceva ha perso punti e ha perso anche posizioni in classifica nell'Eptatron. Adesso è tredicesima, ha perso quattro posizioni. Khan va a scuotere la curva dietro di sé, così come fanno tutti, due orecchini piuttosto vistosi per il saltatore britannico. Parte bene, poi un'esitazione, alla fine non riesce a passare l'asticella, rallentamento, un'esitazione che è stata fatale, va su anche poco convinto e butta giù l'asticella, non passa la misura, 2,27 è stato il primo a tentarla. Adesso Doroshuk, l'ucraino, è il favorito, direi anche per la vittoria, però c'è Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi che conosce queste serate, che conosce queste finali. Doroshuk è quello che ha saltato più in alto in questo 2026. Anche l'età gioca dalla sua parte, perché è un ragazzo di 25 anni appena compiuti, e questo conta. Però conta anche l'esperienza. Doroshuk intanto perfetto sui 2,27 metri, elegante, suscita, va a riscuotere l'applauso di tutto il gruppo ucraino lì in tribuna a sostenerlo, e ha lasciato diversi centimetri. Questo è un salto che vale di più, vale forse anche 2,30 metri, questo di Oleg Doroshuk. Toccherà adesso a Kolosiewski, al ragazzo polacco, si diceva appunto delle sue vittorie, i suoi allori giovanili. Adesso non è più così giovane, perché ha appena compiuto 24 anni, però bronzo e argento nelle manifestazioni europee a livello giovanile, nei campionati europei giovanili. Deve confermarsi, deve fare questo passaggio. Passaggio che non è riuscito a fare, perché comunque ha sbagliato, e adesso c'è Matteo Scioli in pedana, dunque l'unico ad aver passato i 2,27 metri per ora è Doroshuk, ucraina. Ora c'è Matteo Scioli che va a aggiustarsi i capelli senza perdere la concentrazione con le sue scarpe rosa. Tamberi è l'istituto ad aspettare il suo turno, vediamo, questo può essere già un passaggio significativo della finale del salto in alto maschile. Scioli altissimo, quasi 2 metri, emergente, ma lui ha già vinto, però ha vinto al coperto. Scioli, perfetto, 2:27, l'applauso di Marta Morara, di Dea Pieroni, che sono lì le saltatrici, le finaliste di domani. Qui c'è la finale maschile, c'è Matteo Scioli, raggiunge Doroshuk, potrebbe essere la sua serata, è sempre la serata di Gianmarco Tamberi quando si tratta di caricare il pubblico, quando si tratta di dire al pubblico alzatevi in piedi perché io sto per saltare. E allora con i capelli raccolti all'indietro, con l'urlo, con la bandiera dell'Italia tatuata sul braccio sinistro, sul deltoide, Tamberi è pronto a saltare. Una scarpa gialla, una scarpa rosa, esigenze anche di sponsor. Gianmarco Tamberi 2:27, saltati. Adesso sì, è entrato, si tocca, ma qui è saltato bene, ha lasciato un bel po' anche lui. 2:27, è in gara, è come per una medaglia, per un piazzamento, per un podio, chissà. Il saluto con Matteo Scioli, amici e rivali, però in questo caso Doroshuk, Scioli e Tamberi, l'unico ad aver commesso un errore sul primo salto, sul primissimo salto della sua gara, è proprio Gianmarco Tamberi.
1: Ma dicevi si toccava una cosa, una coscia, una gamba, cosa?
0: No, ma non,
1: perché già non... prima tu dicevi scuote la testa, non vorrei che... No.
0: Ma non lo so, lì forse era per magari una rincorsa venuta male, semplicemente potrebbe essere anche un movimento spontaneo, nulla di, non c'erano smorfie sulla viso di Gianmarco Tamberi, rassicuriamo.
1: No, siamo rimasti scottati
0: tanti sostenitori a casa. Beh, poi è difficile capire da qui quali sono le condizioni. Per il momento sembra che stiano tutti quanti bene, okay. Anche Kimani Jack, ragazzo di 22 anni, si diceva 2:31
1: al volo. Daniele ha raddoppiato la Fiorentina a Ken, quindi Fiorentina 2 Benevento 0, Gudmundsson e poi Ken, mancano 8 minuti al 45esimo, mentre invece al quinto della ripresa Monza 3 Avellino 0, Forson ha messo a segno il terzo gol per il Monza, che a questo punto dovrebbe approdare ai sedicesimi tranquillamente, così come la Fiorentina ai sedicesimi di Coppa Italia. Vai.
0: Vediamo se Kimani Jack, britannico, 22 anni, di casa qui a Birmingham, riesce a superare i 2:27, questa volta no. L'asticella cade, la tocca, è arrivato forse troppo sotto prima del salto, sempre di potenza, va a toccare la parte bassa della schiena e quindi c'è il primo errore anche per lui, Kimani Jack, un altro errore anche per l'altro britannico Khan Clark e poi per l'israeliano Kapitolnik, tutti però con dei personali insomma decisamente inferiori a Tamberi, intanto che ha 2:39, ricordiamolo sempre, anche record italiano di diversi anni fa, quello di Gianmarco Tamberi. Kapitolnik però in stagione è arrivato a 2:22, in grado invece di saltare 2:31, e va bene, prima del tentativo di Clark Khan sento la sigla e
1: sì,
0: allora restituisco la linea a Roma.
1: Bene, grazie Daniele Fortuna. Ricapitolo: Fiorentina 2 Benevento 0, 39esimo, Monza 3 Avellino 0, 52esimo. Questi sono i risultati parziali della Coppa Italia. Andiamo al GR1 e poi torniamo noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Un nuovo oro per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Nadia Battocletti ha vinto i 10.000 metri. Abbiamo seguito in diretta lo straordinario assolo nel finale dell'atleta di Cavareno, che ha dunque concesso il bis dopo i 5.000 metri, così come ha fatto nel nuoto Simona Quadarella, che agli europei di Parigi ha vinto anche i 1.500 metri dopo il trionfo negli 800. Le notizie dall'estero. Negli Stati Uniti, discorso del presidente americano Donald Trump a Long Island in occasione di un evento per la pubblica sicurezza. Sul tavolo però c'è anche il dossier Iran. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
3: Presto lo stretto di Hormuz sarà territorio degli Stati Uniti, ha detto il presidente americano dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. L'occasione, l'evento per la pubblica sicurezza e il sostegno al repubblicano Blackmun nella corsa a governatore. Il presidente americano ha rilanciato il tema della sicurezza: renderemo l'America di nuovo sicura, metteremo tutti i criminali violenti dietro le sbarre, ha ribadito Trump. Il nostro dovere è difendere la polizia e il suo lavoro. Nel paese arrivano milioni di persone di tutti i generi, dobbiamo proteggerci, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, rivendicando i risultati raggiunti. Gli stupri sono diminuiti di 10 volte da quando ci siamo noi, continueremo ad investire per la polizia, ha aggiunto Trump. E prima di entrare nella sala, il leader della Casa Bianca era tornato a parlare della guerra contro Teheran. Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran in modo pesante economicamente, così ai microfoni di Fox News.
2: E sarebbero almeno 8 i morti nel nuovo attacco degli Houthi nel sud-ovest dello Yemen. Le vittime nell'area portuale di Al-Makan sul Mar Rosso, dove 5 missili hanno colpito navi mercantili. 2 sono in fiamme. Gli Houthi hanno inoltre rivendicato un attacco con droni contro la compagnia petrolifera statale saudita a Najran, vicino al confine con lo Yemen. L'economia, nuovo record in valore assoluto del debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio e ha sfondato la soglia dei 3.200 miliardi di euro. Dallo scorso gennaio la crescita è stata continua e progressiva, interrotta solo dal lieve calo di aprile. Aumenta la quota dei detentori stranieri, mentre si restringe quella di Banca Italia, delle famiglie e delle imprese. La cronaca: continuano a mangiare ettari e ettari di vegetazione gli incendi. Il più grave in Italia al momento è vicino a Como.
4: Prosegue da oltre 24 ore la lotta contro le fiamme sul Monte Goi, alle porte di Como. La siccità e il caldo alimentano il rogo partito nel pomeriggio di ieri. Continui i sorvoli di 2 elicotteri e di 2 Canadair, uno dei quali giunto in soccorso dalla Sardegna. Tanta la paura tra i residenti che la notte scorsa si sono riversati in strada, una 50 al momento gli sfollati.
5: 11, 11 e mezza, abbiamo cominciato a vedere fiamme molto alte.
4: Una persona anziana è stata accompagnata al pronto soccorso, ma senza sintomi da inalazione dei fumi. Una baita messa al riparo dalle fiamme ringrazia invece sui social il lavoro dei soccorritori. Sono 180 i vigili del fuoco e volontari sul posto. Serviranno diversi giorni per spegnere tutti i focolai. Giuseppe Giacalone, vice direttore dei vigili del fuoco di Como.
6: Solo con l'aiuto della pioggia riusciamo ad avere un quadro definitivo di chiusura dell'intervento.
4: Diverse strade chiuse al traffico, la raccomandazione è quella di tenersi lontani dalla zona dell'incendio per non ostacolare gli interventi di soccorso. Milano, Francesco Perugini, GR1.
2: È stata trovata morta questa mattina nel cortile di un'abitazione a Messina una donna di origini argentine. Gli investigatori indagano sulle cause del decesso.
7: Un corpo senza vita trovato nel cortile di un'abitazione vicino alla chiesa di San Pietro e Paolo a Messina. Ad avvertire le forze dell'ordine, alcuni abitanti della zona. La vittima, Melissa Echevarria, 40 anni, era di origine argentina. Secondo i primi elementi raccolti, la morte risalirebbe ai giorni scorsi. Gli agenti della squadra mobile dell'automobile stanno indagando per scoprire le cause del decesso. Ulteriori elementi dovrebbero essere forniti dall'autopsia. La donna, secondo quanto emerso finora, viveva di espedienti e avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi nell'area, raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le ultime ore di vita della donna. Sembra che la casa dove è stata trovata non fosse la sua e non è chiaro se fosse con altre persone. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini a stabilire se si sia trattato di una morte naturale, di un incidente o se dietro il decesso possano esserci altre cause. Palermo, Salvatore Fazio, GR1.
2: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea torna a tutto l'europeo di atletica minuto per minuto, prossimo giornale alle 23.
0: L'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
8: 22, 5 minuti, 40 secondi, ben ritrovati, da Nico Forletta che vi parla, Marco Mascia alla parte tecnica con Stefano Catini e c'è Daniele Fortuna in Inghilterra a Birmingham. Daniele, come va il salto in alto?
9: Ci sono Tamberi, Scioli e Doroshuk che sono gli unici tre ad aver superato i 2,27 e gli altri stanno combattendo e ci hanno eliminato di casa Clark e Khan sui 2,27 e ci sono altri tre saltatori che saltano per restare in gara, restare in questa finale: Kolosiewski, Polonia, Kapitolnik, Israele e poi Kimanijek. Un po' la delusione anche di Clark Khan, Kolosiewski. Adesso il polacco all'ultimo tentativo per restare in gara e va giù l'asticella, un boato di delusione, perché tutti aspettano sempre che l'atleta passi l'asticella. Qui non c'è tifo, c'è tifo per andare avanti, per il record, per la misura più alta. Sì, ne mancano due e a quel punto, se Kapitolnik e Kimanijek non riuscissero a passare l'asticella, allora si realizzerebbe comunque una doppietta sul podio, Scioli e Tamberi, però stiamo a vedere, magari con una misura non altissima, ecco, dobbiamo riconoscere con 2,27 metri, 2,37 metri per vincere l'oro.
8: Il discorso
9: Roma
8: è sempre quello che conta, è il titolo, non il tempo, la misura, no?
9: Per loro conta molto però anche la misura, devo dire, qui non si tratta di tempo, per Tamberi conta il tipo di salto e Kapitolnik sbaglia, esce un saltatore che non è riuscito a confermarsi almeno fino adesso in campionati giovanili, è stato oro mondiali under 20, oro europei under 20 nello stesso anno, poi non è riuscito più a ripetersi, a parte una medaglia d'oro vinta nel 2025 ai giochi universitari. Lui israeliano, classe 2002, 24 anni ancora da compiere, lo farà a novembre.
8: Chi è che Kimali manca adesso?
9: Kimanijek, il britannico
8: quello tutta potenza,
9: che avevano detto allo stesso Tamberi, aveva detto facciamo attenzione a Jack, è un emergente, 2,31, quindi insomma buona misura come personale. Si tratta comunque di un ragazzo di 22 anni, quindi magari anche senza poi grandissima esperienza in gare di questo genere, anche se lui, che adesso va in una sorta di raccoglimento quasi inginocchiato lì sulla pista, anche se lui, dicevo, ha vinto l'oro ai giochi del Commonwealth adesso 2026 a Glasgow poco tempo fa, giochi che sono molto seguiti e sono molto sentiti dagli atleti britannici. Un bacio alla sua collanina e poi uno sguardo verso il cielo per la partenza di Kimanijek. E l'asticella cade e questo vuol dire che Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi hanno vinto la medaglia. Ci saranno due italiani sul podio del salto in alto. Va fuori Kimanijek per la disapprovazione, il dispiacere del pubblico di casa. Scioli e Tamberi vanno avanti e adesso rivaleggeranno tra di loro e poi con Doroshuk, che resta favorito come esperienza per la medaglia d'oro. Però chissà, Scioli intanto va ad abbracciare Kimani Jack, bella medaglia per Matteo Scioli, arriva la medaglia anche all'aperto per lui, che era arrivato in finale ai mondiali di Tokyo lo scorso anno. Qui può fare ancora meglio, un personale per Matteo Scioli, che deve ancora compiere 21 anni di 2 metri e 30 centimetri, si può salire quello di Tamberi. L'ho detto, ma quest'anno ha fatto male, 2,23, l'ha riconosciuto. Fino a questo momento non ho mai saltato, anzi, dovrebbe essere qui da qualche parte allo stadio, almeno così Gianmarco Tamberi aveva annunciato la sua piccola bambina Camilla, che proprio oggi compie un anno, si alza l'asticella fino ai 2 metri e 30 centimetri, il primo a cercare di passare questo ostacolo più significativo. Questa misura così significativa sarà Doroshuk, però visto che Doroshuk si prende giustamente un po' di tempo, tutto il tempo necessario per saltare, c'è anche una sorta di conto alla rovescia, andiamo a vedere l'eptatlon con Sveva Gerevini che sta per correre la sua batteria di 200 metri, allora dopo daremo l'esito, il risultato della sua batteria, il tempo di Sveva Gerevini e poi andremo anche con la classifica dopo la prima giornata dell'eptatlon. Prima però ancora Doroshuk, che si è appoggiato a un tabellone pubblicitario, meditazione in raccoglimento anche lui, ha tolto il piumino, ha messo la felpa dell'Italia invece Gianmarco Tamberi, non vuole raffreddarsi, cammina su e giù per la pista, arriva a cercare consigli, suggerimenti dal suo allenatore, da Giulio Ciotti. Lasciano che termini la terza batteria dell'eptatlon, evidentemente non vogliono distrazioni, arrivati in questo momento della gara quando ci si giocano le medaglie. Una medaglia già arrivata, lo ricordo a chi si fosse messo in ascolto soltanto in questo momento, un altro oro per l'Italia che è al secondo posto del medagliere dietro la Gran Bretagna, quarto oro, il secondo personale conquistato da Nadia Batocletti, doppietta per lei, 10.000 dopo i 5.000, ma adesso è tutto pronto per Doroshuk, la misura più alta in Europa in stagione, 2 metri e 33 centimetri, non altissima, vediamo Doroshuk però sui 2 metri e 30, saltati bene, e dice al suo gruppo dopo aver superato i 2,30, stiamo calmi, che deve ancora cominciare tutto, grandissima fiducia Doroshuk, e speriamo che sappiano rispondere e Matteo Scioli, che non si lasci intimorire, e anche Gianmarco Tamberi, adesso diventa anche una sorta di sfida psicologica, ma Doroshuk era stato indicato con grande onestà da Tamberi e anche da Scioli come uno dei favoriti, se non il favorito. Matteo Scioli da Milano adesso per i 2 metri e 30, per ora anche lui è percorso netto, si tratterebbe qui di pareggiare, di uguagliare il personale, la sua miglior misura, lui giovanissimo, 2 metri e 30, anche studente, anche se adesso ha ammesso di aver un po' rallentato in scienze della ristorazione, patito anche di cucina e anche cuoco, però adesso è tutto da parte perché sta emergendo il talento nel salto in alto di questo ex giocatore di basket Matteo Scioli. La sua rincorsa, l'asticella cade, arriva male, forse un po' troppo sotto, lui invece si tocca il quadricipite, forse caduto male, forse chissà, soltanto il dispiacere, non pare che abbia, all'inizio sì, ecco, si toccava dietro alla coscia sinistra se non ho visto male, viene seguito da un operatore che è andato proprio a riprendere quel particolare, quel dettaglio con un'inquadratura stretta. Scioli va verso la curva, Gianmarco Tamberi e l'urlo, lui vuole superare, ha tutte le possibilità di superare 2 metri e 30 centimetri, non l'ha fatto, non lo fa da tanto tempo, perché queste ultime due stagioni sono state deludentissime per uno dei migliori saltatori di sempre, degli ultimi anni certamente, e allora lo vuole sì, l'appoggio, tutta la sua curva, quella dietro, ancora una volta e due volte, carica loro per caricare se stesso Gianmarco Tamberi, come sempre fa, perché è un modo di avere ancora più energia, di avere più concentrazione. Che cosa ha scritto con il pennarello sul braccio sinistro? Credi in te stesso, in inglese, trust yourself. Io non credo che sia un tatuaggio, non mi pare di averglielo mai visto, non mi pare che abbia tatuaggi Gianmarco Tamberi. Evidentemente aveva bisogno di fiducia supplementare, non ce la fa. 2:30 per ora, primo errore sui 2:30, quanto mancava per superare la misura, per superare l'asticella? Insomma, mancava il salto, anche lui non riesce a prendere bene le misure dello stacco, evidentemente. Ne parlava proprio prima dell'inizio degli europei, una questione tecnica. È infortunato Matteo Scioli, è infortunato. Probabilmente la finale di Matteo Scioli rischia di terminare qui. Scuote la testa, Matteo Scioli uscirebbe in questo momento comunque con la medaglia d'argento, se Gianmarco Tamberi non riuscirà a superare i 2:30. Un errore e due errori per Tamberi, sì, è il ritiro per Matteo Scioli. Non possiamo dire che sia una serata sfortunata, al di là delle lacrime, della commozione di Edoardo Stronati qui, anche per questioni familiari, per un lutto che ha avuto, per il dispiacere di essere uscito immediatamente, di non essere proprio entrato in questa finale. Poi è uscito Cristian Falocchi. Comunque ci saranno due italiani sul podio: Matteo Scioli, Gianmarco Tamberi, Doroshuk davanti a tutti. Non ha sbagliato nulla, finale perfetta del saltatore ucraino fino a questo momento, 2 metri e 30 centimetri. Tamberi ancora in corsa, la sua rincorsa efficace, salta 2:30, esulta Giulio Ciotti, il suo allenatore, e finalmente l'ha ritrovata la misura, l'ha ritrovato il salto, la tecnica, tutto insieme combinato, e certo il talento, l'esperienza non mancano. E qui la passa bene. La misura, l'asticella, questi 2 metri e 30 centimetri per Gianmarco Tamberi. Adesso sì, almeno medaglia d'argento, ma chissà, urla il suo allenatore lì, stringe i pugni, ci voleva, ci sarà medaglia. Non si accontenta, non si accontenterà mai Tamberi, e lo abbiamo visto ai mondiali di Budapest, lo abbiamo visto tante volte, non soltanto a Tokyo, nel momento migliore, proprio nell'esuberanza fisica, appunto a lottare per l'oro con il suo amico Barshim, con il Catariota, poi a decidere di condividere quell'oro, e poi magari anche più avanti in momenti più bui che sembrano superati. 2 metri e 30 centimetri, e avanti però Doroshuk, adesso gran duello per i 2:32, l'ucraino, poi cercherà di seguirlo Gianmarco Tamberi. Intanto ha infilato di nuovo la felpa, ha messo il cappuccio, la felpa della nazionale, si prepara Doroshuk a saltare, si preparano i blocchi dall'altra parte della pista, la parte opposta, curva opposta per finale dei 200 uomini. Italiani anche qui, Faustino Desalu e Filippo Dezza, ma noi continuiamo a seguire questo duello ormai in pedana. Doroshuk e Tamberi. Tamberi va a salutare il rivale, l'avversario. La prima mossa è di Doroshuk, inevitabile, il 2:32 metri, si è tolto la tuta, si è tolto la felpa Gianmarco Tamberi, va a riscaldarsi, non riesce a stare fermo. Parte Doroshuk per i 2:32 metri e va giù l'asticella, è un buon salto, evidentemente poi in fase di atterraggio Forse tocca con la caviglia Doroshuk. Una buona in forma però, era arrivato bene questo salto, sì, è anche sfortunato, dobbiamo riconoscere. Ole Doroshuk è sfortunato, 2.32, però primo errore. Gianmarco Tamberi, già esultavano quasi gli allenatori del saltatore ucraino, avevano visto il salto, avevano visto l'asticella scavalcata. Gianmarco Tamberi adesso già pronto per saltare, 2.32, immediata la risposta di Tamberi, vediamo se può arrivare dove è arrivato tante volte in passato. È tornato Edoardo Stronati, si è calmato, si mette lì a sedere sugli scalini per cercare di fare il tifo anche lui per Gianmarco Tamberi, il capitano. L'ispirazione, banale dirlo, però è così per questi ragazzi, soprattutto per i più giovani. L'applauso lo facciamo sentire, applauso ritmato per Tamberi, fermo, che parte, allarga le braccia e poi ancora a caricare tutti. Però adesso ci vuole silenzio, ci vuole concentrazione, c'è anche una bandiera dell'Italia lì e dietro in quella che è la curva sud qui dell'Alexander Stadium di Birmingham, curva sud come a Roma all'Olimpico 2 anni fa. A parte Tamberi, la sua rincorsa è buona, l'asticella va giù, però 2.32 era un buon salto, anche questo era un buon salto, non è stato così sfortunato come Doroshuk, qui tocco sull'asticella è sembrato più evidente, però è arrivato, quindi è anche questa misura. Gianmarco Tamberi ha anche i 2 metri e 32 centimetri, in questo momento sarebbe medaglia d'argento. La medaglia di bronzo che è arrivata, e lo ricordiamo a tutti, sarà quella di Matteo Scioli, che purtroppo ha dovuto lasciare questa finale per un problema fisico, forse un problema muscolare. I finalisti dei 200, tra cui Desalu e Dezza, non sono ancora entrati in pista. Restiamo con Doroshuk e con Gianmarco Tamberi in questa sfida a due. Adesso per Doroshuk si tratta quasi di andare a sfiorare la miglior misura stagionale, anche il personale in effetti, anche se 1-2 centimetri non sono pochi. Queste urla che potete ascoltare da casa o dovunque voi siate sono quelle degli spettatori, perché c'è la mascotte, il toro Bab the Bull, che è qui a fare spettacolo anche lui. Doroshuk sbaglia al secondo tentativo sui 2.32 metri, resta in vantaggio Gianmarco Tamberi. Comunque questa misura la deve superare se vuole vincere la medaglia d'oro, ne ha 23 agli europei. Tamburi, la musica per la presentazione della finale dei 200 metri uomini. Velocità, sono andati veloci ieri nelle semifinali, è andato veloce anche Fausto Desalu, che vuole prendersi la sua prima medaglia individuale almeno in un campionato europeo, perché a Roma 2024 era arrivato Silloro. Ecco la piccola Camilla con la mamma e la moglie di Gianmarco Tamberi, che sono lì, dorme un anno proprio oggi, e Tamberi è pronto. Un errore sui 2.32 metri, altri due errori, uno su 2.30 e poi il primo all'inizio sui 2.18. Ancora lì fermo in pista, la distanza giusta per la rincorsa, un passo indietro e lì a dondolarsi, piede destro in avanti, piede sinistro indietro. Presentazione dei 200, favorito l'inglese Hughes anche a giudicare i tempi di ieri, ma parte Gianmarco Tamberi per i 2.32 metri, saltati! È passato Tamberi! 2.32! Che fuori classe! Tutto ritrovato in questa serata contro il pessimismo che sembrava avere. Ma era anche sicuro che nella finale si sarebbe potuto trasformare. Questo sta succedendo con una gran misura. Passata bene, 2.32. No, non è soltanto credi in te stesso, credi anche nella tua mente e credi anche nella tua testa. Questo ha scritto sul suo braccio Gianmarco Tamberi, che adesso deve ricambiare però, e quindi va da applaudire il pubblico, la curva dietro di lui in questo momento è davanti, 2.32 e miglior misura stagionale per Gianmarco Tamberi, ma in fondo anche 2.30 perché è andato male quest'anno, 2.23 aveva saltato in una maniera imbarazzante, aveva detto lui stesso, che sempre grande autocritica. A questo punto però ci spostiamo sulla pista, perché si fermeranno anche Tamberi e Doroshuk in questa partita a pochi, ma in fondo anche 2.30 perché è andato male quest'anno, 2.23 aveva saltato in una maniera imbarazzante, aveva detto lui stesso, che sempre grande autocritica. A questo punto però ci spostiamo sulla pista, perché si fermeranno anche Tamberi e Doroshuk in questa partita a poker. Si concentra Doroshuk

i nostri italiani con Faustino De Salu in corsia 8 e poi in mezzo un favorito come Mumenthaler che ha vinto l'oro 2 anni fa a Roma con un tempo alto, Reis con nazionale svizzero, così come Mumenthaler, Ansa il tedesco, possibile podio anche per lui, e poi Zarmele Hughes, il velocista di casa, 20.04, il suo miglior tempo in stagione in questi 200. Patisalo è andato forte, 20.11, è arrivato vicino al suo personale, ai 20.08. Tamberi e Doro Shuk in attesa del loro momento, ma prima tutto lo stadio è concentrato sui 200 metri, su la possibilità per la Gran Bretagna di vincere una medaglia d'oro, è oggettivo. Il favorito Hughes, che tra l'altro si è avvicinato tantissimo tempo fa al record europeo di Pietro Mennea, quei 4 numeri che tutti conosciamo quasi a memoria, 19.72, lui ha fatto 19.73. E allora Santos, Portogallo, Dezza, Mumenthaler, Reai, Sansai, Hughes e poi De Salu. La partenza è buona quella di De Salu questa volta e quindi va bene, perché ha avuto difficoltà in passato Faustino De Salu, che è lì però indietro a giocarsela. Ansai il tedesco, attenzione a De Salu per il bronzo De Salu, per il bronzo De Salu, forse non ce l'ha fatta. Ansa, il tedesco, medaglia d'oro, Hughes e De Salu in questo momento al photo finish, ma secondo me non ce l'ha fatta. Secondo me dall'altra parte è arrivato prima Mumenthaler, lo svizzero, 19.95 a gran tempo, Hughes solo 20.16, e allora ha vinto Owen Ansa, il tedesco. Aspettiamo il photo finish, magari con ottimismo, però la mia impressione è stata che De Salu alla fine si sia fatto rimontare, per un momento era terzo e poi passato davanti Mumenthaler. Qui c'è anche il lettone Grave, sarebbe gran sorpresa perché con un personale di 20.49 abbiamo De Salu, le mani sui fianchi. Chissà se ci si rende conto, mentre Doro Shuk è andata giù l'asticella, non è riuscito a passare la misura. Aspettiamo però per ancora in corso il photo finish, ma qui insomma andiamo sì sul salto in alto. Andiamo sul salto in alto con Doro Shuk e con Tamberi. De Salu è medaglia di bronzo al photo finish. De Salu è medaglia di bronzo ed è medaglia d'oro Gianmarco Tamberi con il terzo errore di Doro Shuk. Medaglia d'oro per Gianmarco Tamberi. Ma che è successo? Tutto insieme. De Salu va a esultare. E anche Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro. Ma salterà ancora. Che festa per l'Italia con il bronzo di De Salu al photo finish, di nulla, di millesimi. Grande festa. Gianmarco Tamberi, la medaglia d'oro, il quarto oro europeo come i grandi, come i grandissimi, come ha fatto anche Varholm questa sera nei 400 ostacoli, e però rinuncia alla misura. Si ferma qui Gianmarco Tamberi, che è scomparso, io credo, in curva. Sì, è così, posso vederlo da lontano. È andato lì. È una serata incredibile per Tamberi. È andato a vincere, è andato ad abbracciare probabilmente sua moglie, la bimba. Vedo tanti telefoni verso Gianmarco Tamberi. Un abbraccio lì che è interminabile, continua l'abbraccio di Tamberi. Medaglia d'oro, è arrivata un'altra medaglia d'oro, la seconda di questa serata per l'Italia dopo quella di Nadia Batocletti, con l'Italia che sale a 5 medaglie d'oro, e con Tamberi che bacia tutti, amici lì in tribuna, ci sono le lacrime della

0: della moglie di Gianmarco, ci sono gli applausi, c'è la rabbia, la voglia di riprendersi tutto, tutto quello che è mancato in questi due anni, proprio da un europeo all'altro, arriva il quarto oro, poi ancora Desalu, questo ricorda un po' Tokyo, era Jacobs, non era la staffetta, era la serata dei 100 metri, Desalu poi con Jacobs ha vinto l'oro nella staffetta a Tokyo 2021, applausi, ringraziamenti, comincerà lo spettacolo di Gianmarco Tamberi adesso, almeno noi speriamo che cominci, medaglia d'oro per Gianmarco Tamberi, l'argento per Doroshuk e poi il bronzo per Matteo Scioli, tutto insieme, mentre Desalu aspettava il photo finish per la sua prima medaglia, tanto attesa, tanto cercata, agognata, arrivava anche l'errore di Doroshuk, un altro abbraccio con Scioli, Tamberi e Scioli, l'oro e il bronzo, due medaglie tutte insieme, chissà che non cominci una sorta di dinastia del salto in alto maschile per l'Italia. Tamberi alle Olimpiadi arriverà, vorrà arrivare certamente, insomma, compatibilmente con tutte le questioni fisiche, certo, sì, si tratta sempre comunque di un saltatore del 1992 a 34 anni. Doroshuk, l'applauso, l'abbraccio adesso, abbraccio sentito, Doroshuk però riconosce la forza del rivale, ha vinto l'oro, continua a parlare, a dire qualche cosa Gianmarco Tamberi a Ole Doroshuk, è arrivato l'oro a 2.32, per un attimo aveva pensato anche di provare a saltare 2.34 metri, misura che una volta era sua, prima era sua, forse lo sarà ancora di nuovo, certo lo deve essere se vuole continuare a vincere, a saltare per vincere una medaglia e ai mondiali del prossimo anno a Pechino. Ecco, salto mortale sul tappeto e poi con la bandiera ancora a prendersi questo simbolico abbraccio e applauso della curva, e ne abbiamo viste di feste di Tamberi dopo le medaglie d'oro, dopo quella di Roma, veri e propri spettacoli che però sono da contorno, lui l'ha sempre detto, lì diverto, si diverte il pubblico, ci divertiamo insieme, e però è tutto quanto sull'atletica, è solo quello il pensiero, l'ossessione, così come era diventata l'ossessione la medaglia di Parigi, voleva confermarsi, è stato tradito forse, chissà, da quella preparazione estenuante e dalle coliche, e poi è arrivato ed è uscito in fretta in finale in quell'estate del 2024, di due anni fa, sembra un secolo, e sembrava soprattutto che Gianmarco Tamberi potesse non riprendere più la forma e le medaglie. Così sembrava anche poco tempo fa agli assoluti di Firenze, e invece si tratta nemmeno di esperienza, si tratta di un insieme di cose, un combinato, l'ha detto lui. C'è la tecnica, c'è la memoria, c'è il ricordo dell'assalto, di come si fa, però bisogna combinare tutte le cose insieme e io non ci sto riuscendo. Questo aveva detto pochi giorni fa nelle interviste rituali che precedono l'inizio di una manifestazione come un campionato europeo, evidentemente è riuscito a farlo tutto in una serata, magari non ha saltato meravigliosamente, ci sono stati imperfezioni, errori, però contava prendere l'oro, sì, contava l'oro con una misura non altissima, 2 metri e 32 centimetri, pensiamo appunto ai 2.37 di Roma, anche a Budapest ai mondiali l'anno prima nel 2023 è comunque andato su in alto a Gianmarco Tamberi, mondiale, quindi in gara ancora di livello decisamente più alto rispetto a un europeo, questo è chiaro, è anche banale, ma insomma va ripetuto, non negli 800 donne, e questa sarà la gara che poi chiuderà la serata. Ecco, qui siamo oltre, siamo a livello di un'Olimpiade che verrà, di un mondiale che verrà, sono tutte insieme, che si sfideranno, la Verrola, Hockinson e poi Fenke Brothers Ball, l'olandese dalla falcata lunga, lieve e feroce allo stesso tempo, che è passata dai 400 ostacoli dove vinceva, dominava a volte, agli 800. Questa è la sua scelta ed è stata impressionante nella semifinale con Eloisa Coiro, perché Frank Ebol è arrivata correndo in modo leggero, senza faticare, senza soffrire, mentre Eloisa cercava di prendersi il piazzamento, il tempo. È stato un ottimo tempo, il terzo tempo in assoluto, che le ha permesso poi di accedere alla finale. Ancora Gianmarco Tamberi, dopo aver abbracciato Filippo Dezza, che ha terminato la sua gara dei 200 metri. Abbiamo seguito Desalu con una particolare attenzione. Dezza è arrivato settimo, 20:58, tempo un po' alto per lui. Primo europeo, ha cominciato a correre 2 anni fa, l'abbiamo fatto sentire anche ieri, una storia tutta particolare, quindi già la finale è traguardo notevolissimo per questo ragazzo di Bergamo, così come notevole e sospiratolo è il bronzo conquistato da Desalu. Siamo a 4 medaglie, Nico in una sola serata, 2 medaglie sono d'oro, Nadia Batocletti, Gianmarco Tamberi, poi c'è il bronzo, le due medaglie di bronzo di Scioli nel salto in alto e poi di Desalu nei 200 nella velocità. Dunque, per l'Italia chissà, magari le cose sarebbero andate in maniera diversa per Matteo Scioli senza quell'infortunio muscolare. C'è comunque da festeggiare il primo bronzo continentale all'aperto, sempre un'altra cosa magari rispetto a una manifestazione indoor, di Matteo Scioli, e anche nel suo caso, futuro splendente, ragazzo.
1: Sì, assolutamente. Io definirei intanto immenso Gianmarco Tamberi, è immenso, immenso.
0: E inaspettata davvero, nessuno ci avrebbe scommesso.
1: Immenso.
0: Anche ascoltando pareri, io personalmente, eccolo, sta parlando Tamberi, però io purtroppo non riesco ad ascoltarlo. C'è l'intervista, sta parlando in inglese, però c'è un'intervista, tra l'altro poi in queste serie non c'è mai stata l'intervista, forse Tamberi
1: sarà
0: ha preso
1: un
0: la
1: caso
0: scena. Sì, ma sì, veramente, insomma siamo sempre stati qui, sì, poi è vero, alla fine delle gare diciamo che si va sempre per la premiazione. Tamberi questa volta è andato dallo speaker ufficiale, da colui che racconta le gare in tempo reale.
1: Non so mai che sia stato lui a scippare il microfono, perché...
0: No, non gliel'ha strappato il microfono. No.
1: No, perché rientrerebbe nel personaggio.
0: Sono professionisti che non si fanno togliere il microfono, come dire, saltella adesso da una parte all'altra, poi poi siamo felicissimi. E dicevo, sì, personalmente insomma esprimevo io fiducia sconfinata in Gianmarco Tamberi, soprattutto in una gara di questo genere qui, con misure non altissime, non elevate, però difficile.
1: Sì, però l'ucraino a un certo punto ha iniziato a sentire la pressione, secondo me l'ha persa di testa la medaglia d'oro, mentre Tamberi l'ha vinta con la testa la medaglia d'oro. Secondo me è stata una questione, un duello di testa, vinto dall'italiano in una maniera schiacciante, l'ha schiacciato lui, è stato Tamberi a schiacciare l'avversario con la testa.
0: Diciamo che Doroshuk non è riuscito a riprendersi dai suoi errori, perché stava saltando molto meglio.
1: Ma quando ho visto che Tamberi stava lì, secondo me è andato un po' in tilt Doroshuk.
0: È andata probabilmente così, sì.
1: Senti, vogliamo fare i complimenti anche a Faustino Desalu, perché questo bronzo nei 200 metri è un risultato enorme anche questo, perché un bronzo nei 200 metri in una edizione soprattutto dove lo sprint italiano, tu hai raccontato, ha patito le pene dell'inferno, partendo da Tortu che ha dovuto dare forfè prima.
0: Adesso vediamo, ancora non sappiamo chi scenderà in pista nella tarda mattina dalle domani.
1: Diciamo
0: per la
1: che questo
0: della 4%,
1: bronzo del 200 ripaga, dai.
0: Ripaga innanzitutto lui stesso a De Salu, perché è stato tanto sfortunato molte volte sulla partenza. È stata una partenza perfetta oggi, tempo di reazione, il migliore tempo di reazione della finale, quello di De Salu, 0-129, è lì, perché in tante altre occasioni il tempo di reazione, anche in staffetta purtroppo bisogna dire, è stato deludente, e quindi poi la partenza ha compromesso tutto il resto della gara. Intanto giro d'onore per Gianmarco Tamberi, e in questo caso no, io mi ricordo perché alla fine della finale dei 200 di 2 anni fa all'Olimpico era andato a intervistare De Salu, che era arrivato quinto con un tempo molto alto. Era stato proprio un tempo alto complessivamente quello della finale dei 200 vinta da Mumenthaler. Invece oggi il tedesco Ansa ha vinto l'oro in 19:95, e insomma tempo alto delusissimo. Era deluso anche Tortu, che voleva vincere l'oro, e De Salu aveva detto: beh, io mi accontenterei dell'argento di Tortu, onestamente, se lui non lo vuole lo prendo io con piacere, perché poi ama anche scherzare Faustino De Salu. Intanto prosegue Gianmarco Tamberi con i suoi saluti, adesso passa proprio sotto alla nostra tribuna, giustamente merita il pubblico, se lo merita lui, grandissimo, grandissimo personaggio tra i personaggi di questi europei. Stringe il pugno, si prosegue appunto con la sua festa, ancora continua, poi tra qualche minuto adesso scenderanno sulla pista le ragazze, alcune di loro fuori classe.
1: Noi lo diamo per scontato Tamberi, no Daniele, scusa, io continuo a fare riflessioni su Tamberi. Intanto il Monza ha battuto l'Avellino 3-0, la Fiorentina 4-1 sul Benevento a mezz'ora dalla fine. Dicevo, lo diamo per scontata la presenza di Gianmarco Tamberi, ma ragazzi, questo quando smetterà l'assenza, il buco nel mondo dello sport italiano? Lui è Valentino Rossi nelle moto, è Alberto Tomba nello sci. Ragazzi, questo ha scritto e continua a scrivere, questo Gianmarco Tamberi, delle pagine della storia dello sport italiano che rimarranno per sempre. Un grandissimo campione.
0: Adesso è lì sulla pedana, ma insomma, che raccoglie i suoi pensieri. È lì seduto a terra, si copre con la bandiera. Arriva anche Matteo Scioli, altra bandiera anche per lui. Sì, è quando si uniscono i due aspetti: personalità, l'estro, la capacità anche appunto di essere estroversi, trascinatori. Però prima c'è la forza, c'è il talento, c'è la bravura impareggiabile in una disciplina così particolare, così tecnica come il salto in alto. Sì, quello che dici è vero, è sempre complicato, no, trovare personaggi di questo genere. Abbiamo anche ascoltato le interviste, no? Diventano quasi un genere le interviste con Gianmarco Tamberi. Perché,
1: a me ricorda Valentino, guarda.
0: Perché è lui, insomma, a saper comunicare, a voler comunicare in un certo modo. Però dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sportivo, Matteo Scioli, e l'ha detto anche Gianmarco Tamberi, è il futuro, e può essere veramente un futuro. Non so se all'altezza, non lo sa nessuno, non lo sa Scioli, non lo sa Tamberi. È una cosa che va vista nel corso del tempo. Gli infortuni, Tamberi nel 2016 si infortuna alla caviglia a Monte Carlo poco prima delle Olimpiadi di Rio, aveva fatto il record italiano, aveva fatto 2:39, andava lì a cercare di vincere Rio de Janeiro, è andato con il gesso. È vero che era ancora piuttosto giovane nel 2016, però poi le Olimpiadi successive sono arrivate 5 anni dopo, perché poi nel 2020 quelle di Tokyo sono state rinviate di un anno per il Covid. Non semplice, ma per niente, insomma, lui arriva comunque nella maturità, però da quell'intervento, da quel trauma, tutto compreso, quindi non soltanto la frattura, e bisogna recuperare, e lo ha fatto continuando a vincere con questa presenza assidua nei campionati europei, con la medaglia d'oro che è arrivata anche questa sera per Gianmarco Tamberi, è arrivata anche Eloisa Coiro, adesso la seguiamo, perché bisogna dare merito anche a questa ragazza romana per quello che ha fatto in questi giorni, le due prove, prima il record italiano, l'abbiamo detto, poi ancora una volta è uscita sotto il minuto e 58 negli 800, il boato per Kylie Hockinson, la britannica, duello con la svizzera Verrò, e poi però c'è anche lei, Frank Brothers Ball, ha preso il nome del marito che è un saltatore con l'asta belga, Frank Ball, come tutti la conoscono. Prosegue la presentazione delle altre e sono in 10 perché c'è stato il ripescaggio della Verrò, pescaggio su quale non si è fatto polemica. Eccola la Verrò, il miglior tempo in stagione di questa ragazza svizzera di 22 anni, fortissima, il terzo tempo nella storia degli 800 donne, lei che è riuscita a avvicinarsi al record più antico in questo momento dell'atletica, quello della Kratochvilova della Cecoslovacchia, 1:53:28 nel 1983, e Verrò è riuscita ad avvicinarsi, 1:53:80, ha battuto Kylie Hockinson, medaglia d'oro 2 anni fa e medaglia anche a Parigi, oro olimpico, oro europeo. Eloisa Coiro, podio difficilissimo, ecco, non dico impossibile perché insomma, però sono in tre a lottare per questo podio, per le medaglie, vedo con difficoltà possibili inserimenti anche da parte di Eloisa Coiro, quindi Frank Brothers Ball in corsia 6, Kylie Hockinson in corsia 5 e poi Audrey Verrò svizzera in corsia 9. L'oro dovrebbe essere una questione a 3, però poi insomma vediamo quello che succede. Si concentra la scelta di Frank Ball di passare dai 400 ostacoli agli 800, vediamo se sarà premiata. Intanto c'è la partenza, lo sparo, vediamo soprattutto quanto sarà veloce questa finale così attesa per i tifosi britannici, per Kylie Hockinson, la protagonista di questi europei. Si va veloce dall'inizio, vediamo se c'è chi vuole andare avanti. Verrò, Hockinson, Frank Ball dietro, attenzione poi allo spunto e alla progressione finale dell'olandese Hockinson, Verrò, Brothers Ball e poi Ricky, altra britannica qui sul rettilineo che porterà alla chiusura del primo giro. Verrò davanti a Hockinson, Frank Ball e Ricky, Frank Ball quarta, Verrò va via ad aggredire, vediamo riscontro cronometrico 56:45, primo 400, la campanella e poi passa Audrey Verrò sotto alla curva con tante bandiere della Svizzera, tante, e ancora lì la Hockinson la prende, c'è Frank Ball, c'è anche la Ricky, diventa una questione a 4 sul conto rettilineo. Ancora Verrò a testa alta, Hodgkinson prova a passare all'esterno, Fenke Ball dietro, ancora prudente, attesa, attenzione però poi al graffio sul rettilineo finale di Fenke Ball, che però resta troppo dietro, allora diventa un fatto a due per la medaglia d'oro, probabilmente Verrò, Hodgkinson, Verrò va via in progressione, Hodgkinson prova a passare all'esterno, Kelly Hodgkinson, Verrò imperturbabile con la sua forza, con la sua frequenza, va a vincere l'oro la Svizzera, nuovo record dei campionati 1:54.81, Hodgkinson e poi Fenke Ball, medaglia di bronzo, e fa fare i complimenti a Verrò, che forza, che potenza, testa alta, magari scalciando un po', però sì, il graffio di Verrò in casa di Kelly Hodgkinson per Fenke Ball all'inizio di questa sua nuova carriera degli 800, il record nazionale olandese, la medaglia di bronzo, una vincente come lei pretende e chiede di più, davanti ha trovato una fuori classe come Audrey Verrò, uscita nel corso del tempo con tanta fatica, con tanto lavoro, come lei stessa ha detto, conta il piazzamento, contano le medaglie, non il tempo. Ha detto prima degli europei, Audrey Verrò ha vinto la medaglia d'oro, l'ha vinta davanti alla forse la favorita, comunque l'eroina di casa, Kelly Hodgkinson, merito in più per Verrò, perché non è il tifo contro, non c'è tifo contro nell'atletica, però Kelly Hodgkinson aveva tutto il tifo a favore e è chiaro, è delusa, abituata a vincere, e sicuramente c'è delusione, c'è comunque anche una medaglia d'argento, questa rivalità eccezionale a livello europeo, anche a livello mondiale, negli 800 metri. Luisa Coiro ha chiuso al sesto posto, quindi insomma rispetto, con un tempo anche alto, 1:59.35, ora ovviamente ha pagato lo sforzo. Non è stata una finale poi velocissima, magari come era stata la semifinale, poi ha pagato il doppio sforzo, record italiano, e poi anche la semifinale, infatti a terra, esausta Eloisa Coiro, grande europeo comunque il suo, ha chiuso al sesto posto e allora arrivati a questo punto, Nico, darei appuntamento a domani, quello che succederà, e succederanno tante cose domani.
1: Sì, perché... guarda, allora, mentre tu dai l'appuntamento, perché so che devi andare a caccia di voci e quindi ti libero subito, Daniele, e ci si sente domani per Sabato Sport, senza stare a ricapitolare, tanto lo sappiamo, cioè, sarà una serata piena anche quella di domani. Vai tranquillo, Daniele, grazie mille per questo racconto, vai a caccia i tamberi di Salu e Scioli.
0: Andremo.
1: Vai.
0: Un saluto.
1: Ciao a Daniele Fortuna. Grazie. Allora, abbiamo il tempo però per ascoltare l'intervista che Daniele Fortuna ha fatto a Paola Padovan, e parliamo di giavellotto, e è un'intervista molto interessante per una specialità che in Italia non è che abbia mai preso più di tanto.
0: Dal nulla questa volta abbiamo due italiani nelle finali del giavellotto, con Giovanni Frattini ci sarà anche Paola Padovan.
2: Esatto, eccomi qua. No, sono contentissima, sono contenta perché sia nei maschile che anche nel femminile ora si sta creando qualcosa, e spero che sia un buon seme che possa fruttare veramente una bella realtà, ecco. Sì, è vero, c'è un movimento giovanile che si sta muovendo, ma senza i grandi, mi inserisco anche perché mi sento di essere un po' responsabile, è difficile, no? Anche motivare e creare un po' di... sì, io pensavo anche oggi, sì, c'è una grande aspettativa rispetto a questa finale, sia mia sia insomma, del movimento dell'atletica italiana, però sicuramente il movimento italiano si sta muovendo verso questi palcoscenici.
0: Che cosa ha di affascinante il giavellotto? Tu come arrivi? Beh, insomma, intanto sport antichissimo, adesso il giavellotto, prima magari era la lancia, però nelle antiche Olimpiadi c'era proprio il lancio del giavellotto, o di quello che era ai tempi.
2: Per me è una danza, Non che abbia mai danzato in vita mia, però secondo me è molto elegante. E io fin da subito ho avuto, da quando ero piccolina, prima con il Vortex, poi con l'attrezzo più leggero, ho sempre avuto questa sensazione di fluttuare nell'aria e avvicinarmi a, con una rincorsa, a poi lanciare tutto quello che ho, no? Per me è una danza vedere questa lancia fluttuare nell'aria e andare lontano, ecco.
3: E il movimento italiano, si diceva, è un po' un buco nero all'interno dell'atletica, perché comunque nelle grandi manifestazioni a livello europeo, a livello mondiale, a livello olimpico ancora di più, non portiamo mai nessuno, nemmeno in qualificazione.
2: Esatto, infatti non volevo che oggi finisse così, come al solito modo. Mi aspettavo comunque questa finale, ho lavorato tanto, ci sono stati dei cambiamenti quest'anno importanti, ma mi sento anch'io matura di poterlo vivere anche come protagonista, questo grande evento. E così è stato, questo era il mio primo obiettivo di oggi. Poi quando sei in gara c'è la foga, c'è la voglia di qualcosa, si perde. Forse nell'ultimo lancio, quello che mi ha insegnato di più oggi, sicuramente me lo porterò questo insegnamento anche per la finale, è quello di fidarmi di tutto quello che c'è stato.
3: Il processo di crescita.
2: Di crescita sicuramente, ma mentale sicuramente anche. Sapevo che questo europeo era possibile, era nelle mie carte, ero nel ranking fino anche agli italiani, ma agli italiani arrivavo da, diciamo, infortunata. Sembrava che fosse svanito tutto in quel momento lì, perché da gennaio sono uscita di casa, sono andata in Finlandia, mi sto allenando fuori.
3: Perché in Finlandia?
2: Perché in Finlandia c'è una storia del giavellotto, cosa che non c'è in Italia in primis e non la vedo da altre parti. Il mio vecchio allenatore comunque mi ha sempre impostato su una tecnica finlandese di lancio, per cui mi sembrava quasi scontato scegliere poi la Finlandia un domani che c'è stata questa voglia di conoscere il mondo, andare fuori e vivere anche un'esperienza all'estero.
3: Ti alleni e basta in Finlandia oppure studi a distanza, non so, fai altre cose, oppure la tua vita lì è soltanto giavellotto, giavellotto, giavellotto?
2: È soltanto giavellotto al momento. Ho studiato, e appunto perché avevo...
3: Cosa hai studiato?
2: Ho studiato architettura. C'è stato questo cambiamento perché mi sentivo di adesso o mai più fare questo salto di qualità. Ho 30 anni, quindi non sono giovane, nel senso, anche se comunque il mio sport mi permette di andare avanti ancora qualche anno sicuramente, però mi sentivo di dover fare uno step per me, per crescere anche personalmente, per cui ho scelto di andare all'estero e mi sto trovando bene. Al momento sto soltanto facendo giavellotto, chiaramente è quello che voglio fare anche, quindi me lo sto anche godendo così, per me è abbastanza.
3: E per questo risultato devi ringraziare anche il tuo gruppo sportivo.
2: Sì, senz'altro, il mio gruppo sportivo è il Centro Sportivo Carabinieri. Senz'altro, senza di questo supporto non ci sarebbero state le scelte che ho fatto, per cui io ringrazio ogni volta, perché non è scontato. Noi siamo atleti, pensiamo di essere persone normali, in realtà abbiamo l'opportunità di sognare e avere un supporto di questo tipo come l'arma, insomma, è una qualità in più. Senz'altro devo dire grazie, perché ormai sono 10 anni che sono dentro al centro sportivo e non ho mai avuto un attimo di, come, sensazione di essere da sola, ecco. Questo, ogni scelta che ho fatto mi hanno sempre supportato e quindi mi sento anche fortunata.
1: Fortunata si sente Paola Padovan, l'abbiamo ascoltata, la giavellottista, al microfono di Daniele Fortuna. È bello il passaggio quando dice: noi atleti sogniamo, e fanno anche sognare. Ripetiamo, oggi è stata un'altra giornata strepitosa per l'atletica italiana, perché a Birmingham la serata è iniziata con l'oro di Nadia Battocletti sui 10.000 metri, ha bissato l'oro nei 5.000. Fantastica Nadia Battocletti, ha lasciato le sue avversarie a poco meno di un giro dalla fine, piantate, è partita in quarta come nei 5.000 e poi terminata con l'oro dell'infinito. Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Sioli bronzo sempre nel salto in alto e poi Faustino De Salu bronzo nei 200 metri, insomma, grande Italia, grande atletica italiana azzurra. Domani e dopodomani le ultime due giornate a Birmingham, che seguiremo qui su Radio 1. Andiamo al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Sport, ancora un trionfo per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham dopo la schiacciante vittoria della Battocletti sui 10.000 pochi minuti fa. Anche Jimbo Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto, bronzo per Matteo Sioli nella stessa specialità, ottimo nei 200 metri anche Fausto De Salu che conquista il bronzo. L'Italia sale così in cima al medagliere della competizione. E altra impresa storica agli europei di Parigi di nuoto per Simona Quadarella che ha vinto anche i 1500 metri dopo l'oro negli 800. Le altre notizie: Donald Trump torna a parlare di Iran, è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio americano, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un comizio a New York, ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. Prima dell'evento Trump aveva affermato ai microfoni di Fox News che Washington avrebbe colpito Teheran in modo pesante economicamente. È stato trovato morto a Londra Jason Hardy, 41 anni, ex professore di sociologia dell'educazione a Cambridge. L'accademico si era dimesso nei giorni scorsi dopo essere stato accusato di plagio per la sua tesi di dottorato. Sotto esame anche alcune sue dichiarazioni sull'attività sportiva e sulla raccolta di fondi per beneficenza. Nel 2023 Hardy era diventato il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge. È morta in ospedale la donna precipitata dal terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
3: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacci è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri tre balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sevi, GR1.
2: Scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto. Soccorso rinaminato sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, ma è arrivato già privo di vita. Ferita anche una ragazza, la capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E non ce l'ha fatta il cinquantenne colpito da un pugno mentre cercava di difendere il figlio a Fossa Cesia sul litorale abruzzese.
4: Ha lottato fra la vita e la morte per giorni nel reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato in stato di coma da domenica 9 agosto. È stato sottoposto a due interventi chirurgici, ma per Diomede Barchesi, 50 anni, non c'è stato nulla da fare. È stata dichiarata la morte cerebrale. L'uomo aveva riportato un grave trauma nell'episodio in cui era rimasto coinvolto sul lungomare di Fossa Cesia. Era intervenuto nel corso di una lite fra alcuni giovani per difendere i due figli intorno alle 4 del mattino, dinanzi un locale della Movida. Forse ha tirato uno schiaffo uno di loro, un 18enne atleta di arti marziali miste, che in cambio gli ha sferrato un pugno violentissimo sul viso. L'operaio è caduto rovinosamente battendo il capo sull'asfalto e dopo la caduta il coma. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Si sta ora valutando la possibilità di poter espiantare gli organi se la famiglia lo permetterà e solo dopo il nulla osta della procura. Si aggrava la posizione del ragazzo che l'ha colpito, inizialmente accusato di lesioni personali aggravate. Con la morte cerebrale del cinquantenne potrebbe profilarsi il reato di omicidio preterintenzionale. Celeste Acquafredda, GR1.
2: Paura per Massimo Boldi, ricoverato in ospedale dopo una caduta a Forte dei Marmi. L'attore, 81 anni, stava passeggiando con alcuni amici quando è caduto sul marciapiede battendo la testa, ma non è chiaro se prima abbia avuto un malore. Soccorso dal 118, è stato portato inizialmente all'ospedale Versilia e poi trasferito a Livorno per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non desterebbero al momento particolari preoccupazioni. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha sospeso i voli fino alle ore 15 di domani per la cenere lavica prodotta dall'attività eruttiva dell'Etna e ha dichiarato che non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente. Potrebbe esserci più di un delfino nei canali di Venezia e il sindaco chiede prudenza nella navigazione per tutelarli.
0: Nane potrebbe non essere solo. Il delfino che da più di un anno Venezia osserva stabilmente nel bacino di San Marco potrebbe essere lo stesso visto a sorpresa in Canal Grande, in acque pericolose, proprio sotto il ponte di Rialto, ma è presto per stabilirlo e secondo gli esperti la pescosa laguna potrebbe aver attirato altri esemplari. Sarà il CERT dell'Università di Padova, specializzato in cetacei spiaggiati, a poterlo dire, ma soltanto dopo le ferie di Ferragosto. Nel dubbio che sia Nane o un suo fratello, si moltiplicano gli appelli a proteggerlo e a tutelarlo, navigando piano e con attenzione, lì dove il traffico di gondole e vaporetti si fa intenso. Il primo a farlo è stato il sindaco Simone Venturini. Il decalogo del comune prevede, in caso di avvistamento, di mantenere una distanza di almeno 50 metri, di non creare rumori fastidiosi e tantomeno di dargli da mangiare. Nei giorni scorsi un delfino era stato notato da alcuni pescatori anche a Burano, dove si era spinto fino ai canali del borgo. Potrebbero essere due, magari anche tre. Venezia, Nicola Accardo, GR1.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
1: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
1: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Un'Italia tutta d'oro, atleti che nuoto, l'azzurro trionfa a Birmingham e Parigi. Tamberi, Battocletti e Quadarella sul tetto d'Europa. Arrivano anche tre bronzi. Trump, l'Iran è pesantemente sconfitto, molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, annunciate sanzioni economiche mai viste. Migranti, occhi puntati su Ceuta e Melilla, in calo gli ingressi irregolari nell'Unione, dati Frontex meno 37% nei primi 7 mesi, Giorgia Meloni proteggere i confini europei. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci, forse a settembre. L'Etna non dà tregua, boati e lava, i venti continuano a spingere la cenere a valle. Aeroporto di Catania chiuso fino alle 15, tornato operativo lo scalo di Comiso. Ferragosto, i classici del cinema raccontano la festività estiva per eccellenza. I fan di Verdone si danno appuntamento come ogni anno al Palo della Morte, musei e monumenti aperti per gli amanti dell'arte. Buonasera da Sonia Oranges, giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. L'inviato.
3: Il meglio d'Europa, i migliori ancora, 4 medaglie in meno di 2 ore. Tamberi e Battocletti oro, le 2 di bronzo di Scioli nell'alto di Desalu. Foto finish nei 200 vinti dal tedesco Ansa. Tamberi da finale, entra male, errore, poi ritrova i suoi salti, la mente, il corpo, la fiducia, come aveva scritto sul braccio per ricordarselo. La serata forse gli restituisce 2 anni di dolori, salta 2,32 m e Doroshuk, il favorito, si confonde e sbaglia. Prima aveva dovuto ritirarsi per infortunio Scioli, bronzo. Nadia Battocletti è stata ancora perfetta, ha controllato nei 10.000, ha cambiato passo, vorticosa alla fine. Altri 2 ori per lei come a Roma, 5.000 e 10.000 agli europei, non era mai successo. Il bronzo atteso da sempre da Desalu nei 200, a 2 giorni dalla fine degli europei l'Italia è prima nel medagliere, oggi si ricomincia dalla marcia, si potrebbe fare festa anche per le strade di Birmingham. Daniele Fortuna, GR1.
2: Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri.
4: Simona Quadarella, padrona assoluta del mezzo fondo europeo, imbattibile. Dopo gli 800 stile si impone anche nei 1500, sempre superando la tedesca Gose, nuotando a ritmi che la concorrenza non riesce a sostenere. I grandi numeri della 27enne romana, quarto trionfo europeo nella distanza più lunga della piscina, decimo oro continentale di una carriera splendida e duratura. A Parigi 2 anni fa le delusioni olimpiche, i 2 quarti posti e le lacrime. Proprio a Parigi Simona si prende la sua personale rivincita, sorridente e felice, sostenuta in tribuna dalla sua famiglia, anche dalla sua nipotina. L'Italia che continua a collezionare medaglie, è di bronzo la staffetta 4% stile mista, uomini e donne, giovane e di prospettiva, terza dietro a Russia e Olanda, col nuovo primato nazionale, con una Sara Curtis ancora in grande spolvero. Tanto azzurro anche nella penultima giornata di finali, non solo la Curtis nei 50 stile, tra le gare più attese, i 50 run al maschile, Cerasuolo e Martinenghi, i migliori delle semifinali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Negli Stati Uniti, dall'Accademia di Polizia di Long Island, il presidente americano rilancia il tema sicurezza. L'attenzione anche sul dossier cruciale, la guerra contro l'Iran.
5: Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito proposito della portaerei Lincoln, finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto: il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza, organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suoni di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari: ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta. Sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'Iran replica Trump ribadendo che Hormuz è e resterà sotto il controllo di Teheran, decisa a mantenere il blocco dello stretto. Intanto il ministro degli esteri Araghchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi a Dalmacca, almeno 6 morti. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il corrispondente.
0: A Kusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
6: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
0: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
7: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'immigrazione resta sempre in primo piano nel dibattito europeo. L'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, mentre allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. L'inviato.
8: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi, perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
9: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
8: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: 11 cadaveri sono stati avvistati in mare al largo delle coste della Libia a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità SAR libica. La presenza dei corpi è stata segnalata dal velivolo di una ONG alla Guardia Costiera italiana, che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare nell'area. E della questione migranti parla Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, rivendicando le scelte fatte dal nostro paese.
10: La Presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione la grave crisi migratoria aperta in Spagna e indica la priorità dell'Italia nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. Poi rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi ed evidenzia che la stabilità del suo governo ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, anche in economia. Ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Definisce incoraggianti i dati sulla crescita all'1%, il PIL pro capite è aumentato di 4.500 euro e i livelli record di occupazione ed export. I conti sono in ordine, aggiunge la Premier, che mira ad uscire presto dalla procedura di infrazione europea. Giorgia Meloni traccia la strada per il futuro, confermando sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia, e definisce un fardello i 174 miliardi del super bonus. Un disastro di PD e 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali, ed aggiunge di voler fare di più per alleggerire il carico fiscale del ceto medio che sostiene l'Italia, spiega, e va premiato. Carla Macrellino, GR1.
2: Il tema di migranti e le questioni economiche restano anche al centro del confronto tra i partiti.
11: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini, sottolinea anche Fratelli d'Italia, che dice no a lezioni dalla sinistra. Carlo Fidanza.
12: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
11: Cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia. Dal PD, Andrea Casu.
13: La vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo, ma con la propaganda non si fa la spesa.
11: Anche il resto del fronte progressista ritiene che il governo si occupi di migranti per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AVS, la Premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo, un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
2: È morto James Hardy, il più giovane professore nero della storia dell'Ateneo di Cambridge. Il 5 agosto si era dimesso dalla cattedra di sociologia dell'educazione dopo essere stato accusato di plagio nei suoi lavori scientifici.
14: È stato trovato nella sua casa, Battersea, nel sud di Londra, James Hardy, privo di sensi, è stato dichiarato morto sul posto. Secondo la polizia è stata una morte inaspettata, ma non sospetta quella di Hardy, 41enne, il più giovane professore nero nella storia dell'Università di Cambridge. Aveva lasciato la cattedra di sociologia dell'educazione, si era dimesso, in seguito alle accuse di aver plagiato la sua tesi di dottorato presso la John Moores University di Liverpool. Erano state sottoposte a verifica anche alcune delle sue affermazioni, quale quella di aver corso per beneficenza oltre 900 km in 6 giorni, e aver raccolto fondi per 5 milioni di sterline. Hardy aveva sempre rigettato ogni accusa, benché avesse ammesso di aver commesso degli errori nel suo lavoro. Si era difeso finché aveva deciso di abbandonare la cattedra per via di quello che aveva definito l'incessante livello di attenzione pubblica e di attacchi. Il costo personale era diventato troppo elevato, aveva affermato, nel momento in cui aveva annunciato le dimissioni. Enzo Arcieri, GR1.
2: Rai Radio 1, a 12:13, il caso La Vitola. Il faccendiere chiede di essere nuovamente interrogato a proposito dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no.
15: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter La Vitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di Ravitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
16: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto.
15: Claudio Vigolo, GR1.
2: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, 50 anni di Lanciano, provincia di Chieti. L'uomo è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in rianimazione da domenica, dopo essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite sul lungomare di Fossa Cesia. Barchiesi era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una discussione con altri ragazzi. A colpirlo sarebbe stato un giovane del posto, coetaneo del figlio. L'eruzione dell'Etna ha riaperto lo scalo di Comiso, chiuso invece almeno fino alle 15 l'aeroporto di Catania, la cui società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve.
17: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo. Il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, Salvatore Gambino.
18: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
17: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano. Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
19: Fabio Butera, GR1.
2: A Parma ritrovati 3 quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir e Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 fermi.
20: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca tra Versetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Sgominata una banda di ladri moldavi, fermati 4 uomini e una donna, altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
21: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
20: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Sicurezza cibernetica. Aumentano le segnalazioni dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Nel mirino, attacchi alle imprese e falsi colloqui di lavoro.
22: 250 alert preventivi al giorno che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invia a soggetti pubblici e privati. Un dato più che raddoppiato che vede nei finti colloqui di lavoro un fenomeno emergente. Alessandro Curioni, esperto di sicurezza cibernetica.
23: La forma è vecchia, la sostanza è nuova. Si sa che LinkedIn è il più grande ufficio di collocamento del mondo, lo sanno anche i criminali e ovviamente sfruttano l'opportunità.
22: E capita anche l'esatto contrario, finti candidati che cercano l'assunzione per rubare dati alle aziende.
23: Qualche anno fa c'è stato un caso clamoroso di un hacker criminale nordcoreano che è riuscito a farsi assumere da una nota multinazionale statunitense semplicemente impossessandosi dell'identità di un'altra persona e trasformandola in un deepfake.
22: Compromissioni che oggi come ieri sfruttano sempre il medesimo principio: ambizioni, leggerezze e fragilità dell'essere umano. Mauro Zanda, GR1.
2: Il Consiglio Costituzionale francese, con una sentenza, boccia la legge per proteggere i minori dai rischi e dagli influssi potenzialmente negativi dei social, fortemente voluta dal presidente Macron. La corrispondente.
1: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Accolto il ricorso presentato dai deputati del Partito della France Insoumise, l'istituzione ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse applicarsi anche a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza dei minori. Il Consiglio ha evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Macron, che in una nota dell'Eliseo si legge ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una nuova bozza da completare il prima possibile. Il testo dovrà tener conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo. L'obiettivo è di approvarla entro la fine del suo mandato, nella primavera del 2027. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Se la Corte Costituzionale francese ha respinto la legge, il principio che l'ha ispirata è valido, secondo lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
3: Questo divieto è stato negato, ma sono stati bocciati i social con gli algoritmi che scrutano i nostri adolescenti, e quindi bisogna lavorare affinché i social attivino procedure migliori di controllo e dall'altro lato applicare l'educazione digitale obbligatoria.
2: Ferragosto all'insegna delle vacanze, ma non per tutti. Per chi resta in città, garantiti i supermercati aperti ed è subito polemica. In Calabria e Toscana, sciopero contro il lavoro nei giorni festivi.
4: Non è la prima volta di una protesta che dal punto di vista sindacale vuole riaffermare il valore del riposo insieme con la propria famiglia e soprattutto contestare il ricorso a contratti part-time, spesso involontari, più flessibile con salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGIL.
19: Il modello organizzativo di queste strutture commerciali è basato sul part-time strutturale, quindi la gran parte del personale è assunta con contratti part-time, per lo più almeno per due terzi involontari.
4: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole degli accordi firmati proprio con i sindacati. Quindi no all'accusa di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
24: Ci sono 13 milioni di persone che sono in vacanza e si concentrano in queste settimane del mese d'agosto. E quindi il ricorso al part-time è un ricorso assolutamente indispensabile per gestire flussi straordinari.
4: Fabio Comini, GR1.
2: E se c'è chi si lamenta del fatto di dover lavorare in un giorno festivo, c'è invece chi gioisce per la possibilità, anche nel bel mezzo dell'estate, di visitare musei e monumenti che resteranno aperti senza variazioni di tariffe e orari.
25: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico, Federico Pietranera, GR1.
2: In un'estate torrida come quella che stiamo vivendo, in cui complici grandi titoli come Odissea e Spider-Man, le sale sono state prese d'assalto, è arrivato il 15 agosto, sinonimo di città vuote amatissime dal cinema.
26: Beh,
0: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
5: Carlo Verdone e l'appuntamento a Renato Scarpa nel suo film d'esordio, Un sacco bello, Il palo della morte, dove oggi, come da tradizione, si daranno appuntamento i fans del film, che racconta la Roma del Ferragosto, quella Roma deserta che affascina il cinema dai tempi di Dino Risi.
0: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
5: Il sorpasso, Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, ma anche Nanni Moretti in Vespa, Sergio Citti nel Casotto, ma qui eravamo già in spiaggia, ma si torna tra i vicoli del centro storico in vista dell'ora di pranzo.
6: Evviva! Bravo! Buon Ferragosto!
7: Buon Ferragosto!
8: Buon Ferragosto a tutti!
5: Con Gianni Di Gregorio e le invitate al suo pranzo di Ferragosto.
6: In altri calici alla nostra bella amicizia di Ferragosto,
5: Miriam Mauti, GR1. Ed ora la musica con la sorpresa arrivata dagli archivi di David Bowie. Quella che stiamo ascoltando è la registrazione di Today che David Bowie registrò nel 1965, quando diciottenne usava ancora il suo nome all'anagrafe David Jones. È un inedito che sarà contenuto nell'album atteso per il 18 settembre con le 22 registrazioni fatte dal giovanissimo Bowie con il produttore Shel Talmy. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Francesco Pionaglieri. Da Sonia Oranges l'augurio di una buona notte.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: Mezzanotte 26 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, e buon Ferragosto agli ascoltatori di Radio 1. Sulla statale 45 di Val di Trebbia ci sono code per un incidente avvenuto all'incrocio per Piacenza. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla statale 24 del Monginevro viene segnalata una frana tra Cesana e Colle di Monginevro. Sulla A14 attenzione a una perdita di carico tra Castel San Pietro e Faenza. Sulle strade del nostro paese, sulla statale 24 del Monginevro viene segnalata una frana tra Cesana e Colle di Monginevro. Sulla A14 attenzione a una perdita di carico tra Castel San Pietro e Faenza.

0: a causa dell'eruzione dell'Etna. Vengono invitati i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli
5: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il tema dell'immigrazione che resta sempre in primo piano nel dibattito europeo. L'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, mentre è allerta massima a Ceuta. Proprio nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Monito della Premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E 11 cadaveri sono stati avvistati in mare al largo delle coste libiche a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità della SAR libica. La presenza dei corpi è stata segnalata da ONG alla Guardia Costiera Italiana, che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare nell'area. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica però al tycoon, ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, deciso a mantenere il blocco. Intanto il ministro degli esteri, Araghchi, fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però i negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahqa, almeno 6 i morti. E la vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora la nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no. Ed è cessato, uno scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto, soccorso e trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, è arrivato già privo di vita. Ferita anche una ragazza. La capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E a Livorno nel pomeriggio una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura. Elettra non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di oggi. La società di gestione intanto esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato operativo invece lo scalo di Comiso. E un ultimo ora, un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, circa 68 km a nord-ovest di Ende. E chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica: oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella, che fa il bis e vince nei 1500 metri. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Il sisma si è verificato al largo dell'isola di Flores. L'epicentro è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, circa 68 km a nord-ovest di Ende. È stato lanciato anche un allarme tsunami. Al momento non si hanno però notizie di danni a persone o cose. L'Indonesia e i paesi limitrofi sono spesso colpiti da terremoti a causa della loro posizione all'interno della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, un arco di intensa attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico fino al bacino del Pacifico. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che dice proteggere i confini europei.
3: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi, perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
4: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
3: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E a proposito dei migranti, dramma al largo della Libia, 11 cadaveri sono stati avvistati in mare a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità della